frutta, ecco la risposta: Dio non ti ama. Ti ritrovi a vivere delle cose difficili all'interno della tua esistenza? Stai pagando per qualcosa. Ti è capitato di incontrare qualcuno che ti ha fatto del male? Tu non interessi a nessuno. Ora, noi cristiani usiamo la fede per accorgerci quando è il Signore a parlare dentro di noi e quando invece è il male. Non è questa una bella grazia da domandare alla Madonna venendo qua? Domandare a lei, che è madre: fammi capire, tu che ti sei trovata nella stessa situazione che ci troviamo noi ogni giorno, come si usa la fede, come ci si lascia provocare. Che bella questa parola, eh? Provocare, chiamare a qualcosa da Dio. E tienici lontani dalla superstizione, dal paganesimo, dalle logiche del mondo che hanno fretta di rispondere a queste domande. Ma questo non è certamente successo qui nel santuario di Pompei, ma qualcuno da qualche parte del mondo può aver fatto questo tipo di ragionamento: se c'è il Covid, Dio ci sta punendo per qualcosa. Che brutto lavoro noi facciamo quando appiccichiamo a Dio una simile sentenza. È una risposta troppo frettolosa pensare che una pandemia è solo una punizione. Sapete cosa ci siamo persi dietro a una risposta così veloce? La grande domanda che c'è dietro questa pandemia. Ad esempio, andavamo bene come eravamo prima? Chi vogliamo essere dopo tutta questa sofferenza? Possiamo continuare a vivere come se nulla fosse? Non dobbiamo noi forse imparare una nuova solidarietà tra di noi? Allora sì, che questo mistero del male che abbiamo incontrato in questa pandemia ci ha posto la domanda giusta: come vuoi continuare a vivere? Quali scelte vuoi fare da questo momento in poi? Come vuoi vivere ciò che ti manca alla fine di questo viaggio? Questa è una bella domanda. Questo significa usare la fede. Ed è questo quello che ci insegna Maria. Ora, uno potrebbe dire: d'accordo, ma alla fine Maria ha capito? Permettetemi di rispondere in questo modo: alla fine Maria ha vissuto, che è una cosa più grande di aver semplicemente capito. Perché davanti al mistero delle parole dell'angelo, che tradotto significa che certe volte ci troviamo davanti a cose che capitano dentro la nostra vita, misteriose, sapete cosa fa Maria? Dice: eccomi, io mi affido, affronto tutto questo, anche se non lo capisco fino in fondo. Questo rende Maria meravigliosa. Perché Maria ci dice a cosa serve la fede: a saper vivere questa nostra vita, che a volte è davvero oscura, affidandoci, dicendo eccomi a tutto quello che ci capita, senza passare il tempo a scappare, a nasconderci, a lamentarci. Ma Giuseppe? Ecco che ci aiuta il racconto dell'evangelista Matteo. Ecco, se Maria ci ha aiutato a dire che chi ha il dono della fede non è al sicuro dalle crisi, anzi, la crisi, i dubbi, le domande sono proprio l'alfabeto attraverso cui si manifesta la fede dentro la nostra vita, e che questi dubbi, queste domande e queste crisi devono concludersi sempre con un atto di affidamento. Io non ho capito fino in fondo, ma io so che tu sei mio padre. Eccomi, dice Maria, ecce ancilla Domini, ecco la serva del Signore, accada di me come hai detto.
Questo fa sì che il Verbo entra nella storia attraverso l'accoglienza della fede di questa donna. Giuseppe ci aiuta a dire, a rispondere a un'altra domanda che a volte attraversa il nostro cuore. Basta essere umanamente giusti per dire di vivere bene la fede? Diciamolo meglio, basta che uno si comporta bene per dire che questo basta a vivere la fede? Ecco, la vicenda di Giuseppe ci dice che non basta che una persona si comporti bene per dire che sta vivendo bene la fede. Perché Giuseppe è un giusto, così lo definisce l'Evangelista Matteo, è un uomo giusto. E quando si trova davanti alla gravidanza della donna che ama, da uomo giusto l'unica cosa che riesce a elaborare con il suo buon senso, lo sapete qual è? Salvare la vita di questa donna. Cerca di escogitare un modo, dice il Vangelo, per licenziarla in segreto. Ma è questo quello che vuole il Signore? No. La fede non coincide semplicemente con i nostri ragionamenti buoni. Non basta il buon senso, non basta che tu sei una brava persona per capire quello che il Signore sta facendo dentro la tua vita. Dio non vuole che Giuseppe salvi semplicemente la vita a Maria. Dio vuole che Giuseppe si prenda la responsabilità di quella donna e del bambino che si porta nel grembo. Questa è la volontà di Dio. E Giuseppe è un capolavoro in questo senso, perché è un uomo che nella sua intensa vita interiore, la dinamica dei sogni, non è la dinamica del numero dell'otto, è la dinamica di un uomo che ha talmente una vita interiore, spirituale, che Dio può fare una cosa molto bella: allargare i suoi ragionamenti, comunicargli qualcosa che è più grande dei suoi pensieri, dirgli qual è la cosa veramente giusta e non la cosa che lui reputa giusta. Certo, dovremmo dire che è già una bella conquista quando una persona si comporta bene, è onesta, si alza la mattina presto, va a lavorare, porta il pane a casa, si comporta in maniera gentile con gli altri. Ma non basta. Non basta una persona ad accumulare questo tipo di meriti. Una persona usa la fede non solo quando si comporta bene, ma quando si lascia allargare il cuore, la mente e le scelte da Dio. Il mondo ti dice: chi te la fa fare? Dio invece ti dice: prenditi la responsabilità. Perché dovremmo aver cura di una persona che ad esempio non fa parte del nostro nucleo familiare? Perché il Signore a chiederti di allargare la tua capacità di amare. Perché noi dovremmo cominciare a ragionare in maniera diversa e non soltanto dicendo: l'importante è che io non mi sporco le mani. È troppo poco che tu non ti sporchi le mani. Tu devi prenderti la responsabilità del bene comune. È un po' per dirvi che se noi pensiamo che una persona ha il dono della fede soltanto perché segue delle regole che lo fanno essere buono, giusto e onesto, io vi dico che conosco un sacco di persone che la fede non ce l'hanno e che vivono molto meglio di noi. L'onestà, la bontà, la solidarietà, la gentilezza, l'umanità. Conosco medici che dicono di essere completamente atei e che hanno un'umanità pazzesca. Dove dovrebbe essere il di più? Il di più è in questo: non basta semplicemente che tu dia il massimo nella tua umanità, devi lasciare che il Signore allarghi la tua umanità e introduca
qualcosa che tu da solo non riesci a capire, non riesci a darti, non riesci a scegliere. Allora il dono della fede significa il a capire, non riesci a darti, non riesci a scegliere. Allora il dono della fede

i santi sono quelli che si lasciano allargare il cuore, la mente e le scelte da Dio. Come si fa? Mi piacerebbe che alla fine di ciascuna di queste nostre catechesi io possa lasciarvi un riferimento concreto. Come faccio ad allenarmi a vivere così la fede, a usare in questo modo questa Ferrari che il Signore ha messo dentro di me, questo dono della fede? Voglio suggerirvi questo. È la meditazione della parola di Dio, soprattutto del Vangelo. Se tu, da cristiano, cominci a frequentare il Vangelo e a meditarlo, a un certo punto riceverai questa grazia. Il Vangelo ti raddrizzerà le domande, cancellerà il tuo modo mondano di ragionare e ti aprirà il cuore ad accogliere la volontà di Dio. Noi cristiani cattolici abbiamo un problema molto serio nella meditazione della parola di Dio. Pensiamo sempre che questo è un campo dei preti, delle suore, dei consacrati. Ma un battezzato che non vive un rapporto profondo col Vangelo non tira fuori la potenza della fede che è seppellita dentro di lui. Guardate che questo è il motivo per cui secoli addietro a un certo punto nella Chiesa viene fuori la preghiera del Rosario. Il Rosario non è convinciamo Maria dicendo le 50 Ave Marie. Avete mai riflettuto come è fatto il Rosario? Il Rosario è fatto di scene del Vangelo che tu frequenti. E attraverso queste scene del Vangelo tu ripercorri tutta la vita di Gesù. Ma il Rosario è Vangelo frequentato attraverso le Ave Maria. E perché viene tirato fuori questo modo? Perché la gente non sapeva né leggere né scrivere. Ma la gente sapeva, nella sua testa, entrare nelle scene del Vangelo che ascoltava, che vedeva dipinte nelle chiese. Sapeva meditare la parola attraverso il Rosario. Siamo nel santuario più importante al mondo del Rosario. Non ci troviamo qui pensando che il Rosario è un amuleto che ci serve a strappare a Maria qualche grazia per affrontare i problemi della prossima settimana. Questo santuario ci ricorda innanzitutto che il dono della fede è il dono di poter pregare il Vangelo con Maria, perché quel Vangelo ci faccia vivere la fede come Maria e come Giuseppe, che quel Vangelo ci metta in crisi, ci faccia delle domande, ci aiuti a fuggire dalle facili risposte, corregga dentro di noi le immagini sbagliate di Dio, disponga i nostri cuori a fidarci di Lui anche quando non capiamo. Suggerisca a ognuno di noi che il cristianesimo non è la morale, non basta comportarsi bene. Il cristianesimo è fare la volontà di Dio, non semplicemente comportarsi bene. E la volontà di Dio è una cosa che può dirti solo Lui. Solo Lui può fare questo. Ma tu devi mettere il tuo cuore davanti a Lui, perché Lui lo spalanchi, perché il tuo cuore divenga come quello di Giuseppe. Un cuore abbastanza capiente da fare spazio alle uniche due cose che contano di più per noi cristiani. Sapete quali sono queste uniche due cose che contano di più per noi cristiani? Maria e suo figlio. Giuseppe ha vissuto tutta la sua vita in funzione di Maria e di Gesù, in una maniera concreta, quotidiana, a casa, a tavola, al lavoro, con Maria e Gesù. Non è forse questa la stessa volontà di Dio per ognuno di noi? Non siamo chiamati noi a spalancare il cuore e a tirare dentro il nostro cuore cosa?

Maria e Gesù. Se tu fai spazio dentro di te a Maria e a Gesù, non come una cosa spiritualizzante, ma come qualcosa di concreto, che cosa diventerai tu? Un capolavoro. Un capolavoro come? Come Bartolo Longo, come Padre Pio, come Sant'Antonio, come Madre Teresa, come qualcosa che il mondo ancora non ha visto, perché tu sei unico, tu sei unica, irripetibile, e il mondo si aspetta di vedere la tua santità, qualcosa che nessuno ha mai visto. Se dentro di te farai spazio a Maria e a suo figlio Gesù, chiediamo questa grazia questa sera di poter riscoprire la prima grazia battesimale che abbiamo tutti nel cuore, il dono della fede. Aumenta la fede, Signore, aumenta la nostra capacità di usare questo dono. Attraverso Maria e Giuseppe converti le nostre crisi, le nostre domande, i nostri dubbi. Insegnaci come si sta nelle crisi, come si accetta l'incomprensibilità della vita, come ci si affida a te. Aiutaci ad allargare le nostre vite e a fare spazio a quella custodia che tira fuori da noi quel capolavoro che è nascosto dentro ognuno di noi. I veri battezzati, che sono i veri santi, sanno vivere di un protagonismo che è il vero fascino, il vero motivo per cui gli altri a un certo punto si fanno una domanda su Dio. Sapete, non sono queste nostre catechesi o conferenze la vera evangelizzazione. La vera evangelizzazione è una vita vissuta così, come Maria, come Giuseppe, come tutti coloro che hanno fatto tesoro del dono della fede, e proprio per questo hanno mostrato, non raccontato, ma mostrato con la loro vita, che il Vangelo

0: paesaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente. Il pellegrinaggio a Montserrat.
1: Amiche ed amici in ascolto, un caro saluto a tutti voi e un saluto anche alla professoressa Marucci che è con me in studio. Buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Abbiamo ascoltato dalla nostra sigla che oggi ci parlerà del pellegrinaggio a Montserrat. Allora, dove ci porta di preciso?
2: Siamo in Spagna e più precisamente in Catalogna, a 20 km circa da Barcellona, e siamo al santuario della Madonna di Montserrat. Dunque, secondo la narrazione fondativa, la Madonna, l'effigie della Madonna di Montserrat fu trovata da alcuni pastorelli. Questo è un particolare interessante perché collega questa apparizione, questo santuario, al cosiddetto ciclo de los pastores, che è tipico del Medioevo, quando bambini piccoli o in età preadolescenziale erano praticamente reietti della società, vivevano in perfetta solitudine guardando e custodendo le pecore, e la Madonna appariva prevalentemente a loro. Per questo questi cicli mariani sono detti ciclo dei pastori. Ora, questi pastorelli nella narrazione raccontarono di aver visto delle visioni, delle luci a forma di globo vivissime che sembravano accompagnarli verso un luogo. Seguirono le luci e trovarono appunto una grotta, e dentro questa grotta trovarono questa statua. Questo sarebbe accaduto nell'880, naturalmente dopo Cristo. Raccontarono questo loro ritrovamento al vescovo, e il vescovo ordinò che la statua fosse trasportata in chiesa. Ma cosa successe? Che la statua, questo è un tema molto caro e diffuso nei racconti di fondazione, quando cercarono di sollevarla si rese così pesante che fu impossibile trasportarla. E questo cosa voleva dimostrare? Che la Madonna voleva essere custodita e cultuata esattamente dove era stata ritrovata, non voleva essere spostata altrove.
1: Anche perché la statua non era enorme, quindi
2: no, una statua piccola, di legno per di più.
1: Legno, quindi...
2: Ma a volte anche statue piccolissime diventano pesanti in modo da non poter essere trasportate altrove. Addirittura in alcuni santuari i monaci facevano proprio divulgare la leggenda che le reliquie si poteva rendere così pesante da non essere trasportabile né rubabile, perché in tutto il Medioevo e anche oltre era comunissimo tentare di rubare delle reliquie prestigiose. E quindi questa leggenda, questo racconto, impediva
1: di
2: un deterrente. Comunque, con il tempo, intorno al 1025, sorse il vero e proprio santuario, che è un posto straordinario. Questa chiesa è appoggiata a 750 metri d'altezza al fianco roccioso della montagna, in uno scenario formidabile fatto di cime che hanno una forma insolita, di pinnacoli scolpiti dal vento e dalla pioggia per secoli, e da questo viene proprio il nome di Montserrat, nome catalano, che vuol dire montagna spezzettata, seghettata. E questo scenario ampio è così suggestivo che sembra quasi naturalmente connesso alla luminosità, e quindi è ricco e ispira come i pinnacoli e le guglie di una chiesa ad una grande spiritualità.
1: Quindi un'architettura naturale creata nel tempo dal vento che ha scolpito la roccia
2: che circonda questo monastero, perché di monastero si tratta.
1: Quindi ci sono dei monaci, o ci sono stati dei monaci all'origine?
2: E tutta la storia di questo santuario è monastico. Infatti i primi devoti del luogo furono proprio monaci che per secoli hanno curato, ampliato, ricostruito e amato questo santuario. Poi nel XII secolo il monastero divenne abbazia, cioè guidato da un abate. La condizione per diventare abbazia è che vi siano almeno 12 monaci, e così ci furono tutta una serie di monaci alternandosi fra abati catalani e castigliani, secondo la storia che è assolutamente propria della Spagna. Una curiosità: nel 1493, questa data ci deve dire qualcosa, che è stata la fine del Medioevo, l'inizio della nuova epoca, uno dei monaci di questa abbazia, Bernard de Boyle, seguì Cristoforo Colombo e andò con lui in uno dei primi viaggi verso l'America e il Nuovo Mondo.
1: Professoressa, qual è la storia dei secoli successivi di questo monastero, di questa chiesa, fino ad oggi? È stata una storia anche abbastanza
2: complessa. Sì. È perché è stato incendiato più volte, distrutto, saccheggiato dalle truppe napoleoniche, finché nel 1844 fu ristrutturato da un nuovo gruppo di monaci che riuscirono a stabilirvisi. Ora nell'abbazia vivono 100 monaci, cioè un numero notevole, e i ragazzi di una delle più famose scuole di canto corale religioso è l'Escolaria de Montserrat, fondata nel 1200 e tuttora attivissima.
1: Questo è un dato molto confortante, che ci sia un monastero così attivo, così vivo. 100 monaci sono davvero tanti al giorno d'oggi.
2: Sì, sì.
1: Quindi è sempre rimasta molto viva la devozione alla Madonna di Montserrat.
2: Sì, e i pellegrini sono sempre accorsi numerosi, anche perché il panorama è davvero stupendo. E addirittura poi sono state organizzate ben due cremagliere, una per evitare la parte più ripida del sentiero, che arriva fino a un certo punto, e una seconda che arriva alla cima più alta di queste guglie di cui abbiamo parlato, e poi è possibile scendere lungo vari sentieri fino al santuario. Comunque sono numerosi pellegrini che, come si faceva una volta e si è fatto per secoli, fanno tutto il percorso a piedi, recitando il rosario e cantando l'inno dedicato proprio alla Madonna di Montserrat. L'inno suona così: Rosa d'aprile, morena della sierra, stella di Montserrat, illumina la terra catalana, guidaci fino al cielo.

0: E torniamo in studio e continuiamo con la professoressa Gabriella Marucci, antropologa, a scoprire il pellegrinaggio alla Madonna di Montserrat. Professoressa, ci ha raccontato la storia del ritrovamento di questa statuetta, una statuetta che lei ha detto lignea. Ci dica qualcosa di più, perché è sempre molto interessante, ci sono tante curiosità legate proprio all'effigie, sì, mariana.
1: Dunque, in questo caso abbiamo, come dicevamo, una statua lignea, alta 95 centimetri, ha un bambino sulle ginocchia, è scura di carnagione, infatti chiamata affettuosamente la moreneta.
0: E già
1: la
0: questa
1: mora,
0: è una particolarità.
1: E questa è una particolarità che la lega alle Madonne nere, che sono numerose nel mondo dei santuari. Nella mano destra regge una sfera che è un antico simbolo orientale di potere, che la collega quindi ad una sua origine orientale, mentre il bambino, il figlio, la destra benedice, nella sinistra stringe un globo più piccolo lavorato che sembrerebbe a tutti gli effetti una pigna, che ha un significato simbolico abbastanza trasparente, no? Questo frutto ligneo che chiude e quasi non si vede il frutto prezioso e commestibile al suo interno. Tutta la statua è dipinta d'oro, ad eccezione dei visi delle mani che, come dicevamo, sono scuri. Siede su un trono d'argento laminato d'oro, lo stile è romanico. Ora la statua è piccola e, date le sue ridotte dimensioni, è stata collocata sull'altar maggiore in alto in modo che tutti la possano vedere, però è raggiungibile, per poterla vedere da vicino e toccare, grazie ad una scala, una rampa di scale che dal fianco dell'altar maggiore va fino in alto fino a toccarla.
0: Qui non abbiamo guardaroba particolare realmente,
1: no,
0: ricco per, no, quanto riguarda questa statua.
1: Questa volta no, soltanto questa pittura dorata e preziosa
0: che la riveste,
1: sul
0: il suo
1: trono.
0: Vestito d'oro,
1: sì,
0: praticamente.
1: Il vestito d'oro.
0: E poi la particolarità del colore scuro che la rende,
1: sì,
0: un po' etnica, possiamo dire.
1: Beh sì, è una Madonna di origine orientale, sicuramente legata forse a vecchi culti orientali pre-cristiani praticati in questo luogo, come spesso accade. Poi la figura della Madonna ha tolto di mezzo alla figura precedente, e molti sono i segni che la fanno indicare come una Madonna d'origine orientale: il tipo di diadema, la pelle scura, il globo dorato, eccetera. Comunque, la caratterizzazione, diciamo, etnica in senso generale, la collega strettamente proprio alla cultura catalana e ai catalani, ed è fortemente sentita questa Madonna come la Madonna dei catalani
0: e la patrona,
1: la patrona della Catalogna. Tant'è vero che nel 1881 Papa Leone XIII, proprio in occasione della festa nazionale della Catalogna, la nominò patrona di questa regione. Quindi è una Madonna fortemente sentita dai catalani, e sappiamo che la storia di questa etnia è lunga, è sentita proprio come la loro Madonna.
0: Tra l'altro, la storia dei santuari più importanti di una regione è un po' anche la storia della regione stessa,
1: sì,
0: perché si può ricostruire anche attraverso i pellegrinaggi tra virgolette illustri al santuario stesso.
1: E sono stati numerosi diciamo i pellegrini illustri che si sono recati a Montserrat, re e artisti, scrittori famosi da Miguel Cervantes a Goethe, addirittura un personaggio famosissimo nel 1522, Ignazio di Loyola, si recò in visita al santuario. Non era fatto per devozione, era soltanto per curiosità. Ignazio era infatti laico, soldato, guerriero e diciamo agnostico, se vogliamo definirlo così. Ma la vista della Madonnina, di questo santuario così fortemente ispirante spiritualità e così solenne, lo colpì in maniera folgorante, tant'è vero che si tolse le armi, depose ai piedi della statua la spada e il pugnale ancora visibili e si convertì, e da lì iniziò una nuova vita e il percorso spirituale che poi lo portò alla santità. In tempi più recenti, questa è una curiosità che è veramente strana, un grande ricercatore, Fleming, l'inventore, lo scopritore della penicillina, offrì al santuario una delle sue prime culture del vaccino della penicillina, come dire: ringrazio la Vergine per avermi aiutato a scoprire un farmaco che avrebbe salvato tante vite.
0: Quindi tanti pellegrini illustri attraverso i secoli un po' anche ci aiutano a ricostruire la storia di questo santuario, un santuario che, come lei diceva, è fortemente radicato nella Catalogna. Quindi possiamo dire che un po' ci racconta anche quello che è il modo di vivere la devozione mariana dei catalani.
1: Sì, la devozione dei catalani verso la Moreneta è fortissima e si sposa in questa particolare devozione con la spiritualità, la soggezione devozione e la solennità del santuario, perché i catalani la sentono questa Madonna come parte integrante della famiglia, della loro famiglia,
0: cioè di ciascuna famiglia.
1: Infatti è proprio un'abitudine normale, diffusissima, che i catalani vadano a festeggiare al santuario gli anniversari, i fidanzamenti, i matrimoni e le feste di famiglia, perché la Madonna è, diciamo così, l'invitata principale a queste feste familiari. In qualche modo quindi è la protettrice e la patrona della Catalogna e dei catalani, ma anche del senso familiare, delle famiglie fisiche dei catalani stessi. Comunque va detto, per amore di verità, che non soltanto i catalani vanno a questo pellegrinaggio, i pellegrini giungono da tutta la Spagna e dall'estero. Infatti vi sono almeno un paio di milioni di visitatori l'anno, che è una cifra piuttosto consistente, considerato anche il fatto che per alcuni è disagiato arrivarvi, ma devo dire che il posto è così bello che ne vale la pena.
0: Come le diceva, si trova a 20 km da Barcellona, sì. Quindi poi la difficoltà è questo tratto di 20 km che è montuoso, è tutto in salita, anche un po' piuttosto pericoloso.
1: Arrivati alla base, la salita è molto molto ripida, per questo hanno costruito poi la cremagliera, la funivia, perché i nostri ultimi decenni sono decenni di maggiore comodità, non sono i decenni del pellegrinaggio eroico del Medioevo, del 4, 5, 600. Però, come dicevamo, alcuni ancora si prestano a donare alla Madonna questa loro fatica, questo loro tempo.
0: È anche bella questa dimensione che i catalani vivono nei confronti di questo santuario quasi fosse la loro parrocchia, cioè lo scelgono festeggiare un po' tutti gli avvenimenti familiari e personali, quindi un po' questa dimensione quasi parrocchiale di un santuario invece tutto sommato molto importante, anche internazionale.
1: È un santuario internazionale, grande e piccolo insieme.
0: Sì, ha questa dimensione duplice. Tornando a quanto lei ha accennato all'inizio, quando ci ha detto che ci sono ben 100 monaci in questo monastero adiacente al santuario, parlava anche di una famosa scuola di cantori, la Escolaria de Montserrat.
1: Sì, è la più antica scuola cantorum d'Europa. Vi sono giovani cantori, tutti maschi, che vanno dai 9 ai 13, massimo 14 anni. Naturalmente questa età dipende fino a quando i ragazzi conservano la voce bianca. E hanno un vestito particolare, una specie di sopratonaca senza maniche bianca, che viene indossato sul lungo abito nero, e sono diventati una parte importante, molto suggestiva del santuario, e sono specializzati in canti in onore della loro Madonnina. Soprattutto si chiama il Virolai, il canto in onore della Madonna, e questo e altri canti vengono eseguiti in chiesa ogni giorno alle 13, ad eccezione dell'Avvento e di alcune feste importanti. Quindi la gente va anche per sentire queste, sono tanti, tanti ragazzi, questi bellissimi canti di questa scuola cantorum.
0: Quindi anche un impegno notevole per questi ragazzi, un impegno quotidiano.
1: Loro vivono lì. Vivono all'interno, studiano sia le scuole normali e le materie normali, vivono, dormono come un convitto e studiano canto fino a una certa età. Poi naturalmente i loro studi vengono riconosciuti nelle scuole esterne e vanno poi
0: a continuare
1: a vivere nel mondo. E fanno comunque anche famosi concerti fuori del monastero.
0: Ascoltiamo allora un canto proprio eseguito dall'Escolaria de Montserrat.

0: E questo era un Virolai cantato dall'Escolaria de Montserrat, che lo ricordiamo ancora è una scola cantorum presente nel monastero della Madonna di Montserrat già dal 1200, quindi una tradizione davvero secolare. E continuiamo con la professoressa Gabriella Marucci a parlare del pellegrinaggio a Montserrat, un pellegrinaggio, professoressa, che nel corso dei secoli si è anche arricchito di tante leggende.
1: Di storie, sì, e curiosamente, evidentemente la suggestione del luogo, questi pinnacoli montuosi, poi anche l'antichità, quanto più un santuario è antico, quanto più si arricchisce di storie. In questo caso si è arricchito di un curioso corpus di leggende che è stato alimentato, come al solito, dal passaparola e in tempi moderni da internet, che nel bene e nel male nutre tante storie, racconti di verità, di fantasia. Ora, secondo queste storie, nel luogo si continuerebbero a vedere quei famosi globi di luce che nel secondo il racconto nell'880 avrebbero guidato i pastorelli verso la grotta, e potrebbe anche essere un fenomeno ottico o un fenomeno elettrico, questo non si può escludere, e questo ancora potrebbe essere credibile. Però secondo altri ci sono alcune località del santuario in cui il lago delle bussole si sposterebbe dal nord, quindi ci potrebbe essere, secondo queste storie, una sorta di polo magnetico diverso dal nord. Secondo altri, e questo è un po' più fantasioso direi, secondo diciamo sotto la chiesa esisterebbe un grande lago naturale che è circondato di grotte scavate nell'arenaria, e i monaci proibirebbero l'accesso a queste grotte, che dovrebbero nascondere chissà quali segreti o chissà quali tesori, per cui a tutti è proibito andare. Immancabili, come in tante di queste narrazioni, ormai siamo abituati a questo, immancabili chi? I templari, naturalmente, che non c'è luogo in cui non abbiano lasciato una loro traccia, ma che qui avrebbero addirittura nascosto sotto al santuario il Sacro Graal, quindi il calice, il celeberrimo calice che è tipico delle loro storie.
0: Quindi davvero tantissime leggende, sì, e storie altre fantasiose, sì, intorno a questo santuario. C'è invece un dato di fatto che è anche molto sorprendente, ovvero una sorta di gemellaggio in Italia.
1: Sì, è curioso, questa è una cosa veramente inaspettata. Adesso andiamo infatti in un santuario dedicato proprio alla Madonna di Montserrat, che però non è in Catalogna, è in Italia, e precisamente nell'Isola d'Elba.
0: Ecco, come è possibile questo? Ci racconti un po' la storia o l'ipotesi di una possibile storia?
1: No, è storia, questa è storia. Siamo nel campo, possiamo crederci. Infatti nel 1600, quindi molto più tardi rispetto al santuario originale, gli spagnoli si trovavano appunto a Porto Azzurro e qui costruirono una fortezza. L'isola aveva un governatore catalano che si chiamava Pons y León, che naturalmente era molto devoto alla sua Madonnina, quella del santuario, la Madonnina Ligna. Allora volle far costruire in suo onore, su una collinetta, proprio per dare l'idea della Madonna che sta posta sulle montagne della Catalogna, una cappella su questa collinetta rocciosa. Poi chiamò un pittore, di cui purtroppo non conosciamo il nome, è rimasto totalmente ignota, e gli fece eseguire una pala d'altare che raffigurasse proprio la Moreneta in trono con il bambino. Devo dire che il quadro ha una sua suggestione. Sì, è un bel quadro, una bella pala. A questo santuario Pons y León vuole dare il nome di Montserrat, che naturalmente divenne Monserrato, italianizzando il nome, e tutta la valle dove si trova questa cappella prese il nome, quindi si chiama la Valle di Monserrato nell'Isola d'Elba, e divenne il luogo di santuario di tutti gli isolani, quindi divenne la Madonna degli isolani dell'Isola d'Elba, e da allora la chiamano la Madonna Scura, che è proprio la traduzione di Moreneta, e la festeggiano l'8 di settembre, che è la data che tradizionalmente viene attribuita alla nascita di Maria. E così a Porto Azzurro, come in Catalogna, c'è una Madonna di Monserrato, inaspettatamente.
0: Bene, quindi con quest'ultima curiosità possiamo chiudere il nostro incontro dedicato al pellegrinaggio alla Vergine di Montserrat. Grazie professoressa Marucci per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie anche a Vincenzo Proto che ha curato la parte tecnica, e a tutti voi per averci seguito.
2: Viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
3: programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
2: Il pellegrinaggio a Montserrat.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Dopo più di un anno, Suor Faustina può rivedere il suo direttore spirituale, il santo Don Sopočko, venuto da Vilno per incontrarla.
1: 25 agosto 1937. Oggi è venuto da noi il reverendo Don Sopočko, che si fermerà fino al 30 del mese. Mentre Don Sopočko celebrava la Santa Messa, poco prima dell'elevazione, ho visto Gesù crocifisso staccare la mano destra dalla croce e dirigere la luce che usciva dalla ferita sulla persona del celebrante. Quest'anima, tanto cara a Dio, è crocifissa da tribolazioni di vario genere, ma ciò non mi meraviglia, perché so che Dio è solito trattare così coloro che ama in modo particolare. 29 agosto 1937. Oggi, giorno 29, ho ricevuto il permesso di parlare col reverendo Don Sopočko. Da lui sono venuta a sapere che, nonostante ci siano difficoltà, l'istituzione della festa della Grande Misericordia è già a buon punto e che non manca molto alla sua realizzazione. Bisogna però pregare tanto per superare le ultime difficoltà. Don Sopočko mi ha detto: «Riguardo a lei, sorella, è un bene che continui ad essere abbandonata alla volontà di Dio e che sia più equilibrata. Cerchi sempre di rimanere in questo equilibrio. Riguardo alle altre cose, lei dipenda strettamente da padre Andras, perché io sono pienamente d'accordo con lui. Non faccia nulla da sola, senza parlarne prima con il suo direttore. In ogni cosa, conservi l'equilibrio e la più grande pace. Ancora una cosa. Ho fatto stampare la coroncina che va posta sul retro dell'immaginetta insieme con le invocazioni, simili a litanie, anch'esse sul retro di questa immaginetta. Ho fatto riprodurre anche un'immagine più grande e insieme ad essa alcuni fogli con la novena alla misericordia. Lei preghi perché tutto venga approvato».

0: devozione alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza.

0: salvezza.
1: Confidiamo in te.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen. Amen.

cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Quarto incontro, la temperanza.

0: Un caro saluto amici in ascolto e benvenuto a Don Fabio Rosini.
1: Grazie.
0: Quarto ed ultimo appuntamento di questo ciclo dedicato ai cardini della vita buona. Incontriamo la temperanza, ultima nell'ordine di esposizione, ma non certo per importanza. Iniziamo come sempre da una definizione. Che cos'è la temperanza?
1: Ecco, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica che la temperanza è la virtù morale che modera l'attrattiva dei piaceri e rende capaci di equilibrio nell'uso dei beni creati, assicurando il dominio della volontà sugli istinti e mantenendo i desideri entro i limiti dell'onestà. La persona temperante orienta al bene i propri appetiti sensibili, conserva una sana discrezione e non segue il proprio istinto e la propria forza, assecondando i desideri del proprio cuore. Bene, allora cosa vuol dire tutto questo? La temperanza, appunto, ha un compito di moderazione. Che vuol dire? Modera un appetito. Abbiamo visto che la fortezza aveva a che fare con l'appetito irascibile, cioè quella forza energica, irosa. La fortezza era il retto uso dell'ira, abbiamo visto. Qui invece abbiamo la moderazione dell'appetito concupiscibile, ovvero sia, noi abbiamo delle attrattive che sono collegate alla nostra sopravvivenza. Tutto ciò che poi diventa gola o che diventa lussuria, per esempio, sono tutte realtà, sono buone in se stesse, sono orientate alla preservazione e alla conservazione della nostra vita, della nostra specie, e tutte queste cose qui possono prendere il largo, portarci via, e mentre noi stiamo occupandoci apparentemente della conservazione della nostra vita, della cura di noi stessi, noi in realtà stiamo lasciandoci inghiottire da questo atto in sé e diventando appunto golosi o lussuriosi. Allora, non credo che ci sia qualcuno così stupido da comprare una macchina senza i freni, ovvero sia, se noi pensiamo a una macchina, un'automobile ha una funzione, portarci da un posto a un altro. Il suo uso fondamentale è quello del moto, del trasporto. I freni, se vogliamo, sono la negazione del moto, sono il limite del moto, il limite del trasporto. È ciò che dice di no al moto, ciò che dice di no alla trazione. Allora uno si va a comprare una macchina e se la compra senza freni, perché tanto se la macchina serve per andare, perché avere anche il principio del non andare? Ecco, comprati una macchina senza freni, voglio vedere la prima curva che cosa fai, che struttura postmoderna crei contro il muro. Il problema è che noi abbiamo bisogno dei no. Questo è il punto. Si può vivere senza dei no? È assolutamente impossibile ed è pericolosissimo.

0: sono necessarie, è impossibile vivere senza freni, ma qual è la misura, qual è il momento giusto per dire questi no?
1: Ecco, per capire un po' tutto questo discorso, che è il cuore di questo momento che viviamo insieme, dobbiamo un po' vedere la etimologia dei termini. Allora, temperanza ha una radice nella lingua latina. In italiano sentiamo che viene da tempo, temperatura, temperamento. Che cos'è? Il tempo è curioso. Cosa c'entra questa cosa qui? Il tempo è una misura, la temperatura pure. Il temperamento è una forma di essere. In realtà la radice etimologica di tutto questo porta alla costituzione conveniente di un elemento, ovvero sia temperare il vino, curiosamente vuol dire mescolare, cioè il vino temperato, no? E anche il vino mescolato vuol dire che c'è quella dose giusta di acqua, perché un tempo il vino non si faceva come lo facciamo oggi, già del tutto dato nella sua dimensione finale. Si teneva la parte più densa, il mosto, e poi lo si mescolava. Bisognava saper mescere il vino. Mescita di vino voleva dire capacità di dosare la quantità giusta di acqua da mettere in quella parte più intensa, che veniva chiamata appunto il mosto, e che era una cosa che nessuno beveva direttamente. Per questo noi abbiamo nel rituale dell'Eucaristia il fatto che dobbiamo mettere l'acqua nel vino, perché non si dà vino senza acqua. Questo anticamente era assolutamente necessario. Questa cosa poi rimane e poi diventa una cosa bella e simbolica. Noi diamo questo senso qua dell'unione della nostra natura umana, povera, insipida come l'acqua, con la natura densa e saporita divina. Però originariamente è collegato al fatto che nel momento in cui andiamo a berlo il vino lo dobbiamo mescere. Allora, cosa vuol dire? Che c'è una mescola giusta. Temperare, l'acciaio temperato, le cose che hanno appunto questo essere passati per un lavoro che li ha resi di costituzione conveniente, come dicevamo prima. Certamente il problema fondamentale è che qui noi abbiamo per esempio dei derivati che sono temperino. Che vuol dire? È quel attrezzo che ci serve per tagliare una parte di qualche cosa, per temperare appunto una matita, per esempio. Allora, noi togliamo un pochino di legno, perché la mina interna, quella parte di grafite che abbiamo nella matita, possa scrivere, possa essere emessa. Vuol dire che noi, per essere incisivi, dobbiamo essere temperati, dobbiamo lasciare una parte, altrimenti non scriviamo più. Un coltello per tagliare deve essere appunto temperato, deve sbattere con dell'altro coltello, con dell'altro ferro, perché deve perdere un po' del suo ferro per ridiventare tagliente. C'è una parte di noi che bisogna lasciare per essere acuti, per essere incisivi, per scrivere nella vita. È assolutamente necessario appunto però finalizzare questo. Quanto si deve tagliare della matita? Se uno taglia tutto, taglia pure la mina, da capo non scrive niente. Allora bisogna arrivare al punto in cui tagli ciò che non è la mina della matita, tagli ciò che non è l'elemento che scrive, tagli ciò che non è l'elemento che deve tagliare della lama, ovvero sia c'è una parte che pure è buona, che serve, ma che diventa zavorra, che diventa peso, mi impedisce di essere me stesso, mi impedisce di camminare. E infatti qui arriviamo alla realtà che la temperanza è molto collegata a una forma che oggi non capiamo benissimo l'italiano del termine, ma che è essenziale. È fatta di astinenza. Che cos'è l'astinenza? L'astinenza non è il negarsi qualche cosa di negativo, è astenersi da qualcosa di positivo, ovvero sia astenersi da qualche cosa che pure in sé non sarebbe male, ma ho bisogno di lasciare anche questo che sembrerebbe un bene, ma è un bene secondo, è un bene non necessario, è il legno della matita. Nessuno può comprare una matita senza il legno intorno, non ti compri la mina da sola, non scrivi niente, è scomodissimo, hai bisogno del legno, ma quel legno piano piano lo devi lasciare. Possiamo fare degli esempi. Che cos'è la temperanza collegata all'astinenza? Io inizio a capire che ho il difetto maledetto di parlare male delle persone. Allora io devo capire quali sono le situazioni in cui vado a finire in questo tipo di vizio. Questa cosa qui, che logicamente è una cosa rarissima, non la fa nessuno, questa cosa qui di parlare male delle persone assenti, di ricordare, dire cose che non c'è nessun bisogno di ricordare e dire, cose questa per fortuna negli ambienti di lavoro, nelle famiglie non si fa, però per quei due o tre ascoltatori che ci sono cascati qualche volta quasi per incidente, allora ricordiamo come funziona questa cosa, che se il discorso non lo stoppi prima, finisce che le dici le cose che non devi dire. Che se il discorso non ti fermi quando ancora è innocente, cioè questo è un atto di astinenza, finirai per entrare nel peccato della maldicenza, cioè nel dire il male non necessario, magari vero, ma non necessario. Non è necessario che questa persona sappia queste cose negative di quella persona lì. Noi navighiamo, affoghiamo, siamo zuppi di queste chiacchiere inutili e parliamo di cose che non è assolutamente necessario sapere. Oggi abbiamo una sbornia di informazioni. L'astinenza inizia col non c'è bisogno che io sappia tutto, non c'è bisogno che inizi nemmeno certi discorsi. Allora uno sa che con certe persone, iniziando a parlare in una certa maniera, facendo quel tipico atto un po' pericoloso che si chiama curiosità, vorrei ricordare, visto che ci siamo, di passaggio, che la tentazione del demonio comincia da un atto di curiosità. È vero che non potete mangiare di nessun albero? Questa è una domanda curiosa. È così che si entra nelle informazioni inutili, si entra poi dall'inutile al dannoso. Allora, la temperanza è questa capacità di dire di no a ciò che prepara il peccato. So che se mi metto in certe condizioni, con certe persone, in certe ore, con certi oggetti, in certe modalità, io rischio di finire per fare il male che desidererei tanto non ripetere, e quindi mi astengo. Prima ancora, ecco, la temperanza anima l'astinenza, è quella capacità di accettare il limite, accettare che c'è un no che io mi devo dire, appunto, e che è finalizzato a una mia identità, una mia costituzione conveniente. La temperanza richiede che io sia io. Infatti c'è San Basilio che dice una cosa bellissima: badare a se stessi, dice in un suo testo, che vuol dire tre cose. C'è ciò che è nostro, ciò che ci appartiene in quanto qualità, e la nostra anima. Ecco, la temperanza bada solamente al terzo livello, non a quello che abbiamo ricevuto esternamente, non a quello che abbiamo ricevuto qualitativamente, ma a ciò che siamo più profondamente. Non a ciò che è mio, né a ciò che mi contraddistingue nel mondo, ma a me e solamente a me, davanti a Dio, per quello che io sono. La temperanza è quella cosa per cui io capisco che vale la pena di perdere un pezzo di me per salvare me stesso, per salvare la mia verità. Questa è l'etimologia latina. Il termine greco, il grappolo terminologico greco collegabile alla temperanza, parte dall'enkrateia, che vuol dire tutta un'altra cosa. È un potere su di sé, è il dominio di sé, è la capacità di governarsi. Non è in questo senso la sua radice più autentica, parlo appunto della radice della temperanza, una radice negativa ma positiva, è il possesso di sé, è il dominio della gestione. Per questo i freni ci vogliono per una macchina, perché danno proprio il governo del moto, ovvero sia io sono padrone di me stesso quando per l'appunto io mi so dire di no. Cioè c'è un'istanza più nobile di me che governa la mia vita. La temperanza è un dono di Dio, è un dono che però l'uomo ha in sé, perché vi ricordiamo sempre che questa è una virtù naturale, ovvero sia c'è una inclinazione dell'uomo a governarsi bene. Molte persone sono infatti temperanti. L'esempio classico della temperanza è nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 9, versetti 24 e 25, che recita: non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo, però ogni atleta è temperante in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Ovvero sia, per arrivare a una festa una ragazza fa delle fatiche spaventose per essere carina in un momento in cui sarà guardata e valutata. Le fatiche fa una sposa per sposarsi, gli arriva il parrucchiere alle 4 del mattino, questa deve fare delle cose assurde che se applicasse la metà della metà della fatica, di quell'impegno per la propria verità più profonda, e sarebbe una santa d'altare, sarebbe proprio una sposa meravigliosa. Ma purtroppo c'è una corona corruttibile lì in mezzo, che è la propria bellezza, la propria, il proprio charme matrimoniale. Ma è un esempio, peraltro, in parte discutibile, perché è ben giusto che una sposa sia bella il giorno delle nozze, per carità di Dio, solamente che non sia bella solamente quel giorno lì. Sarebbe interessante se fosse sempre applicata a se stessa, a molte altre bellezze della sua vita, con quella lena, con quella forza. E il punto è questo, che gli atleti, per raggiungere le Olimpiadi, per arrivare a essere i primi, fanno delle cose spaventose che, se facessero un briciolo di quello per la propria vita interiore, sarebbero persone meravigliose. Se applichiamo questo principio alla nostra vita interiore, noi scopriamo che nel lavoro siamo temperanti per le cose che vogliamo raggiungere, quanto siamo, quanti no sappiamo dirci. La gente, per risparmiare i soldi, per avere due spiccioli in più, che cosa non fa? E per trovare un maglione che hai visto che forse sta a 2 euro di meno, ti fai tutta una camminata che non finisce mai, perché forse puoi risparmiare con... Mamma mia, forse c'è tanta gente spendacciona, però ce ne sta pure tanta che sta guardando con una micragna intensa sempre tutta la spesa. Ma se guardassi dentro di te con quella micragna, magari santa micragna diventerebbe, cioè quell'attitudine per cui una persona ha questo senso di ciò che veramente vale la pena di raggiungere, e quindi no, che vale la pena di dire.

0: E siamo al termine di questo viaggio nella conoscenza dei cardini della vita buona. Don Fabio, una sintesi che come sempre è molto preziosa e utile agli amici che ci seguono per fare un po' il punto e riorganizzare le idee.
1: Ecco, allora vediamo che in fondo nel nostro viaggio nelle virtù torniamo al punto fondamentale. Siamo partiti dalla prudenza, abbiamo scoperto che la prudenza senza giustizia diventa orribile, ovvero sia il fine che nella prudenza deve apparire non giustifica i mezzi devono essere giusti. Abbiamo scoperto che questo richiederà una disciplina, questa disciplina passerà per momenti difficili e quindi avremo bisogno di fortezza, ma sarà vestita di sobrietà, sarà vestita di temperanza, ovvero sia di unificazione sullo scopo. Per arrivare in un posto bisogna negare gli altri posti, per arrivare a uno scopo bisogna rinunciare agli altri scopi. Per riuscire nella vita a portare la prudenza al suo obiettivo, scegliendo bene i mezzi secondo giustizia e non scoraggiandoci di fronte alle difficoltà che questo obiettivo comporta, noi dovremmo avere appunto questo assetto per cui dobbiamo fare tante piccole e grandi rinunce, che non sono rinunce in se stesse, sono affermazioni dell'obiettivo. C'è un testo curioso nel Vangelo di Luca che dice che Gesù, quando manda i suoi discepoli, li manda senza borsa, né bisacce, né denaro, e gli dice: non salutate nessuno lungo la strada. Perché mai? Perché questi devono essere così maleducati, così ignorare le persone che hanno intorno? Ma perché in Oriente i saluti sono cose complicate, sono cose lunghe, sono i famosi salamelecchi, shalom, salamu, appunto i salamelecchi, sono queste cose complicate, uno sta lì che li fa, ma prego, ma si figuri, è tutta l'origine nomadica che c'è dietro al mondo orientale, per cui un nomade quando incontrava qualcuno lungo il suo cammino, se quello non lo accoglieva e quello non sopravviveva, allora i saluti sono anche un aspetto sacrale, l'ospite è sacro, sì, ma se io mi metto a salutare tutti lungo la strada, ma non arrivo mai, ovvero sia c'è bisogno di dire dei no, bisogna non salutare qualcuno. La temperanza è quella cosa per cui la mia energia arriva alla foce pulita e forte, perché non si è aperta in tante derivazioni laterali, tanti preestuari strambi, in tante lagune infelici della vita. L'obiettivo, andare all'obiettivo. Una vita bella è una vita che ha la capacità di andare secondo prudenza, nello stile della giustizia, con il coraggio della fortezza e con l'assetto, l'educazione della temperanza ai suoi obiettivi. Gli obiettivi santi che Dio ha scritto nel nostro cuore hanno bisogno dei no, dei sì, della scelta sana dei mezzi e della loro limpidezza, del loro saper essere se stessi, essere veramente la mira valida della nostra vita.

0: Siamo in chiusura, grazie Don Fabio per questo ciclo di catechesi sui cardini della vita buona.
1: Grazie a voi.
0: A tutti buon proseguimento.
2: I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Quarto incontro, la temperanza.

0: Benvenuti, benvenuto in modo particolare a Monsignor Renato De Zan. Mi pare che lo conosciamo meglio con Don Renato. Grazie Don Renato e grazie anche alla vostra presenza. Io vorrei dire solo pochissime parole per dare anche un po' di un senso di complessità armonica, ecco, quella che è l'attività che cerchiamo di fare in questo centro. E non soltanto, ma un'attività che crediamo di fare in rete con tutto il territorio diocesano e anche di altre diocesi, perché cerchiamo di essere sensibili a esigenze di fondo, quindi non è che obbediamo in maniera così meccanica programmazioni che possono essere giustissime ma sempre un po' settoriali. E noi crediamo con questi incontri di fare un discorso di fondo che va al di là di ogni programmazione, che viene prima di ogni programmazione ulteriore, mi riferisco a chi abbia anche altre attinenze ecclesiali, e che sono fatti culturali. Li abbiamo intitolati in maniera anche un po' forse per alcuni non comprensibili, non sì, religioni a confronto, ma non so se Don Renato è d'accordo. Noi facendo questo discorso non abbiamo solo l'ebraismo e il cristianesimo, ma abbiamo soltanto anche altre religioni che di volta in volta sono emerse nei vari incontri di queste domeniche, ma abbiamo anche una non religione che è una religione, cioè un pensiero laico, un pensiero non orientato da un punto di vista non solo di fede ma talora neanche di etica. E credo che questi incontri diano degli input fondamentali, quindi a livello proprio, vorrei dire, di un ecumenismo più pieno, non semplicemente tra religioni cristiane oppure non so religioni monoteistiche eccetera, ma con un'attenzione anche al pensiero laico. Questo programma io non ho concordato nulla con Don Renato, e voi sapete che magari lui dopo mi farà le pulci, ma spero di no nel dire quello che sto dicendo, sì, perché siamo anche scherzosamente amici. E cioè io credo che sia un programma fascinoso quello di quest'anno, per me almeno, forse per la materia che io insegno attingo moltissimo a questo libro che sarà sviscerato, come avete potuto vedere nel programma, e che pone fondamenti per i problemi di attualità, le origini del cosmo, tutti quei problemi che noi sentiamo oggi, e della vita, la grandezza della persona umana. Oggi c'è proprio bisogno di, oltre di fare tanti discorsi, sempre la persona al centro, noi con queste riflessioni offriremo delle motivazioni che sono originalissime. Ecco, credo che questo sia l'importanza della donna, ma proprio con radici originalissime di riflessione, il peccato, quindi, e a tanti altri argomenti, quindi sono tutte tematiche vivissime, quindi noi non facciamo un lavoro, come dire, di archeologia, ma facciamo un lavoro di prospettiva, e credo che questo sia un grande merito anche della esegesi che fa Don Renato, pur scavando con grande competenza e profondità, da anche continui orientamenti di vita. Credo che questo sia poi la funzione anche della parola di Dio, ma anche proprio la sua capacità, il suo carisma, il suo dono, ecco, è quello che ci fa portare ancora moltissime persone, pur essendo moltiplicate le iniziative. Vorrei dire, scusa Don Renato, ancora due parole, che ci sono anche le altre attività del centro, dategli un'occhiata, perché se non servono a voi, perché non ci si può riempire più di tanto, ma possono servire a moltissime altre persone. Siccome queste attività hanno un continuo incremento da casa, per fortuna, anche quest'anno, anche ieri abbiamo cominciato con i gruppi, io non so, basterebbe avere gente che fa, sarebbe tantissima la possibilità di sensibilizzare tutte le categorie su argomenti che poi sono legati a questi di Don Renato, alla maniera di altre competenze evidentemente, no? Ecco, quindi cercate di guardare i programmi che sono ritenuti validi anche da molte altre realtà extradiocesane. Ecco, io vorrei finire dicendo la mia gratitudine per chi accetta l'adesione. Non è una cosa da niente l'adesione. L'adesione ha due significati. Uno, quello di non essere, non so io, come incollati lì per sbaglio alle nostre iniziative, ma siete partecipi, e questo è importantissimo per noi. Secondo, è anche un aiuto effettivo. I tempi sono brutti ed è difficile, voi non avete idea quanto qualsiasi iniziativa qui costa, perché noi abbiamo tutti gli ambienti che nessuno ce li sostiene, le sosteniamo con le attività. Ecco, io vi ringrazio, chiedo scusa e do Renato, grazie infinite a te, con sempre la grande amicizia che abbiamo. Grazie.
1: Grazie a Don Luciano, noi incominciamo subito a lavorare perché il tempo corre. Ruit, ruit ora, et nescis tuam, e non conosci la tua. Il programma che ci aspetta quest'anno non copre tutto il libro della Genesi, perché non ce la facciamo. Copre solo i primi 11 capitoli, quelli che potremmo chiamare convenzionalmente la preistoria della salvezza. Tuttavia, questi 11 capitoli hanno delle difficoltà enormi per noi occidentali. Dobbiamo tenere presente che questi testi nascono a livello orale ebraico almeno 3200 anni fa. Cominciano ad essere scritti verso 3000 anni fa e vengono completati 2500 anni fa. Quindi è un libro, il libro della Genesi, ma soprattutto i primi 11 capitoli, che hanno una gestazione lentissima, mezzo millennio. Noi oggi forse, parlando del passato, non ce ne rendiamo conto cosa significhi 11 capitoli che nascono in 500 anni, solo a livello di testo scritto. Per capire un pochettino i meccanismi attraverso i quali noi biblisti abbiamo potuto scoprire queste cose, questa mattina ci faremo venire un po' di mal di testa per vedere dove ci sono gli elementi che aiutano a comprendere questo farsi di un libro. E ci chiederemo perché è importante scoprire dove storicamente collocare un testo. La situazione storico-culturale è uno, e forse il principale, contesto attraverso il quale poter leggere un testo. Se a noi manca la cornice, è difficile poter capire un quadro. E non intendo la cornice materiale, intendo la cornice storica dell'autore. L'autore ha voluto parlare del bello a modo suo e ha voluto trasmettere qualche cosa, esprimendo se stesso ovviamente a modo suo, ma l'autore è figlio del suo tempo. Ha dei parametri culturali che sono debitori del suo tempo. Se non si conosce il suo tempo, facciamo fatica a conoscere il linguaggio di quello scrittore, il linguaggio pittorico di quel pittore, scultoreo e via discorrendo, anche architettonico per esempio. Per cui questo primo passaggio che abbiamo chiamato prolegomena, prolegomeni al libro della Genesi, vedrete che sarà un passaggio necessario. La prossima volta invece cominceremo ad affrontare il testo. E il criterio per affrontare il testo, anche se noi non sappiamo ebraico, vero? Sarà sempre il confronto con il testo originale, per cui avrete una pagina divisa in due, sulla sinistra il testo ebraico, sulla destra il testo italiano. Voi dite, non ci serve, e scoprirete la prossima volta che non è vero. Anche se non sapete leggere ebraico, l'ebraico vi sarà necessario. Quando si fanno queste esplorazioni nei testi antichi, non si deve dar per scontato niente, quindi non si giura sul verbo del maestro. ma chi vi parla di queste cose deve dimostrare ciò che afferma. E voi dovete essere in grado di seguire la dimostrazione, in modo da valutare se la dimostrazione è sufficiente e quindi le conclusioni possano essere di una buona correttezza. Nel terzo incontro affronteremo il testo più antico a livello scritto. Mentre nel secondo incontro affronteremo un testo di 2500 anni fa circa, nel terzo affronteremo quello di 3000 anni fa. Sono due racconti della creazione. E già questo ci sta a dire che gli autori sacri non hanno voluto dirci come è nato l'universo, perché sono due racconti che tra l'altro si contraddicono. Se noi dovessimo seguire il dato scientifico dell'uno e dell'altro, si prendono a cazzotti questi racconti. Ora, se il redattore ultimo sceglie di prenderli tutti e due e di metterli addirittura vicini, quindi non imbroglia le carte, non è che un racconto lo metta all'inizio e un altro lo nasconda da qualche altra parte, in modo che il lettore disattento ci passa sopra, legge, assorbe e come una oca poi digerisce, ma li mette proprio uno vicino all'altro, ci sarà un motivo, che certamente non è quello di dare una spiegazione scientifica dell'origine dell'universo. Nel quarto incontro, il titolo è un tributo a Santa Madre Chiesa. Il dramma del peccato e il suo dilagare nella storia. Di per sé questo modo di parlare fa tanto ecclesialese. Il problema del libro della Genesi non è il peccato e basta, è tutto il male. Perché si soffre? Questa è la domanda. La domanda non è perché c'è la bugia, perché c'è la prepotenza, perché c'è l'assassinio, perché c'è l'ingiustizia, perché c'è la falsità. Non sono queste le domande a cui il nostro autore, sempre del X secolo avanti Cristo, intende rispondere. Ma perché c'è la sofferenza? E quindi, perché c'è tutto questo, ma anche perché c'è il dolore, perché c'è la malattia, perché c'è la morte. E allora il titolo non ecclesialese sarebbe il dramma del male, quello esterno all'uomo e quello interno all'uomo, quello fisico e quello psicologico, quello morale. Dunque affronteremo qualche cosa di veramente enorme, dove alcuni punti di domanda troveranno risposta, altri punti di domanda purtroppo resteranno punti di domanda. Nel quinto incontro applicheremo una di quelle tecniche tipiche della letteratura che viene chiamata Wirkungsgeschichte, perché siamo sempre noi italiani che inventiamo le parole. Sarebbe la storia degli effetti. Quello che è successo, se è successo così, che gravità ha? Noi possiamo rispondere a questa domanda esaminando quello che è successo, forse, oppure esaminando le conseguenze. Nel quarto incontro noi esamineremo l'inizio, nel quinto incontro esamineremo i prodotti, la fine. E solo avendo l'inizio e la fine possiamo valutare questo problema del male e il suo dilagare nella storia. Per cui nel quinto incontro sarebbe la parte B del quarto, il dramma del peccato visto nelle sue ricadute, nella sua redenzione, e lasceremo l'ebraico e ci tufferemo nel greco. Non lo sappiamo, non importa, tutti sappiamo balbettare greco, tutti. Poi conoscerlo è un'altra cosa, ma a noi basta il balbettio per poter controllare il testo. Nel sesto incontro faremo conoscenza con una stranissima forma di fare storia, che è totalmente diversa dal modo con cui noi oggi facciamo storia, ma anche dal modo con cui poteva fare storia Erodoto, per esempio. il fondatore, chiamiamolo così, della scienza storica antica. Le genealogie. Vedremo queste liste di nomi che a noi non dicono un bel niente. E con un po' di pazienza le faremo parlare. E vedrete che parlano. E dietro a queste genealogie noi troviamo due dati. Come si faceva storia tra la fine del secondo millennio e l'inizio del primo millennio avanti Cristo, e qual era la tecnica di memoria per fare storia. Nel settimo incontro, invece, daremo un'occhiatina al Utnapishtim ebraico. Utnapishtim è l'eroe del diluvio dell'epopea di Gilgamesh. In ebraico si chiama semplicemente Noè, ma il personaggio è quasi sovrapponibile. E quindi man mano noi avanzeremo in queste conoscenze, sia del primo, del secondo, del terzo, quarto e gli altri capitoli, dovremo confrontare questa letteratura ebraica con le religioni del Medio Oriente antico, con i miti. Poi ci accorgeremo che il linguaggio mitologico, non la mitologia, ma il linguaggio mitologico, si è traslocato anche nel mondo biblico. Ed infine vedremo l'episodio simpaticissimo, sembra quasi un raccontino per bambini piccoli, ai quali si spiega come sono nate le lingue, la Torre di Babele. E ci accorgeremo anche qui di come l'autore biblico è debitore ai miti delle altre religioni. E quindi potremmo dire che questi 11 capitoli sono 11 capitoli scritti da grandi copioni. Gente che copia. Non è genio del pensiero ebraico questo, l'elaborazione di questi miti è genio della fede ebraica, ma i miti preesistevano alla scrittura biblica. Tavolette cuneiformi sono enormemente più antiche del testo ebraico della scrittura. Per chi, penso, rari nantes ingurgite vasto, come i fagioli nel minestrone del seminario, in questo enorme mare c'erano solo alcuni poveracci che galleggiavano nuotando, rari nantes ingurgite vasto, e così nel minestrone del seminario pochi fagioli che galleggiavano. Se ci sono questi pochi che vogliono approfondire, c'è tanto materiale. Dalla linea 33 alla linea 36 voi avete lì tre libri, il migliore dei quali è l'ultimo, Ska, Jean-Louis Ska, Introduzione alla lettura del Pentateuco. Questo è in assoluto il migliore, è molto difficile, però chi ha pazienza mastica una paginetta al giorno, impiegherà un anno, perché è un libro piuttosto consistente, però alla fine avrà un quadro generale a livello di scienza, per quanto si può fare scienza nella letteratura, e comprenderà i vari problemi sia di composizione sia di interpretazione dei primi cinque libri della Bibbia, non solo del libro della Genesi. Un libro invece che si legge molto più velocemente è quello di Rofè, La composizione del Pentateuco, editrice di Oniane Bologna, ma è meno completo di quello di Ska. Stesso discorso per il libro di Blenkinsop, edito dalla Queriniana, un libro facile ma non completo. Quindi scegliete voi. Per quanto invece riguarda la Genesi, il libro della Genesi, se riuscite a trovare, perché temo che ormai sia solo reperto da biblioteca, la linea 43 e la linea 44. Anzi, vi dirò che fra i due è molto di gran lunga migliore, se si potesse dire così in italiano, il 44. Questi due grossi volumi di Padre Testa, Perché sono migliori questi? Perché vi riportano, tradotti ovviamente in italiano, le fonti più importanti delle letterature medio-orientali.

che vi riportano, tradotti ovviamente in italiano, le fonti più importanti delle letterature medio orientali.

delle letterature medio orientali. Westermann o Westermann, sarebbe meglio non comperarlo. Bisognerebbe acquistare l'originale tedesco, che è fatto di due mattoni grossi come due vocabolari. In italiano, come solito, si fa il résumé, prendendo solo alcuni fascicoli, e poi si fa il libro, però è qualche cosa di incompleto. Certamente quei brani che lui affronta sono molto ben trattati, però capirete che un testo va letto seriamente nella sua completezza. Non si può leggere bene un capitolo e 10 capitoli trovarseli in riassunto di 2 paginette. Bene, questo è il programma, questa è la bibliografia, naturalmente, se notate, rigorosamente italiana. Purtroppo bisogna dire che la migliore bibliografia per quanto riguarda il libro della Genesi la si trova solo in tedesco e in inglese. Punto. Diamo un'occhiata a questo libro della Genesi con cui noi ci misureremo, di cui tutti abbiamo sentito parlare, ma nessuno mai ha letto niente. Dalla linea 47 alla linea 59 voi avete il riassunto completo di questo libro. Il libro si divide in 2 parti. Una prima parte, breve, che sarà quella che noi affronteremo, di 11 capitoli, che abbiamo intitolato, per comodità, La preistoria della salvezza. Gli altri capitoli, dal 12 al 50, anche qui per comodità, chiamiamo La storia della salvezza. Nella preistoria noi abbiamo il testo scandito da questi fatti. Racconto della creazione, sono 2, abbiamo già detto, più il racconto del peccato, chiamiamolo del male. Sarebbe più meno ecclesialese, forse più aderente al testo. Nel capitolo 5 ci imbatteremo con la prima genealogia dei patriarchi prediluviani. Ricordate Matusalemme? Lo troviamo qua. 969 anni. Quando camminava forse scricchiolava. I dati paleontologici ci dicono che nel primo millennio si viveva poco. A 40 anni si era già vecchi. E questo non lo si fa per ipotesi, lo si fa con i resti che ci sono rimasti, si fanno le analisi e si vede che quella volta la vita era proprio formato mignon. E quindi come mai questa gente qua che vive pochissimi anni si sogna di propinarci queste stupidate di 969 anni? Lo capiremo. Terzo blocco letterario riguarda Noè e il diluvio, sono 3 capitoli, più qualche avanzo. Abbiamo la genealogia post-noaitica, di cui noi siamo discendenti, secondo il testo biblico. Adamo dà vita ad una certa umanità che poi Dio spazza via senza tante storie. Resta solo Noè e i suoi familiari. Noi passiamo attraverso questo collo di bottiglia dalle origini, e attraverso questo collo di bottiglia nasce la nuova umanità. Genesi 10, linea 50. Poi abbiamo il mito della Torre di Babele, la genealogia dei patriarchi post-diluviani, dove si vive un po' meno. Si arriva più o meno all'età a cui noi oggi aspiriamo, 110-120 anni. E poi, come ultima pennellata, troviamo la carta d'identità di Abramo. La carta d'identità una volta era la genealogia. Uno, per dire chi era, doveva saper dire tutto il rosario dell'albero genealogico che lo precedeva. E questo lo troviamo come parte finale della preistoria della salvezza. Nella storia della salvezza, invece, voi avete solo 3 grandi medaglioni. Il primo grande medaglione è dedicato ad Abramo, dal capitolo 12 al 25. Il secondo grande medaglione è dedicato al presunto figlio di Abramo, che dovrebbe essere Isacco.

espresso da Gesù, questa forma semplificata di genealogia, e invece qui alla Casa dello Studente guarderemo le cose con la lente d'ingrandimento e ci accorgeremo che c'è qualche cosa sotto che non funziona bene. Quindi primo medaglione Abramo, secondo medaglione figlio di Abramo e nipote di Abramo, Isacco, Giacobbe, e poi c'è un terzo medaglione che è perfettamente sconosciuto ai più, non a tutti, che è il medaglione di Giuseppe. Questo medaglione ci darà filo da torcere parecchio, perché gli ultimi ritrovamenti archeologici in Egitto, per merito anche di Hawass, quella specie di energumeno che vedete per televisione spesso, guardate che è molto bravo, molto bravo. Lui si è formato praticamente nelle università inglesi e americane e certamente a livello di formazione scientifica per quanto riguarda l'archeologia egiziana potremmo dire che, se non la massima autorità, una delle autorità più grandi. Bene, le scoperte di questi archeologi, ma anche di Hawass, sono interessantissime perché danno uno sfondo storico documentato non alla storia di Giuseppe in quanto tale, ma al fatto che personaggi siro-palestinesi in Egitto abbiano per davvero fatto carriera e abbiano tenuto in pugno l'impero egiziano. Questo è il materiale che noi affronteremo. Ora, siccome qui noi facciamo una riflessione libera, libera non significa che da altre parti non si facciano altrettanto riflessioni libere, ma libera significa che prendiamo in considerazione tutto, sia la riflessione che fanno gli studiosi cristiani, sia le riflessioni che fanno gli studiosi non cristiani. La riflessione degli studiosi ebrei e riflessione di studiosi non ebrei. Per quanto riguarda il settore cristiano, bisogna tenere presente questi tre punti. Questi 11 primi capitoli della Genesi sono storie. Voi dite sì, buonanotte. Guardate che noi abbiamo un concetto di storia. Altri possono avere altri concetti di storie. Allora, prima di giudicare questo un testo storico, questo non lo è, con il solo nostro parametro occidentale moderno, sarebbe saggio imparare a conoscere anche altri criteri. E imparando altri criteri, la testa si apre e dice: ok, noi abbiamo questi criteri e oggi facciamo storia così. Ma se 3.000 anni fa avevano altri criteri, noi dobbiamo imparare quei criteri per capire che tipo di storia c'è dietro al mito. Perché ricordiamoci che il cosiddetto pensiero riflesso controllato incomincia con Talete. Incomincia. E siamo più o meno nel 700, poco più, poco meno, avanti Cristo. Dobbiamo arrivare nel IV secolo per avere la padronanza del ragionamento con lo Stagirita, il nostro amico Aristotele, il quale con il sillogismo e con tutti gli annessi e connessi e derivati ti incastra e ti dice: hai ragionato bene, hai ragionato male. Prima questo non c'era. E come si faceva a controllare la riflessione? Non si controllava. Tenete poi presente, prima o dopo però il corso di ebraico lo faremo, che nella lingua ebraica esistono pochissimi aggettivi. Non c'è il cosiddetto pensiero astratto. Non c'è. Il presupposto linguistico della cultura ebraica è questa: se tu hai un nome, quella cosa esiste, perché se quella cosa non esistesse, il nome non ci sarebbe. E dunque, quando la nomini, quella cosa in qualche maniera è già presente nella parola che tu adopi. Per questo motivo noi troveremo un'affermazione stranissima all'inizio del libro della Genesi.

terra era informe e svuotata. Questo libro ha una forma. Potete immaginare una cosa senza forma? Questo libro ha una forma. Immaginiamo come i bambini che la forma sia la pellicola proprio finissima e trasparente che ci fa vedere il libro nella sua volumetria. Svuotiamo quella pellicola, quindi il dentro non c'è più niente, resta solo la pellicola che è la forma. Non c'è neanche quella. Come diciamo noi in Occidente? Non c'era niente. Ma sapete che la conquista del concetto di niente è tardiva nel pensiero dell'uomo? Occorre conoscere un pizzico di metafisica per arrivare a dire essere non essere. E gli ebrei la metafisica non ce l'hanno. E allora come fanno a dire non c'era? Perché tra l'altro c'è la contraddizione di nominare la terra. La terra l'hai già nominata, vuol dire che c'era. Allora, per dire no, non c'era, allora la terra era senza forma e svuotata. Noi dovremmo confrontarci con un pensiero di questo genere, dove l'astrazione non c'è. Ora voi provate a fare una valutazione storica senza pensiero astratto. Ci morite sopra. Il testo biblico è un racconto storico privo di pensiero astratto. Noi dovremmo entrare in quelle logiche e allora capiremo qualche cosa. Certamente, ripeto, non si tratta di una storia come la nostra. Secondo punto, provate a guardare la data che trovate alla linea 63, 1906. I biblisti cattolici già quella volta rompevano l'anima a Santa Madre Chiesa e già quella volta ci si era accorti, con studi ovviamente precedenti nell'Ottocento, che i primi 5 libri della Bibbia non possono essere attribuiti a Mosè. Non possono. Perché Mosè non vive 600 anni per scriverli tutti. E noi vedremo che i testi, abbiamo solo 11 capitoli. Naturalmente questi studi riguardano tutto il Pentateuco. Quindi Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. C'è la possibilità, non per tutti, ma per una buona maggioranza di testi, la possibilità di datarli, proprio per gli elementi culturali che ci sono sotto. Quando io mi trovo nella Torre di Babele questa frase, il bitume servì loro da cemento e le pietre servirono da mattoni, voi avete già in mano la possibilità di datare quel testo, perché si nomina due modi di costruire. Da una parte c'è il cemento e il mattone e dall'altra avete il bitume e la pietra. E allora si prende la pala e il piccone e si va a vedere, e nella stratigrafia dello scavo si nota quando c'è stato questo passaggio e si dice allo scrittore: grazie di avermi dato questa spia. E fu sera e fu mattino, primo giorno. È un'altra spia formidabile, perché noi sappiamo quando è avvenuto il passaggio fra il computo del giorno secondo il calendario egiziano e secondo il calendario mesopotamico. Sapendo questo, sappiamo che questo testo che riporta questa frase non appartiene al periodo fenicio-egiziano della cultura ebraica, ma appartiene al periodo mesopotamico, dunque VI secolo. Mosè non è del VI secolo, dunque Mosè non ha scritto tutto il Pentateuco. Per far capire queste cose che sono a livello storico elementari, molti dei miei padri, molti dei miei maestri ci hanno rimesso la testa. Dall'università sono piombati ad Anduins, parroci, eliminati dall'accademia, mandati a fare parroci su parrocchie dove c'erano 500 abitanti, galline e pecore compresi, semplicemente per aver fatto scienza. Non è stato un periodo felice.
ci sono state delle difficoltà, poi queste difficoltà sono state pian piano appianate, perché le cose ovviamente bisogna avere la pazienza di capirle. Quando il Magistero le ha capite, sono venuti fuori documenti molto più chiari e rispettosi dei dati scoperti, e quindi alla linea 68 voi vi trovate con questa lettera della Pontificia Commissione Biblica, PC, non è un partito comunista biblico, è Pontificia Commissione Biblica, al Cardinale Suard di Parigi nel 48. C'è stato un documento molto più aperto, molto più rispettoso dei dati che l'esegesi veniva scoprendo. E poi c'è un terzo elemento da tenere presente che riguarda l'evoluzionismo. Di solito si sentono dire un fracco di monnate, scusate l'espressione studentesca, circa la posizione della Chiesa sull'evoluzionismo. Non ne ha. Vi ho riportato il testo integrale che tocca il problema nell'enciclica Humani Generis, dove si dice così: il Magistero della Chiesa non proibisce che, in conformità dell'attuale stato delle scienze e della teologia, sia oggetto di ricerca e di discussioni da parte dei competenti, non dei qualunquisti, in tutti e due i campi, la dottrina dell'evoluzionismo, in quanto cioè essa fa ricerche sull'origine del corpo umano che proverrebbe da materia inorganica preesistente. La fede cattolica ci obbliga a ritenere che le anime sono state create immediatamente da Dio, però questo deve essere fatto in tale modo che le ragioni delle due opinioni, evoluzionisti e creazionisti, cioè quella favorevole e quella contraria all'evoluzionismo, siano ponderate e giudicate con la necessaria serietà, moderazione e misure. Domande. A favore di che cos'è la Chiesa? Dell'evoluzionismo o del creazionismo? Dice, studiate, presentate ragioni, prove, motivazioni, punto, chiuso. Questa è la posizione. Vi è chiaro? Io confesso il mio peccato, io sono evoluzionista. È una scelta, non è una sicurezza. Per cui se qui dentro c'è un creazionista, ha diritto di stare qui dentro tanto quanto ne ho io. Perché nell'un caso e nell'altro caso, nessuno dei due abbiamo prove scientifiche definitive né per l'una cosa né per l'altra. Si tratta di sensibilità. E la sensibilità va rispettata.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: La vocazione è tante cose, lo stiamo scoprendo di settimana in settimana. Oggi scopriremo che la vocazione è anche restare là dove la vita ti ha ferito, senza scappare, perché lì Dio chiede di restare e di amare. Oggi a Vocazioni, con Samira Rocchetti che mi accompagna in regia, abbiamo il piacere di avere con noi Don Francesco Fiorillo, custode responsabile della fraternità del monastero di San Magno di Fondi. Ben arrivato, Don Francesco.
2: Grazie di cuore.
1: Che bello averti qui con noi. Io partirei proprio dal luogo dove ti raggiungo. Questo luogo è un pezzo del tuo cuore e di tanti cuori, tutti quelli che sono approdati in questo porto di terra e di mare. Che cos'è la fraternità del monastero San Magno?
2: Guarda, quello che è, non lo so neanche io bene dirtelo. Quello che so è che in questo momento mi trovo tra i mandorli che sono quasi in fiore del giardino di Nain, che ospito questi mandorli come memoria dei figli e delle figlie che sono morti. Noi abbiamo questo gruppo Nain dei genitori che hanno perso i figli, e ora in questo momento mi trovo a passeggiare attraverso questi mandorli, e questo luogo e questo giardino, questi alberi, queste montagne e questo splendido monastero antico non sono altro che una soglia su cui entrare chiunque. Abbiamo messo questa icona all'ingresso del monastero: entra chiunque tu sia, da qualunque parte tu vieni, se credi o non credi, se hai commesso degli errori, se sei caduto, rialzato, entra, ti aspettavamo. Quindi l'idea del monastero è proprio di vivere una vita fraterna proprio in senso universale, ampio, dove c'è posto per ciascuno, senza escludere nessuno. Innanzitutto gli impoveriti della terra, gli scartati, le persone in crisi, quindi chiunque, perché poi in qualche modo tutti stiamo attraversando dolori e tempeste. Però qui l'idea è quella di camminare a fianco a chiunque per trasformare quel dolore in amore e quelle paure che ci portiamo dentro in una strada. E quindi qui poi proviamo a camminare veramente accanto alla varia umanità, e quindi sono le persone che arrivano qui, che approdano in questo porto di terra, come anche tu dicevi, che ci pongono delle domande, e da quelle domande noi proviamo a fare dei percorsi. Ecco i genitori che hanno perso i figli, con cui camminiamo ormai da anni, i giovani che arrivano qui con le loro domande, con le loro fragilità, e facciamo dei percorsi insieme con loro, degli appuntamenti, le scuole, così le coppie in crisi, le coppie che vogliono in qualche modo ritrovare il senso forte dell'amore nonostante la fatica, nonostante le difficoltà. Io vivo profondamente due polmoni in questo luogo: lotta e contemplazione, che mi è stato consegnato da Frère Roger quando io sono stato a Taizé, e mi ha consegnato questo impegno di lotta sociale, di impegno di giustizia e di pace, e la contemplazione, quindi la parola di Dio, la spiritualità, il silenzio. Diciamo che realmente questo luogo può essere considerato un Dio vicino che cammina accanto ai cuori e alle vite, alle mani, agli occhi di ciascuno.
1: Un luogo dove ciascuno può trasformare le sue ferite in feritoie.
2: Sì.
1: Un luogo che però non c'era quando tutto è cambiato per te. E qui facciamo un passo indietro, Don Francesco, perché la nostra trasmissione parla di vocazioni, quindi c'è un prima e c'è un poi, e poi insomma quello che stiamo raccontando. Ma il tuo prima, cioè Don Francesco, tu a 15-16 anni com'eri?
2: Guarda, ti devo dire la sincera verità, ero come sono adesso, interiormente. La mia anima, il mio sguardo è stato sempre quello di un uomo libero, appassionato, autentico, dubbioso, cercatore. Chiaramente le cose che facevo erano un po' diverse. Io vivevo con la mia famiglia, con i miei genitori, poi a 14-15 anni letteralmente sono scappato dal mio paese perché non mi ritrovavo più, e avevo questo grande desiderio di libertà, che è lo stesso che sento fortemente oggi, e me lo sono andato a cercare nella cosa più affine a me, che è la musica. Io a 15 anni, 14 anni già facevo il DJ, e poi a 16-17 anni ero un organizzatore di rave, di quelli che negli anni 90 si facevano nei luoghi più assurdi, nelle campagne abbandonate, nei capannoni abbandonati, e lì radunavamo migliaia e migliaia di persone che provenivano da tutta Europa, e dentro lì io provavo a cercare realmente quella libertà, perché realmente la sentivo. Io te lo confesso liberamente, io non ho mai fatto uso di stupefacenti, mai pippato cocaina, mai fumato una canna in vita mia, mai preso una pasticca d'ecstasy, ma non perché ero bravo in casa e chiesa, semplicemente perché a me mi ha salvato quello che per molti è un difetto, che è la testardaggine. Io sono testardo e lo ero, volevo vivere tutto sulla mia pelle, non volevo vivere da sballato senza vivere profondamente quello che stavo sperimentando, quindi mi volevo prendere sia gli schiaffi della conversione se erano necessari, così come le carezze dell'amore. I miei amici però, ecco, no, non erano così, loro facevano, io li lasciavo fare, loro mi lasciavano vivere, però tu mi insegni che se non scegli tu, la vita sceglie per te. E la vita sceglie sempre a modo suo, a volte arriva come un cazzotto allo stomaco, a volte come una carezza. A me a 18 anni arrivò come un pugno allo stomaco. Eravamo in un rave ad Avezzano, uno dei più grandi rave, credo, della storia italiana, dove c'erano i più grandi DJ inglesi e americani. Io dovevo aprire la serata a questi grandi DJ, quindi ero veramente in un brodo di giuggiole. Salgo in console, metto i primi dischi. Dopo neanche un quarto d'ora arriva un mio amico dalle spalle e mi dice: Francesco, vieni, scendi giù perché Giulio sta male. Giulio era tra i miei migliori amici, se non il migliore mio amico, con cui facevamo tutto e condividevamo veramente la vita piena. E che poi io ho sentito sempre un grande senso di responsabilità verso i miei amici. Allora io lascio immediatamente la console, metto un altro DJ, vado dal mio amico. Arrivo dal mio amico, lo trovo sdraiato per terra, bava la bocca, occhi girati, crisi epilettica, overdose di ecstasy, 19 anni. E lo prendo in braccio, provo a rianimarlo, chiamiamo l'ambulanza certamente, ma stiamo parlando degli anni 90, quindi non c'erano cellulari. La più vicina cabina telefonica stava a 10 chilometri da lì, arriva dopo 2 ore, ma il mio amico Giulio mi muore tra le mie braccia. Quindi per me inizia completamente una vita spaccata in due, tradito dalla musica, tradito dalla libertà, tradito dalla vita, tradito da qualsiasi cosa, perché non si può morire a 19 anni. Ma prima di iniziare questo tempo che ora chiamo di depressione, perché mi chiudo nella mia camera e non so perché poi non l'ho fatta finita anch'io, perché quando hai tra le mani un dolore hai due possibilità: o soccomberci dentro e seguire la scia di questo dolore, oppure trasformarlo. La vita ancora una volta sceglie per me e mi aiuta a trasformarlo, e sono stati i genitori di Giulio ad aiutarmi in questo percorso, perché io poi sono stato quello che la mattina dopo ha dovuto suonare quel maledetto campanello dei genitori di questo mio amico per essere un annunciatore di morte, dicendogli: Giulio è morto. E non c'è dolore più grande e atroce che non la perdita di un figlio. Quello mi spacca in due, lascio la scuola, lascio tutto. Arriva questo librino che aveva mio fratello nella sua biblioteca, bianco con una scritta rossa: Francesco. E i latini dicono nomen omen, cioè nel tuo nome c'è il senso della tua vita. Io apro questo librino e trovo questa storia che mi assomiglia, da impazzire, di un adolescente che vuole essere libero, che lascia tutto, che vuole seguire la verità di se stesso, che è Francesco d'Assisi. Francesco mi porta al Vangelo, di cui io mi innamoro terribilmente, di cui oggi sono infinitamente e follemente innamorato, e mi porta a Gesù. E mi innamoro di lui. Io mi innamoro di Gesù per due motivi. Uno, perché è il più grande dissacratore della storia. Gesù ha dissacrato tutti i principi, tutte le formalità, tutto ciò che è rigido, e ha messo al centro la persona. E il secondo motivo è perché Gesù non si è fatto mai comprare da niente e da nessuno. E questo mi ha spinto a vivere quel sogno che sentivo forte dentro di me, che era quello della libertà. io vado dai miei amici, avevo altri occhi ormai, gli dico chiaramente: guardate, io sono cambiato, innamorato, cioè perdutamente, ma loro non mi riconoscono, perché quando tu sei te stesso, i primi a non riconoscerti sono le persone che ti stanno più vicine. La garanzia del fatto che stai andando bene nella vita è quando gli altri ti dicono: ma torna ad essere come prima, ma come mai, che ti è successo? Quella è garanzia del fatto che stai sulla strada giusta. Provo a cercare un prete, perché mi dico: ma forse devo diventare prete, perché mi dicevano che i preti dovevano essere quelli che stavano accanto alle persone più vulnerabili, scartati, deboli, e io volevo stare lì. Cercare un prete normale non è stato facilissimo, ma l'ho trovato, un prete che mi ha ascoltato, e in quell'ascolto poi è cominciata questa avventura, o meglio, ha continuato questa avventura che io sentivo sempre dentro. Entro in seminario, divento prete, e poi arriva questo monastero diroccato, distrutto come me. Io provo a mettere pietra su pietra, a cogliere tutto ciò che c'era di bello dentro questo luogo, e poi inizia questa nuova vita straordinaria che è la fraternità del monastero San Michele,
1: di cui continueremo a parlare, luogo in cui di genitori che hanno vissuto questo dolore enorme ne incontri tanti. C'è un libro, tra l'altro, che mi permetto di consigliare ai nostri ascoltatori, Funamboli, appunto di Francesco Fiorillo, e c'è un artista che questo dolore lo ha vissuto sulla sua pelle. Perdere un figlio, una figlia in questo caso, è un dolore enorme. Parlo di Nicolò Fabi. Ho chiesto a te, Francesco, di indicarmi delle canzoni, come sempre facciamo nella nostra trasmissione, e ce n'è una che non ascoltavo da tanto. Ti ringrazio per avermela fatta riascoltare. Se ti va, la facciamo sentire anche ai nostri ascoltatori. La puoi annunciare tu? Che canzone è?
2: Sì, questa è la canzone Fuori o Dentro di Nicolò Fabi. Credo che sia una poesia, un'armonia e un invito a scendere profondamente dentro di noi e farci la domanda: sto dentro o fuori me stesso? Sto dentro o fuori dalla mia vocazione, dal mio cammino? E quindi la dedico a tutti quelli che ci stanno ascoltando.

0: fuori o dentro di Nicolò Fabio. Citavo il tuo libro Francesco Funamboli, dove peraltro ci sono anche altri frammenti di altre bellissime canzoni di Nicolò Fabio all'interno. È un libro bellissimo. Visto che ho parlato di libri, se posso vorrei anche nominare L'ultimo nato, che è Fiorisce in pieno inverno, sempre per le edizioni Pauline, che io ho sul mio comodino e lo apro ogni giorno, perché ogni giorno c'è un piccolo seme per ripartire ogni notte. La musica che ci hai detto, Francesco, è stata fondamentale per te, la musica che ancora oggi è fondamentale per te.
1: Sì, è indispensabile, perché per me la musica è il viatico che porta a Dio. La musica stessa ha dentro di sé quell'armonia che solo Dio ha, la sua bellezza, quella sua profondità, la sua passione. Quindi per me veramente è un grande strumento che il creatore ci ha consegnato tra le mani, e quindi sì, diventa fortemente una compagna di viaggio in ogni incontro, in ogni celebrazione che viviamo qui al monastero, ma anche proprio nella mia vita e nella condivisione anche con tutte le migliaia di persone che varcano la soglia di questo monastero. Credo che sia indispensabile abitare la musica, ogni tipo di musica. Poi a me piace veramente la musica in generale. Se ti dovessi dire un genere in particolare, non c'è. Nasco certamente dalla disco music, dal rap, dal reggae degli anni 90, quindi Run DMC, Public Enemy, Beastie Boys, però questo poi si apre certamente alla musica dei cantautori italiani, la musica classica che adoro, l'heavy metal che mi fa impazzire. Quindi veramente per me sarebbe un grande spreco non ascoltare ogni tipo di musica. Quindi
0: concordo.
1: Sì, è proprio così.
0: Poi c'è un altro artista di cui parleremo tra poco con la prossima canzone, che sicuramente è stato fondamentale per te, così come fondamentale per te è sicuramente tua madre, a cui hai dedicato il libro a cui facevo riferimento. Che rapporto hai con la mamma?
1: Ma guarda, meraviglioso, nel senso, è anche un rapporto che è cresciuto nel tempo. Più sono cresciuto io, più è diventato splendido il rapporto con mia madre, che per me è sempre stata la mia icona ispiratrice di come abitare la vita. La sua resilienza, la sua ostinazione, quella sua testardaggine che prima che io l'ho imparato da lei, la sua capacità di accoglienza, di donarsi agli altri. È lei che anche in maniera anonima, inconscia, mi ha portato a quello che oggi vivo, a quello che oggi io sono. Cioè, sento un amore profondo, libero, verso mia madre, perché la libertà che io sento me l'ha insegnata mia madre. Ma è una madre oppressiva, ma è una madre che ha limitato le mie scelte, anzi le ha sempre accompagnate, favorite. Questo amore verso i più poveri io l'ho imparato da lei. Se pensi che quando io ho ricevuto la prima comunione tanti anni fa, prima di festeggiare insieme a degli amici in una festa molto sobria, mia madre disse questa frase che per me ha segnato completamente la mia vita. Mi disse: Francesco, ora andiamo a restituire la visita a Gesù. E prima di andare ai ristoranti a festeggiare, mi portò in una casa di accoglienza per disabili, e quindi io ho vissuto prima con loro, perché per mia madre era restituire la visita a Gesù alle persone. E in questo c'è tutta l'immagine del Vangelo, che dice: ogni cosa che fate ai più piccoli dei miei fratelli l'avete fatto a me. L'eredità che mia madre mi lascia e continua a lasciarmi sono i suoi gesti, i suoi sguardi, la sua presenza, il suo donarsi completamente. Ecco perché poi io sento fortemente tutto questo, la responsabilità verso gli altri, la bellezza. Io l'ho imparato da lei, anche quelle che possono diventare limiti e che chiamiamo difetti, poi abitandoli e vivendoli possono essere veramente tramutati in qualcosa di speciale. Mia mamma chiaramente non è perfetta, ma anche la sua imperfezione mi ha dato il permesso di concedermi di essere imperfetto. E credo che ciascuno di noi, per quanto i genitori sono complicati e imperfetti, anche quelli che ci hanno fatto soffrire in qualche modo, dovremmo arrivare a un certo punto nella vita a ringraziarli, perché anche il male, i difetti, i limiti le bellezze che ci hanno donato ci hanno reso quello che noi siamo oggi, e quindi io veramente ringrazio mia madre, ma anche mio padre per altri versi, perché senza di loro non sarei l'uomo e il prete che sono oggi.
0: E invece di cosa devi ringraziare Jovanotti, Lorenzo Cherubini?
1: Beh, lui è un parente per me, non lo so, un amico. Io ogni volta che lo vedo, lo sento, lo ringrazio perché è cresciuto con me, quel DJ che io ero a 14 anni, DJ Television, Acquafan, Rimini, Riccione, e poi il dono più grande che mi ha fatto è quando uscì con la sua canzone Ragazzo Fortunato, che mi ha cambiato completamente la prospettiva di vita. Non so se ti ricordi, nel ritornello viene detto: io sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. E a me l'idea che mi avevano regalato un sogno non ci avevo mai pensato, perché io cercavo il sogno dentro di me, che già c'avevo, ma mai avevo pensato che qualcun altro me l'avesse regalato. E quello mi ha aperto una prospettiva all'assoluto, a Dio, all'infinito, all'altro oltre me. E quindi chi me l'ha regalato sto sogno? E quindi il regalo grande che Lorenzo Cherubini mi ha fatto è questa canzone, ma soprattutto la sua crescita, la sua imperfezione, le sue canzoni che vanno diritte al cuore, alla pancia, il ritmo, questa apertura, questo voler mettere insieme ogni tipo di contraddizione, perché la vita è complicata, è semplice allo stesso modo. Sai, io mi sono sentito crescere con lui nelle canzoni, perché lui doveva essere una meteora che nessuno se lo filava più, no? Ti ricordi, lui ha iniziato.
0: Come no, in tempi di Gimme Five.
1: Dicevano Gimme Five, queste robe qui, questo finirà presto, ma oggi invece mi sembra che sta più in forma, cioè, di prima. E quindi, che poi in qualche modo lo ringrazio profondamente, perché mi ha accompagnato anche nella mia scelta vocazionale, anche inconsapevolmente, anche se gliel'ho detto, perché ci siamo incontrati e gli ho condiviso anche questa cosa qui. E la particolarità che veramente mi rimane nel cuore è la sua attenzione, il suo ascolto che lui ha avuto anche nel raccontare la sua storia e la mia storia, che questo è stato molto particolare. Poi è chiaro, come ogni autore, cantante, non è un modello o una perfezione, ma un amico che con le sue canzoni ti accompagna, quindi poi è chiaro che questo poi scaturisce invidie e gelosie di molti altri. Non piace a tutti, no, Jovanotti, ma va bene così. Noi non possiamo piacere a tutti e non è un problema. Noi dobbiamo piacere a noi stessi innanzitutto, a Dio gli piacciamo comunque siamo, gli altri se ne faranno una ragione.
0: Non c'è dubbio, però Jovanotti piace molto anche a me, e allora ce lo ascoltiamo con L'ombelico del mondo.
1: È meraviglioso.

0: l'ombelico del mondo, te la sarai ballata al Jova Beach Party, perché ti ho visto che l'hai incontrato lì.
1: sì, decisamente, e per me è una canzone iconica, sì, ce la siamo ballata insieme a tutti gli amici che eravamo lì. E anche con lui.
0: Francesco, noi siamo quasi in chiusura, io ti ringrazio anche per tutto questo tempo che ci hai regalato. Io ogni settimana provo a trovare una definizione della parola vocazione, ma ancora non ci sono riuscita. Tu mi aiuti?
1: È difficile, è veramente difficile. Credo che sia il profondo senso di ogni passo, di ogni battito di cuore, la vocazione, il non sentirsi finiti e che a non bastarci a noi stessi, il sentirci chiamati, credo che sia un atto di squilibrio verso l'alto, verso qualcosa che va oltre me. Quindi il sentirsi chiamati, il seguire una vocazione, significa ritornare ad essere fedeli a se stessi e quindi fedeli anche a Dio.
0: Io ti ringrazio.
1: Grazie a te, di vero cuore, a tutti voi.
2: Vocazioni.
0: Ringraziamo Don Francesco Fiorillo, che ci ha ricordato che il dolore non si spiega e non si aggiusta, ma chiede tempo, silenzio e presenza. E nel monastero di San Magno effettivamente il silenzio non è vuoto, è uno spazio che accoglie, che permette di stare, di piangere, di non dover necessariamente essere forti. Come lui stesso dice, non si può togliere il dolore a chi ha perso un figlio, ma si può camminare insieme perché quel dolore non diventi solitudine. Quindi mi sembra questa la forma concreta della sua vocazione: restare, ascoltare, custodire. E grazie anche a voi per essere restati con noi, per aver condiviso questa puntata di Vocazioni, che potete riascoltare quando vorrete sulla piattaforma Play 2000 e anche sul nostro sito www.inblu2000.it. Un grazie a Samira Rocchetti, che era con me in regia, e alla prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza, benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare all'ode della tua gloria.

0: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Alessandro, patrono della città di Bergamo, è raffigurato tradizionalmente in veste di soldato romano, con un vessillo recante un giglio bianco. Il vessillo sarebbe stato quello della Legione Tebe, comandata da San Maurizio, legione romana composta secondo la storia da soldati egiziani della Tebaide, nella quale Alessandro sarebbe stato, secondo gli atti del martirio, comandante di centuria.

La legione romana, utilizzata in prevalenza in Oriente, venne spostata nel 301 in Occidente per controbattere gli attacchi dei Quadi e dei Marcomanni. Durante l'attraversamento del Vallese, alla legione fu ordinato di ricercare i cristiani contro i quali era stata scatenata una persecuzione. I legionari, cristiani a loro volta, si rifiutarono e per questa insubordinazione vennero puniti con la decimazione eseguita da Agaunum, oggi San Moritz.

La decimazione consisteva nell'uccisione di un uomo ogni 10. Al perdurare del rifiuto dei legionari di perseguitare i cristiani, fu eseguita una seconda decimazione e quindi l'imperatore ordinò lo sterminio. Pochi furono i superstiti, tra cui Alessandro, Cassio, Severino, Secondo e Licinio, che ripararono in Italia.

A Milano Alessandro viene però riconosciuto e incarcerato, dove rifiuta di abiurare. In carcere riceve la visita di San Fedele e del vescovo San Materno. Proprio San Fedele riesce a organizzare la fuga di Alessandro, che ripara a Como, dove fu nuovamente catturato.

riportato a Milano, fu condannato a morte per decapitazione, ma durante l'esecuzione ai boia si irrigidivano le braccia. Fu allora nuovamente incarcerato, riuscì nuovamente a fuggire e raggiunse Bergamo passando per Faragera d'Adda e Capriate.

a Bergamo fu ospitato dal principe Crotaceo, che lo invitò a nascondersi, ma Alessandro iniziò a predicare e a convertire molti bergamaschi, tra cui martiri Fermo e Rustico. Fu perciò scoperto e nuovamente catturato. La decapitazione venne eseguita pubblicamente il 26 agosto del 303, nel luogo ove oggi sorge la chiesa di Sant'Alessandro in Colonna.

Probabilmente Alessandro fu effettivamente un soldato romano, originario o residente a Bergamo, torturato e ucciso per non aver rinunciato alla propria fede cristiana.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

c'è una conchiglia sulla spiaggia, abbandonata e sola. Aspetta il bacio dell'onda per sentire il brivido del mare, essere riempita dell'acqua infinita.

0: I Giochi dell'Armonia presenta
1: La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Secondo incontro. Bereshit. Prima parte.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Iniziamo la nostra avventura prendendo i testi che leggeremo partendo dal primo capitolo. Ora dobbiamo capire un pochino questi due capitoli, il primo e il secondo, specularmente come si leggono. Cominciano con delle parole indicative. Il libro della Genesi al capitolo primo comincia con questo Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Questo è il primo versetto che suona in ebraico e che tutti quelli che studiano un po' di ebraico se lo imparano velocissimamente e non se lo dimenticano più, con questa parola Bereshit. La prima particella è un in, nel, e introduce questa parola Reshit, che viene dal termine Rosh. Rosh è la testa. Reshit è in testa a tutto. E il suo senso è inizio, in quanto prima cosa, in quanto priorità. Il capodanno si dice Rosh Hashanah in ebraico, Rosh, capo dell'anno appunto, e intende quella cosa che viene per prima. Dice certo, stiamo cominciando, iniziamo dalla prima cosa, sì, ma il senso qui sarà anche chiarito da quando i greci tradurranno questo termine enarchè, a fondamento, e di fatto è proprio questo, in testa, a fondamento, prima di tutto, per cominciare, per iniziare, e il senso è una luce sullo schema del reale. Abbiamo chiamato queste trasmissioni la trama del reale. Ecco, qui è la base di questo titolo di trasmissioni, ovvero sia, noi non avremo qui il racconto fattuale della creazione, ma il senso della creazione, cosa c'è alla base, in testa a tutto, a capo di tutto, cos'è l'archè, il fondamento del tutto. Ecco, in principio, cioè a fondamento, la base di tutto, dirà questo testo, Dio creò il cielo e la terra. Cioè noi dobbiamo partire da questo. Questo verbo, il verbo bara in ebraico, che indicherà qualcosa che fa solamente Dio. Questo è uno di quei verbi, sono pochissimi, che avranno come soggetto, come attore, solo ed unicamente il Dio di Israele. Creare lo può fare solamente Lui. Prima di tornare all'approfondimento di questa realtà, noi dobbiamo andare a vedere il capitolo secondo invece come comincerà. Il capitolo secondo userà un altro termine. Quando, non esattamente proprio al primo versetto, ma al versetto 4, dove è nitido che è terminato il primo racconto della creazione, comincerà un altro racconto. Che nella nostra Bibbia dice queste sono le origini del cielo e della terra. Ecco, il termine in ebraico suonerà Ele Toledot Hashamayim Haaretz, cioè mentre avevamo l'assonanza Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, vediamo che sono Shamayim il cielo, Haaretz è la terra. Da una parte sarà detto che in principio Dio creò il cielo e la terra, qui dirà alla lettera queste sono le generazioni, le genealogie al plurale del cielo e della terra. Allora noi passiamo da un concetto di fondamento, di inizio, di base del tutto, a un concetto di scaturigine, di sorgente. Queste sono le genealogie, le generazioni. È un concetto peraltro familiare che implica la ricerca della propria matrice, delle proprie origini. La parola origine è molto più consona a questo secondo capitolo che non al primo, mentre il primo parla di ciò che basa la realtà, il secondo parlerà di ciò che è il racconto di come le cose scaturiscono, vengono fuori e come saranno le generazioni. Questo termine toledot, appunto generazione, tornerà tante volte nella Bibbia indicando questa continuità della vita. Allora, torniamo al nostro primo capitolo. Come lo dobbiamo leggere? Beh, chiariamo, senza ombra di dubbio sarà impossibile qui leggere tutto il primo capitolo della Genesi. Rimandiamo ad un'altra trasmissione fatta a suo tempo, i sei giorni della creazione, dove ci siamo dedicati in ben 8 trasmissioni, se non ricordo male, a fare un'analisi giorno per giorno della creazione in un senso spirituale, non testuale. In questa avventura noi ci avvicineremo un pochino di più ai testi, ma non potremo fare una lettura esaustiva. È impossibile fare una lettura esaustiva di nessun testo della scrittura, perché sempre c'è qualcos'altro da dire, e guai all'uomo che dice questo testo lo abbiamo spiegato definitivamente. Ma quando mai? Questo non può succedere, è troppo ricco ciò che c'è nella parola di Dio. Ma cercheremo di prendere degli elementi, cercheremo di capire qual è la struttura di questo racconto, cercando così di possedere un pochino questo archè, questo reshit, questo inizio, questo fondamento.

Per poter entrare in questo testo cercheremo di vedere quello che è l'uso dei verbi. Non li potremo vedere tutti, ma è tradizione della lettura esegetica di questo testo, di una lettura sapiente, notare che la creazione non viene fatta con la semplice operazione della creazione, porre in essere le cose, ma che un racconto, per certi versi antropomorfico, ci fa vedere un Dio al lavoro che fa una serie di cose. Verrà usato questo verbo bara in ebraico, vuol dire appunto creare. La creazione comparirà nel primo versetto, nel momento in cui si dice cosa stiamo raccontando. In principio Dio creò il cielo e la terra. Ecco, allora, questo è una chiave per leggere tutto, da questo possiamo trarre tanto. Tornerà questo verbo al versetto 21, quando comparirà la vita. La prima vita è la vita marina, la vita degli esseri che guizzano e brulicano nelle acque. E allora viene detta questa cosa qua e inizia il racconto della vita, che parte dalla vita marina, poi compariranno gli uccelli e poi quindi compariranno gli animali che strisciano sulla terra. E quindi al versetto 27, ben tre volte nello stesso versetto, comparirà questo verbo a affermazione, a grido del testo, che l'uomo è una creazione di Dio. È il versetto in cui si dirà per l'appunto: Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. È una scorpacciata del verbo creare, del verbo bara. Si grida, come abbiamo già detto, che l'uomo è una creazione di Dio. Ed è il primo punto. Il mondo è una creazione di Dio, la vita è una creazione di Dio, l'uomo, soprattutto lui, è una creazione di Dio. Ancora tornerà questo verbo all'ultimo versetto, che è quello di Genesi 2:3, quando Dio ha finito di creare tutto quanto e dice: Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Eccolo, compare. Allora, inizio e chiusura del testo. Tutto è creato da Dio, quindi è chiaro che questo verbo bara riguarda tutti. La vita, però, bisogna dire, è creata da Dio, è l'uomo, tre volte, in maniera poetica, martellante, ripetitiva, quasi ossessiva, è creato da Dio. Cosa vuol dire questo? Cioè, l'uomo è una cosa buona. Il primo punto è che la vita è buona e il mondo è buono. Dio ha creato il mondo. Il mondo non è una cosa da mettere in discussione, non è che deve superare un esame, l'ha già superato. Il mondo è uscito dalla intenzione, dall'opera e dalla potenza di Dio. Siamo nel primo articolo del nostro simbolo del credo. Dio è Padre, Creatore, Onnipotente. Noi siamo di fronte alla realtà della creazione, questo verbo che è un verbo ebraico è un po' enigmatico, fondamentalmente vuol dire creare, questo non ci sorprende, ma l'antica radice sarebbe tagliare da qualcosa, cioè sezionare da altro, tirar giù da come un ramo che viene tirato fuori da un albero. È come se Dio produce questa realtà, comunque viene da Lui. Comunque nessuno può dubitare della bontà del creato, primo, della bontà della vita, secondo, e soprattutto della bontà dell'uomo. Perché dire questo? Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. È come se noi volessimo accentare una forma di, come dire, di rassicurazione, di proclamazione. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. E qui siamo di fronte appunto all'accettazione di qualcosa di non più discutibile. Noi abbiamo a che fare con la bellezza. Primo punto, le cose si riconducono a Dio, il mondo, la vita, l'uomo si riconduce a Dio. Questo è il primo verbo fondamentale che appare. Cominciamo così, nella parte seguente,
analizzare piano piano gli altri atti che Dio farà in questo primo capitolo.

due verbi saranno ridondanti più degli altri nella creazione della realtà secondo Genesi 1. Il verbo fare e il verbo dire. Beh, abbastanza tipico che questi sono due verbi piuttosto importanti, però se per fare noi possiamo pensare che sia logico che si parlerà di ciò che Dio fa, e sarà molto interessante vedere cosa viene definito come questo fare di Dio, però è interessante che il verbo più usato, che batte nettamente tutti gli altri verbi nella presentazione appunto della realtà, è il verbo dire. Infatti noi cominciamo con: in principio creò il cielo e la terra viene descritta come forma deserta, le tenebre, lo spirito di Dio che aleggia covando la realtà, e Dio disse sia la luce, e la luce fu. E cominciano queste 10 volte in cui Dio parla all'interno del primo racconto della creazione. 10 volte, è curioso. Avremo poi le 10 parole al capitolo 20 dell'Esodo. Dio creerà parlando. È interessante che poi di queste 10 citazioni, 3 saranno riservate all'uomo, una porzione cospicua di questo dire. Dio crea parlando, e qui abbiamo un'altra chiave fondamentale. Cioè, mentre i racconti che circondano Israele, tutte le narrazioni mitiche dell'origine del mondo, parlano di lotte, di guerre, di combattimenti, tutta la mitologia greca, per esempio, va avanti per contrasti, per contrapposizioni, un Dio sereno, tranquillo, indubitabilmente centro della realtà, con una maestà e una tranquillità senza ombre, senza virgole, senza nessuna crepa, parla. Così crea il mondo. Ribadiamo, è il verbo più usato in questa sezione di testo. Parla, Dio dice sia la luce, e la luce fu. Dio disse sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque, e via dicendo. E così i giorni cominceranno generalmente così. Dio disse le acque che sono sotto il cielo si raccolgano, Dio disse ci siano fonti di luce nel firmamento, Dio disse le acque brulichino di esseri viventi, Dio disse la terra produca esseri viventi, e Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine. Ecco, tutte queste citazioni del verbo dire mostrano che cosa? Che la creazione è una comunicazione. Quanto è importante questo? Quanto è importante capire che il mondo è un linguaggio, il cosmo è una comunicazione, è qualcuno che si sta mettendo in contatto con qualcun altro, qualcuno che sta parlando. A chi sta parlando? Parlare, logicamente, questo è un atto che ha tutto il suo peso antropomorfico, per carità di Dio, ma il punto è che noi dobbiamo capire, noi uomini e donne, dobbiamo capire che Dio ci parla nelle cose. È infatti interessante che, per quanto il verbo qui usato sarà il verbo amar, la parola davar in ebraico vuol dire parola, è nello stesso tempo il lessema che indica la comunicazione orale, la parola, e l'evento, la fattualità delle cose. Noi attraverso lo stesso termine diciamo i fatti e le parole, cioè i fatti sono parole, la realtà è un dialogo, la realtà è una comunicazione. Dio sta parlando con noi attraverso il creato è il mezzo con cui Dio comunica con noi ed è il teatro del nostro dialogo con Lui. Noi esseri logici, noi portatori di una parola, ed è ciò che ci fa persone, possiamo entrare in relazione con gli altri, con il linguaggio, con i diversi tipi di linguaggi, e siamo immersi in un linguaggio. Dio parla con tutti noi. Tutte le cose della nostra vita sono un dialogo di Dio con noi.
la ricerca di un interlocutore. Abbiamo bisogno di metterci in ascolto dei fatti, cioè la creazione è una parola. Questo grida questo testo. Le cose vanno ascoltate, il mondo si vive con le orecchie, cioè bisogna capire il senso delle cose. Mentre gli occhi daranno la forma delle cose, se io vedo una persona parlare ma non sento il suono delle sue parole, io sono frustrato. Se io non vedo una persona parlare ma sento le sue parole, come succede in questo preciso momento secondo la realtà della comunicazione radiofonica, io entro in relazione, perché sono le parole quelle che mi danno il cuore, le parole rivelano, secondo questa realtà della manipolazione delle corde vocali che lavorano sull'aria e io produco questi suoni che sono la realtà appunto bellissima della voce. La voce umana, che è il suono più bello da sentire che c'è su questa terra, la voce di una persona, pensiamo un bimbo con la voce della mamma si calma, la voce dell'amato è quello che, dell'amata è quello che ci entra nel cuore, la voce è ciò che resta. Ecco, la voce delle cose, del reale, è la voce di un padre che ci sta parlando e noi dobbiamo ascoltarlo.

0: Nella classifica dei verbi più usati seguirà il verbo fare. Il verbo fare, asa in ebraico, comparirà per il fare il firmamento, perché il firmamento sarà una cosa dura, una superficie che tiene le acque che prima coprivano la terra, le separa, le mette nel cielo perché divengano pioggia quando serve, aprendo il firmamento. Firmamento infatti in italiano viene dalla parola fermo, cioè indica qualcosa che sta lì fermo, che è il termine in ebraico rakia, indicherà proprio una crosta dura che tiene, secondo una cosmologia arcaica ma simbolica, significativa, evocativa, ecco, farà il firmamento, quindi farà le luci, e sarà interessante perché le fa quando già esiste la luce per se stessa. Che luci farà? Il sole, la luna, la luce per se stessa ha una sua vita ed è la prima cosa che viene fatta, che viene creata. Farà le luci, passiamo a una fattualità, quindi farà gli animali e quindi farà l'uomo, logicamente. Cosa c'è in tutto questo? E sarà ripetuto due volte alla fine del racconto, quando abbiamo già varcato la soglia del secondo capitolo e siamo negli ultimi due versetti, versetto 2 e 3 del capitolo secondo, che sono gli ultimi versetti di questa sezione di testo, ribadirà, ecco, quello che aveva fatto tutte le cose e terminò dal suo lavoro, da quello che aveva fatto per l'appunto. Allora, che cosa indica? Dio fa le cose. Dobbiamo riportare a questo innamoramento che l'uomo avrà delle sue proprie opere. L'uomo è quello che si sente tanto importante perché fa, ma quello che fa l'uomo è solamente un eco di quello che fa Dio. L'uomo con questo verbo fabbricherà, più avanti nei testi legali, nei testi del racconto dell'Esodo e soprattutto appunto attorno al Decalogo, farà gli idoli, farà le sue opere. I cieli sono opera delle mani di Dio. L'opera dell'uomo termina, l'opera di Dio resta. Quello che è interessante è che l'uomo è fatto dalle mani di Dio, cioè l'opera della creazione indica che l'uomo ha le impronte digitali di Dio addosso. Dio lo plasma, lo fa. Non dobbiamo giudicare un'opera di Dio. Se Dio ha fatto l'uomo come ha fatto, ma chi siamo noi per in primis giudicare quest'opera, secondo sostituirci a Dio? Quanto è grave fabbricare la vita, cercare di riprodurre tutto ciò, e se anche ciò la scienza ce lo renderà possibile, sarà comunque una profanazione della vita, perché sarà una desacralizzazione della vita. Dissacrare la vita ci porterà a qualcosa che abbiamo già visto nel nazismo, quando qualcuno ha pensato di manipolare la vita. Uno dice, ma se la scienza ce lo permette, allora possiamo fare. Io un martello lo posso pure dare in testa a qualcuno, siccome questo è permesso, lo posso fare, vuol dire che è giusto. La scienza può fare cose molto brutte, ne ha fatte tante, ne farà tante di cose brutte. Non che se una cosa è possibile farla, allora è giusta, perché posso uccidere, posso massacrare, posso distruggere, e questo non vuol dire che faccio bene a farlo. No, bisogna ritornare a quello che Dio fa e rispettarne l'opera, perché quando noi perdiamo il rapporto fra l'uomo e il suo fautore vero, e noi ci facciamo da noi stessi, entriamo dentro una triste realtà, una triste condizione, quella di chi alla fine risponderà da solo al reale, e quindi si chiuderà in individualismo, in un egoismo agghiacciante, minaccioso, preoccupante. Abbiamo iniziato la nostra lettura. Che cosa abbiamo visto? Solo due verbi, solo il primo abbozzo. Dobbiamo continuare a leggere questo primo capitolo e vedere gli altri verbi usati in maniera minore, ma importantissimi anch'essi, e li vedremo nella prossima puntata.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
2: La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Secondo incontro. Bereshit. Prima parte.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, sempre nei secoli dei secoli.
0: Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci del fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo
1: Gesù.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale. Per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: noi, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nostra morte.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Vieni,
5: o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la assunzione di Maria Santissima al cielo, associata alla gloria del suo figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri, godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche, dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa. E che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucarestia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Grazie. Grazie.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia,

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, lo Spirito Santo.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail voce nel deserto@libro.it.

Alessandro, patrono della città di Bergamo, è raffigurato tradizionalmente in veste di soldato romano, con un vessillo recante un giglio bianco. Il vessillo sarebbe stato quello della legione Tebe, comandata da San Maurizio, legione romana composta secondo la storia da soldati egiziani della Tebaide, nella quale Alessandro sarebbe stato, secondo gli atti del martirio, comandante di centuria.

La legione romana, utilizzata in prevalenza in Oriente, venne spostata nel 301 in Occidente per controbattere gli attacchi dei Quadi e dei Marcomanni. Durante l'attraversamento del Vallese, alla legione fu ordinato di ricercare i cristiani contro i quali era stata scatenata una persecuzione. I legionari, cristiani a loro volta, si rifiutarono e per questa insubordinazione vennero puniti con la decimazione eseguita da Agaunum, oggi San Moritz.

La decimazione consisteva nell'uccisione di un uomo ogni 10. Al perdurare del rifiuto dei legionari di perseguitare i cristiani, fu eseguita una seconda decimazione e quindi l'imperatore ordinò lo sterminio. Pochi furono i superstiti, tra cui Alessandro, Cassio, Severino, Secondo e Licinio, che ripararono in Italia.

A Milano Alessandro viene però riconosciuto e incarcerato, dove rifiuta di abiurare. In carcere riceve la visita di San Fedele e del vescovo San Materno. Proprio San Fedele riesce a organizzare la fuga di Alessandro, che ripara a Como, dove fu nuovamente catturato.

riportato a Milano, fu condannato a morte per decapitazione, ma durante l'esecuzione ai boia si irrigidivano le braccia. Fu allora nuovamente incarcerato, riuscì nuovamente a fuggire e raggiunse Bergamo passando per Farajera d'Adda e Capriate.

a Bergamo fu ospitato dal principe Crotaceo, che lo invitò a nascondersi, ma Alessandro iniziò a predicare e a convertire molti bergamaschi, tra cui martiri Fermo e Rustico. Fu perciò scoperto e nuovamente catturato. La decapitazione venne eseguita pubblicamente il 26 agosto del 303, nel luogo ove oggi sorge la chiesa di Sant'Alessandro in Colonna.

Probabilmente Alessandro fu effettivamente un soldato romano, originario o residente a Bergamo, torturato e ucciso per non aver rinunciato alla propria fede cristiana.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana, conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, ove siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Gesù d'amore acceso, non t'avessi mai offeso. O mio caro e buon Gesù, con la tua santa grazia non ti voglio offender più. Mai disgustarti, ma amarti sopra ogni cosa. Gesù mio, misericordia, perdonami. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse e i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei il bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda loro la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle Loti, mercoledì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Notte, tenebre e nebbia, fuggite. Entra la luce, viene Cristo Signore.
2: Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa.
1: Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore.
2: Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo.
1: A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Amen. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla.
2: Inique e fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
1: Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone. Via da sé non respinge il male.
2: Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
1: La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore.
2: Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie.
1: È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce.
2: Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore.
1: Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
2: Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile. Lodate il mio Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali, elevate a Lui l'accordo del salmo e della lode, esaltate e invocate il suo nome.
1: Poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre.
2: Innalzerò al mio Dio un canto nuovo. Signore, grande sei tu e glorioso, mirabile nella tua potenza e invincibile.
1: Ti sia sottomessa ogni tua creatura, perché tu dicesti e tutte le cose furono fatte, mandasti il tuo spirito e furono costruite, e nessuno può resistere alla tua voce.
2: I monti sulle loro basi, insieme con le acque sussulteranno. Davanti a te le rocce si struggeranno come cera. Ma a coloro che hanno il tuo timore tu sarai sempre propizio.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile.
1: Acclamate Dio con voci di gioia. Applaudite, popoli tutti. Acclamate Dio con voci di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo. Re grande su tutta la terra.
2: Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi, la nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto.
1: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
2: Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni, perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte.
1: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
2: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra. Egli è l'Altissimo.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Acclamate Dio con voci di gioia.
2: Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dà il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine. Verso la tua parola.
1: Guida il mio cuore.
2: Fammi vivere nella tua vieri, giungano a buon fine. Verso la tua parola.
1: Guida il mio cuore.

0: potente nella casa di Davide, suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
0: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.
0: Ringraziamo il Cristo Redentore, che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito, e invochiamo:
3: conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
0: Benedici questo giorno che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.
0: Tu che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.
0: Insegnaci a riconoscerti in tutti gli uomini
1: e soprattutto nei poveri e sofferenti.
0: Donaci di vivere in pace con tutti
1: e di non rendere a nessuno male per male.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: ascoltato nella prima lettura l'invito di Giosuè a professare la fede nell'unico Dio, dopo aver a lungo camminato nel deserto, sopportato tante tentazioni e difficoltà, il popolo ha preso possesso della terra promessa. Immagina di poter vivere senza ali, di volare, lasciando al proprio destino ogni iniziativa. Hanno avuto contatto anche con divinità straniere, hanno soprattutto visto nella terra della schiavitù come si vive nella idolatria. Giosuè propone una scelta, fa capire cioè che la nuova libertà non vuol dire fare quello che si vuole, ma restare fedeli al Signore. Usa la parola servire. Dalla schiavitù degli egiziani, questo popolo passa al servizio dell'unico Dio, quel Dio che ha compiuto meraviglie, e si impegna a continuare a servirlo, cioè ad ascoltarlo, a compiere la sua volontà, a mettere in pratica ogni suo insegnamento. È una professione pubblica di fede che i rappresentanti delle 12 tribù fanno su invito del nuovo capo e responsabile che è Giosuè. Ed è un invito per tutti noi a non considerare mai la libertà come fare quello che si vuole, ma a usare il dono della libertà, a orientarlo al vero servizio del bene. Per noi in modo particolare diciamo che Cristo ci ha liberati dal peccato, dalla morte, dalla disperazione, per poter vivere nella carità ed edificare insieme il suo corpo qui sulla terra, con un impegno quotidiano che è fatto di servizio, di umiltà e di sottomissione, come ci invita la lettura dell'Apostolo Paolo. Quella parola non vuol dire umiliarsi, disprezzare la propria personalità, ma vuol dire mettersi sotto l'esempio di Cristo, alla sua scuola, lui che si è sottomesso in tutto alla volontà del Padre per amore. Questa è la vera libertà che ci porta ad amare fino a dare la vita, anche all'interno dell'esperienza coniugale. Di questo hanno bisogno le nostre famiglie, di persone che sappiano sottomettersi reciprocamente come Gesù e vivere l'amore nel dono di sé, come ha fatto Lui, che ha dato se stesso per rendere sempre più bella, senza rughe, la sua sposa. Ma la nostra attenzione oggi si rivolge alla pagina del Vangelo. Conclude quel lungo capitolo sesto di San Giovanni che ci ha accompagnato in queste domeniche estive. Siamo partiti dalla moltiplicazione del pane e dei pesci. Davanti alla folla affamata, Gesù aveva portato quello che sfamava, aveva risposto a un bisogno fondamentale, era stato cercato dalla gente perché forse contava di aver trovato in lui colui che risolveva ogni genere di problemi. Ma ecco, alla fine di questo lungo discorso sul pane della vita disceso dal cielo, ecco la prova dei discepoli. Oggi non si parla tanto della gente e neppure di quei giudei che avevano scrollato la testa, mormorato a lungo contro Gesù per le cose che diceva. Oggi si parla della reazione dei suoi discepoli, di quelli che lui stesso aveva chiamato, di quelli che si erano messi al suo seguito con tanta generosità e contando, ricchi di speranza, in un futuro migliore proprio a partire da lui. Ebbene, questi discepoli mormorano alla stessa maniera dei giudei, cioè di quanti erano diffidenti nei confronti di Gesù. La loro mormorazione vuol dire scrollare la testa e soprattutto non comprendere, non lasciarsi affascinare dalle parole del Signore, non lasciarsi convincere da Lui. Dicono: è un discorso duro, è come una pietra che tu ci fai ingoiare, non possiamo ascoltarti ancora. È lo scandalo che provoca la persona di Cristo, soprattutto la sua presenza nella Santa Eucaristia anche oggi. È lo scandalo che continuamente Cristo suscita, perché Lui è il Figlio di Dio. Essere vicini a Dio vuol dire ritrovarsi sempre davanti al mistero. E quello che ci è chiesto non è di capire con la nostra testa, con la nostra povera intelligenza, ma ci è chiesto di amare e di fidarci di Lui. Ecco che Gesù non rifà il discorso, non cerca di dare ancora spiegazioni dettagliate, ma soprattutto li mette davanti a un continuo mistero che sarà la sua vita, un mistero di amore incomprensibile, ricordando perfino la sua morte di croce che è lì contenuta in quel pane spezzato di cui ha tanto parlato e che lui ha detto è venuto dal cielo per sfamare la vostra fame, per liberarvi dalla morte, per portarvi la vita eterna. Questa gente non riesce ad accogliere il Signore Gesù e comincia a tornare indietro. È la crisi della Galilea, cioè di quei primi discepoli che incontrano, seguono Gesù, ma poi si allontanano da Lui, non andavano più con Lui. Una realtà che si ripete anche oggi in tutti coloro che non accolgono il Signore Gesù. È facile infatti immaginare la religione come un sacrificio, una fatica, un impegno che noi offriamo a Dio, anche delle cose buone. È difficile accogliere il Signore Gesù che si sacrifica, che si dona per noi, per salvare la nostra vita. Questa è la chiave per poter restare con Gesù. Non perché io sono buono, ma perché tu ti sei degnato di chiamare me, al tuo seguito è perché tu hai voluto salvare la mia vita. Anche oggi ci possono essere dei discepoli che stanno con il Signore per vari motivi, di cui neppure possiamo immaginarne il peso, la qualità, il dolore, ma certamente non stanno con Lui per amore. Soltanto coloro che sanno ripetere come Pietro: da chi andremo? Tu hai parole che danno vita eterna. Questi restano con il Signore. Non è facile professare questa fede. A volte ci sentiamo fragili davanti a certe difficoltà, incolpiamo Dio, pensiamo che Lui sia lontano da noi. Vorremmo capire tanti altri misteri della vita che purtroppo rallentano la nostra generosità. Siamo davanti al Signore e, come Pietro, totalmente disarmati, ripetiamo oggi il nostro abbandono. La fede come sicura speranza nel Signore Gesù. Dice infatti nella sua risposta Pietro: abbiamo creduto e conosciuto. Il conoscere viene dopo il credere, come dire che quello che sappiamo di te, Signore, quello che possiamo balbettare, viene soltanto dopo che ti abbiamo accolto, che ci siamo abbandonati a te e fidati di te. Dicevano gli antichi: credo ut intelligam, credo per poter capire. Non è prima la conoscenza, il comprendere, come avviene in ogni altro amore umano o interesse umano, ma prima c'è il credere, cioè trovare nel Signore Gesù il fondamento della nostra vita. Lui, il Santo di Dio, venuto accanto a noi, diventato nostro cibo nell'Eucarestia. Certo, Gesù non tiene nessuno per forza. Ecco perché sollecita la nostra libertà come l'aveva sollecitata Giosuè. Volete andarvene anche voi? Sempre ci ricorda che soltanto per amore restiamo al suo seguito, ci manteniamo suoi discepoli. Eppure, dice Gesù, uno di voi mi tradirà. Li accetta così come sono, anche se quella professione di fede potrà trovare ancora ostacoli, e in Giuda troverà un ostacolo insormontabile legato al proprio io, incapace di accettare Gesù che va verso la morte. Preghiamo allora perché non venga meno la nostra fede, perché in tutti i momenti, anche difficili, quando nella nostra vita si abbattono notti oscure di dolore e di prova, anche in quei momenti possiamo ripetere le parole di Pietro: tu solo hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul territorio del Parco Nazionale della Maiella alla scoperta di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Il comune che è bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue eccellenze si trova a 669 metri sul livello del mare e conta circa 1200 abitanti. Lama dei Peligni è anche città delle grotte e del Camoscio. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Lama dei Peligni.

0: iniziamo il nostro itinerario all'Ama dei Peligni con il sindaco Andrea Di Fabrizio. Ci presenti il comune di Lama dei Peligni.
1: Benvenuti a Lama dei Peligni, è un paese al di sotto della Maiella, quindi Maiella la montagna madre, per dire, no? Siamo nel cuore del Parco Nazionale della Maiella, è un paese di 1200 abitanti circa, a quota 669 metri sul livello del mare, un paese fatto comunque di storia, di arte, un paese che è stato in parte anche, se posso dire, segnato dagli eventi bellici. Qui siamo percorsi dalla linea Gustav e quindi presentiamo tuttora delle tracce ancora evidenti degli eventi bellici. Abbiamo un centro storico rinnovato, se posso dire, con una piazza del tutto ricostruita in pietra. Abbiamo tutta una serie poi di strutture dal punto di vista artistico, storico. Abbiamo anche delle strutture ricettivo-turistiche, come il centro turistico delle piscine, che è attivo durante la stagione estiva. Siamo il paese delle Grotte del Cavallone, località d'Annunziana. Le Grotte del Cavallone sono le grotte più alte d'Europa, quindi raggiungibili attraverso un impianto di risalita, un impianto funiviario. Siamo in grado, per il turista che vuol venire, di riempire un'intera giornata, ecco.
0: Anche la città del Camoscio.
1: La città del Camoscio. C'è da dire che Lama dei Peligni, l'oasi faunistica del Camoscio d'Abruzzo, è l'oasi più datata del Parco Nazionale della Maiella. È stata l'oasi di reintroduzione del Camoscio sulla Maiella. È un'area faunistica che nasce nel 1990 e ad oggi tuttora comunque è operativa. L'unica nel Parco Nazionale della Maiella.
0: Sulla vostra vallata poi scorre anche un fiume rigoglioso.
1: Il fiume Aventino, fiume a carattere torrentizio che nasce, diciamo, a pochi chilometri da qui, dal comune di Palena, e si sviluppa fino a valle. È un fiume su cui è praticabile ad oggi il kayak e la disciplina del rafting.
0: Che cos'è Lama dei Peligni per lei?
1: Ma guardi, le devo dire una cosa, Lama dei Peligni per me è, come si dice, è la culla, perché comunque io sono nato qui, sono cresciuto qui. Ho, diciamo, seguito anche il decorso di formazione universitaria fuori, ma ho deciso di tornare a Lama dei Peligni perché questo è il mio mondo. Io sto bene qui. Voglio dire una cosa, invito i turisti a venire perché comunque siamo un popolo poi accogliente da sto punto di vista. Quindi sono orgoglioso di essere il sindaco di un comune come Lama dei Peligni.
0: In questo momento ci troviamo all'interno della chiesa di Gesù Bambino e con il parroco Don Giovanni Budano andiamo a presentare la comunità cristiana di Lama dei Peligni.
2: Benvenuti, questa comunità, seppur piccola, paese di montagna, dà grandi soddisfazioni per un sacerdote in quanto è caratterizzata per una grande frequenza nei giorni feriali e questo, come dire, permette anche un senso di preghiera, un senso di comunità molto stretto e molto costante. Poi chiaramente ci sono le devozioni, quindi quelle feste che durante l'anno attirano molte più persone, ma in generale anche persone da fuori, e chiaramente sono un po' il fulcro, il centro, oltre chiaramente alle devozioni o, se volete, alle solennità principali, quindi il Natale e la Pasqua. Ci sono delle devozioni particolari in questo paese e una è chiaramente rappresentata dal nostro patrono, a cui è intitolata la chiesa, appunto Gesù Bambino, che è una statuetta che è stata riportata nel 1760 da un frate originario di questo paese e che ha fornito al nostro paese grandi benefici, grandi, come dire, anche si attestano vari miracoli, e si festeggia chiaramente due volte l'anno. La prima volta la venuta del bambino, quindi siamo alla terza domenica di maggio, questa è la ricorrenza in cui lo celebriamo, e poi chiaramente anche il 20 settembre, perché in questa data ricorre o si celebra, diciamo così, la cacciata della peste, della colera più precisamente, in quanto in quel periodo, nel 1854, c'era una pandemia, un'epidemia di colera, chiaramente nel regno borbonico, poteva minacciare un po' il nostro paese. Allora si fece questa novena per invocare la protezione del santo bambino e chiaramente il paese fu, diciamo così, salvato da questa situazione. E allora il 20 settembre, come ogni anno, celebriamo questa ricorrenza. E poi chiaramente c'è anche un altro santo a cui il paese è molto devoto, è Sant'Antonio da Padova, che chiaramente non celebriamo qui, celebriamo nell'altra chiesa e che, come dire, è un'altra ricorrenza che durante l'anno chiaramente attira molti fedeli anche da fuori, ma devo dire per lo più chiaramente i nostri.
0: Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Messaggio del parroco alla cittadinanza: di continuare ad essere una comunità accogliente, una comunità bella che non fa discriminazioni, che, come dire, si cura anche delle persone anziane, perché qui abbiamo molte persone anziane. Continuare a effettuare la nostra carità nella semplicità e nella quotidianità, perché la caratteristica di questo paese, per quel che mi attiene in questi 5 anni che sono parroco, è proprio la quotidianità, la ferialità, una carità quotidiana e semplice, fatta di gesti quotidiani, che aiuta tutti senza grandi, come dire, spettacolarizzazioni, ma che poi è il fulcro e la base di ogni famiglia, e sentirsi famiglia è la cosa più bella, penso che ci sia.
0: E siamo giunti al momento della dolcezza, nel laboratorio della sfogliatella di lama dei Peligni, con la signora Rita Cianfarra. Andiamo a presentare questo prodotto tipico del territorio, un prodotto antico. Vedo Donna Anna, perché Donna Anna?
3: Allora, Donna Anna era la nobildonna, una ragazza di buona famiglia di Civitella Messer Raimondo, che aveva sposato il barone Tabassi di Lama dei Peligni, che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento aveva recepito la ricetta della sfogliatella napoletana, perché la suocera era di Santa Maria di Capuavetere, e l'aveva modificata, l'aveva rivisitata e ne aveva fatto un dolce assolutamente originale, che dà lustro, insomma, al nostro paese, che è conosciuto anche per la sfogliatella di lama, ed è sostanzialmente differente dalla sfogliatella napoletana, sia per la farcia, che nella sfogliatella napoletana è fatta di ricotta, invece nel caso nostro è fatta soprattutto di marmellata d'uva montepulciano, sia nell'impasto esterno. La sfogliatella napoletana non ha le uova, nel nostro involucro di pasta esterna sono presenti le uova, e questo dà una caratteristica di friabilità, di fragranza, che probabilmente la sfogliatella napoletana non ha. Ha altre caratteristiche di pregio, ma non questa.
0: Allora, Donna Anna ha creato la ricetta, però qui voi tramandate la ricetta da padre in figlio, anzi da madre in figlia,
3: perché
0: abbiamo sua madre, poi la mamma di sua madre,
3: esatto,
0: e adesso le
3: sue
0: figlie.
3: Poi è arrivata a me ed io l'ho, come dire, l'ho tramandata alle mie figlie, che oggi gestiscono questo laboratorio.
0: Prima abbiamo seguito la preparazione, e voi alternate, no, nei vari giorni, le varie preparazioni, le varie fasi.
3: Le varie fasi di lavorazione di questo prodotto, che è un prodotto che richiede molta manualità, e quindi solitamente siamo organizzati, nel senso ogni giorno si porta avanti una fase, quella dell'impasto, quella della sfogliatura di queste panette che noi prepariamo, che poi vengono stese su un tavolo, vengono spennellate con dello strutto e vengono sovrapposte le une alle altre, dopodiché vengono arrotolate a partire dal lato più corto e si realizza una sorta di sigarone, che poi viene messo in frigo per farlo rapprendere. Nei giorni successivi vengono ripresi e vengono tagliate tutte le rotelline, spianate con il matterello praticamente, fino a che assumono una forma ovale. A quel punto vengono farcite con la marmellata, richiuse, e a questo punto sono pronte per essere infornate.
0: La cottura è abbastanza veloce?
3: Sì, la cottura è abbastanza veloce, sono 13-15 minuti a 240 gradi.
0: E poi viene aggiunto lo zucchero?
3: Successivamente vengono sfornate e poste su un foglio di carta assorbente che tira via tutto lo strutto residuo che si è perso nella fase di cottura, e quando si sono raffreddate vengono spolverate con dello zucchero a velo e possono essere degustate.
0: Una cosa molto bella è che voi avete una roulotte e girate un po' tutta l'Italia per far conoscere questa sfogliatella di lama dei Peligni.
3: Esatto, esatto. Questo nostro progetto imprenditoriale costa anche di questa piccola roulotte di cui lei parlava, molto carina, che ha ripreso i colori, il logo di Donna Anna, e partecipiamo a delle manifestazioni per promuovere la nostra produzione, insomma, e anche per fare conoscere sto territorio che ci ha tanto da dare, che comunque è ancora così poco conosciuto.
0: Chiudiamo con l'invito a venire qui a Lama dei Peligni.
3: Senz'altro, senz'altro, a Lama dei Peligni, e anche a venire a trovare Donna Anna, perché no? Noi siamo qui per offrire sto dolce straordinario, che sicuramente lascerà un'idea positiva sia del prodotto ma anche di tutto il resto.
0: Adesso siamo con Tiziana Di Renzo, vice sindaco del comune di Lama dei Peligni, ma anche assessore alla cultura e turismo e vicepresidente del Parco Nazionale della Maiella. Bellissima Lama dei Peligni, abbiamo visto un paesaggio straordinario, una natura incontaminata, un centro storico molto accogliente. Però dobbiamo parlare anche delle realtà associative, perché so che l'associazionismo qui è molto vivo.
4: Sì, io sono veramente orgogliosa della vita associativa di questo paese, perché veramente grazie alle associazioni di volontari che questo paese veramente è ancora oggi vivo, e sono proprio le associazioni che ogni anno ad agosto, durante le festività natalizie, pasquali, durante l'inverno, rendono questo paese vivo e fanno in modo che gli abitanti del posto, non solo i turisti che vengono insomma a trovarci, veramente possano godere di una vita fuori dalle proprie case in tutti i periodi dell'anno. Partiamo dall'associazione teatrale, che ogni anno garantisce una stagione teatrale. Noi abbiamo un bellissimo teatro, poi c'è la Proloco, c'è l'Avis, abbiamo il Maiella Sporting Team, un'associazione che organizza giornate insomma in montagna, gestisce il nostro rifugio di montagna Fonte Tarì, e ha un progetto che si chiama Montagne Senza Barriere e permette alle persone con delle disabilità, tramite un supporto che si chiama Jolette, di raggiungere anche le montagne. Abbiamo il motoclub che organizza ogni anno dei motoraduni, abbiamo l'associazione Il Circo del Sorriso che organizza ogni anno non una, ben due feste della sfogliatella, il nostro dolce tipico, la sfogliatella che viene festeggiata ad aprile, di solito attorno al 25 aprile, e ad agosto, il 13-14 agosto, dove facciamo una notte della sfogliatella, dove tutte le associazioni si radunano e si organizza questa grande festa, questa grande sagra per elogiare il nostro prodotto tipico. Abbiamo la squadra calcio che, oltre che eventi appunto prettamente sportivi, fa eventi sociali. Abbiamo un'associazione bellissima di giovani, adesso maggiorenni, ma quando è nata erano tutti minorenni, che si chiama Futur Lama e organizza tornei, si occupa appunto di animare le giornate con i bambini. Insomma, veramente questo paese è veramente vivo grazie a loro, e non finirò mai di ringraziarli per tutto quello che fanno, perché dedicano tantissime giornate alla vita comunitaria e alla vita sociale. Abbiamo un'associazione che organizza tutti gli anni una serata tele, dove abbiamo raccolto anche 20-25 mila euro in una serata, quindi insomma veramente qui non manca nulla.
0: Oggi faremo tanti inviti, però io sfrutto l'occasione che lei è vicepresidente del Parco Nazionale della Maiella per fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui in tutto il territorio del Parco Nazionale.
4: Noi vi aspettiamo, vi accoglieremo sempre, come io dico sempre, come se fossi a casa, e con noi che siamo sempre qui. Il comune è aperto a tutti, ai turisti, a chiunque voglia, e veramente vi aspettiamo, perché non sarete delusi dal nostro paese.
0: Un'eccellenza di Lama dei Peligni è senz'altro il centro visita del Parco Nazionale della Maiella, in realtà è tante cose, perché è anche un museo, e poi scopriremo il tutto con Francesca Tantalo, quindi ci porti in visita in questa meraviglia di Lama dei Peligni.
5: Sì, allora intanto vi do il benvenuto qui a Lama dei Peligni, all'interno del centro visita del Parco Maiella, con giardino botanico e museo naturalistico e archeologico. Una sezione del giardino botanico inoltre dedicata anche a quello che noi definiamo il villaggio neolitico, con la ricostruzione di una capanna neolitica che ricorda poi in effetti un ritrovamento proprio qui a Lama dei Peligni di un intero villaggio.
0: Qui in questa sala abbiamo il principe della Maiella.
5: Sì, esattamente, il simbolo di Lama dei Peligni e non solo, appunto, il camoscio appenninico, ovviamente simbolo del paese, perché qui a Lama nel 1991 è stata realizzata la prima area faunistica per la conservazione di una specie che rischiava l'estinzione. Quindi da allora è diventato appunto il simbolo di questo paese.
0: Non abbiamo soltanto il camoscio poi in questa sala.
5: Questo qui è il museo naturalistico, quindi in effetti vengono portate alla luce tutte quelle che sono le caratteristiche naturalistiche del territorio e del Parco della Maiella. Nello specifico anche una sezione dedicata alle grotte, perché appunto sono un aspetto importante, forse anche poco conosciuto, però molto affascinante del nostro territorio.
0: Poi si sale nella sezione archeologica.
5: Esatto, e si fa un passaggio, un percorso, una passeggiata a ritroso nella storia con i reperti ritrovati nella zona, quindi i più recenti di epoca diciamo romana, per poi tornare indietro nel tempo fino ad arrivare all'epoca preistorica. con due reperti molto importanti, tra cui il calco dell'uomo della Maiella di epoca neolitica e un frammento di mandibola di macaco, il primo macaco ritrovato in Abruzzo.
0: Ecco, una bella cosa è che questo centro è portato avanti da una cooperativa del posto.
5: Esattamente, sì. Noi siamo la cooperativa My Experience che nasce dall'unione di due cooperative storiche del territorio, qui a Lama dei Peligni e Fara San Martino. E siamo dei personaggi, diciamo così, locali e ci occupiamo di turismo sostenibile, di esperienze a contatto con la natura, educazione ambientale e passeggiate in montagna, escursioni.
0: Voi cosa consigliate? Prima una visita qui, poi andare nell'area faunistica.
5: Sicuramente, anche perché da qui insomma possiamo fornire anche diverse informazioni riguardo a tutte le altre strutture anche del parco e quindi un po' contestualizzare quella che può essere la vacanza e il percorso di diversi giorni.
0: Gli orari di apertura?
5: Siamo aperti tutti i giorni fino al 30 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.
0: Poi immagino avete anche un sito.
5: Sì, il nostro sito è www.myexperience.it, dove è possibile vedere tutte le attività organizzate, quindi con la nostra presenza, il nostro accompagnamento. E tra l'altro non ho accennato anche alla possibilità di poter visitare il giardino botanico che è qui all'esterno, che dà la possibilità di poter osservare più di 500 specie diverse.
0: Intitolato a un personaggio
5: sì,
0: molto importante,
5: ad
0: no?
5: Un importante botanico, Michele Tenore, a cui è stato dedicato anche il simbolo del nostro giardino, che è il fiordaliso della Maiella.
0: L'Associazione Prologo, oltre a curare l'ufficio informazioni, comunque organizza tante manifestazioni nel corso dell'anno.
6: Sì, organizza tante manifestazioni, a cominciare dal mese di gennaio, per esempio, la rassegna dei Sant'Antonio Abate, che era una rappresentazione fatta nel posto e che adesso si fa chiamando anche da paesi limitrofi e quindi creare una sorta di serata importante. Ma la manifestazione più importante, più grande, è la rievocazione storica, fatta per la prima volta da padre Salvatore Napoleone qui a Lama e che vede il coinvolgimento di diversi personaggi. Siamo arrivati alcuni anni 460 personaggi che rappresentano la venuta di Gesù Bambino portata da Fra Pietro Silvestri nel 1760. Abbiamo fatto una grossa festa quando c'è stato il 250esimo del 2010 e poi, vista la grande devozione, il vescovo Bruno Forte ha intitolato anche la nostra chiesa. Tutto gira intorno a questa manifestazione. Ma ce ne sono anche tanti altri. Si ricorda la festa di San Giovanni, la notte del 23 giugno con i fuochi, si rappresentano con le zingarelle i famosi proverbi e detti di una volta. Ecco, poi per esempio abbiamo fatto la passione di Gesù ricordata in un giardino privato, abbiamo ricordato in un'estate i giochi di una volta, poi per esempio abbiamo fatto la festa degli orti ricordando i cibi di una volta e lo facciamo in una frazione vicino al fiume e abbiamo fatto delle insalate particolari con le erbette che adesso non si conoscono più.
0: E qui abbiamo gli abiti tradizionali.
6: E qui abbiamo gli abiti tradizionali che vengono costruite dalle persone locali, le sarte, ma anche le persone normali che copiano un disegno, un dipinto che è stato trovato a Firenze, gli abiti di Lama ai tempi del Settecento, quando è arrivato il Bambino. Quindi tutti i personaggi grosso modo si ispirano a questi, che sono un pochino, diciamo così, più eleganti. Ma ci sono anche quelli meno eleganti, perché Lama era un paese di pastori, di contadini, e quindi bisogna ricreare quella società.
0: Vogliamo chiudere con un invito a venire qui a Lama dei
6: sì,
0: Peligni?
6: Sì, sicuramente a vedere questa manifestazione, ma anche tutte le bellezze locali che abbiamo, per esempio anche questo locale ristrutturato anticamente, palazzi

0: Mercoledì 26 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Monsignor Gallagher a Mosca incontra Lavrov, la guerra deve finire e creare le condizioni per un processo diplomatico. Il Cremlino respinge la proposta di Zelensky sul Donbass. Medio Oriente, il segretario di Stato americano Rubio esclude per il momento nuovi attacchi sull'Iran. Papa Leone chiede che la liturgia nutra la fede generando carità fraterna e pace. Bentrovati da Marco Guerra. Ieri a Mosca il segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, Monsignor Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, al quale ha ribadito la posizione della Santa Sede sul conflitto che non può essere risolto con mezzi militari. Intanto il Cremlino dice no al piano proposto dal presidente ucraino Zelensky di istituire una zona economica franca nei territori contesi. Roberta Barbi.
1: È un no deciso alla guerra e alle sofferenze delle popolazioni civili, quello di Papa Leone, portato a Mosca dal segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, Monsignor Richard Gallagher, che ieri ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. La Santa Sede si è detta pronta a sostenere ogni sforzo per il raggiungimento della pace tra Russia e Ucraina. Poi ha invitato entrambe le parti a mostrare segni di apertura e buona volontà, a rispettare il diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda i civili, le infrastrutture, i feriti e i prigionieri di guerra. Ricordato anche il ruolo delle chiese e delle comunità ecclesiali in favore dei più fragili. Lavrov ha definito il colloquio molto utile ed espresso la necessità di intensificare la collaborazione sulle questioni umanitarie legate al conflitto. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta del presidente ucraino Zelensky e degli Stati Uniti di prevedere una zona economica franca nei territori contesi come il Donbass, proposta che è stata definita inaccettabile, come la presenza di qualunque altro contingente militare proveniente dall'Alleanza Atlantica in Ucraina anche al termine della guerra. E mentre Mosca e Kiev preparano un nuovo scambio di prigionieri, all'alba di oggi i droni russi sono tornati a colpire Chernihiv, dove in un edificio residenziale sono morti una donna e un bambino ed è rimasta ferita una ragazza di 14 anni.
0: Cambiamo scenario. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran. È il messaggio che il segretario di Stato Rubio ha recapitato negli ultimi giorni ad alcuni ministri degli esteri stranieri alleati, spiegando che l'attenzione degli Stati Uniti ora è rivolta ad altre forme di pressione. Nei giorni scorsi Trump ha infatti annunciato un D-Day economico contro l'Iran e qualsiasi altro paese o soggetto privato intessi relazioni commerciali e finanziarie con Teheran. Pechino però afferma che la cooperazione tra Cina e Iran è conforme al diritto internazionale e non dovrebbe subire ingerenze o interruzioni. Alessandro Guarasci ha sentito il professor Francesco Maria Petricone, sociologo politico dell'Università LUMSA.
2: Se l'indice deve essere quello dei mercati, la minaccia del cosiddetto Economic D-Day non ha avuto alcuna influenza al momento sul prezzo del petrolio, che continua a scendere, e tantomeno su Wall Street, che non è crollata come ci si aspettava. Probabilmente i mercati nutrono qualche dubbio sulla consistenza e sull'efficacia di questa minaccia.
3: Professore, ma in tutto questo qual è il ruolo della Cina?
2: Sicuramente la Cina, che fino ad un anno fa importava l'80% del petrolio dall'Iran, ha avuto una drastica riduzione di quell'importazione, di quel greggio, perché oggi è al 20%. Diciamo che la guerra è iniziata 47 anni fa dai Pasdaran rivoluzionari che occuparono l'ambasciata americana a Teheran, e oggi intenzione di Trump di volerla vincere.
0: Ci spostiamo in Africa, dove due caschi blu dell'ONU sono stati uccisi nello stato di Yonglei nel Sud Sudan, altri 7 i feriti, tra cui 2 agenti della polizia. Ma la stabilità nel Sud Sudan è minacciata anche dal confinante Sudan, martoriato dalla guerra civile. Sentiamo il servizio di Edoardo Valentino.
4: Un attacco condotto da individui armati non identificati ha colpito le forze di pace delle Nazioni Unite in Sud Sudan. Per l'ONU simili atti possono costituire veri e propri crimini di guerra. Sale così a 9 il numero dei caschi blu uccisi nel paese nel 2026, dove le forze internazionali continuano a garantire aiuti umanitari a fronte di rischi sempre crescenti. Il paese dell'Africa orientale si ritrova al momento ad affrontare un'instabilità interna che vede minacciare l'accordo di pace raggiunto nel 2018. Gli Stati Uniti hanno presentato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU una una proposta di risoluzione per estendere l'embargo sulle armi, sinora limitato al Darfur, all'intero territorio del Sudan. La risoluzione trova l'opposizione di Russia, Cina e del governo di Khartoum perché il provvedimento comprometterebbe la sovranità nazionale ed equiparerebbe l'esercito regolare ai ribelli delle forze di supporto rapido. È proprio lo scontro tra queste due fazioni ad aver spinto negli ultimi 4 anni in Sud Sudan quasi 1,5 milioni di profughi.
0: In Italia nuova proroga nello sconto sul diesel fino al termine di agosto. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi il provvedimento. Subito dopo il governo punta a misure destinate ai redditi bassi, critiche dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori che chiedono interventi strutturali. In un messaggio a firma del segretario di Stato Cardinale Parolin, il Papa saluta i partecipanti alla 76esima settimana liturgica nazionale che si svolge a Catania dal 24 al 27 agosto e sottolinea l'importanza che il tema scelto, liturgia iniziazione cristiana, ricopre oggi nella vita della Chiesa. Il servizio di Daniele Piccini.
5: Solo una fede che scaturisce ed è forgiata dalla frequentazione alla liturgia è in grado di raggiungere le strade dell'umanità, farsi testimonianza nella vita quotidiana e portare frutti di bene, di riconciliazione e di pace. È il cuore del messaggio che Leone XIV affida ai partecipanti alla 76esima settimana liturgica nazionale che si svolge a Catania con il titolo Una Chiesa che genera, liturgia e iniziazione cristiana. Il percorso catechetico che la parrocchia offre ad ogni cristiano non deve essere concepito solo come una preparazione ai sacramenti, ma come il grembo in cui una comunità genera la fede. Proprio così è nato il cristianesimo noto al pontefice, con i fratelli che apprendevano l'insegnamento degli apostoli e celebravano comunitariamente l'Eucarestia. Se questa trasmissione avviene efficacemente, essa porterà ad un'autentica evangelizzazione che si riconoscerà, conclude il Papa, nella capacità di compiere gesti di carità fraterna nella vita di tutti i giorni.
0: Andiamo a Rimini per il meeting per l'amicizia fra i popoli, presente in fiera anche la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, che propone ai visitatori un viaggio immersivo per conoscere le storie dei cristiani perseguitati. Ascoltiamo al microfono il nostro inviato Gianmarco Murroni, il direttore di Aiuto alla Chiesa che Soffre, Massimiliano Tubani.
6: Quando i rappresentanti delle chiese locali si ergono a difesa dei fedeli, delle comunità minacciate dai criminali, diventano immediatamente un target e quindi degli obiettivi da eliminare.
7: Quando si parla di cristiani perseguitati, ecco, spesso si rischia di ridurre tutto a dei numeri, a delle statistiche. In realtà ci sono le persone dietro questi numeri. Ecco, cosa raccontano le loro storie?
6: Attualmente ci sono 413 milioni di cristiani che vivono in nazioni in cui la libertà religiosa è violata, e di questi 220 milioni sono direttamente esposti alle persecuzioni. Però noi viviamo in un mondo in cui, come dice giustamente lei, siamo bombardati da numeri, ormai non hanno più alcun effetto su di noi, siamo quasi intorpiditi per la grande quantità di dati che riceviamo. Spacchettare, per così dire, questo numero, 220 milioni, in 220 milioni di visi, di occhi, di sguardi, di relazioni, questo è quello che noi cerchiamo di fare.
0: Chiudiamo con la cultura, rimanendo proprio al meeting di Rimini. La francese Madeleine de Brelle, mistica vissuta nei primi 6 decenni del secolo scorso e proclamata venerabile da Papa Francesco nel 2018, a lei è dedicata una mostra allestita al meeting intitolata Strade di città, sentieri di Dio. Eugenio Morrali ha intervistato il curatore Gerolamo Fazzini.
8: Era un personaggio assolutamente unico, ha saputo tenere insieme dimensioni che noi normalmente immaginiamo distanti tra loro, l'azione e la contemplazione, il servizio sociale e la mistica. E lei è riuscita a tenere insieme tutto questo con, diciamo, il filo rosso della missione.
9: La fiamma di Madeleine de Brelle.
8: Sì, è un'immagine che lei usa spesso. La fiamma rimanda a tante cose, all'illuminare, quindi a dare una direzione. Lei stessa dice: io sono stata abbagliata da Dio, l'incontro del 1924, quando lei si converte, dice, io è stato un incontro abbagliante.
9: Prima della sua conversione invece era molto critica, ecco, insomma era atea.
8: Assolutamente, polemicamente atea, però appunto lei passa da questa situazione di totale distanza da Dio alla conversione. Lei dice: la santità si vive laddove vivi.
9: E guai se evangelizzare non mi evangelizza.
8: Eh sì, perché l'incontro con gli atei ti rimanda alle ragioni più profonde della tua fede, per dire su chi e che cosa hai basato la tua vita.

Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail voce nel deserto @libro.it.

Il padre, anzitutto, è colui che accoglie. Dobbiamo passare molto tempo con i nostri figli, ascoltarli, giocare con loro. Queste ore, che possono sembrarci sprecate, sono in realtà le più feconde. Nel rapporto con il padre vissuto nell'infanzia, il bambino impara ad affrontare i primi problemi. Senza un rapporto con una persona grande, il ragazzo rischia di assumere nei confronti della vita posizioni estreme, difensive, elusive, di diffidenza e di chiusura. Il figlio ha bisogno di sapere che il padre c'è, è presente, ha bisogno di sentire i suoi racconti e i suoi giudizi. Vuole sentirsi valorizzato, stimato, spinto nella vita. Se scappa, deve sapere che la porta di casa è sempre aperta e che verrà sempre riaccolto. La responsabilità di un educatore è impastata di terra e di sangue, di possibili errori e di sconfitte, ma anche di riprese, di nuove luci e nuovi traguardi. La cosa più sbagliata per un padre è pretendere di fare bilanci. Le sue difficili scelte non meritano di essere uccise dai giudizi negativi di chi pensa ad aver fallito. Lasciamo che sia Dio a giudicare. Solo Lui è veramente padre. Solo Lui sa quale partecipazione alla sua paternità ciascuno di noi ha vissuto. Al padre spetta soltanto di ricominciare sempre, in ogni stagione della vita.

non si finisce mai di entrare nel mistero di un figlio e non si finisce mai di imparare nuovamente nell'incontro con lui. La provocazione del figlio è una provocazione sempre nuova. Il padre non educa ripetendo con il secondo e il terzo ciò che ha fatto col primogenito, ma rivivendo e riscoprendo con ciascuno tutto dall'inizio. Non deve mai rinunciare a proporre le proprie ragioni di vita e i propri valori, ma deve offrirle sempre come qualcosa di positivo, una strada verso la felicità dell'altro, mostrando gli itinerari che lo hanno condotto alle sue decisioni. I figli, più entreranno nel rapporto con lui, più diventeranno consapevoli, volitivi, capaci di coraggio e di iniziativa, in una parola, liberi. Tutto questo cammino può condurre ad una possibilità miracolosa, che un padre diventi discepolo dei propri figli nella maturità della propria vita, accettando di imparare da loro e di essere rigenerato nella propria esperienza. Ogni padre è un po' come Abramo. Nella tradizione giudaico-cristiana, egli è il padre per eccellenza, colui che ha accettato da Dio questa responsabilità senza sapere dove l'avrebbe condotto. Ha vissuto sacrifici immensi, tra cui il rischio di perdere il proprio figlio, l'unico, avuto nella vecchiaia. Eppure, proprio per aver accettato di correre questa avventura vertiginosa, è diventato padre di una infinità di generazioni.

di Auschwitz può servire come cifra di lettura di tutto un secolo, il Novecento, nel quale il lavoro dell'uomo ha visto i suoi maggiori trionfi e le sue più temibili sconfitte. Nel periodo da poco concluso abbiamo assistito alla fatica intellettuale di chi è riuscito a penetrare nell'infinitamente piccolo e nell'infinitamente grande. Ha frantumato l'atomo, ha riprodotto cellule, ha esplorato spazi siderali con viaggi e telescopi. Il lavoro dell'uomo si è affiancato alle sue fatiche per alleviarle, creando sempre nuove macchine, e infine quasi per sostituirsi a lui attraverso i cervelli elettronici. Con la ricerca scientifica molte malattie sono state debellate, il livello della vita umana è migliorato in molti angoli del mondo. Eppure non c'è solo il bene. L'orgoglio ha alimentato l'impressione di onnipotenza, ha scatenato le guerre. Così quelle stesse scoperte, frutto del lavoro dell'uomo, che potevano rendere più lunga e più bella la vita, sono state usate come fonte di morte e di distruzione. Il Novecento è stato anche il secolo dei campi di lavoro, dei gulag e dei lager, due parole simili di due lingue diverse per indicare identiche perversioni. L'uomo imprigionato non per delitti commessi, ma per ragioni politiche, ideologiche, religiose. Il lavoro è diventato così, invece che espressione del genio dell'umano, condanna, coercizione, terribile strada in cui alcuni uomini diventano carnefici di altri uomini, segregati lontano da familiari e amici, torturati, seviziati, uccisi a milioni. Tutto in nome di utopie sociali o aberranti miti nazionalistici.

Il lavoro non riguarda un aspetto marginale della personalità dell'uomo. Egli, proprio attraverso la sua professione, esprimendosi, prende coscienza di se stesso, delle sue doti, del suo posto nel mondo, della sua possibilità di contribuire in modo nascosto o grandioso, umile o manifesto, alla crescita e al cambiamento dell'intera società. Ma innanzitutto, nel lavoro la persona si realizza, entrando in rapporto con le persone e le cose. Per questo il lavoro è un diritto e un dovere. Quando viene meno la possibilità di lavorare, all'uomo viene sottratta non solo la fonte pecuniaria del proprio sostentamento, ma anche, più ancora, la possibilità di sentirsi utile, di poter dire qualcosa di sé a coloro che ama. Senza lavoro, l'uomo è meno uomo. C'è il dramma di chi non ha impiego. Ci sono le morti bianche, chi fa mestieri troppo pesanti, la tragedia dei bambini costretti a lavorare come se fossero adulti. Ma c'è anche una sempre più generalizzata diseducazione al lavoro, avvertito da molti solo come un peso, un ingombro, una tassa da pagare per poter fare altro. C'è una perdita diffusa del gusto del lavoro. Amore e lavoro sono le due strade principali dell'espressione della realizzazione umana. Imparare ad amare e imparare a lavorare sono dunque i bisogni fondamentali della persona.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

0: della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?

In occasione dell'anno sacerdotale vi proponiamo l'ascolto della vita e delle opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

ci riaccostiamo sempre al nostro santo Giovanni Maria Vianney, ormai verso la sua destinazione definitiva. Aveva conclusa la sua esperienza con il parroco Balleì, che è morto, e lui riceve la destinazione per Ars. E San Giovanni Maria Vianney, dopo di aver ricevuta questa destinazione dal vescovo, se ne andava per dire verso il compimento della volontà di Dio, verso il compimento della sua santificazione. Andava nella sua povertà, nella sua umiltà, a piedi, come era consuetudine in quel tempo, con molta umiltà, quindi a occhi bassi, cioè sempre pieno di confusione. Lui era cosciente della sua piccolezza, della sua incapacità, e aveva anche conservato un po' la sua andatura da contadino, che non è un'andatura disonorevole, ma piuttosto un'andatura seria, ponderata, grave, e se ne andava curvo come sotto il peso di pensieri più grandi di lui. Aveva tanto desiderato il sacerdozio, vi era arrivato dopo tanta fatica, adesso il pensiero di intraprendere il suo ministero in qualche maniera lo terrorizzava, senza evidentemente perdere la fiducia. Però lui era consapevole della sua incapacità, e poi era terrorizzato in modo particolare perché si rendeva conto della responsabilità alla quale andava incontro. Questo motivo più profondo, perché aver paura della propria debolezza potrebbe essere anche un atteggiamento di orgoglio, di chi non ha abbastanza fiducia in Dio, di chi pretende di essere lui capace di far tutto. Mentre per il santo curato d'Ars questa sua difficoltà era nella consapevolezza della tremenda responsabilità alla quale andava incontro. Lui era cosciente di questo, e questo è un pensiero che ci suggerisce molta riflessione per noi, perché noi molto spesso prendiamo le cose alla leggera, ci sentiamo sicuri di noi stessi e ci fidiamo appunto della nostra capacità, della nostra riuscita, e non sappiamo e che dobbiamo poi rendere conto a Dio, e che in fondo non trattiamo di cose materiali, ma trattiamo della salvezza dei fratelli. E questo non soltanto come noi sacerdoti, ma anche tutti noi cristiani, perché tutti siamo responsabili dei nostri fratelli. Nessuno di noi può dire come Caino: sono forse io responsabile di mio fratello? Noi potremmo dire: ho fatto abbastanza, ho fatto tutto, ho esaurito le mie possibilità. E chi te lo garantisce? Bisogna vedere come la pensa Dio, come tu hai corrisposto alla grazia, come tu ti preoccupi di crescere nella fede, perché in fondo è la fede che ci dà il sostegno, l'aiuto, e rende efficace tutta la nostra opera. Perché se hai fede come un granellino di senape, puoi spostare le montagne. E Giovanni Maria Vianney, appena aveva saputo della sua destinazione, si era recato a far visita al vicario generale, Monsignor Courbon, quello che in fondo è stato per lui lo strumento provvidenziale per poter entrare nel sacerdozio. E quando il vicario gli firmò il foglio di nomina, gli disse semplicemente così: non c'è molto amor di Dio in quella parrocchia, ma voi ce ne metterete. Ed è per questo che il settimo capitolo si intitola Senza amor di Dio. Se dovessimo guardare le nostre parrocchie, magari anche soltanto a noi stessi, dovremmo riconoscere che siamo dentro tutti in questa realtà di gente che non c'ha molto amor di Dio, e abbiamo quindi bisogno di qualcuno che
ce ne metta dentro un pochino. Oggi in modo particolare anche in tutta la realtà della Chiesa, in cui il secolarismo, l'irreligiosità, il materialismo, il benessere della vita ha rovinato tante famiglie, ha rovinato tanti giovani, ha rovinato tanta gente e sta rovinando forse anche noi, perché ci lasciamo travolgere appunto dalle comodità, dall'egoismo. Non c'è molto amor di Dio in quella parrocchia, ma voi ce ne metterete. E quindi il programma era ben chiaro. Ecco, per dire, noi ci preoccupiamo anche di fare tanti programmi pastorali e forse dimentichiamo il vero programma, che è uno solo, quello di portare l'amor di Dio. Tutto il resto non serve a niente. Potremmo organizzare meravigliosamente una parrocchia, però se manca l'amor di Dio, che serve? E se tutto quello che facciamo non porta ad avere un maggiore amor di Dio, corriamo il rischio di lavorare come gli apostoli tutta la notte senza prendere un pesciolino. Quindi era un programma ben chiaro per San Giovanni Maria Vianney. E ora, camminando verso la sua destinazione, quelle parole li martellavano nel cuore più che nella mente. E in qualche maniera si fanno quasi respiro in lui. Ecco, andando verso Ars si ripeteva: non c'è molto amor di Dio in quella parrocchia, ma voi ce ne metterete. E certamente lui si sarà chiesto: ma io sarò capace di mettercene amor di Dio? Lui, che aveva un concetto così umile di se stesso, anzi certamente pensava e di non essere neppure lui buono ad amare quanto avrebbe dovuto il Signore. Come avrebbe fatto a portare gli altri ad amare Dio? D'altra parte aveva a suo vantaggio un'altra virtù molto grande, che era l'obbedienza. E perciò lui andava perché obbediva, perché compiva la volontà di Dio, perché vedeva nel comando del vescovo il comando del Signore. Era il Signore che lo mandava, perciò lui andava nel nome del Signore. E certamente avrà pensato al piccolo Davide che si trova di fronte al gigante Golia, armato, forte, potente umanamente, ma gli mancava il più. Davide dice: tu vieni armato della potenza umana, io vengo contro di te nel nome del Signore. E perciò, ecco, chi si pone in uno stato di obbedienza si pone in una condizione di vittoria. Tutto quello spirito di indipendenza, di autodeterminazione, e che è molto deleteria, perché se non si obbedisce siamo un corpo disgregato e non abbiamo l'aggancio sacramentale con Gesù Cristo. Perché noi nell'obbedienza crediamo che è Gesù che dà efficacia alle nostre azioni. Io obbedisco perché è Gesù che opera in me, è Gesù che passa avanti a me, perché io vado nel suo nome, obbedisco a lui, faccio quello che lui mi dice, perciò obbedendo lui è impegnato a lavorare al mio posto. Se invece io sono disobbediente, ribelle, e allora il Signore mi lascia andare per conto mio. Dice: va bene, puoi far per conto tuo, benissimo, vai. Allora l'opera nasce su fondamenta di sabbia. E dice l'autore che andava come dovevano andare un giorno gli apostoli. E nella condizione anche sociale di quel tempo, Giovanni Maria Vianney era favorito di andare senza bastone, né sacco, né pane, né denaro. In quella occasione lo accompagnava una povera donna, la vecchia Bibò di Echelì, quella che un giorno si era occupata del suo piccolo corredo di scolaro. Ha caricato i suoi 4 stracci dentro a un carretto, ci aveva messo su il fusto di legno di un letto, pochi libri, quelli che aveva ereditato dal parroco Balei. E certamente in un posto molto nascosto,
quel famoso viatico benedetto che abbiamo ricordato l'ultima volta, il ricordo della vita penitente e apostolica del suo caro professore e padre, i suoi strumenti di penitenza, in modo da poter morire ogni giorno per la salvezza delle anime. Aveva intravisto in questa via la soluzione delle sue difficoltà di apostolato, pastorali: obbedienza, povertà, penitenza, umiltà, preghiera, e sono le doti più preziose, la ricchezza più grande, che Dio ce ne dia tanta di questa ricchezza. E così su di un carretto lui va verso la sua Ars. Era una mattina d'inverno, fredda e caliginosa, e siccome non era mai stato ad Ars, stentava ad orientarsi. Ecco, pensate come Dio vigila sui suoi servi fedeli, questo novello prete che deve realizzare una storia stupenda di santità, di apostolato, per la potenza e il disegno di Dio, e che va a realizzare questo progetto sconosciuto da tutti, ignorato da tutti, disprezzato da quelli che lo conoscevano, confinato, per dire, in questo paesino, perché non poteva fare niente di male in quel paese, perché ormai peggio di così, quindi anche se non fosse riuscito, in fondo non avrebbe rovinato niente di più di quello che era già rovinato. Questa probabilmente era la mentalità di chi lo aveva inviato. E Dio stava vigilando su questo santo prete, perché doveva realizzare un progetto che non sarebbe mai più morto nella Chiesa. Sarebbe diventato il patrono di tutti i parroci del mondo per sempre. Lasciato il terreno mosso e verdeggiante del Lionese, si trovò tra una confusione di piccole elevazioni di terreno, tra prati magri e campi addormentati, con qualche cespuglio qua e là e pochi alberi sparsi, quindi anche il panorama era poco allettante, tutto grigio. Era un paese tutt'altro che poetico. La nebbia velava ogni cosa di una stanca malinconia, quindi questo povero prete che se ne andava in quelle situazioni, se non fosse stato retto dalla grazia di Dio, certamente sarebbe ritornato indietro. Se nella sua vita avesse ambito a successi e ad affermazioni, a essere qualcuno, certamente sarebbe scappato altrove. E camminò tutto il giorno. In quella giornata il sole l'aveva più immaginato che visto, perché era una giornata veramente grigia, così raccontava il santo curato d'Ars nelle sue memorie. Però San Giovanni Maria non si occupava davvero del paesaggio, era occupato da un unico desiderio, da quello che andava a compiere una missione che lui accoglieva proprio come obbedienza, come dovere, doveva andare a portare l'amore. E quindi il suo desiderio, la sua ricerca profonda era quella di poter vedere la sua chiesa. Il suo sguardo quindi era molto lontano, nel desiderio di poterla vedere, almeno questa chiesetta che doveva essere la sua dimora, doveva essere la sua sposa. Quindi aguzza lo sguardo all'orizzonte, ma non riesce a vedere nulla. La chiesa è piccolissima, adesso l'hanno ingrandita. Quindi andava un po' alla cieca, orientandosi così in base a delle indicazioni che gli erano state date. A un certo momento temette di essersi smarrito e vide alcuni pastorelli che custodivano il gregge. Li interrogò, ma non riuscì a farsi capire. Probabilmente quei pastorelli erano rimasti impauriti a vedere una veste talare. Finalmente uno, che sembrava il più sveglio, gli insegnò la strada giusta. Si chiamava Antonio Zivr, e questo ragazzino ebbe una grande fortuna, perché dopo la proclamazione della santità del curato d'Ars, e questo giovincello, questo ragazzino che gli aveva indicato la strada, ha voluto
costruire un monumento in quel posto dove aveva incontrato il curato d'Ars, che veniva nella sua parrocchia e lui aveva avuto l'onore di

è che si fa indicare da questo ragazzino la via per andare ad Ars, e sotto sono incise in rilievo le parole che in quella occasione il curato d'Ars disse a quel ragazzino: mio piccolo amico, tu mi hai insegnato la strada di Ars, io ti insegnerò la via del cielo. E tanto fu vera questa parola che nella storia che si vede scritta sotto il monumento è che Antonio Rive seguì di qualche giorno il curato d'Ars nella morte, per cui veramente il santo curato d'Ars ha insegnato la via del cielo a questa sua piccola guida. Era ai confini della parrocchia e in quel momento il curato d'Ars sentì un desiderio profondo di mettersi in ginocchio, di pregare, di baciare la sua terra, e poi rincorato allungò il passo e fu ben presto sulla discesa che conduce al torrente Fontblanc. Cadeva già la sera, grigia e triste, e finalmente vide come un buco poche case sparse dal tetto annerrito intorno ad una povera chiesa. Era la sua destinazione, era il luogo dove lui doveva consumare la sua vita, e gli parve com'era veramente piccolo piccolo il suo nuovo paese. Ma lì venne, lì per lì, senza che avesse neppure il tempo di controllarla, un'idea tra virgolette barocca: questa parrocchia non potrà contenere tutti quelli che più tardi ci verranno. Un'ispirazione senz'altro dello Spirito Santo, senza presunzioni da parte del curato d'Ars. Quest'umile prete già vedeva, direi, senza saperlo. Invocò in ginocchio l'angelo custode della parrocchia, non dimentichiamo i nostri angeli custodi, la Madonna ce ne ha regalati 300 per la nostra chiesa, resteranno per sempre, e si affrettò a superare l'ultima breve salita. Già si accendevano i lumi, per le strade non c'era nessuno, sembrava un paese morto. Entrò quasi di soppiatto in chiesa, povera chiesa, e gli fece piacere di trovarla così umile. Era fatta proprio su sua misura, la sua chiesa, la sua sposa, adatta allo sposo. E quel primo mattino le campane ripresero a suonare, c'era la messa, e allora tutti gli abitanti di Ars si accorsero con strana sorpresa che era giunto il nuovo curato. Per dire, ai nostri tempi si fanno feste, accoglienze, trionfi per l'arrivo del nuovo parroco. Dio qui ha scelto le vie migliori. Le campane hanno annunciato che era arrivato il nuovo curato. Così col sole poté poi gettare meglio lo sguardo intorno e osservare più comodamente questo angolo che Dio gli aveva dato in eredità. Case dal tono uniforme grigiastro, sparse tra gli orti, due povere viuzze sconnesse su cui sporgono i tetti irregolari, vanno ad allacciarsi intorno ad una minuscola altura dove è appollaiata la chiesa, giallastra, a una navata con un piccolissimo coro rotondo sormontata da una specie di campanile fatto di quattro travi e di una traversa che regge una campana fessa. A destra le si stringono vicine le croci del camposanto, a sinistra la casa parrocchiale, rustica e misera, separata da un cortile di pochi metri quadrati. Lo lasciamo in questa visione, in questa realtà. Io ho avuto la fortuna di andare ad Ars ed è stata una gioia immensa. Lì ho passato una giornata intera quando ho compiuto i miei 60 anni, quindi recentemente anche. E sarebbe una cosa bellissima che potessimo pensare anche a un pellegrinaggio ad Ars.
penso potrebbe essere un pellegrinaggio preziosissimo per tutti noi che vogliamo amare il sacerdote, servire il sacerdote, vivere la spiritualità sacerdotale di Maria. Ti affidiamo al santo che commemoriamo in questo cammino di riflessioni e gli chiediamo che ci dia questa grazia, così potremo approfittare per andare a trovare anche altre tre sante: Santa Margherita Maria Alacoque, Padre Lemonial, Santa Teresina del Bambino Gesù a Lisieux, e il corpo nell'urna di Santa Bernardetta a Nevers, un po' sulla stessa strada. Se il Signore ci darà questa grazia, saremo grati e ci prepariamo a riceverla con gioia. A lode del Signore.

In occasione dell'anno sacerdotale abbiamo ascoltato la vita e le opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è mercoledì 26 agosto 2026, sono le 9:03. Alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 10 l'udienza generale di Papa Leone XIV in diretta dal Vaticano e argomenti di spiritualità. Alle 10:30 argomenti vari, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il notiziario, alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi una meditazione di spiritualità. Alle 12:30 dalla serie e programmi estivi, le voci del mare, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 vite di beati e santi, alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione, alle 14 il notiziario, alle 14:35 orizzonti cristiani, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e le meditazioni, alle 15:30 il santo rosario, alle 16:15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i vespri del giorno, alle 16:35 in cammino, alle 17 argomenti sulla salute, alle 17:30 Moment Furlan a cura di Viviana Matiussi, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 20:50 la replica dell'udienza generale del Papa di questa mattina, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 le associazioni di volontariato, alle 23:30 la compieta, gli argomenti di vita cattolica e a seguire il palinsesto della notte. A voi tutti buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. La famiglia sarà al centro della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: come anticipato, oggi parleremo di famiglia e lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio a te e a tutti i radioascoltatori.
0: E ben ritrovato, Don Pasquale.
1: Grazie.
0: E Don Pasquale, a proposito di famiglia, è questa la prima fondamentale comunità umana, è ambiente di vita, ambiente di amore, la vita di ogni società, di ogni nazione dipende proprio dalla famiglia, e se cioè essa è in seno a loro un vero ambiente di vita e di amore. Ecco, bisogna fare molto, anzi fare il possibile per dare alla famiglia le condizioni a ciò necessarie. Ma la Chiesa, Don Pasquale, cosa può e deve fare?
1: Guarda, anzitutto dobbiamo ricordare che il Papa Francesco nel 2016 ha dedicato al tema della famiglia l'esortazione apostolica Amoris Laetitia, che tutti abbiamo letto con attenzione, con anche con grande interesse, proprio dedicato alla bellezza e la gioia dell'amore familiare. Il Papa, oltre in questo documento, ha evidenziato i pericoli che oggi minano la stabilità della famiglia, ribadendo infatti in termini positivi che la famiglia è uno degli strumenti naturali voluti da Dio affinché le persone possano collaborare alla sua azione di salvezza. Quindi la famiglia ha un ruolo determinante, decisivo per l'umanità intera. Inoltre la famiglia, e qui ci addentriamo nel merito del discorso, riceve la sua identità in virtù del sacramento del matrimonio, e qui parliamo proprio della famiglia tipicamente cristiana. Per usare un'immagine, io amo utilizzare questa immagine, questa similitudine, i coniugi sono come il pane e il vino che noi utilizziamo tutti i giorni per consacrare il corpo e il sangue di Cristo. Quindi il pane e il vino, marito e moglie, i coniugi, sono consacrati dallo Spirito Santo. Per quale ragione? Per quale fine? Per incarnare ed esprimere efficacemente, perché questa è la natura del sacramento, essere efficace, l'azione di Dio nel mondo. Quindi la famiglia è così il segno concreto che Dio ci ama non per scherzo, ma per davvero. In questo contesto la Chiesa, come giustamente sottolineavi tu, prima di tutto deve annunciare alla coppia dicendole: tu sei un sacramento, sei un'identità divina sulla terra, sei un tabernacolo di Dio, sei l'espressione dell'amore di Dio. Non a caso la prima Chiesa era di natura familiare e l'Eucaristia era celebrata nelle famiglie. Possiamo dire, per concludere, che la dignità della famiglia cristiana è grande a causa della sua missione naturale e soprannaturale, della sua origine e del suo fine. Ecco perché va protetta, però va anche spiegata a se stessa. Quindi c'è bisogno di molta formazione e molta evangelizzazione in questo senso.
0: E secondo lei, come è cambiato in questi ultimi anni il panorama familiare, Don Pasquale?
1: È cambiato tantissimo, così come siamo cambiati noi così rapidamente, specialmente dopo il Covid, ma anche poco prima, con questa famosa quarta rivoluzione industriale. Un cambiamento così radicale e così repentino non c'è mai stato nel corso della storia. La famiglia sta attraversando un periodo in cui si intrecciano crisi ma anche speranze, perché dobbiamo essere noi cristiani, per definizione dobbiamo vivere la speranza, predicare e praticare la speranza. Ma per quanto riguarda le crisi, giusto per rimanere proprio ancorati alla realtà attuale, innanzitutto abbiamo la crisi della vita. Si vive nella paura di mettere al mondo un figlio. Io parlo molto con le coppie giovani e lo vedo, molte di queste coppie mi dicono: ma come facciamo ad avere un figlio se non riusciamo a mantenerlo? Se a malapena andiamo avanti, tiriamo avanti con uno stipendio. Questo è un problema oggettivo, concreto. Però paradossalmente c'è chi vuole il figlio a tutti i costi e con qualunque mezzo. E nello stesso tempo però c'è chi rifiuta la gravidanza. Ecco, questo è il paradosso del nostro tempo. La vita che dovrebbe essere accolta ed amata, in quella culla che è la famiglia, viene invece, senza generalizzare, proprio da essa in un certo senso rinnegata. Un altro elemento di crisi che per me è molto importante va visto nel declino della fede nelle coppie. Senza avere una vita di fede vissuta insieme, senza avere un momento di preghiera in famiglia, l'unione è debole. L'amore umano senza la fede è come un fuoco fatuo che non riscalda, appare e scompare in un momento. Ora, alla base di tutto c'è la crisi dell'amore, perché la fede richiama l'amore. Forse perché non si comprende a sufficienza il significato di questa parola. L'amore nella coppia, come del resto nell'amicizia, basta leggere la scrittura dall'Antico Nuovo Testamento, a me viene in mente l'amicizia che legava Davide a Jonathan, che tra l'altro era figlio del suo rivale per eccellenza, Saul. Un'amicizia così forte. E l'amicizia e l'amore è un donarsi reciproco senza pretendere nulla in cambio e volere che l'altro sia felice. Però, Orazio, per amare bisogna imparare a pazientare, perché l'amore è sinonimo di pazienza, non è, l'amore non è quello che leggiamo o che vediamo in televisione o che ci propinano le pubblicità. Insomma, l'amore della famiglia tutta tranquilla seduta a tavola, in questo che ci presenta appunto la pubblicità, non esiste. L'amore è frutto anche di sofferenza e quindi necessita di pazienza, cioè consiste nella capacità di accettare l'altro e rispettarlo per quello che è. In questo è importante avere fiducia, e qui vado ancora più in profondità, in se stessi, perché in fondo è nel rapporto con il proprio sé che si sviluppa il rapporto con gli altri, perché noi sugli altri proiettiamo quello che siamo dentro. Quindi la speranza però è che il male non avrà mai l'ultima parola, che lo Spirito di Dio, come insegna la parola stessa di Dio, è capace di trasformare il deserto in un giardino, dice Isaia, di far rivivere anche le ossa aride di un amore arrivato al capolinea, come dice Ezechiele. Quindi, come vedi, è una questione di fede.

0: 2015, incontrando le famiglie durante il suo viaggio apostolico a Cuba, Papa Francesco disse: le famiglie non sono un problema, sono prima di tutto un'opportunità. Che significa?
1: È verissimo, significa che la famiglia è un dono di grazia che va accolto con gioia e stupore. In questo senso diventa opportunità di trasformazione, di cambiamento, di crescita, di santificazione. E noi questo modello, questo esempio lo troviamo nel Vangelo. Maria, che ha accolto dall'angelo l'annuncio della maternità divina e lo accoglie con gioia, non con solo rassegnazione. Ecco, si compie in me secondo la tua parola. Ecco, questo ecco non è un eccomi di rassegnazione, ma è un eccomi di gioia, è un'esultanza di gioia. La famiglia deve essere la prima e principale scuola dove i bambini imparano e vivono le virtù umane cristiane, ma queste le trasmettono i genitori. Il buon esempio dei genitori e degli altri membri della famiglia si riflette nelle relazioni sociali esterne, quindi quello che il bambino è in famiglia lo sarà poi un domani fuori nella società da adulto, e questa è la verità, nuda e cruda. Personalmente parto da un principio che ritengo semplice ma efficace, è una specie di filastrocca. Per mettere il mondo in ordine dobbiamo mettere la nazione in ordine. Per mettere la nazione in ordine dobbiamo mettere la famiglia in ordine, ma per mettere la famiglia in ordine dobbiamo coltivare la nostra vita personale, e per coltivare la nostra vita personale dobbiamo prima mettere a posto i nostri cuori. Non a caso Don Bosco, che era un pedagogista nato, diceva che l'educazione è cosa di cuore. L'educazione dovrebbe insegnare l'idea che l'umanità è una sola famiglia con interessi comuni, che la collaborazione è più importante della competizione. Penso, Orazio, che anche la scienza, che comprende la natura, ci insegna il principio universale della cooperazione, dell'unità. Mi spiego, noi siamo stati educati da un genitore, dai genitori. Se questi ci hanno educato alla correttezza, noi la viviamo. Quindi, se la viviamo, vuol dire che siamo coerenti. Coerenza in latino significa essere compatti, insieme. Se quello che ho imparato non lo corrompo, vuol dire che sono coerente. Ora, la coerenza è contagiosa. È come se la coscienza del singolo diventasse la coscienza di tutti, della comunità. Per cui il messaggio diventa comunitario. Ecco che nasce quello che gli scienziati nella fisica chiamano il dominio di coerenza, che troviamo in natura, nelle nostre molecole, nel nostro organismo e soprattutto nell'universo, dove tutte le particelle sono in fase, cioè collaborano in simmetria e non competono, e così producono energia per il bene di tutti. Quindi dobbiamo imparare che nel confronto vince chi convince, non chi domina. Chi vince lavora in competizione, ma chi convince lavora in collaborazione. Ora, questa coerenza si trasferisce con l'esempio. Ecco il senso della testimonianza cristiana. E oggi le famiglie sono chiamate a testimoniare, tutti noi in verità, ma la famiglia in modo particolare.

0: purtroppo la famiglia è oggi sottoposta a spinte disgregatrici che rischiano di comprometterne, questo soprattutto nella coscienza dei giovani, le proprietà essenziali, cioè l'unità, l'indissolubilità e la stessa missione di educazione dei figli. È dunque necessario un grande sforzo unitario per contrastare questi fermenti negativi.
1: Esatto, hai usato il termine giusto, cioè uno sforzo verso l'unità, è quello che tra l'altro Gesù ha ripetuto ai discepoli all'ultima cena, cioè c'è bisogno di unità, non di il demonio, demonio significa diavolo, significa colui che divide, divisore, no? Colui che l'unità la trasforma in frammentazione, invece no.

0: spirito è unità, nella diversità. La civiltà moderna occidentale, a partire già dalla prima rivoluzione industriale, si è sviluppata in senso sempre più individualista e ha provocato una specie di una frammentazione progressiva della famiglia. Oggi che ci troviamo nella quarta rivoluzione industriale, l'economia di mercato, lo leggiamo tutti sui giornali e lo vediamo anche sulla nostra pelle, lo viviamo, l'economia di mercato ignora le esigenze della famiglia perché mette al primo posto la produzione, il reddito, il ricavo, il guadagno, cioè non si preoccupa di armonizzare il lavoro con la vita comune della famiglia, con la cura e l'educazione dei figli. Gli individui soli sono ritenuti in questa economia di mercato più produttivi e quindi utili all'organizzazione e quindi più convenienti per la moltiplicazione dei consumi. Il benessere individuale viene, come dire, pubblicizzato, ideologizzato proprio come un ideale di vita, ma questo è un falso ideale che alla lunga fomenta quel brutale, sordido istinto animale di dominare l'altro, ed è quello che succede spesso nelle famiglie in cui marito e moglie si scontrano o l'uno cerca di dominare l'altro. Tutto è fuorché l'amore, questo. Invece il vero bene non chiude le persone nel proprio io, non proietta il proprio io sugli altri come fa Caino con Abele: sono forse il custode di mio fratello. Ecco qua, due fratelli, un fratello che dice una cosa del genere, così come la moglie al marito o il marito alla moglie, è impossibile un discorso del genere. Ma invece il vero bene spinge ad uscire da se stessi, a cercare gli altri per accrescere il bene comune, da non confondere con i beni comuni. Oggi questo è il problema, che si confondono i beni comuni, cioè le cose, col bene comune, che sono i valori.
1: Don Pasquale, è sempre un piacere ascoltarla, grazie, grazie per le sue riflessioni, ne faremo tesoro, e un saluto ai suoi parrocchiani,
0: certamente,
1: i miei
0: certamente.
1: Amici di Petronà. Allora, certo. Grazie a Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Per lei il prossimo brano, buona giornata.
0: Grazie.
1: Don Pasquale.
0: Altrettanto.
1: Grazie.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: I giochi dell'armonia presenta
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Tredicesimo incontro. L'accidia. Prima parte.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Entriamo oggi nella sfida della comprensione, dell'analisi del demone dell'accidia. Siamo in questa sfida in cui vediamo questi otto pensieri maligni secondo l'impianto della spiritualità orientale e corrispondono, come abbiamo detto molte volte, ai nostri sette vizi capitali. Il demone dell'accidia noi lo intendiamo in maniera abbastanza analoga, anche se nella nostra comprensione occidentale viene anche corredato di quella parte che lo riguarda, del vizio del pensiero della tristezza che abbiamo visto precedentemente e che noi abbiamo cancellato dal nostro elenco. Il demone dell'accidia è per noi appunto tutt'uno con quello della tristezza. Per lo schema orientale è parente più stretto dell'invidia. L'accidia, infatti, in comune con la tristezza, ha in comune una sorta di forza di gravità che trascina giù, che trascina in basso. L'accidia è uno sgonfiamento dell'essere che porta a avere a che fare con un combattimento pericolosissimo, che non dobbiamo commettere l'errore di banalizzare. Addirittura, secondo Evagrio Pontico e tutta la scuola del monachesimo antico orientale, è il demone più difficile da combattere. Può sembrare strano, perché è un demone devastante, è il più perdurante, ma, a detta dei padri, una volta vinto, lascia che nell'anima arrivi una pace indicibile. Allora, vediamo un pochino di capire. Il termine accidia deriva dal greco achedos, che significa privo di cura, perché c'è un alfa privativo, e questo chedos, che vuol dire zelo, impegno, fatica, lavorio, cura. Ecco, allora, colui che non ha cura delle cose, colui che scappa dalla fatica, è fondamentalmente l'indolente. Ecco, il demone dell'accidia è il demone dell'indolenza, che è quella forma di paralisi che è compagna della tristezza, del disordine e che crea assuefazione alla mediocrità, crea assuefazione al brutto. L'accidia è una incapacità di perseverare. E più che il non far nulla semplice, in quanto ozio, che pure è appunto parte dell'accidia, è il non fare ciò che andrebbe fatto. È quel tipo di demone che ci porta a rimandare le cose importanti, a restare bloccati nella futilità, a restare anche nelle cose nauseanti, noiose, a rimandare all'infinito il momento di fare le cose urgenti e le cose doverose. Il problema quindi dell'accidia non è il non agire, l'ozio, ma l'evitare qualcosa. Infatti, appunto, nella sua definizione c'è un alfa privativo, è un non fare qualcosa. Dietro l'accidia c'è sempre una rimozione, per cui uno si sente spossato al solo pensiero di fare certe cose che andrebbero fatte, danno fatica alla sola ipotesi, è odio per la sana urgenza e voglia di dimenticare e di rimandare ciò che va fatto, fino al punto di arrivare al disastro, fino al luogo del non ritorno. l'accidioso tende a far scadere il tempo del bene e a rovinare il bene che ha fra le mani. È impastato di eterna insoddisfazione, scontentezza, pessimismo, tedio. Molti iperattivi sono accidiosi perché continuano a fare tante cose tranne ciò che devono fare. Molto spesso l'attività e una certa febbrile insistenza su certi atti della vita sono indicazioni di qualcosa che uno non vuole affrontare. È un problema di noia, cioè provare tedio in certe cose oggettivamente importanti e semplici che hanno il loro aspetto di ripetitività, di banalità, di ovvietà, e quindi l'accidioso non vuole essere inchiodato a qualcosa di doveroso, reagisce a ciò che è veramente da farsi lì per lì, e per questo ha un sostrato l'accidioso di insoddisfazione e di fruscio di fondo, di incompletezza, di scontento, di disordine, e quindi sfoga questa insoddisfazione, che in realtà è contro se stesso, in uno stato di mormorazione. Sono quelli che parlano sempre molto contro gli altri, sono quelli che si lamentano di tutto, sono quelli che parlano tanto e fanno poco, o fanno quello che non va fatto. È scontento di tante cose, detesta e si detesta, non ama quello che fa e soprattutto non ama quello che fanno gli altri. Dobbiamo stare attenti perché questo personaggio non è un personaggio che possa apparire costruttivo, eppure c'è come una sorta di qualche vaga simpatia per questo signore, cioè è come se non fosse tanto grave il fannullone o il mormoratore o l'insoddisfatto, che però sembrano poco dannosi, ma sono pericolosissimi. L'atteggiamento dell'accidia è devastante e rovina le cose più belle della vita degli uomini.

In realtà la nostra società consumistica incoraggia l'atteggiamento dell'accidioso, perché l'accidioso è un consumatore fantastico, è un insoddisfatto che ha bisogno sempre di comprarsi qualcosa, di mangiare qualcosa, di fare qualcosa, di avere qualcos'altro. Difatti l'accidioso è sconfortato perché è indifferente a ciò che lo circonda, cioè non coglie la bellezza del reale, crogiolandosi in questa mormorazione su tutto. Preda del cinismo, è un indolente amaro e accusatore che diventerà un depresso spirituale. Cogliamo qui l'occasione per fare una piccola distinzione. Attenzione, c'è la depressione clinica, quella è una malattia della dinamica della nostra psiche, va affrontata con le persone che sono esperte del campo e non è assolutamente, diciamo così, collegabile se non per effetti collaterali al mondo della depressione spirituale. La depressione spirituale invece è un altro tipo di realtà, non è patologica, è relativa al peccato, alle storture delle nostre scelte, è una cosa un po' diversa. Certe volte si sente un po' parlare della depressione come di una cosa colpevole. Ecco, sotto il punto di vista spirituale sì, sotto il punto di vista clinico, psicologico no, si tratta di una malattia, punto e basta. Allora bisogna sempre stare attenti a questa distinzione. Ma tornando alla nostra accidia, l'accidia è la depressione spirituale, è questa forma in cui uno lascia che le cose si svuotino completamente. È il nemico principale della preghiera, è il nemico principale di un certo zelo, di una cura per le cose belle e importanti della propria vita. Quali sono i sintomi tipici di questo demone che stiamo descrivendo? Innanzitutto la paura esagerata degli ostacoli, cioè gli ostacoli diventano tutti dei mostri, c'è un'assolutizzazione di ogni problema per cui tutto quanto diventa drammatico e non c'è un senso un pochino di ridimensionamento e di decongestione, per cui c'è una tendenza a drammatizzare, la drammatizzazione è tipicamente accidiosa. Inoltre è una avversione a tutto ciò che costa fatica. E questa ricerca costante della scorciatoia nella vita, per cui l'idea che le cose si possano sempre un po' evitare in qualche maniera, è un atteggiamento molto pericoloso, perché di fatto le cose che non sappiano un po' di coinvolgimento interiore e fisico non le possediamo, non sono nostre, sono passive e non ci fanno crescere. Un altro segno tipico della accidia è l'indolenza all'osservare le regole, la negligenza nell'ordine e nelle cose che sono stabilite, nei patti fatti, per cui si tira a campare, si va avanti così senza un limite, senza un confine, senza appunto regole. Questo è il sistema ottimo per distruggersi ed è gravissimo non considerare importante la consegna di regole precise ai bambini. Noi oggi abbiamo delle idee diffuse da mentalità generica sull'educazione dei piccoli, dei cuccioli, molto strambe, molto discutibili, coltivando uno spontaneismo e una libertà d'azione che, se da una parte la spontaneità dei bimbi è molto importante e dobbiamo sicuramente preservarla, ma dare dei punti fermi ai bambini è molto importante, sono piccoli, hanno bisogno di confini, hanno bisogno di cose certe. Le regole sono importanti per i bambini e i bambini hanno bisogno di questo per non cadere in un livello gassoso, inconsistente. Allora, l'educazione accidiosa che odia le regole è un'educazione dannosissima. Un'altra caratteristica dell'accidia è l'incapacità di resistere alle tentazioni, cioè le tentazioni entrano proprio così a porte spalancate, ogni minima tentazione degli altri peccati, degli altri pensieri, così uno
non oppone nessuna resistenza, nell'attesa di una ipotesi di una spiritualità senza combattimento, cioè che io questo peccato lo vincerò quando spontaneamente mi verrà di non farlo. Ma non è così, non succede così. La nostra libertà sarà sempre garantita, verrà sempre preservata dallo Spirito Santo e non saremo mai obbligati a fare il bene, dovremo sempre sceglierlo e forse sceglierlo sempre a costo di qualche cosa. L'accidioso, infatti, non sa ingaggiare antagonismo con le sue basse pulsioni e quindi va alla degenerazione. Un altro aspetto tipico dell'accidia è l'antipatia verso le persone che fanno le cose fatte bene, verso le persone zelanti, verso le persone impegnate, una sorta di alterità, di voglia di opposizione, di mettere il bastone fra le ruote di coloro che si comportano bene e che fanno le cose come vanno fatte, perché di fatto si patisce nell'accidia l'attivo, quello che lavora, quello che fa le cose, come un'accusa vivente, mentre l'altro sta semplicemente facendo quello che deve fare. Oh, un altro aspetto, un'altra manifestazione tipica dell'accidia è la tendenza a perdere tempo e la tendenza a perdere concentrazione e non essere capaci di persistere nelle cose buone, andando così avanti a casaccio. È quello che viene definito specificatamente, dipendente dal demone dell'accidia, il demone girovago, quello che fa sì che uno non faccia mai niente perseguendo, continuando una cosa dopo l'altra e no, si interrompe, è un uomo che vive nello zapping, è un uomo che vive nella pausa caffè, non fa le cose se non interrompendole, questo è l'accidioso. Poi logicamente si dà una libertà ai propri sensi, alla curiosità, al piacere di divertirsi, di usare di tutto, di parlare di tutto, si è in realtà molto superficiali. Il uomo che è vittima dell'accidia è etereo, così, ha una forma molto epidermica di trattare le cose. Logicamente, alla fin fine, l'ultima manifestazione di questo elenco che abbiamo fatto di orrori è la negligenza ai principali doveri del proprio Stato, va da sé, fino ad arrivare alla distruzione di se stessi e di quanto di buono si è costruito. Di fatto noi siamo così, in questo mondo di cose in cui un po' ci possiamo riconoscere qua e là, o possiamo riconoscere tanto di ciò che ci circonda. Dobbiamo capire tutto questo, da cosa nasce, come questa bruttezza viene prodotta dall'animo umano.

0: L'origine della cilia, secondo le spiritualità orientale o occidentale, è o dalla tristezza o dall'invidia, dalla competizione, ma in realtà alla fine siamo tutti concordi nel vedere che la accidia viene da una stortura di un grande filone di distruzione dell'io che si chiama filautia. L'abbiamo già citata, questo è il nostro nemico fondamentale, l'amore del proprio sé disordinato, un amore non sano del proprio ego, che appunto si chiama filautia. È qualcosa che, per esempio, in questo campo ci porta nella assolutizzazione delle percezioni. Non si mettono in discussione neanche lontanamente le proprie ricezioni percettive e si crede alla prima impressione. Di fatto la filautia, per una curiosa eterogenesi dei fini, parte dalla autoesaltazione e finisce nell'incuria di se stessi. Dall'assolutizzazione, dalla drammatizzazione, come abbiamo visto, delle proprie percezioni e quindi dei propri stati d'animo, portati ad un livello di dignità che non meritano, perché noi dobbiamo saper distinguere gli stati d'animo, che sono più o meno chimici e meteoropatici se vogliamo, dai sentimenti, che invece sono relazionali, che invece sono nobili. I sentimenti, anche quelli negativi, sono comunque un prodotto dell'io globale. Invece gli stati d'animo sono ondate inconsistenti del nostro io, ma l'accidioso agli stati d'animo gli dà un'importanza totale, perché appunto dà un'importanza esagerata a un falso sé, a un ego che non è quello vero, ma è quello proprio, come dire, materiale, meccanico, non profondo. Allora, tutto parte nel meccanismo dell'accidioso, o nel caso dell'iperattivo che fa tante cose tranne ciò che deve fare, o nel caso dell'ozioso che sposta tutto, non fa niente, non si risolve a niente. Tutto però parte dalla rimozione di una relazione. Cioè, l'accidioso è intimamente solo, profondamente solo, perché ha rifiutato di confrontarsi con la verità. È appunto, per la sua tendenza a sopravvalutare i suoi stati d'animo, uno che non vuole essere relativizzato, quindi profondamente rifiuta la relazione con Dio. Dio diventa uno a cui lui chiede delle cose o molto spesso pretende o di cui si lamenta, ma non uno con cui si misura, con cui si fronteggia. Per questo l'accidioso rimuove la relazione con Dio e con gli altri, quindi rimuove la preghiera e l'amore, dotato di poco senso pratico per quanto riguarda le reali urgenze, di estrema analisi degli atti altrui quando si tratta della critica. Molto spesso si diventa un rimprovero vivente, perché si è concentrati sull'analisi della colpa altrui, perché il confine fra l'accidia e il vittimismo è molto molto piccolo, ricordando sempre che appunto l'accidioso ha una delle sue cause fondamentali nella tristezza, che ama, che coltiva, ma questo appunto è un altro demone che abbiamo già trattato. Logicamente l'accidioso è una compagnia sgradevole, è una persona insopportabile che evita di entrare in vere relazioni. Il pigro peraltro si pensa simpatico, ma non lo è per niente. Stare accanto a una persona trasandata, distratta, sempre insoddisfatta, ingrata, indifferente, incurante, smaniosa, vuol dire stare male, vuol dire passare il tempo in una maniera infelice. Allora il pigro, l'accidioso, pur di evitare di entrare nella verità, si farà di tutto e farà anche mille esperienze spirituali. Esistono persone che troviamo in tutte le proposte diocesane, in tutte le esperienze che abbiano qualche nomea, fa tutti i pellegrinaggi, fa tutti i giri possibili, immaginabili, però poi non fa mai il salto nella guarigione. E allora arriviamo un pochino a capire qual è il nocciolo fondamentale di questa vita dell'accidioso. Allora, dobbiamo ricordare che il triste è colui che ha un rapporto deformato con il tempo. Cioè, il triste è quello che vagheggia un passato assurdo a chimera e aspetta un futuro sognante e comunque disprezza il presente. Oppure ricorda costantemente un passato triste ed è nero sulle prospettive future. Comunque ha un rapporto malato con il tempo. L'accidioso ha un rapporto deformato con lo spazio. Vorrebbe sempre essere altrove. Lo spazio in cui sta, il posto in cui la provvidenza lo mette, è un posto che lui non accetta, da cui deve scappare. La natura essenziale dell'accidioso è la fuga. Fuga nell'alienazione, fuga nell'ozio, fuga nell'attività. Comunque fugge, è un fuggiasco, non ha una meta l'accidioso. L'accidioso ha qualcosa da evitare. Ecco, questo è un pochino il quadro di questa triste realtà che è la tentazione, il meccanismo, la strada dell'accidioso. Dobbiamo rilevare, terminando questa prima parte di analisi sull'accidia, che tutte queste cose che abbiamo elencato vanno segnalate, vanno registrate. Uno deve vedere i propri atteggiamenti accidiosi. È molto importante registrarli, perché bisogna iniziare a non avere più simpatia per questo tipo di atteggiamenti, perché è molto importante produrre un'alterità fra questo falso ego dell'accidioso e il contatto con il vero io, con l'io profondo, quello che non è superficiale per niente, l'io spirituale, quello che ama il bene e cerca il bene.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Tredicesimo incontro. L'accidia. Prima parte.

0: Buongiorno, stiamo per collegarci in diretta col Vaticano per l'udienza generale del Papa.
1: Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: La pace sia con voi.
1: Dalla lettera agli Ebrei. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio.
4: De la lettre aux Hébreux. Le Christ commence donc par dire: tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare: me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur.
5: A reading from the letter to the Hebrews. When he said above, you have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offerings and burnt offerings and sin offerings, these are offered according to the law. Then he added, see, I have come to do your will. He abolishes the first in order to establish the second. And it is by God's will that we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. The word of the Lord.

0: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. فقد قال أولاً: ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا لم تشأها ولم ترتضها، مع أنها تقرب كما تقضي الشريعة. ثم قال: هانذا آت لعمل بمشيئتك. فقد أبطل العبادة الأولى ليقيم العبادة الأخرى، وبتلك المشيئة صرنا مقدسين بالقربان الذي قرب فيه جسد يسوع المسيح مرة واحدة. كلام الرب.
1: Z listu do Hebrajczyków. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże.
2: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, desidero oggi soffermarmi sulle ragioni per le quali i padri conciliari vollero promuovere una riforma della liturgia. È illuminante in tal senso la terza lettera dal Concilio che il cardinale Giovanni Battista Montini, allora arcivescovo di Milano, inviò il 28 ottobre 1962 ai fedeli della propria Chiesa. La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano. È linguaggio, è veicolo di insegnamento divino da un lato, è voce di colloquio con Dio. È chiaro che essa non può rinunciare alla sua funzione didattica e non può non offrire alla fede e alla pietà la possibilità di esprimersi con spontanea intelligibilità. Mosso da queste convinzioni, il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi. La loro materiale presenza non può accordarsi con la loro spirituale assenza. È evidente la consonanza di queste dichiarazioni con quelle che appariranno al numero 48 della Costituzione conciliare. La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene mediante i riti e le preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente, siano formati dalla parola di Dio, si nutrano alla mensa del corpo del Signore, rendano grazie a Dio, offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino a offrire se stessi e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro. Si coglie in queste parole una rinnovata consapevolezza del valore della liturgia. Attraverso le azioni rituali della Chiesa, mentre si attua il memoriale dell'opera di salvezza, è data la possibilità di vivere la vera relazione con Dio entrando in contatto con l'evento salvifico, poiché i gesti, le parole della Sacra Liturgia sono decisivi per realizzare questa esperienza. La partecipazione dei fedeli non può essere passiva. La riforma conciliare, nel mettere al centro ciò che costituisce il cuore dell'esperienza ecclesiale, ha voluto far risplendere la liturgia come la fonte primaria di quel divino scambio nel quale ci viene comunicata la vita di Dio. Da tale convinzione nacque l'esigenza di rendere maggiormente disponibile a tutti i fedeli la ricchezza dei testi biblici e delle orazioni, e di rendere più lineare l'ordinamento celebrativo rispetto a quello previsto nei libri liturgici allora vigenti. La liturgia, infatti, essendo una realtà viva, è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti. Il Magistero ne ha adattato le forme alle esigenze delle diverse epoche. Non sorprende allora che anche il Concilio Vaticano II, con il massimo rispetto per il patrimonio della tradizione e proprio al fine di renderlo maggiormente fruibile, abbia ritenuto necessaria una revisione dei libri liturgici. L'obiettivo che i padri avevano a cuore è esplicitato nel numero 21 della Costituzione Sacrosanctum Concilium. Perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie abbondanti che la Sacra Liturgia racchiude, la Santa Madre Chiesa desidera fare un'accurata riforma generale della liturgia. Questa, infatti, consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o addirittura devono variare, qualora si siano introdotti in esse elementi meno rispondenti all'intima natura della liturgia stessa, oppure queste parti siano diventate non più idonee. In tale riforma, l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le sante realtà che essi significano siano espresse più chiaramente e il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria. Risale all'enciclica Mediator Dei di Papa Pio XII la distinzione nella liturgia tra elementi divini immutabili ed elementi umani, che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo secondo le esigenze dei tempi, delle cose e delle anime. Del resto, il desiderio di una riforma generale non nasceva all'improvviso, ma si era manifestato nell'azione dei papi succedutisi fin dall'inizio del XX secolo, in sintonia con le istanze del movimento liturgico. L'affermazione della necessità che i fedeli non assistessero alle celebrazioni come estranei o muti spettatori era già stata ripresa dalla Costituzione Apostolica Divini Cultus del Papa Pio XI. Inoltre, si possono ricordare gli interventi di Pio XII sull'ordinamento dei riti della Settimana Santa, da lui ricollocati nelle ore corrispondenti agli eventi pasquali, dopo che per secoli erano stati anticipati alle ore

la proposta dei principi fondamentali per una riforma della liturgia. La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa. La sua retta comprensione permette anche di rigettare gli abusi che si sono verificati in alcuni settori della Chiesa nella stagione post-conciliare e che purtroppo talora ancora oggi si verificano, assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa. A questo proposito, vale la pena di ricordare come la Costituzione conciliare affermi che le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è sacramento dell'unità, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò tali azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano. E pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia che, nel rispetto delle norme liturgiche, risplenda per nobile semplicità e manifesti così la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Una tale liturgia sarà anche un fondamentale veicolo di evangelizzazione, lo strumento di grazia attraverso il quale, come insegna il Concilio, potremo apprendere ad offrire noi stessi e per la mediazione di Cristo saremo perfezionati nell'unità con Dio e tra di noi.

0: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux.
1: Sulle frequenze di Radio Voce nel deserto da Pordenone abbiamo appena trasmesso in diretta l'udienza generale di Papa Leone XIV dal Vaticano. Vi ricordiamo che la replica verrà trasmessa anche questa sera alle ore 20:50. State ascoltando Radio Voce nel deserto, appunto, che trasmette da Pordenone anche in questo mercoledì 26 agosto 2026. Sono le 10:20, vi lasciamo in compagnia adesso della nostra programmazione successiva.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
2: Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Il cammino di San Francesco di Paola è un viaggio che attraversa l'anima più autentica della Calabria, seguendo le tracce del santo calabrese più venerato al mondo. Nato nel 1416, San Francesco di Paola è ancora oggi una figura profondamente legata alla spiritualità popolare, alla natura e alle comunità del territorio. Il cammino si sviluppa tra foreste secolari, piccoli borghi e paesaggi che dal cuore montano della regione conducono fino al Mar Tirreno e al celebre santuario di Paola, meta di pellegrini da oltre 5 secoli. Due gli itinerari principali, la Via del Giovane da San Marco Argentano, che racconta gli anni della vocazione, e la Via dell'Eremita da Paterno Calabro, dedicata alla maturazione spirituale del santo e alla nascita dell'Ordine dei Minimi. A raccontare oggi questo percorso contribuisce anche la nuova guida pubblicata da Terre di Mezzo Editore, dedicata a un cammino che unisce spiritualità, natura e tradizioni popolari in una delle esperienze più identitarie del Sud Italia. Il microfono passa ora a Edoardo Giribaldi.
4: E ci colleghiamo adesso con Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino San Francesco di Paola. Angelina, benvenuta a Strada Facendo.
5: Grazie, bentrovati.
4: Allora, questo cammino attraversa alcuni dei paesaggi più autentici della Calabria. Ecco, quanto questo percorso rappresenta oggi proprio uno strumento di valorizzazione di questo territorio?
5: Ma guardi, quando abbiamo iniziato questa avventura per passione, con quella leggerezza di chi vuole solo condividere cose che ama fare, non immaginavamo di accendere una nuova luce sulla Calabria. Credo che l'importanza sia innanzitutto quella di aver trasmesso con una certa efficacia la Calabria della montagna, mentre il grande pubblico di solito si concentra sulla Calabria del mare. Inoltre penso che il cammino, collegando i luoghi di Francesco di Paola, abbia messo a sistema, cioè abbia unito in un'unica esperienza cultura, spiritualità, natura, borghi, tradizioni locali. Per questo noi diciamo spesso che un cammino come il nostro non è soltanto la somma di beni culturali, cioè il cammino è in sé un bene culturale, quindi presi singolarmente molti di questi luoghi forse non avrebbero la stessa forza attrattiva, insieme invece costruiscono un racconto tutto sommato vivo e coerente.
4: La figura di San Francesco di Paola è ovviamente profondamente radicata nella cultura calabrese, e quindi ecco quanto questo cammino riesce a trasmettere proprio la spiritualità e il rapporto che San Francesco di Paola aveva con la gente.
5: La figura di San Francesco ci accompagna ovviamente fin dagli inizi della nostra esperienza, e la sua vita è la base stessa del nostro racconto. Noi diciamo spesso che il progettista è lui. Il cammino nasce come proposta culturale, con grande rispetto e senso di responsabilità. Noi ci siamo chiesti come poter parlare di una figura di santità così grande con un linguaggio accessibile a chi non è religioso, e questa è stata una sfida importante. A un certo punto abbiamo capito che accanto ai racconti e ai contenuti più tradizionali sono i luoghi, insieme all'esperienza di austerità, che parlano di Francesco, che è un santo che inizialmente aveva scelto povertà radicale, silenzio, preghiera continua, ma che poi accetta di modificare la sua vita per amore dei fratelli, e i viandanti percepiscono questo paradosso, cioè un eremita che si fa pellegrino. Abbiamo poi cercato di accompagnare questa esperienza anche con alcuni segni concreti, le pietre miliari, con scene della vita del santo, oppure delle sagome collocate nei punti panoramici più suggestivi. A questo si aggiunge la devozione dei calabresi verso il loro patrono, quindi diciamo che c'è un rapporto non con la gente di allora, ma proprio con la gente di adesso, perché questa devozione dei calabresi verso il loro patrono si vede nelle feste patronali, nella pietà popolare, in piccoli segni di devozione sparsi un po' ovunque, che raccontano proprio di un legame molto profondo tra Francesco e la sua gente.
4: E il percorso si divide in due diramazioni, la via del giovane e la via dell'eremita. Ecco, perché è stato importante mantenere questa doppia anima narrativa del cammino, e se ce la può anche brevemente illustrare?
5: Allora, in effetti abbiamo attivato anche altre vie, e altre sono in fase di progettazione. Via del Giovane e Via dell'Eremita sono le prime due, quindi anche quelle più rodate. L'idea nasce dal fatto che ogni percorso ripercorre un viaggio realmente compiuto da San Francesco di Paola durante la sua lunga vita. Per questo noi diciamo che il cammino è una biografia su mappa. Ogni viaggio quindi segna un cambiamento di vita per questo frate, che desiderava vivere nascosto in una grotta e che invece poi, per obbedienza a Dio, finisce i suoi giorni alla corte del re di Francia. È un uomo quindi che ha dovuto continuamente rimettersi in cammino nel senso più ampio del termine, e questa suddivisione dell'intero cammino nelle diverse vie risponde proprio all'esigenza di raccontare più da vicino alcune particolari fasi della vita del santo.
4: E recentemente Terre di Mezzo Editore ha dedicato una guida al cammino, e quindi le chiediamo quanto è importante avere strumenti editoriali di questo tipo per far conoscere il percorso anche fuori dalla Calabria.
5: Ma guardi, Terre di Mezzo oggi è un punto di riferimento autorevole per il mondo dei cammini, per il rigore, per la professionalità anche con cui si fa portavoce di questi percorsi. Per noi, ovviamente, che siamo anche autori di questa guida, è stata una grande opportunità, perché significa entrare in una rete nazionale di viandanti e raggiungere persone che probabilmente noi non intercetteremmo soltanto attraverso i social. Quindi per un cammino come il nostro è anche un segnale importante di riconoscimento culturale.
4: E ecco, lei, magari avendo anche un po' il polso di chi percorre questo cammino, se dovesse dire cosa cerca maggiormente chi si approccia a questo percorso: fede, natura, lentezza, un'esperienza di riconnessione personale, ecco, cosa cerca chi cammina sulle vie di San Francesco di Paola?
5: È davvero difficile rispondere a questa domanda. Molte persone partono pensando di fare semplicemente un'esperienza diversa, magari una vacanza lenta o una sfida personale. Poi però è il cammino che cambia le prospettive, cioè, voglio dire, la lentezza, la fatica, il silenzio, la conquista di un panorama dopo magari ore di salita portano inevitabilmente poi a guardarsi dentro. Si torna a dare valore a cose molto semplici: il tempo, il paesaggio, le relazioni e persino ciò che decidiamo di portarci nello zaino. Alla fine si vive quasi sempre un'esperienza spirituale, anche quando non la si cercava esplicitamente. Anzi, penso che la nostra esperienza dice che spesso sono proprio magari gli atei o le persone più distanti dalla fede a vivere con maggiore intensità questa dimensione interiore del cammino.
4: E in ultimo, dando anche una visione appunto di un cammino che si interseca molto con le comunità locali, quanto è importante il loro coinvolgimento, appunto delle comunità, dei piccoli borghi che attraversa questo percorso?
5: Il loro coinvolgimento è importantissimo. Il cammino senza le comunità locali semplicemente non esisterebbe. Noi come associazione ci occupiamo di progettazione, manutenzione, la narrazione del percorso, qualche volta accompagniamo anche gli andanti, ma poi il cammino viene davvero consegnato ai territori e le comunità in effetti lo custodiscono come qualcosa di prezioso, e in realtà sono loro il volto dell'accoglienza di una Calabria che apre le porte al forestiero, che racconta se stessa attraverso i propri borghi, le tradizioni, ma i piatti, le storie locali. Ed è soprattutto nei paesi più piccoli che il cammino ha portato una nuova vitalità, nel senso che ha dato alle persone l'occasione di sentirsi parte di un racconto più grande.
4: Beh, allora ringraziamo Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino di San Francesco di Paola, e invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a prendere parte a questo cammino che Angelina ci ha raccontato e ci ha aiutato a comprendere meglio. Grazie Angelina.
5: Vi aspettiamo.

0: do il benvenuto a Vincenzo Astorino, vicepresidente dell'Associazione Il Cammino di San Francesco, però è anche un accompagnatore escursionistico. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radiospettatori.
0: Vincenzo, prima di iniziare ti vorrei fare una domanda. Che differenza c'è tra il tuo ruolo e quello di una guida escursionistica?
1: Allora, essenzialmente sì, insieme a una guida escursionistica io accompagno gruppi, quindi cambiano le mansioni all'interno del gruppo accompagnato, però grosso modo sono sempre a disposizione dei pellegrini che si accompagnano lungo il cammino.
0: Ora che ci hai detto un po' quella che è la differenza, noi ti chiediamo appunto di accompagnarci in questo cammino sulle tracce di San Francesco di Paola, il che significa incontrare, attraversare foreste, paesi e luoghi di spiritualità. Allora, pensando alle persone che tu accompagni, qual è l'aspetto che li colpisce di più?
1: Beh, camminare sulle tracce di San Francesco di Paola significa attraversare non solo paesaggi molto diversi tra loro, ma anche hanno una dimensione interiore profonda. L'aspetto che colpisce di più chi affronta questo percorso è probabilmente il senso di autenticità. Infatti si passa da foreste silenziose a piccoli borghi ancora legati a ritmi antichi, incontrando una Calabria meno conosciuta ma estremamente vera. Solitamente è un cammino che invita, come tanti altri cammini, alla lentezza e alla riflessione, e molti pellegrini che lo percorrono raccontano di sentirsi immersi in una spiritualità semplice ma intensa.
0: Dal punto di vista della tua esperienza, che differenza c'è tra la via del giovane, tra il percorrere la via del giovane e la via dell'eremita?
1: La via del giovane e la via dell'eremita offrono esperienze differenti, pur condividendo la stessa radice spirituale ovviamente. Diciamo che la via del giovane, anche se più breve, ha un carattere più raccolto e contemplativo, attraversa luoghi che favoriscono il silenzio e il contatto con la natura, richiamando anche la dimensione ascetica di San Francesco. Mentre la via dell'eremita, che è un po' più lunga e un po' più impegnativa, è spesso percepita dai pellegrini come un percorso più dinamico e aperto all'incontro, quasi simbolo del viaggio umano e della formazione del santo negli anni successivi della sua vita. In pratica una parla maggiormente di introspezione, l'altra di scoperta.
0: Il cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, si va dall'entroterra fino al Tirreno. C'è un tratto che rappresenta meglio l'anima del percorso?
1: Essendo un cammino di tanti chilometri, ovviamente ogni tratto dello stesso ha una propria identità, ma probabilmente l'anima più autentica del percorso emerge nei passaggi che c'è tra i boschi dell'entroterra e le improvvise aperture verso il Mar Tirreno. È lì che si percepisce soprattutto il contrasto tra un isolamento dell'interno e l'accoglienza, tra la fatica e la meraviglia. Quello che colpisce di più è la discesa verso Paola, con il mare che appare dopo giorni di cammino tra montagne e colline, che rappresenta quasi simbolicamente anche un approdo spirituale.
0: Pensando al legame, all'intenso rapporto che San Francesco aveva con la natura e con la semplicità, questi valori emergono oggi lungo il cammino?
1: Ovviamente sì, i valori legati alla natura, alla semplicità e alla sobrietà emergono ancora con grande forza lungo tutto il cammino. Non si tratta soltanto di paesaggi incontaminati, ma anche dall'atteggiamento delle comunità locali, ad esempio, dall'ospitalità essenziale e dal rapporto diretto che si ha col territorio. Camminare qui significa spesso riscoprire il valore delle cose essenziali, tra cui il silenzio, l'acqua di una fonte, un passo condiviso, il tempo scandito dai passi. Sono tutti elementi che riportano molto vicino al messaggio originario di San Francesco di Paola.
0: Il santuario di Paola è la meta finale di questo viaggio. Il pellegrino che la raggiunge, che emozione prova normalmente all'arrivo? Ce la puoi raccontare? Riesci a raccontarcela e a trasmettercela?
1: Ovviamente Paola è l'inizio e la fine di tutto il percorso, per chi lo percorre in una direzione o nell'altra. Però ovviamente l'arrivo al santuario di Paola è quasi sempre un momento molto intenso, soprattutto dopo giorni di fatica Il pellegrino prova una miscela di gioia, di gratitudine e di raccoglimento. Per alcuni è il raggiungimento di una meta spirituale, per altri invece è una conquista personale o semplicemente la conclusione di un'esperienza trasformativa. In molti dei pellegrini raccontano che l'emozione più forte nasce proprio dal contrasto tra il silenzio del cammino di molti giorni e l'atmosfera accogliente del santuario, che sembra quasi dare un senso compiuto all'intero viaggio.
0: Vincenzo, siamo in conclusione. A questo punto io ti chiedo, che consiglio puoi dare a chi per la prima volta vuole affrontare questo cammino, magari partendo da questa nuova guida di cui abbiamo parlato nel corso della trasmissione dedicata al percorso?
1: Ovviamente a chi affronta questo cammino per la prima volta consiglierei innanzitutto di viverlo senza fretta, così come tutti i cammini quasi impongono, lasciandosi guidare più dall'esperienza che dalla prestazione. Ovviamente tutti i cammini, soprattutto quelli spirituali, hanno un aspetto più legato all'esperienza personale. Ovviamente come tutti i cammini è importante prepararsi, sia dal punto di vista pratico, ma anche mantenere un'apertura verso quelli che sono gli incontri e gli imprevisti, che spesso diventano la parte più preziosa del viaggio. Ovviamente la nuova guida dedicata al percorso può essere uno strumento molto utile, non solo per orientarsi, anche perché lì ci sono diversi strumenti per farlo, ma anche e soprattutto vorrei sottolineare per comprendere il valore storico, il valore culturale e spirituale dei luoghi attraversati. Il consiglio migliore però resta sempre quello di partire con leggerezza, sia nello zaino che nello spirito.
0: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi, grazie per essere stati con noi, appuntamento a sabato prossimo.
2: Strada facendo, in viaggio con la radio.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, la radio vi consiglia il libro Solo Sacerdote, edizioni Ancilla, una raccolta di scritti sulla chiamata al sacerdozio di Don Angelo. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel.deserto@libero.it. Solo Sacerdote, pensieri, preghiere e riflessioni di Don Angelo Pandin.

0: giorno da tiracchide e dolfini tragedia in Pakistan. 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Solo un piccolo presente nel reparto è stato salvato, una ventina le persone soccorse nell'intera struttura. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Intanto nuova notte di attacchi, 2 morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino, un altro raid di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico di Tovosk nella regione di Tambov, ferito un dipendente. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ad altre forme di pressione, prima di tutte quelle economiche. La partecipazione dei fedeli alla liturgia non può essere passiva, così Papa Leone nell'udienza generale nella Basilica di San Pietro, catechesi dedicata alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Ascoltiamo il pontefice.
1: Attraverso le azioni rituali della Chiesa, mentre si attua il memoriale dell'opera di salvezza, è data la possibilità di vivere la vera relazione con Dio, entrando in contatto con l'evento salvifico. Poiché i gesti e le parole della Sacra Liturgia sono decisivi per realizzare questa esperienza, la partecipazione dei fedeli non può essere passiva. La riforma conciliare, nel mettere al centro ciò che costituisce il cuore dell'esperienza ecclesiale, ha voluto far risplendere la liturgia come la fonte primaria di quel divino scambio nel quale ci viene comunicata la vita di Dio.
0: In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate a sostenere soprattutto i redditi bassi, come concordato ieri in una riunione di maggioranza in videocollegamento. Critiche però arrivano dall'opposizione, che chiede interventi strutturali. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,24% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Alessandro, patrono della città di Bergamo, è raffigurato tradizionalmente in veste di soldato romano, con un vessillo recante un giglio bianco. Il vessillo sarebbe stato quello della Legione Tebe, comandata da San Maurizio, legione romana composta secondo la storia da soldati egiziani della Tebaide, nella quale Alessandro sarebbe stato, secondo gli atti del martirio, comandante di centuria.

La legione romana, utilizzata in prevalenza in Oriente, venne spostata nel 301 in Occidente per controbattere gli attacchi dei Quadi e dei Marcomanni. Durante l'attraversamento del Vallese, alla legione fu ordinato di ricercare i cristiani contro i quali era stata scatenata una persecuzione. I legionari, cristiani a loro volta, si rifiutarono e per questa insubordinazione vennero puniti con la decimazione eseguita da Agaunum, oggi San Moritz.

La decimazione consisteva nell'uccisione di un uomo ogni 10. Al perdurare del rifiuto dei legionari di perseguitare i cristiani, fu eseguita una seconda decimazione e quindi l'imperatore ordinò lo sterminio. Pochi furono i superstiti, tra cui Alessandro, Cassio, Severino, Secondo e Licinio, che ripararono in Italia.

A Milano Alessandro viene però riconosciuto e incarcerato, dove rifiuta di abiurare. In carcere riceve la visita di San Fedele e del vescovo San Materno. Proprio San Fedele riesce a organizzare la fuga di Alessandro, che ripara a Como, dove fu nuovamente catturato.

riportato a Milano, fu condannato a morte per decapitazione, ma durante l'esecuzione ai boia si irrigidivano le braccia. Fu allora nuovamente incarcerato, riuscì nuovamente a fuggire e raggiunse Bergamo passando per Fara Gera d'Adda e Capriate.

A Bergamo fu ospitato dal principe Crotaceo, che lo invitò a nascondersi, ma Alessandro iniziò a predicare e a convertire molti bergamaschi, tra cui i martiri Fermo e Rustico. Fu perciò scoperto e nuovamente catturato. La decapitazione venne eseguita pubblicamente il 26 agosto del 303, nel luogo ove oggi sorge la chiesa di Sant'Alessandro in Colonna.

Probabilmente Alessandro fu effettivamente un soldato romano, originario o residente a Bergamo, torturato e ucciso per non aver rinunciato alla propria fede cristiana.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: L'arte di perdonare. Il perdono è forse uno dei gesti più rivoluzionari, importanti e imprescindibili che possiamo compiere sulla strada del volerci bene. È un atto di grande coraggio che libera noi stessi dal legame con chi ci ha feriti e offesi e che implica anche la capacità di perdonare noi stessi per non essere stati all'altezza delle nostre aspettative nell'impedire che potessimo essere colpiti e feriti. Se non ne saremo capaci, sarà difficile amarci davvero interamente e accettarci incondizionatamente. Per questo è importante che prima o poi tu ripercorra le ferite subite nel corso della tua vita e il ricordo di coloro che consideri responsabili, non certo per riattivare le sofferenze che ti hanno causato, ma per impedire che, solo dentro la tua mente, accada ancora e ancora, e per chiudere i conti una volta per tutte con questi legami e con questi ospiti indesiderati che inconsapevolmente sei tu stesso a tenere in vita. Tuttavia, prima di entrare nel merito di questa potente risorsa interiore, vale la pena liberare il terreno da una serie inevitabile di equivoci, stereotipi e cliché che si attivano nella nostra mente al solo pronunciare. Liberare il terreno da una serie inevitabile di equivoci, stereotipi e cliché che si attivano nella nostra mente.

di Gesù. Conosciamo tutti i molti episodi nei quali Gesù perdona anche chi, per la sua epoca, era ritenuto imperdonabile, dalla Maddalena fino alle ultime parole pronunciate sulla croce, quando, come ultima preghiera prima di morire, Gesù chiede a Dio il perdono anche per chi lo ha martoriato e ucciso. Un gesto che per noi, confrontato con le nostre esperienze personali, può risultare inconcepibile. Trovo molto commovente questa narrazione che appartiene oggi a tutta l'umanità, indipendentemente dall'appartenenza a una confessione religiosa o a un'altra. Gesù ci indica la strada del perdono, principalmente come atto di liberazione e di amore per noi stessi, e ci invita a chiederlo contemporaneamente anche per chi ci ha feriti. In ogni parabola o discorso, a cominciare dal celebre discorso della montagna, ci invita a volerci più bene, liberandoci dagli affanni con i quali torturiamo noi stessi e del fardello del giudizio e del risentimento. Ma anche senza ricorrere a questa narrazione spirituale, come terapeuta, devo considerare il perdono come una possibilità e una risorsa umana a disposizione di credenti e non credenti, che può vivere in noi ed essere utilizzata anche senza alcuna implicazione religiosa, esattamente come la capacità di amare o la possibilità di essere grati. Si tratta di risorse che ci appartengono e che è nella nostra facoltà e libertà impiegare o meno. Se decidiamo di concedere a noi stessi questa possibilità, il primo passo sarà prendere atto del fatto che qualsiasi cosa ci abbia feriti o delusi, che sia accaduto ieri o 20 anni fa, appartiene ormai indissolubilmente al passato. I ricordi di quegli eventi sono come ordigni inesplosi, lasciati da un esercito alla fine di un conflitto, come ultimo atto ostile prima della ritirata. Ogni volta che torniamo su quel terreno, diamo la possibilità a quelle mine di esplodere nel presente e farci nuovamente del male. Basta prendere atto di questo per comprendere che quello che è accaduto non può più essere modificato ed è solo il nostro ricordare, il nostro attaccamento a riportare quelle emozioni nel presente, provocando una sofferenza attuale per qualcosa che non esiste più. Oltre a comprendere questo, è necessario sgombrare il campo da quello che considero uno dei principali ostacoli alla possibilità di liberarci di quello che al solo ricordo ci fa ancora soffrire, ovvero l'idea totalmente sbagliata che il perdonare sia una sorta di concessione che pone il perdonante in una presunta e arbitraria posizione di superiorità rispetto a colei o colui che viene perdonato. O peggio, l'idea che il nostro perdono assolverebbe il perdonato dalle proprie responsabilità. Un'idea fuorviante, perché nessun perdono sarà mai possibile e autenticamente liberatorio a partire da queste interpretazioni. Perdonare non implica alcuna necessità di riprendere ad avere dei rapporti con chi ci ha feriti, come se nulla fosse accaduto, né implicitamente consentire che determinate azioni vengano ripetute. Dal momento in cui decidiamo di perdonare, la responsabilità di non renderci più disponibili a essere feriti nello stesso modo sarà solo nostra. Liberando l'altro dal nostro risentimento, liberiamo noi stessi da quel legame che mantiene in noi una relazione indesiderata. Tutte le emozioni negative che quella presenza evoca, l'odio, il rancore, la pretesa di scuse, i risarcimenti che potrebbero non arrivare, induriscono il nostro cuore, rendendolo impermeabile alle emozioni più belle e importanti che possiamo sempre accogliere. La nostra autonoma decisione di perdonare si traduce dunque nella liberazione di uno spazio occupato nella nostra mente e soprattutto nel nostro cuore. Sgomberandolo, come si fa con una vecchia soffitta, potremo renderlo disponibile per nuovi pensieri, sentimenti ed emozioni,
Alla fine di questo percorso di liberazione saremo in grado di ricollocare gli eventi passati in una luce.

nuova e perfino guardare a chi ci ha fatto del male con compassione, la stessa che possiamo provare per noi stessi, perdonandoci per il tempo perso nel mantenere in vita il nostro risentimento e riconoscendoci nella nostra comune imperfezione umana. Il vero perdono è un atto che concedi primariamente a te stesso, liberandoti da un legame e un fardello inutile. Si tratta solo di deporre le armi del risentimento in una guerra che vive solo nella tua mente, per poter finalmente dedicare le tue energie a qualcosa di più costruttivo e dichiarare davvero che nel tuo mondo interiore è scoppiata la pace.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Quando amiamo e generiamo creatività, quando generiamo fiducia e solidarietà, è lì che emergono iniziative concrete per il bene comune. E questo vale sia a livello delle piccole e grandi comunità, sia a livello internazionale. Quello che si fa in famiglia, quello che si fa nel quartiere, quello che si fa nel villaggio, quello che si fa nella grande città e internazionalmente è lo stesso. È lo stesso seme che cresce e dà frutto. Se tu in famiglia, nel quartiere, incominci con l'invidia, con la lotta, sarà la guerra alla fine. Invece se tu incominci con l'amore, a condividere l'amore, il perdono, sarà l'amore e il perdono per tutti.

0: Mercoledì 26 agosto, appuntamento con l'informazione dei titoli. Monsignor Gallagher a Mosca incontra Lavrov. La guerra deve finire, creare le condizioni per un processo diplomatico. Il Cremlino respinge la proposta di Zelensky sul Donbass. Medio Oriente, il segretario di Stato americano Rubio esclude per il momento nuovi attacchi sull'Iran. Papa Leone chiede che la liturgia nutra la fede generando carità fraterna e pace. Ben trovati da Marco Guerra. Ieri a Mosca il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, Monsignor Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, al quale ha ribadito la posizione della Santa Sede sul conflitto che non può essere risolto con mezzi militari. Intanto il Cremlino dice no al piano proposto dal presidente ucraino Zelensky di istituire una zona economica franca nei territori contesi. Roberta Barbi.
1: È un no deciso alla guerra e alle sofferenze delle popolazioni civili, quello di Papa Leone, portato a Mosca dal segretario Vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, Monsignor Richard Gallagher, che ieri ha incontrato il ministro degli esteri russo, Lavrov. La Santa Sede si è detta pronta a sostenere ogni sforzo per il raggiungimento della pace tra Russia e Ucraina, poi ha invitato entrambe le parti a mostrare segni di apertura e buona volontà, a rispettare il diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda i civili, le infrastrutture, i feriti e i prigionieri di guerra, ricordato anche il ruolo delle chiese e delle comunità ecclesiali in favore dei più fragili. Lavrov ha definito il colloquio molto utile ed espresso la necessità di intensificare la collaborazione sulle questioni umanitarie legate al conflitto. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta del presidente ucraino Zelensky e degli Stati Uniti di prevedere una zona economica franca nei territori contesi come il Donbass, proposta che è stata definita inaccettabile, come la presenza di qualunque altro contingente militare proveniente dall'Alleanza Atlantica in Ucraina anche al termine della guerra. E mentre Mosca e Kiev preparano un nuovo scambio di prigionieri, all'alba di oggi i droni russi sono tornati a colpire Chernihiv, dove in un edificio residenziale sono morti una donna e un bambino ed è rimasta ferita una ragazza di 14 anni.
0: Cambiamo scenario. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran. Il messaggio che il segretario di Stato Rubio ha recapitato negli ultimi giorni ad alcuni ministri degli esteri stranieri alleati, spiegando che l'attenzione degli Stati Uniti ora è rivolta ad altre forme di pressione. Nei giorni scorsi Trump ha infatti annunciato un D-Day economico contro l'Iran e qualsiasi altro paese o soggetto privato intessi relazioni commerciali e finanziarie con Teheran. Pechino però afferma che la cooperazione tra Cina e Iran è conforme al diritto internazionale e non dovrebbe subire ingerenze o interruzioni. Alessandro Guarasci ha sentito il professor Francesco Maria Petricone, sociologo politico dell'Università LUMSA.
2: Se l'indice deve essere quello dei mercati, la minaccia del cosiddetto economic D-Day non ha avuto alcuna influenza al momento sul prezzo del petrolio che continua a scendere e tantomeno su Wall Street che non è crollata come ci si aspettava. Probabilmente i mercati nutrono qualche dubbio sulla consistenza e sull'efficacia di questa minaccia.
3: Professore, ma in tutto questo qual è il ruolo della Cina?
2: Sicuramente la Cina, che fino ad un anno fa importava l'80% del petrolio dall'Iran, ha avuto una drastica riduzione di quell'importazione di quel greggio, perché oggi è al 20%. Diciamo che la guerra è iniziata 47 anni fa dai Pasdaran rivoluzionari che occuparono l'ambasciata americana a Teheran e oggi intenzione di Trump di volerla vincere.
0: Ci spostiamo in Africa, dove due caschi blu dell'ONU sono stati uccisi nello stato di Yonglei nel Sud Sudan, altri sette i feriti, tra cui due agenti della polizia. Ma la stabilità nel Sud Sudan è minacciata anche dal confinante Sudan, martoriato dalla guerra civile. Sentiamo il servizio di Edoardo Valentino.
4: Un attacco condotto da individui armati non identificati ha colpito le forze di pace delle Nazioni Unite in Sud Sudan. Per l'ONU simili atti possono costituire veri e propri crimini di guerra. Sale così a 9 il numero dei caschi blu uccisi nel paese nel 2026, dove le forze internazionali continuano a garantire aiuti umanitari a fronte di rischi sempre crescenti. Il paese dell'Africa orientale si ritrova al momento ad affrontare un'instabilità interna che vede minacciare l'accordo di pace raggiunto nel 2018. Gli Stati Uniti hanno presentato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU una una proposta di risoluzione per estendere l'embargo sulle armi, sinora limitato al Darfur, all'intero territorio del Sudan. La risoluzione trova l'opposizione di Russia, Cina e del governo di Khartoum perché il provvedimento comprometterebbe la sovranità nazionale ed equiparerebbe l'esercito regolare ai ribelli delle forze di supporto rapido. È proprio lo scontro tra queste due fazioni ad aver spinto negli ultimi 4 anni in Sud Sudan quasi 1,5 milioni di profughi.
0: In Italia nuova proroga nello sconto sul diesel fino al termine di agosto. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi il provvedimento. Subito dopo il governo punta a misure destinate ai redditi bassi, critiche dalle opposizioni e dalle associazioni di consumatori che chiedono interventi strutturali. In un messaggio a firma del segretario di Stato Cardinale Parolin, il Papa saluta i partecipanti alla 76esima settimana liturgica nazionale che si svolge a Catania dal 24 al 27 agosto e sottolinea l'importanza che il tema scelto, liturgia iniziazione cristiana, ricopre oggi nella vita della Chiesa. Il servizio di Daniele Piccini.
5: Solo una fede che scaturisce ed è forgiata dalla frequentazione alla liturgia è in grado di raggiungere le strade dell'umanità, farsi testimonianza nella vita quotidiana e portare frutti di bene, di riconciliazione e di pace. È il cuore del messaggio che Leone XIV affida ai partecipanti alla 76esima settimana liturgica nazionale che si svolge a Catania con il titolo Una Chiesa che genera, liturgia e iniziazione cristiana. Il percorso catechetico che la parrocchia offre ad ogni cristiano non deve essere concepito solo come una preparazione ai sacramenti, ma come il grembo in cui una comunità genera la fede. Proprio così è nato il cristianesimo noto al pontefice, con i fratelli che apprendevano l'insegnamento degli apostoli e celebravano comunitariamente l'Eucarestia. Se questa trasmissione avviene efficacemente, essa porterà ad un'autentica evangelizzazione che si riconoscerà, conclude il Papa, nella capacità di compiere gesti di carità fraterna nella vita di tutti i giorni.
0: Andiamo a Rimini per il meeting per l'amicizia fra i popoli, presente in fiera anche la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, che propone ai visitatori un viaggio immersivo per conoscere le storie dei cristiani perseguitati. Ascoltiamo al microfono il nostro inviato Gianmarco Murroni, il direttore di Aiuto alla Chiesa che Soffre, Massimiliano Tubani.
6: Quando i rappresentanti delle chiese locali si ergono a difesa dei fedeli, delle comunità minacciate dai criminali, diventano immediatamente un target e quindi degli obiettivi da eliminare.
7: Quando si parla di cristiani perseguitati, ecco, spesso si rischia di ridurre tutto a dei numeri, a delle statistiche. In realtà ci sono le persone dietro questi numeri. Ecco, cosa raccontano le loro storie?
6: Attualmente ci sono 413 milioni di cristiani che vivono in nazionale in cui la libertà religiosa è violata, e di questi 220 milioni sono direttamente esposti alle persecuzioni. Però noi viviamo in un mondo in cui, come dice giustamente lei, siamo bombardati da numeri, ormai non hanno più alcun effetto su di noi, siamo quasi intorpiditi per la grande quantità di dati che riceviamo. Spacchettare, per così dire, questo numero, 220 milioni, in 220 milioni di visi, di occhi, di sguardi, di relazioni, questo è quello che noi cerchiamo di fare.
0: Chiudiamo con la cultura, rimanendo proprio al meeting di Rimini. La francese Madeleine de Brel, mistica vissuta nei primi 6 decenni del secolo scorso e proclamata venerabile da Papa Francesco nel 2018, a lei è dedicata una mostra allestita al meeting intitolata Strade di città, sentieri di Dio. Eugenio Morrali ha intervistato il curatore Gerolamo Fazzini.
8: Era un personaggio assolutamente unico, ha saputo tenere insieme dimensioni che noi normalmente immaginiamo distanti tra loro, l'azione e la contemplazione, il servizio sociale e la mistica. E lei è riuscita a tenere insieme tutto questo con, diciamo, il filo rosso della missione.
9: La fiamma di Madeleine de Brel.
8: Sì, è un'immagine che lei usa spesso. La fiamma rimanda a tante cose, all'illuminare, quindi a dare una direzione. Lei stessa dice: io sono stata abbagliata da Dio, l'incontro del 1924, quando lei si converte, dice, io è stato un incontro abbagliante.
9: Prima della sua conversione invece era molto critica, ecco, insomma era atea.
8: Assolutamente, polemicamente atea, però appunto lei passa da questa situazione di totale distanza da Dio alla conversione. Lei dice: la santità si vive laddove vivi.
9: E guai se evangelizzare non mi evangelizza.
8: Eh sì, perché l'incontro con gli atei ti rimanda alle ragioni più profonde della tua fede, per dire su chi e che cosa hai basato la tua vita.
0: È tutto per questa edizione. Da Bruno Orti, regia, Marco Guerra e studio, grazie per averci seguito.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce

0: salvato dalla bellezza. Spunti di morale sulle orme di Papa Francesco. Meditazioni di Don Valentino Salvoldi, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Una morale in cerca di bellezza. Osservate come crescono i gigli del campo. Non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini. È quel frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell'ammirazione. Ricordatevi che siete i custodi della bellezza nel mondo. La pratica del bene si accompagna ad un piacere spirituale gratuito e alla bellezza morale. E allo stesso modo la verità è congiunta alla gioia e allo splendore della bellezza spirituale. La verità è bella per se stessa. Che cos'è la bellezza che scrittori, poeti, musicisti e artisti contemplano e traducono nel loro linguaggio, se non il riflesso dello splendore del Verbo eterno fatto carne? Al centro della fede biblica c'è l'amore di Dio, la sua cura concreta per ogni persona, il suo disegno di salvezza che abbraccia tutta l'umanità e l'intera creazione e che raggiunge il vertice nell'incarnazione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. Quando questa realtà viene oscurata, viene a mancare il criterio per distinguere ciò che rende preziosa e unica la vita dell'uomo. Egli perde il suo posto nell'universo, si smarrisce nella natura, rinunciando alla propria responsabilità morale, oppure pretende di essere arbitro assoluto, attribuendosi un potere di manipolazione senza limiti. È necessario sviluppare il senso del vero, il senso del bene e il senso del bello.

La bellezza salverà il mondo. Lasciarsi educare dalla bellezza. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. Il giorno dopo il Signore tornò a guardare la sua creazione. C'era qualche ritocco da fare. C'erano dei bei sassi sui greti dei fiumi, grigi, verdi e picchiettati, ma sottoterra i sassi erano schiacciati e mortificati. Dio sfiorò quei sassi profondi ed ecco, si formarono diamanti e smeraldi e milioni di gemme scintillanti laggiù, nelle profondità. Il Signore vide i fiori, uno più bello dell'altro. Mancava qualcosa, pensò, e posò su di essi un soffio leggero. Ed ecco, i fiori si vestirono di profumo. Un uccellino grigio e triste gli volò sulla mano. Dio gli fischiettò qualcosa e l'usignolo incominciò a gorgheggiare. E disse qualcosa al cielo e il cielo arrossì di piacere. Nacque così il tramonto. Ma cosa mai avrà bisbigliato il Signore all'orecchio dell'uomo perché egli sia un uomo? Gli bisbigliò in quel giorno lontano, in quell'alba remota, tre piccole parole. Ti voglio bene.

0: per creare il senso della meraviglia. Il soffio e il bisbiglio del creatore nel fango delle origini danno vita al cosmo, a cui apice c'è l'uomo. Ogni sua giornata creativa termina con la constatazione che ciò che egli fa è bello e buono. E quando crea l'uomo, vide che era molto bello e molto buono. La creazione è un atto d'amore, mirante esclusivamente a fare partecipe l'essere umano della bontà di Dio che, essendo amore, è per natura sua comunicativo, creativo, donativo. Dio crea tutto molto bello affinché l'essere umano, affascinato dalla bellezza, sperimenti il senso della meraviglia, primo passo per interrogarsi davanti al creato, sviluppare il gusto di vivere, porsi la domanda: chi sta alla base di tutto ciò che esiste? Dio crea e si nasconde. Il creato è la firma dell'umiltà del Signore. Egli è simile a un principe che viaggia sotto mentite spoglie alla ricerca di una ragazza che lo voglia sposare, non per ciò che possiede o per la sua posizione, ma per puro amore. Oppure può essere paragonato a un artigiano che per far subentrare il figlio nel lavoro l'istruisce e per non scoraggiare l'apprendista gli mostra opere semplici per passare gradualmente a opere più complesse. Lo lascia da solo sempre più a lungo per non soffocarlo, per fargli liberamente sperimentare l'arte appresa. È come se il padre dicesse al figlio: apri bottega per conto tuo e fai con le tue mani. Dio ci crea creatori, ci pone in uno stupendo giardino, l'Eden. Tocca a noi saper contemplare e non divorare la mela. Tutto è a nostra disposizione purché rispettiamo questa creazione delicata, vedendola come un trampolino per passare dalle bellezze create alla bellezza increata. L'amore del Signore per noi ha alla base una grande stima della nostra dignità e un immenso rispetto della nostra libertà. Non vuole l'omaggio di uno schiavo, ma l'amore di un figlio.
1: Mara Miceli ha proposto Un mondo salvato dalla bellezza. Spunti di morale sulle orme di Papa Francesco. Meditazioni di Don Valentino Salvoldi, tratte dal volume omonimo delle edizioni Messaggero Padova.

0: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O Maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O Regina degli Apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
1: Preghiera di Giovanni Paolo II.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi nel cammino della nostra fede. Chi è davvero Gesù per me? Dal racconto evangelico si comprende quanto questo interrogativo sia decisivo per l'esperienza del discepolato. Infatti, nonostante i 12 apostoli avessero già condiviso molto della vita e del ministero del Maestro, Gesù non ha voluto dare per scontato che lo conoscessero davvero e che avessero compreso il mistero del regno di Dio. Allora, dopo aver chiesto quali erano le opinioni della gente su di lui, si rivolge direttamente a loro. Ma voi, chi dite che io sia? Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi. La fede, infatti, non ci è data una volta per tutte. Al contrario, abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo, di approfondire il suo messaggio e rinnovare le scelte della nostra vita perché siano coerenti con quanto professiamo, vincendo la tentazione di sapere già tutto e di fare della fede un'abitudine. La domanda che ogni giorno ci viene posta: chi è Gesù per me e qual è il significato della sua presenza nella mia vita? Emerge specialmente nella preghiera e quando meditiamo sul Vangelo, ma anche quando ci troviamo davanti alle ferite e ai bisogni dei fratelli, oppure nelle relazioni e nelle situazioni che più interpellano la nostra coscienza. Nel campo della nostra vita, insomma, possiamo verificare se per noi il Signore Gesù è soltanto un grande personaggio della storia che ha detto e fatto cose importanti, oppure il Cristo di Dio, colui che è stato inviato per farci entrare nell'amore del Padre e trasformare la nostra vita e il mondo in cui viviamo. Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo. A volte sulla fede cristiana ci si accontenta del sentito dire, dei luoghi comuni, di ciò che ci è stato trasmesso magari anche con buone intenzioni. Ma Gesù ci chiama a una risposta personale, a conoscerlo da vicino, a lasciarci scavare dall'amicizia con Lui in un incontro sempre nuovo che può anche chiederci di percorrere strade inedite e di fare scelte diverse da quelle immaginate. Questo vale sia per il nostro percorso personale, sia per il cammino della Chiesa e per le scelte pastorali. Là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto, è importante invece chiederci spesso: chi è il Signore per me? Lo conosco davvero? Cosa mi chiede oggi il suo Vangelo? Quali passi e quali scelte dovrei compiere? Invochiamo la Vergine Maria, che nel suo cuore cercava la volontà di Dio attraverso il Figlio suo, perché ci guidi sempre nel cammino della fede. Angelus Domini nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi, secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: digni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, Recum aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua lucea teis.
0: Requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terra.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Le letture che abbiamo ascoltato ci aiutano a riflettere sulla nostra vita cristiana. Difatti il responsorio al Salmo 138 ci dice: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Questo versetto è importante perché riprende un concetto che spiegherà molto bene Sant'Agostino nelle Confessioni, quando afferma che il Signore Gesù è più intimo del suo intimo. Voleva dire: non c'è nessuna cosa nascosta agli occhi di nostro Signore, e difatti soltanto Lui ci conosce fino in fondo. Però anche qui vedete com'è buono Gesù, ci usa misericordia, non permette che noi vediamo il marcio che sta dentro di noi, ma mette un limite, come dice il libro della Genesi, no? Che va letto in senso spirituale: ho messo un limite alle acque e non lo passeranno, che si intende tutto ciò che sta al di sotto di questo limite rientra nella sviscerata misericordia di Dio. Non è campo nostro, non è un interesse nostro, ma è soltanto un compartimento che fa parte della bontà del Signore. Perché? Perché se non noi moriremo di dolore nel vedere il marcio come conseguenza del peccato di origine, le cosiddette reliquie del peccato che stanno dentro di noi. E allora, per sua divina miserazione, il Signore Gesù mette un limite, non fa come i moderni l'analista fino in fondo e ti lascia lì poi con un piatto in mano di iniquità senza risolvere il problema. Non è così il Signore Gesù. Anche quando cerca di correggerci, anche quando ce la mette tutta il Signore per riportarci vicino a Lui, anche qui ci usa sempre la sua immensa misericordia. Ecco perché Davide proclamava nel Salmo: Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam, pietà di me, o Signore, secondo la tua grande misericordia. Quindi ci accorgiamo proprio dalla Divina Scrittura come la Divina Misericordia accompagna sempre ogni movimento, potremmo dire, ogni decisione di nostro Signore nei nostri confronti. Magna misericordia tua, per la tua grande misericordia. Questo non va mai dimenticato. Pensate se il nostro Signore dovesse presentarci la lista delle nostre iniquità nude e crude così come sono, che sarebbe della nostra vita? Che sarebbe della nostra salvezza eterna? Ecco perché sempre, vedete, si erge il divin crocifisso a garanzia per tutto ciò. Perché Gesù ha fatto questa scelta una volta per sempre, ha accettato liberamente la morte per noi e sapeva, come dice l'Apostolo, che non moriva per i giusti ma per i peccatori che siamo noi. E difatti all'albero di quella croce ha inchiodato tutti i peccati dell'umanità, tutti. E avete sentito la dura condanna di Gesù nel Santo Vangelo. Perché se la prende tanto con i farisei, con gli scribi? È vero, alcuni lo seguirono, ma molti no, perché molti di questi stavano a vedere soltanto quello che c'è all'esterno. Il Dio invece guarda quello che è nel cuore dell'uomo. Ma anche oggi è così, no? Quante volte noi ci accontentiamo della facciata e quante volte noi presentiamo le nostre facciate, ma che non corrispondono alla verità che è internamente a noi. Eppure noi le presentiamo, e guardate oggi il mondo oggi è maestro nel presentare le facciate. Ah, ma basta così. E invece no. Perché? Perché oggi più che mai abbiamo gli esperti di facciate? Perché è l'arte del demonio. Il demonio è sempre l'angelo della menzogna. Il demonio è capace di farti avere davanti agli occhi cose che sembrano tanto buone e sante, ma che in effetti portano all'inferno. E oggi chi segue certi sistemi segue questa, purtroppo, teoria pratica, che poi si mette in pratica questa teoria nella vita di oggi. Facciate che sembrano tanto belle, democratiche, che sembrano in qualche modo nel livellare la giustizia, ma dietro queste facciate c'è soltanto un disegno diabolico nel distruggere il Vangelo di Dio, nel distruggere il Vangelo di Cristo. Ecco perché la Chiesa nostra madre è così tanto attenta, non perché la Chiesa vuole essere la scrupolosa numero uno, no, perché la Chiesa è esperta nei suoi 2000 anni di vita nel saper scovare i raggiri del maligno, che oggi si serve di tutto. E difatti noi ben sappiamo che il programma diabolico è distruggere la Chiesa attraverso la distruzione della famiglia e togliendo alla Chiesa il monopolio della educazione. È questo il disegno criminale diabolico che troviamo davanti ai nostri occhi tutti i giorni. Ma è un disegno subdolo, perché non ti presentano qualche cosa di esplicito, ma facciate che tutte rivestite di uguaglianza, di fraternità, di solidarietà, di democrazia, di diritti, ma in effetti dietro c'è sempre questo disegno criminale e diabolico: distruggere la famiglia partendo proprio dall'educazione. Criminale e diabolico: distruggere la famiglia partendo proprio dall'educazione.

0: San Giovanni XXIII, Ecclesia Mater et Magistra. La Chiesa è maestra. La Chiesa ha il dovere di governare. La Chiesa ha il dovere di dirigere le coscienze dei suoi fedeli, e i suoi fedeli hanno l'obbligo di obbedire a tutto ciò. Perché quello che la Chiesa ci propone a credere non è una facciata, ma è appunto la via della salvezza eterna. Ecco perché questa mattina l'Apostolo San Paolo ci diceva: voi siete testimoni che il nostro comportamento verso di voi che credete è stato santo, giusto e irreprensibile. E la Chiesa si è sempre comportata così. Questa è la nostra identità di cattolici. E noi ben sappiamo che chi non la pensa così sarà un cristiano, ma non può essere un cattolico. Il cattolico è colui che veramente segue le direttive del Magistero e in modo particolare l'obbedienza indiscussa al Papa. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Buongiorno e bentrovati a mezzogiorno e 23, oggi che è mercoledì 26 agosto 2026, da Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone. A mezzogiorno e mezzo proseguiremo con la messa in onda degli interventi del meeting di Rimini e quest'oggi parleremo di istituzioni internazionali e bene comune. La sfida della globalizzazione. Proseguiremo poi alle 13 col notiziario di Radio Vaticana. Alle 13.12 vite di beati e santi. Alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione. Alle 14 il notiziario. Alle 14.35 orizzonti cristiani. Alle 14.50 la coroncina alla Divina Misericordia.

Concordia, le meditazioni. Alle 15.30 il Santo Rosario, alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno. Alle 16.35 in cammino, alle 17 argomenti sulla salute, alle 17.30 Moment Furlan a cura di Viviana Matiussi. Alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del giorno a cura della redazione. Alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 i servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 20.50 la replica dell'udienza generale del Papa di questa mattina, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 associazioni di volontariato, alle 23.30 la compieta e gli argomenti di vita cattolica. A voi tutti buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Contro di oggi ha un argomento che è centrale in questo meeting e anche negli anni scorsi. Potremmo intitolare oltre la globalizzazione, cioè cosa vuol dire passare da un mondo che ha avuto come cuore il neoliberismo a qualcosa che non è la fine dello sviluppo o il ritorno indietro, ma uno sviluppo che sia più comprensivo di quello che sta accadendo. Grazie.
2: Grazie Giorgio. Volevo presentare i tre personaggi, i tre amici che sono venuti a animare questo discorso. Abbiamo qua il direttore Ercoli, direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. Abbiamo in diretta da Washington Matteo Bugamelli, che è direttore esecutivo presso la Banca Mondiale e anche decano dei direttori esecutivi presso questa importante istituzione. E abbiamo anche la fortuna di avere Federico Galizia, che è regional direttore della Europa del Sud presso l'International Financial Corporation, che per dirlo in breve è il braccio private equity della Banca Mondiale.
3: Matteo, tu parlavi dello sviluppo e questo mi porta direttamente al terzo passo di questa conversazione. Per come la si vede, chi crea sviluppo è il settore privato, sono le imprese, sono le persone che iniziano una impresa, che sviluppano la stessa, che scommettono su una nuova idea e che spostano la frontiera del bisogno e delle soluzioni ai bisogni sempre più avanti, rispondendo alle mutevoli condizioni. Una cosa, Federico, che un po' mi preoccupa, e spero di comunque, vorrei non avere ragione, e notare come nei giovani, che ripeto a mio parere hanno immensamente più strumenti di quelli che si aveva noi alla loro età per le mani, e spesso subentra come una specie di pessimismo a riguardo della capacità di rischiare rispetto a un desiderio, a un sogno, un'idea, ad un'esigenza. Ad una considerazione a riguardo di qualcosa che ancora non c'è e potrebbe essere costruito insieme. E questo va un po' al cuore di quello di cui si occupa la tua istituzione e sicuramente del tuo percorso personale. Volevo chiederti come vedi le condizioni di creazione, come si creano le condizioni perché le persone possano ragionevolmente prendersi dei rischi e costruire insieme. E come la tua istituzione su questo può aiutare? Grazie mille Federico.
4: Grazie Samuele, grazie a voi che siete venuti ad ascoltarci, grazie alla mamma che mi ha accompagnato, professor Vittadini, magnifica introduzione. Voglio cercare di calare i temi di cui abbiamo parlato il più vicino possibile a casa nostra, cominciando con parole che molto più autorevoli di quelle che posso pronunciare io, e come la finanza sia per lo sviluppo e per la creazione e l'evoluzione del lavoro. Sono parole dell'enciclica di Papa Leone, che è un'enciclica sull'umanità, che lui chiama Magnifica. E qual è il modo in cui la finanza arriva vicino a casa? Qual è il modo in cui la finanza ci aiuta a prendere rischio? È una catena dove il risparmio, che viene trasformato in credito per l'economia reale, resta centrale per lo sviluppo e per gli investimenti che debbono accompagnare la creazione di lavoro autonomo ed indipendente. Vediamo un attimo come questi organismi misteriosi di cui parliamo, Fondo Monetario, la Banca Mondiale, siano poi alla fine degli istituti di credito. Quando si parla di credito ci si avvicina molto di più alla vostra vita di tutti i giorni. Da dove parte il credito? Il credito parte dal risparmio. Noi possiamo prestare a imprenditori che investono solo se a nostra volta ci riforniamo di fondi. La Banca Mondiale si rifornisce di fondi attraverso la raccolta del risparmio. Noi emettiamo obbligazioni sui mercati internazionali, obbligazioni a medio e lungo termine, di cui garantiamo il rimborso. Ci pregiamo del fatto che le nostre obbligazioni siano fra le più sicure al mondo. Questo non è solamente un fatto meccanico di liquidità, è anche un meccanismo di allocazione del rischio. Il risparmiatore che ha bisogno di mantenere dei soldi per i momenti difficili o per investimenti futuri, e non sto ancora parlando dell'impresa, sto parlando delle famiglie, ha bisogno di strumenti sicuri di investimento. Le obbligazioni nostre sono degli strumenti sicuri di investimento. Per chi di voi è familiare con i mercati finanziari, abbiamo un rating tripla A, il più solido che esista. Ma questa distribuzione del rischio, per cui la famiglia è di fatto senza rischio sul proprio risparmio quando investe con noi, come ci prendiamo noi il rischio e come permettiamo noi all'impresa di investire? E beh, tradizionalmente, e ve l'ha spiegato Matteo, ci sono i grandi progetti. Le infrastrutture, l'energia, le comunicazioni, senza le quali un paese non può creare il tessuto di imprese e di lavoro che è necessario al funzionamento dell'economia. Per tanto tempo le nostre istituzioni si sono focalizzate sui grandi progetti. Potete immaginare la rischiosità di un grande progetto. Immaginate una centrale elettrica che ha bisogno di un bacino idrico per essere rifornita, che ha bisogno delle linee di trasmissione che attraversano mezzo paese, e ci sono terreni da acquistare, ci sono servitù da negoziare, ci sono popolazioni locali da proteggere, c'è una biodiversità a cui bisogna fare attenzione. Immaginate la costellazione di rischi che sta dietro un grande progetto. Per tanti anni, decadi, noi, grandi istituzioni multilaterali, ci siamo specializzati sui grandi progetti. I grandi progetti creano lavoro, assolutamente, ma si contano sulla punta delle dita per ogni paese, no? Ci sono in ogni paese, particolarmente i paesi in via di sviluppo in cui noi lavoriamo, ci saranno 3-5 grandi progetti alla volta, creano posti di lavoro, ma non i milioni di posti di lavoro di cui c'è bisogno. I milioni di posti di lavoro li creano le imprese, gli imprenditori. Allora, cos'è che stiamo facendo sulla scia di quello di cui abbiamo discusso? Ci stiamo avvicinando con il nostro credito alla condivisione del rischio imprenditoriale. Utilizziamo la nostra capacità di assunzione di rischio e di fiducia per aiutare sempre di più le imprese. Vi faccio un esempio. Se un imprenditore in Etiopia vuole commerciare in prodotti agricoli, ha bisogno di metterli dentro grandi sacchi dove questi prodotti agricoli vengano mantenuti in una maniera stabile, respirino, non vengano attaccati da parassiti e si possano muovere. Questi sacchi, per produrre questi sacchi, ha bisogno di macchinari che tipicamente vengono dall'Europa. Come compra l'imprenditore in Etiopia questi sacchi? Con lo strumento più antico del mondo, che è una lettera di credito dalla sua banca. Ora, l'esportatore del macchinario europeo non conosce la banca locale in Etiopia che aiuta l'imprenditore. Non è possibile, ce ne sono troppi, ci sono troppi paesi, troppi imprenditori. Cosa facciamo noi? Noi garantiamo la lettera di credito. Nel momento in cui la lettera di credito è garantita dalla Banca Mondiale, il macchinario parte. Il macchinario parte, arriva, i sacchi si producono e le derrate agricole entrano nel commercio. Ora, anche qui è difficile, perché bisogna selezionare imprenditori e intermediari finanziari che vale la pena finanziare, perché ricordiamocelo, il credito funziona se non diventa sovraindebitamento. Quindi noi dobbiamo intervenire nella catena del che va dal risparmio al credito, all'investimento, al lavoro, evitando il sovraindebitamento, che a livello sistemico se ne occupa il Fondo Monetario. A livello delle aziende specifiche dobbiamo occuparcene noi come intermediario finanziario. Se questo funziona, se questa catena funziona, si crea lavoro. Mi fermo qua perché voglio dare tempo a Samuele di farci un po' di domande difficili e solo vi ricordo il fatto che c'è un collegamento fra chi viene domani e il lavoro che noi facciamo, pur lavorando su binari assolutamente indipendenti.
3: Adesso vorrei un po' provare a dialogare tra di noi più che fare domande. In questo cominciamo con una possibilità di dialogo tra Riccardo e Matteo sulla seguente questione. Ci sarà sempre un trade-off tra efficienza e equità? Nel caso specifico dell'intelligenza artificiale è chiaro che noi non sappiamo, e gli stessi attori di questa rivoluzione lo dicono, antropica, quale sarà l'impatto ultimo di queste tecnologie rivoluzionarie sul lavoro. Sappiamo sicuramente che l'intelligenza artificiale aumenta l'efficienza, e l'efficienza in mercati regolati aumenta la stabilità, ma non sappiamo se questa cosa terrà a livello di coesione sociale. Non è che abbiamo una risposta negativa o positiva, sinceramente non lo sappiamo. Ci si riferiva a quella bella enciclica dove si parla di disarmare l'intelligenza artificiale, ovvero sia riconoscere che non si sa, prendersi un attimo. Quindi io vorrei su questo chiedere a Riccardo, dal tuo punto di vista l'efficienza è un argomento, ma Matteo, dal tuo punto di vista la creazione di valore è un obiettivo. Come fate ad andare d'accordo voi due, non sapendo quale sarà l'impatto di questa rivoluzione che sta avendo luogo? E che mondo avremo fra 20 anni, quando i vostri successori ne parleranno? Chi avrà avuto ragione?
5: Allora, capite che ogni volta che si viene qui al meeting di Rimini, le domande che fa Samuele sono sempre impreviste. La prima si sa, le seconde sono veramente difficili. Io umilmente ritengo difficile poter stabilire oggi quale sarà l'impatto delle AI da qui a 20 anni. Non mi avventuro. Quello su cui però nutro un ottimismo, una speranza, è che i fenomeni economici implicano, per chi studia economia, so che ci sono molti studenti collegati, chi studia economia sa che l'economia è tutta fatta di trade-off. Non c'è mai una soluzione ideale, c'è sempre un bilanciamento di situazioni, per cui ci sono dei pro e dei contro, ed ogni società decide poi il bilanciamento. Se la società mantiene l'uomo al centro e la dignità dell'uomo al centro, io credo che questi trade-off, anche se arrivano leggermente dopo, saranno sempre dalla parte dell'uomo. Un esempio che non c'entra niente con l'economia, ma ad esempio, non so se avete notato, ma in alcuni paesi stanno vietando i social media sotto una certa età. Ci sono voluti anni, ma alla fine la società nel suo complesso riesce sempre a trovare il bilanciamento giusto. Ci vorrà tempo, non sappiamo quale sarà, lo scopriremo vivendo, ma nutro questo ottimismo che le società riescono sempre a bilanciare i trade-off se mettono al centro le persone. Questo non è dato per scontato, però se questo presupposto, se la centralità della persona nelle istituzioni e nella società rimarranno, si troverà il giusto trade-off. Non so se ho risposto alla domanda, ma ho provato a dare...
3: Hai risposto molto bene, mi dà la possibilità di rilanciare su Matteo, visto il disclaimer che abbiamo fatto all'inizio, che quello che diciamo qua non rappresenta necessariamente nelle nostre istituzioni possiamo buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo, riprendere le provocazioni di Giorgio, dire che al centro di quello che pensiamo riguardo dell'economia e del ruolo della sua nella società c'è l'uomo, vuol dire avere una concezione d'uomo, ed è meglio che sia esplicita perché si governi questo trasformamento. Quindi da questo punto di vista, quale sarà il ruolo del lavoro e dell'uomo in esso fra 20 anni, per quello che ne sai o non ne sai, Matteo?
6: Grazie Samuele, ovviamente come ha detto Riccardo non ne so nulla, perché nessuno sa dove ci porterà l'intelligenza artificiale. Come ha detto Riccardo, quello che è affascinante nel mestiere che facciamo nell'economia è che non ci sono mai delle verità uniche, ci sono sempre dei one end on the other end, quindi bisogna sempre guardare da un lato e dall'altro, ci sono dei trade-off come ha detto Riccardo, e questo è un altro di questi casi. Ed efficienza ed equità è forse uno dei tipici trade-off, certo, aumentando l'efficienza si aumenta la produttività, si aumenta quindi il prodotto e si hanno quindi più risorse da distribuire, e a quel punto servono le politiche redistributive perché quell'efficienza non vada in contrasto con l'equità, e quindi ha molto a che fare con le politiche che il Fondo Monetario e la Banca Mondiale suggeriscono ai paesi a cui si rivolgono. Nel mio intervento introduttivo ho detto parecchie cose che mirano a far sì che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale non costituisca una perdita netta per i paesi più poveri. Ecco, quindi ho fatto l'esempio anche solo del linguaggio, della lingua, dei modelli, della capacità di estendere i modelli dell'intelligenza artificiale anche a beneficio dei paesi più poveri. Quindi queste sono delle forme con cui si può trasferire quei guadagni di efficienza e trasformarli in benefici per i più poveri, quindi in un concetto di equità. Un altro esempio è quello che tu hai fatto al termine del mio intervento, quando hai detto ma potremmo ragionare anche sulla tassazione. Pure lì, no? Pure lì c'è un chiaro trade-off, perché l'intelligenza artificiale allo stesso tempo è uno strumento che può rafforzare la base imponibile, riducendo l'evasione, migliorando la riscossione. Questo vale in un paese come il nostro, ma pensate in un paese africano, molti dei quali, o in un paese povero, molti dei quali hanno un rapporto tasse su reddito inferiore al 15%, non perché gli piace avere un'economia che tassa poco, ma perché non sono in grado di raccogliere tasse, e la mancanza, l'incapacità di raccogliere tasse evidentemente impedisce poi ai governi di quei paesi di offrire beni pubblici, e quindi capite che è un danno che poi si riflette sugli investimenti in educazione, in istruzione, in salute e così via. Ecco, quindi l'intelligenza artificiale come un modo di rafforzare la base imponibile, però lo sappiamo, è un dibattito che conosciamo tutti, è anche un rischio, anche un fenomeno economico che rischia di erodere strutturalmente la tassazione, ad esempio spostandola dal reddito da lavoro al reddito da capitali, che come sappiamo è più difficile da tassare, o all'interno del reddito da lavoro, nell'ipotesi in cui ci sia una complementarietà in termini tra intelligenza artificiale e capacità, skill delle persone, spostare a vantaggio di quelli che sono più preparati. Quindi ci sono tutta una serie di questioni che vanno affrontate con attenzione alle politiche che devono essere che appunto nei rapporti del Fondo Monetario e della Banca Mondiale ci sono analisi trasversali che valgono per tutti. Poi uno dei contributi che dà la Banca Mondiale è poi di arrivare nei paesi, di parlare con i governi, di parlare con le persone, di cui stiamo parlando tanto in questo evento, di parlare con le comunità locali per capire che come cucire in modo sartoriale queste considerazioni globali che facciamo alle esigenze, alle caratteristiche, ai limiti di quei singoli paesi. Quindi questa è un po' la funzione, delle nostre istituzioni rispetto a questo trade-off che tu hai sollevato, che è di estrema importanza. Grazie.
3: Un altro angolo di questo dialogo tra di noi riguarda proprio la questione di assunzione del rischio. Penso che anche di questo ha fatto un cenno Giorgio, e sicuramente nelle discussioni che si è fatte in questi anni. Quando parli di rischio che l'impresa si deve prendere, devi dirti, essere chiaro rispetto a quell'obiettivo, ovvero sia qual è il valore dell'impresa nella società. Si può avere il profitto come obiettivo assoluto, immediato, e l'impresa come strumento per massimizzare il ritorno degli azionisti. Si può guardare l'impresa come invece una portatrice di interessi più largo, dove il profitto è un parametro di sostenibilità di lungo periodo è l'azienda si massimizza, ma non solo il profitto, ma il dividendo sociale. E quindi quando si parla dell'importanza di creare delle regole del gioco e degli incentivi per sostenere il rischio, bisogna anche avere a cuore il discorso su quale tipo di impresa. E io non è che ho un modello unico. Quello che io ti sfido, su cui ti sfido a ragionare insieme con noi, è proprio il fatto che si può pensare che c'è un modello e disegnare le regole a riguardo della partecipazione al rischio e della creazione di imprese su questo un modello, e si può invece accettare l'idea che lo spazio economico deve essere popolato da diversi, diversi attori, imprese orientato al profitto degli azionisti, imprese con un orientamento più al dividendo sociale, imprese cooperative, benefit corporation. E quindi come si disegnano le regole del gioco è fondamentale per l'esito, e questo deve nascere da un dialogo continuo a riguardo di cosa è l'impresa nella società. D'altra parte, se facessimo questo discorso troppo complicato, entreremmo in un problema, che vi sono differenti visioni su questi campi. Alcuni stati, alcune regioni, alcune macro regioni, alcune culture economiche danno risposte diverse su questo. Okay? E quindi le diverse tradizioni, le diverse concezioni devono trovare un punto di quadra, mentre noi per le istituzioni in cui lavoriamo dobbiamo trovare una specie di soluzione unica. Allora io lancio la domanda prima a te a riguardo di questa questione sull'assunzione del rischio rispetto invece all'importanza di tenere un ecosistema di imprese diversificato. Cosa vuol dire questo nel tuo lavoro? Come puoi lavorare per riconoscere l'esigenza di rispettare una molteplicità di attori, e al tempo stesso, tornando a chiudere il cerchio con Riccardo, allora come si fa a tenere questa biodiversità e al tempo stesso avere regole mondiali per tutti? Grazie.
4: Guarda, posso rispondere in tanti modi, ma il più interessante mi sembra quello di tornare al Medioevo. Ho evocato la lettera di credito come uno strumento tradizionalissimo, semplicissimo, che serve oggi per fare sviluppo. Vado al Medioevo, alla commenda, in cui un viaggiatore che portava una nave si prendeva il rischio di impresa e veniva finanziato da chi stava in città e ne divideva i profitti. Io vedo l'impresa come il centro di un sistema dove il risparmio si trasforma in valore che viene condiviso dall'imprenditore che gestisce l'incertezza, e ci mancherebbe, l'imprenditore si gioca in prima persona. Nel Medioevo andava in prigione o colava picco con la nave l'imprenditore, non chi lo finanziava, e poi ne condivide una parte di questi profitti con chi finanzia. Io credo che abbiamo un po' perso, con un sistema finanziario che si è spersonalizzato, la componente umanistica personale dell'impresa, la capacità di gestire insieme l'incertezza, non solo il rischio che può essere un prezzo, un tasso di cambio che va su e giù, ma l'incertezza come un mercato che scompare, una frontiera che si chiude, una nave che va a picco. Secondo me l'impresa alla sua radice è un meccanismo di condivisione sociale del rischio che crea valore per chi lo condivide.
3: Ma se l'impresa è questo, Riccardo, non temi che un domani qualcuno ti dirà: tu, il Fondo Monetario ha favorito questa spersonalizzazione, questa concezione non umana dell'impresa, perché hai contribuito a fare delle regole per tutti dove veniva invece valorizzata un'altra visione, come impresa che invece doveva diminuire il fattore umano per poter massimizzare invece il profitto finanziario. Chiaramente sono provocatorio, ma è per cercare di intercettare quello che viene pensato in questa stanza e aiutarci su questo. Grazie.
7: Allora, come rispondere? Diciamo che
5: Il Fondo Monetario Internazionale rispetto all'IFC ha meno contatto con il privato, ha come controparti i governi. Quindi da quel punto di vista è difficile incolpare il Fondo Monetario, che è lì per intervenire quando c'è una crisi, di un modello sociale dell'impresa che si è cambiato. Francamente in questo caso direi che il Fondo Monetario Internazionale può essere chiamato fuori. Quello però, ecco, per lasciarvi con un messaggio positivo, io non so prima di questo incontro quanti di voi conoscessero la realtà delle istituzioni internazionali che vi abbiamo raccontato, però spero che usciate da questo incontro consapevoli che in una situazione di crisi o in una situazione dove ci sono dei paesi che hanno diverse possibilità economiche, esistono delle istituzioni internazionali che da un lato creano una rete di protezione contro le crisi e di pronto intervento, immaginate per esempio durante il Covid, e in secondo luogo delle istituzioni che costantemente lavorano ogni giorno per rendere il mondo più equo, aiutando chi rimane indietro a recuperare terreno. Ecco, se l'incontro di questo meeting è cosa muove l'amore che muove ecco, spero che usciate da questo meeting, da questo incontro, un po' più rassicurati che le istituzioni multilaterali sono mosse da obiettivi che sono molto più vicini ai cittadini di quanto forse abbiate pensato prima di partecipare a questo incontro. Se ci siamo riusciti è stato un successo, se non ci siamo riusciti ci riproviamo l'anno prossimo.
7: Volevo veramente ringraziare Riccardo, volevo ringraziare Federico e Matteo, e volevo dire a tutti voi che quello che avete visto adesso su questo palco in realtà non è molto differente da quello che succede nei nostri pranzi di lavoro, quando ci si trova e ci si interroga, ci si arrovella su queste questioni. Ovviamente l'istituzione per cui lavoriamo è uno spazio aperto dove si può parlare insieme, e questo spazio aperto deve essere riempito da un soggetto, e lì ci portiamo la nostra storia e come usiamo le possibilità delle istituzioni per cui lavoriamo per costruire qualcosa che noi possiamo associare a un'idea di bene comune. Ma è una grande bella cosa che ci sia un luogo dove le persone di tutto il mondo possono interrogarsi su questi temi, e se non altro direi più ce ne fossero di questi luoghi, il meeting è sicuramente uno di questi. La seconda cosa che volevo dire è che chiaramente non può finire qua, perché le provocazioni che ha lanciato Giorgio a riguardo di come si pensa l'economia, l'uomo dentro di essa e l'economia dentro la società, deve essere un cammino, e ci devono essere dei posti dove questo cammino sono possibili, perché le persone capiscono che su questo dialogo va della loro vita. Allora noi siamo una piccola testimonianza di questo, dentro delle istituzioni che secondo noi fanno molto bene il loro lavoro in questo senso. Quindi volevo innanzitutto chiedervi ancora di ringraziare i nostri relatori per la loro disponibilità e per aver reso queste istituzioni sicuramente più interessanti, più umane. E volevo anche dire che il meeting è un'opera di tutti, e quindi vi è la possibilità di partecipare, se riesco a recuperare la pagina giusta, allo sforzo del meeting, che è un lavoro di volontariato e di buttare il cuore al di là dell'ostacolo insieme. Ognuno di noi può sostenere il meeting, contribuire a costruire insieme luoghi di incontro, bellezza e speranza. Quindi in tutta la fiera, voi adesso che visitate, in tutte le esibizioni e gli incontri, ci sono delle postazioni chiamate Dona Ora con un cuore rosso. Il meeting è un ente del terzo settore, si rifà al discorso della diversità dell'ecosistema e del sistema sociale, e quindi chi sosterrà il meeting può usufruire dei benefici fiscali al momento della dichiarazione dei redditi. Volevo molto ringraziare soprattutto voi per essere venuti qua ad ascoltarci, speriamo davvero di aver contribuito a posizionare questi temi in maniera interessante,
3: e che questo sia l'inizio di un cammino che continuiamo anche negli anni a venire. Grazie mille a tutti, grazie al meeting.
0: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: In Blu 2000 News.
1: Diplomazie e droni, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, mentre il Cremlino dice no al piano di pace di Zelensky, non si fermano gli attacchi incrociati. Rogo nel reparto maternità, 14 neonati sono morti per un incendio che ha devastato la pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad, si indaga per risalire all'origine delle fiamme. Sconti e rincari, il Consiglio dei Ministri approva rinnovo del taglio delle accise sul diesel sino a fine agosto, intanto il prezzo dei carburanti tocca nuovi record, benzina a 2,017 euro al litro, gasolio a 2,137. Addio alla regina del country, musica in lutto per la scomparsa di Dolly Parton, la cantante, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene, si è spenta a 80 anni a Nashville. Da Pirachille e Dolfini, la guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky e nuova notte di attacchi. Andrea Domaschio.
2: Gli attacchi aerei reciproci non conoscono tregua. Le forze ucraine hanno ripreso ieri le incursioni contro le strutture di Wild Berries, l'Amazon russo, nell'oblast di Tambov. Colpita anche un'abitazione civile, ci sarebbero almeno 2 morti e 1 ferito. Una donna e una bambina sono rimaste invece uccise da droni russi nella città di Chernihiv, ferita anche una 14enne. Intanto sembra aver sortito buoni risultati l'incontro di ieri a Mosca tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher. La mediazione della Santa Sede per riprendere i negoziati di pace pare apprezzata dal Cremlino, mentre potrebbe essere vicino un ampio scambio reciproco di prigionieri di guerra, forse anche grazie alla visita a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ad altre forme di pressione, prima tra tutte quella economica. Obiettivo: trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
3: Lo stretto di Hormuz resta chiuso e soprattutto resta sotto il controllo iraniano. È la risposta del regime di Teheran a Donald Trump, che aveva annunciato lo sminamento dello stretto da parte della Marina americana. Per ora però Washington non sembra intenzionata ad allargare il conflitto. Il segretario di Stato Marco Rubio ha infatti rassicurato gli alleati: nessun nuovo attacco contro l'Iran, almeno in questa fase. Teheran e Oman stanno lavorando a un corridoio marittimo temporaneo e a un possibile piano di sminamento, ma per l'Iran questo non significa riaprire lo stretto. Intanto il traffico marino resta fortemente ridotto. Ieri solo 5 navi hanno attraversato lo stretto contro una media di 15 negli ultimi 10 giorni, ma sui mercati è arrivato un primo segnale positivo. Il prezzo del petrolio è calato appena il 2%, ma è comunque il segnale che i mercati scommettono sul ritorno alla normalità. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria di un ospedale di Islamabad. Si indaga per risalire le cause del rogo. Franco Rossi.
4: Solo un piccolo paziente è stato salvato dai soccorritori dalle fiamme che alle 7 di questa mattina hanno devastato il reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. Una 20ina le persone portate fuori dalla struttura, alcune di loro ricoverate in terapia intensiva. Il rogo, fanno sapere le autorità, è ora sotto controllo e sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Per stabilire con certezza l'origine delle fiamme è stato subito istituito una commissione d'inchiesta che dovrà presentare un primo rapporto entro 24 ore. Anche il premier pakistano Shahbaz Sharif ha ordinato un'indagine immediata. Franco Rossi, linea allo studio.
1: La partecipazione dei fedeli alla liturgia non può essere passiva, così Papa Leone nell'udienza generale nella Basilica di San Pietro, catechesi dedicata alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Paolo Fucili.
5: C'è un livore che cresce fra i popoli, evidente in conflitti e controversie internazionali e anche nella credine del dibattito politico spesso in singoli paesi. Leoni analizza così il periodo di particolare turbolenza, dice che il mondo attraversa, e prega coi vescovi luterani norvegesi accolti oggi in udienza di crescere insieme nel nostro servizio per promuovere giustizia e pace. Appuntamento poi in Basilica per l'udienza del mercoledì. sull'eredità del concilio che più ha toccato forse il popolo di Dio, la riforma liturgica, con l'intento professato da Paolo VI che i fedeli non fossero più estranei o muti spettatori alla messa. Altro discorso, spiega Leone, sono gli abusi liturgici che purtroppo si commettono ancora oggi,
6: assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
5: Paolo Fucili, Linea allo studio.
1: In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi. Intanto il prezzo dei carburanti tocca nuovi record, benzina al self a 2,017 euro al litro, il gasolio sale a 2,137 euro. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,20% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Una sentenza del Tribunale del Lavoro di Torino riscrive il diritto alla salute dei rider. Le società per cui lavorano devono garantire tutto l'equipaggiamento necessario per lavorare senza rischi. Lucia Ascione.
7: Se mai qualcosa cambierà nella dura vita dei rider, i rifattorini che pedalano decine e decine di chilometri al giorno, lo si deve al coraggio di Stanley Ibaroga, 35 anni, origini nigeriane, da 7 rider di professione. Dopo un malore per il gran caldo, intenta una causa civile contro la società per cui lavora per vedersi riconosciuto il diritto dei diritti, quello alla salute. Ebbene, il Tribunale del Lavoro di Torino gli ha dato ragione. Glovo, la società che lo ha assunto, deve assicurare tutte le tutele per limitare al massimo i rischi. Dall'equipaggiamento idoneo per qualsiasi stagione alle mascherine filtranti antismog, al kit di pronto soccorso in caso di piccoli incidenti, dall'individuazione di punti di riparo durante i percorsi all'accesso gratuito ai servizi igienici, finora evidentemente precluso. Ma c'è un'altra notizia. La sentenza è passata in giudicato il 20 agosto. Le prescrizioni dei giudici non sono state ancora attuate. Insomma, nulla, denunciano i sindacati, si è mosso. Tutto è ancora come prima per Stanley e per i suoi colleghi. Lucia Ascione, Linea allo studio.
1: Potenziamento dello studio dell'italiano obbligatorio anche per i genitori stranieri con figli a scuola. Novità annunciate dal ministro dell'istruzione Valditara al meeting di Rimini. Antonella Mazza Teruel.
8: Stanno per entrare in vigore nuovi programmi, dalle elementari alle superiori, con il ritorno degli alunni sui banchi, ma nell'imminenza del suono della campanella altre novità si prevedono per la scuola, a partire dalla formazione delle classi annunciate dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini.
9: È fondamentale che in una classe ci siano tanti ragazzi italiani e ragazzi stranieri.
8: Tra gli alunni italiani la dispersione scolastica del 6% sarà il 26% tra gli studenti stranieri. Preoccupante per il ministro che intende affrontare il problema partendo dalla conoscenza dell'italiano. Valditara annuncia l'assunzione di 1000 nuovi docenti per i bambini che non sanno la lingua, ma anche per i loro genitori intende rendere obbligatorio lo studio dell'italiano e spiega che l'inclusione non basta, ma occorre andare verso un modello di integrazione sui valori fondanti, coinvolgendo anche gli stranieri. Antonella Mazza Teruel, Linea allo studio.
1: Un incontro con il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa, chiude stasera l'edizione numero 47 del meeting per l'amicizia tra i popoli. Poco fa annunciato il tema dell'eduazione 2027, come ci racconta in diretta da Rimini Raffaella Frullone. Buongiorno.
10: Buongiorno, 900.000 presenze, 150 incontri, 13 mostre, 13 spettacoli e 3.300 volontari. Sono numeri da record quelli della 47esima edizione del meeting di Rimini, ma il momento destinato a restare nella storia è soprattutto l'abbraccio con Leone XIV, tornato appunto tra i padiglioni 44 anni dopo l'ultima visita di un papa. Annunciato anche il titolo del 2027, Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, per l'edizione in programma dal 20 al 25 agosto. Ma ieri, nell'ultima giornata, è tornato al centro il tema di quest'anno: l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Sentiamo Don Fabio Rosini, sacerdote biblista della diocesi di Roma, e poi restituisco la linea allo studio.
11: L'amore non è un sentimento, l'amore è anche un sentimento, l'amore è un atto, un'esperienza, è un contatto, è tutto. Non ci si sposa per una tempesta ormonale. L'amore incondizionato che viene chiesto nel matrimonio è qualcosa che uno deve avere in tasca, non può darlo se non l'ha ricevuto. Parto sempre nei corsi prematrimoniali dicendo: se tu non hai prima sposato Gesù Cristo, non ti puoi sposare con una donna, non ti puoi sposare con un uomo. Se prima la tua anima non è profondamente amata, non è profondamente desiderata, ma come fa a desiderare un'altra anima?
1: È lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi rosa per renderle omaggio, bandiera mezz'asta per tutta una settimana, annuncia il presidente Trump. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

Alessandro, patrono della città di Bergamo, è raffigurato tradizionalmente in veste di soldato romano, con un vessillo recante un giglio bianco. Il vessillo sarebbe stato quello della Legione Tebe, comandata da San Maurizio, legione romana composta, secondo la storia, da soldati egiziani della Tebaide, nella quale Alessandro sarebbe stato, secondo gli atti del martirio, comandante di centuria.

La legione romana, utilizzata in prevalenza in Oriente, venne spostata nel 301 in Occidente per controbattere gli attacchi dei Quadi e dei Marcomanni. Durante l'attraversamento del Vallese, alla legione fu ordinato di ricercare i cristiani contro i quali era stata scatenata una persecuzione. I legionari, cristiani a loro volta, si rifiutarono e per questa insubordinazione vennero puniti con la decimazione eseguita da Agaunum, oggi San Moritz.

La decimazione consisteva nell'uccisione di un uomo ogni 10. Al perdurare del rifiuto dei legionari di perseguitare i cristiani, fu eseguita una seconda decimazione e quindi l'imperatore ordinò lo sterminio. Pochi furono i superstiti, tra cui Alessandro, Cassio, Severino, Secondo e Licinio, che ripararono in Italia.

Milano Alessandro viene però riconosciuto e incarcerato, dove rifiuta di abiurare. In carcere riceve la visita di San Fedele e del vescovo San Materno. Proprio San Fedele riesce a organizzare la fuga di Alessandro, che ripara a Como, dove fu nuovamente catturato.

riportato a Milano, fu condannato a morte per decapitazione, ma durante l'esecuzione ai boia si irrigidivano le braccia. Fu allora nuovamente incarcerato, riuscì nuovamente a fuggire e raggiunse Bergamo passando per Faragera d'Adda e Capriate.

a Bergamo fu ospitato dal principe Crotaceo, che lo invitò a nascondersi, ma Alessandro iniziò a predicare e a convertire molti bergamaschi, tra cui martiri Fermo e Rustico. Fu perciò scoperto e nuovamente catturato. La decapitazione venne eseguita pubblicamente il 26 agosto del 303, nel luogo ove oggi sorge la chiesa di Sant'Alessandro in Colonna.

Probabilmente Alessandro fu effettivamente un soldato romano, originario o residente a Bergamo, torturato e ucciso per non aver rinunciato alla propria fede cristiana.

Radio Voce nel Deserto vi presenta Ritratti di Santi, un itinerario dedicato alla contemplazione del volto dei santi a cura del teologo carmelitano Padre Antonio Maria Sicari.

0: Don Oreste Benzi, servo di Dio. 1925-2007, una paternità senza confini.
1: Don Oreste ha lasciato in chi l'ha conosciuto il ricordo di una grande e gioiosa operosità e di una sconfinata affezione ai poveri e agli emarginati. Lo hanno definito in maniera molto incisiva con queste parole: il prete che giudicava tutto abbracciando tutti. Le sue fotografie lo mostrano quasi sempre sorridente, anche quando è in atteggiamento pensoso o in atto di abbracciare teneramente qualche derelitto. A voler spiegare la formazione di questo suo temperamento, lui stesso si rifaceva subito agli anni dell'infanzia, quando osservava come sofferenza e gioia, serenità e serietà si fondessero assieme nel volto dei suoi genitori. Era il settimo di 9 figli. Racconterà poi: si viveva in una grande povertà, ma nella gioia. Il babbo e la mamma vivevano solo per noi figli e quindi siamo cresciuti sereni e gioiosi. Erano la sicurezza piena e la garanzia del nostro cammino. La mamma era la fonte della letizia e della certezza. Ci ha insegnato a pregare. Era una donna instancabile, cantava sempre e non si scoraggiava mai. Da lei imparò che il lavoro è per la bellezza. Lei faceva spesso il ricamo e io, curioso, la osservavo, chiedevo: mamma, che fai? Adesso non puoi capire, aspetta e vedrai che cosa bella viene fuori. Poi mi mostrava il lavoro compiuto. Hai visto che avevo ragione? Da adulto ho rielaborato queste impressioni e mi hanno aiutato a capire che Dio ha un disegno su ognuno di noi, un progetto preciso che però non si rivela tutto in una volta, ce lo rivela un passo dopo l'altro, come faceva mia mamma, un punto qui, un punto là, e alla fine emergeva il disegno completo. Lei però il disegno l'aveva già tutto in mente, fin dall'inizio. E se io mi fido del grande disegno d'amore, allora entro da protagonista in quella storia preparata da Dio che è Padre. Vivere in questa consapevolezza mi ha sempre dato una grande pace. Dolente era invece il ricordo del papà, mutilato della grande guerra, costretto a

fare il bracciante a giornata, sempre alla ricerca di qualche lavoro, e spesso tornava a casa la sera dicendo sconsolato: oggi il lavoro non l'ho trovato. Se questo rimase uno dei ricordi più tristi dell'infanzia di Don Oreste, esso era però legato a un altro ricordo ancora più struggente e tuttavia dolce, quello del papà che in quelle tristi e deludenti giornate tornava a casa portando indietro la colazione che si era preparata al mattino per poter donare almeno quella ai suoi piccoli che lo accoglievano festosamente. E man mano che gli anni passavano il ragazzo si accorgeva di quale fosse il dramma profondo del papà, invalido e senza fisso lavoro. A 17-18 anni ho capito il messaggio che mio padre mi dava. Lui apparteneva a quella categoria di persone che reputano di non valere nulla, che chiedono quasi scusa di esistere. E quando io incontro il povero, l'ultimo, il disperato, quelli che sono alla stazione, quelli che sono sul marciapiede, in me si rifà presente quel momento in cui ebbi quell'impressione profonda di mio papà che riteneva di non valere niente. Col passare degli anni aggiungerà con più forza ancora, quando vedo il povero disarmato, quel tipo di povero che è talmente cosciente di essere povero che quasi ti chiede scusa di esistere, io, Don Oreste, in quel momento non vedo altro se non Dio. Ma torniamo all'infanzia. A 7 anni, dopo aver ascoltato dalla maestra una lezione sulle diverse possibili vocazioni, scienziato, esploratore, sacerdote, decise che lui avrebbe fatto il prete. Entrò in seminario a 11 anni e i genitori, per pagargli la retta, dovettero chiedere l'elemosina. Così Oreste imparò quanta dignità ci sia nel chiedere l'elemosina quando si ammira un grande bene e un grande amore, un criterio che egli seguirà senza arrossire ogni volta che vorrà realizzare le sue grandi imprese di carità. Ordinato prete a 24 anni nella diocesi di Rimini, per qualche tempo fa il cappellano nella parrocchia di San Nicolò al Porto, che non ha nemmeno la chiesa, distrutta dai bombardamenti. E qui mostra subito una straordinaria capacità di relazionarsi con gli adolescenti. Lui li cerca uno per uno, casa per casa, e diventano una folla. Viene però chiamato in seminario come insegnante di italiano, latino, francese e matematica, ma i suoi ragazzi della parrocchia lo cercano ancora. Viene nominato assistente della Gioventù Cattolica di Rimini e insegnante di religione in una scuola pubblica, prima in un istituto agrario, poi in alcuni licei. E i giovani diventano così la sua principale preoccupazione apostolica, e possiamo sintetizzare il suo metodo educativo in questa formula che gli diventa particolarmente cara: cercare tutte le vie possibili per offrire a ogni giovane un incontro simpatico con Cristo, cioè un incontro non arido e discorsivo, ma gioioso e vitale nella persuasione che Gesù è l'unico valore attraente in un mondo pieno di disvalori. Don Benzi è convinto che se i giovani non scoprono questo valore rischiano di passare la vita a consumare emozioni. Si muove dunque verso di loro persuaso che il cuore dei giovani batte per Cristo, però ci vuole chi li aiuti a sentire quel battito, e lui vuole essere per loro un padre che sente quel battito e può aiutarli a percepirlo. Ripete perciò spesso ai suoi ragazzi quello che già dice a se stesso: ricordati che sei stampato in Cristo. E man mano che gli anni passano si convince sempre di più che non basta vivere con Gesù e per Gesù, bisogna vivere per Lui da innamorati. Da tale intima esperienza Don Oreste trae la convinzione felice che tutto è grazia, e chi lo incontra si affida alla sua guida spirituale e lo capisce anche senza saperlo spiegare. Più tardi, a chi gli chiederà qualche esempio su come accade quell'incontro simpatico con Cristo di cui parla così spesso, Don Benzi racconterà questo semplicissimo episodio. Un giorno portavo la comunione a un giovane malato, era un primo venerdì del mese. Mentre gli sto dando Gesù, la mamma dice al fratellino più piccolo: «Di le preghierine!» E lui di rimando: «Non dico le preghierine!»
Io ho detto: signora, il bambino non vuole dire le preghierine, vuole parlare con Gesù. Parliamo con Gesù, ho detto io. Ci siamo raccolti in preghiera e anche il piccolo di 3 anni ha raccolto il volto tra le manine e ho dovuto dirgli di smettere perché non finiva più. E amava anche raccontare quanto spesso erano proprio i piccoli a insegnargli qualcosa a riguardo. Un giorno in chiesa arriva un bambino di 8 anni, entra, lo saluto, mi dice: sono venuto a trovare Gesù. Gli vuoi bene? Mi ha risposto: la mattina, quando mi alzo, dico io e te, Gesù, oggi sempre insieme. Insomma, un incontro risulta simpatico quando uno si sente guardato nel cuore. E così diventa simpatico Gesù e anche Don Oreste, tanto che nel 1953, quando gli viene affidato il compito quasi esclusivo di direttore spirituale nel seminario diocesano, una 70ina di ragazzi continuano a cercarlo ogni sabato per confessarsi da lui, occupandogli l'intera giornata fino a tarda sera. Il rettore del seminario protesterà per l'intrusione, ma sarà il vescovo a dirgli di non ostacolare quel ministero così prezioso di Don Benzi. Il cuore e la mente gli si dilatarono per una circostanza apparentemente casuale. Nel 1955 si ammalò e passò un periodo di convalescenza ospite di un amico sulle Dolomiti. Durante un'escursione sul gruppo del Catinaccio sentì il fascino dell'infinito e, pensando al bisogno di bellezza che albergava nel cuore dei suoi ragazzi, si disse: qui bisogna fare qualcosa per gli adolescenti. Così sognò la sua prima opera: costruire per loro una casa di vacanza in Val di Fassa. La spesa prevista era di circa 13 milioni e i prestiti concessi dalle banche erano molto limitati, ma iniziò ugualmente la costruzione. Chiese al vescovo di poter intraprendere un viaggio in America per elemosinare un aiuto dagli operai italoamericani, ma un solo viaggio non fu sufficiente per raggiungere la cifra necessaria. Ne intraprese un altro verso Hollywood, portando con sé una lettera di sostegno di Federico Fellini, ma poi si affidò al caso, cioè alla provvidenza, e finì a Boston, dove riuscì a commuovere il cardinal Cushing, che portò lui stesso in Italia i 35.000 dollari che mancavano. Nacque così la casa Madonnina delle Vette in Alba di Canezei. Anno dopo anno, essa offrirà una vacanza a migliaia di ragazzi, molti dei quali lontani dalla Chiesa, ma che troveranno simpatico quel modo inedito e liberante di andare incontro a Cristo. Non si può negare che questo inizio dell'opera caritativa di Don Benzi fosse assolutamente atipico, ma diede un'impronta di genialità e di fantasia a tutto ciò che sarebbe venuto poi, un torrente di opere e opere. L'esplosione di tale carità iniziò nel fatidico 68, quando anche l'Italia fu percorsa da una ventata rivoluzionaria, una ventata che restò inconsistente, poco produttiva in tanti casi, ma decisiva per Don Benzi. Cominciò frequentando una casa di handicappati piuttosto gravi, che era stata aperta nella diocesi di Rimini, e intrattenendosi con loro su discorsi di fede. Ma un giorno un tetraplegico gli gridò: «Portami via di qui, anch'io voglio vivere!» E l'affetto generò subito un giudizio esigente. Mi dissi: «Perché gli adolescenti possono andare sulle vette delle Dolomiti e gli handicappati no? Dove siamo noi, anche loro!» E fece questa proposta ai suoi studenti del liceo scientifico: «Diamo una vacanza a chi non l'ha!» Nel settembre del 1968 fu realizzato il primo campeggio spastici nella casa Madonna delle Vette, dove si raccolsero assieme giovani in piena salute e molti disabili. Non mancarono le proteste del direttore della locale azienda di soggiorno, intestardito a voler mandare via quegli handicappati che rovinavano la fama del posto, infastidendo gli altri villeggianti. Ma Don Benzi fu irremovibile, appellandosi alla Costituzione italiana che vieta ogni discriminazione e promettendo sicuro che i clienti non sarebbero diminuiti ma aumentati. E così fu. Altri campeggi simili con gli stessi problemi e risorse verranno aperti in seguito sulla riviera di Rimini, il tutto sempre collocato sotto la materna protezione di Maria. La devozione di Don Oreste alla Vergine Santa era proprio quella di un bambino, invocata da lui come madre dei poveri. Poi, per rispondere in maniera più sistematica a quel grido straziante «Portami via di qui»,
di tanti sofferenti rinchiusi nei vari istituti, diede origine alla comunità Papa Giovanni XXIII III, che si sarebbe impegnata a dar loro una casa e una famiglia. Ed è bello qui ricordare che tale nome gli era stato suggerito dal caro ricordo delle parole pronunciate dal Pontefice alla sera stessa del giorno in cui aveva aperto il Concilio Ecumenico Vaticano II, quando aveva salutato la folla con queste indimenticabili parole: tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Anticipando la storia di alcuni anni, possiamo dire che tale comunità, costituita ufficialmente nel 1971, verrà approvata dal Vescovo di Rimini nel 1983 sulla base di uno schema di vita elaborato e discusso da tutti i membri dell'associazione, in cui si precisa a chiare lettere che la vocazione della comunità consiste nel conformare la propria vita a Gesù povero, servo, sofferente, che spia il peccato del mondo, e nel condividere per Gesù, con Gesù, in Gesù, la vita degli ultimi. Lo scopo dichiarato era quello di radunare assieme volontari laici e consacrati che, mossi dallo Spirito a seguire Gesù povero e servo, per vocazione specifica si impegnano a condividere direttamente la vita degli ultimi, mettendo la propria vita con la loro vita, facendosi carico della loro situazione, mettendo la propria spalla sotto la loro croce, accettando di farsi liberare dal Signore attraverso di loro. La prima approvazione diocesana verrà confermata nel 1998, finché nel 2004 la comunità sarà riconosciuta in maniera definitiva come Associazione Internazionale di Fedeli Laici di Diritto Pontificio. Nel 2012 conterà già 500 strutture di accoglienza sparse in 32 nazioni nei 5 continenti. Ma torniamo ai primi anni della fondazione, per seguirne lo sviluppo storico che avverrà a cerchi concentrici sempre più nuovi e sempre più ampi, sempre con lo stesso ideale di base, espresso in maniera semplicissima con questa formula dettata dallo stesso Don Benzi: essere famiglia con chi non ce l'ha. Ed era un ideale che metteva radicalmente in questione molta filantropia e anche alcuni aspetti della cosiddetta carità cristiana, dato che Don Benzi insisteva su questa scelta: non soltanto noi per loro, ma noi con loro. Insomma, spiegava Don Benzi, è necessaria una condivisione diretta. Io non ti do qualcosa, ma me stesso. E il primo che si dà a noi è colui che accogliamo, e solo in forza di questo noi a nostra volta ci doniamo. Ed è bello ricordare qui che tra i numerosi scritti lasciati da Don Benzi, il primo è significativamente intitolato Per la famiglia, e l'ultimo Nel cuore della famiglia. E fu in quello stesso anno, 1968, che Don Benzi si legò a quattro preti amici, chiedendo al Vescovo di poter iniziare un'esperienza innovativa di parrocchia nel quartiere riminese della Grotta Rossa, nome che indicava esattamente il quartiere più rosso di Rimini. Lo fece, deciso a formare anzitutto una comunità di sacerdoti, perché la gente altrimenti non può capire che cos'è una comunità. Se i preti non la vivono per primi, è impossibile costruire una vera comunità parrocchiale con la gente. Era convinto che le proprie idee, i progetti, le iniziative, la stessa obbedienza alla Chiesa, tutto, insomma, dovesse essere vissuto in comunione reale per non rischiare di correre in vano. Solo così era possibile vivere un'obbedienza creativa, ed è un giudizio la cui saggezza attende ancora di essere recepita da molto clero diocesano, dato che la comunità di sacerdoti di cui egli parlava non si limitava solo a quelle unità pastorali che sarebbero state immaginate in seguito per necessità. Inoltre, fare comunità voleva dire anche per i quattro preti non solo vivere assieme condividendo un'intera esistenza, ma anche prendere ogni giorno ogni decisione in dialogo con tutti i parrocchiani, a partire dalla scelta del nome da dare alla parrocchia stessa. E il nome scelto fu la Resurrezione. All'inizio avevano a disposizione solo un garage per la chiesa e un altro garage per l'asilo, ma Don Oreste, in continuo dialogo con la sua gente e i suoi preti, si preoccupò di tutto, come fa un padre per la sua famiglia: dalla illuminazione all'asfaltatura delle strade, dall'installazione dei semafori necessari, delle pratiche di pensione e dell'assistenza sanitaria per gli anziani,
del reperimento dei posti di lavoro per i disoccupati, della costruzione di nuove case, dell'accoglienza di nuovi nuclei familiari, della creazione di una scuola serale per adulti bisognosi, di un titolo di studio e altro ancora. E quando gli amministratori pubblici fingevano di non vedere e di non sentire, il parroco organizzava anche le necessarie manifestazioni di protesta. Ciò che gli stava più a cuore era diffondere la sensibilità necessaria affinché i più bisognosi, orfani, anziani soli, ex detenuti, ex tossicodipendenti, potessero essere affidati a case famiglia dove sentirsi amati e non solo assistiti. Chiudere gli istituti e aprire le famiglie. Era stato il suo grido di carità perché diceva: Dio ha creato la famiglia, gli uomini hanno inventato gli istituti. E manifestava lo struggimento del suo cuore quando spiegava di aver fatto questo giuramento: finché c'è un bambino che chiede una famiglia, io non mi darò pace. Anche gli anziani gli stavano a cuore e in ogni incontro pubblico sull'argomento ricordava: il ricovero degli anziani deve essere il cuore dei figli. Furono anni di continue battaglie in favore di tutti coloro che pativano oppressione ed emarginazione. Così Don Benzi intervenne quando si trattò di garantire un lavoro anche alle persone disabili, giungendo fino ad organizzare manifestazioni a livello nazionale. Sostenne il diritto alla casa per i senza tetto, partecipando attivamente alle loro proteste, combatté per impedire la chiusura, che era stata già decisa, del reparto di neuropsichiatria infantile di Rimini, fino ad occupare l'ospedale assieme ai genitori. Si interessò dei drogati, discutendo pubblicamente perfino gli opportuni metodi di prevenzione e di cura. Nella spiegazione che lui dava del fenomeno della tossicodipendenza, non temeva di andare controcorrente. Diceva: «Io non mi stancherò mai di ripetere che la dipendenza dalla droga nasce dalla mancata risposta al bisogno di infinito». E insisteva: «Salvare un giovane dalla droga non vuol dire farlo smettere di usare l'eroina». Un ragazzo è salvo solo se incontra qualcuno e in questa relazione sviluppa la pienezza di sé, scopre di avere un senso nel mondo, acquisisce un futuro e soprattutto si rende conto di far parte di un movimento più vasto che è la costruzione di cieli nuovi e di nuova terra dove regna la giustizia di Dio. La droga è un surrogato di un bisogno di relazione, in definitiva è un surrogato di Dio. E per mostrare la validità della sua intuizione fondò molte comunità terapeutiche in cui gli operatori si impegnavano a vivere con i drogati per aiutarli a comprendere la causa dei loro disagi interiori e le modalità per superarli. Si interessò anche molto di coloro che erano vittime di etilismo e ludopatie, per i quali organizzava corsi terapeutici di recupero, giungendo fino a realizzare in occasione del Natale una grande festa per coloro che nel corso dell'anno avevano concluso positivamente il loro percorso di guarigione. Il suo ideale da vero padre era sempre lo stesso: fare di tutta la parrocchia una famiglia. Così guidò la parrocchia per 32 anni, senza mai rinunciare a tutti gli altri innumerevoli impegni e alla conduzione delle varie opere che andavano continuamente nascendo nel mondo intero. Ma dove trovava il tempo per badare a tutto? Ciò che lui non avrebbe confessato è che per farcela non dormiva più di qualche ora per notte, di solito sdraiato su una poltrona senza nemmeno togliersi le scarpe. E Gesù lo rendeva infaticabile. Un altro campo di battaglia in cui Don Benzi entrò con passo deciso fu quello della non violenza, della obiezione di coscienza che si estendeva fino al rifiuto della vendita e uso delle armi. E le sue case di accoglienza offrirono ampie possibilità per favorire il servizio civile di giovani obiettori. Poi fece nascere perfino dei gruppi di volontari decisi a recarsi nei territori di guerra per costruire ponti e lenire ferite, procedeva con logica inesorabile verso altre battaglie. Noi però non concepiamo l'obiezione di coscienza alle spese militari che non sia allo stesso tempo obiezione alle spese per l'aborto. Sarebbe ipocrita andare contro la difesa armata e tacere sull'uccisione di un innocente nel seno della madre. Su tale questione si sentì ferire una volta che dopo una conferenza sull'argomento qualcuno gli gettò in faccia la domanda: «Reverendo, belle parole le sue, ma per impedire l'aborto lei che cosa fa?» Avrebbe potuto vantare centinaia di opere buone, ma rispose umilmente: «Niente, solo belle parole,
ma da ora in poi mi voglio impegnare per la vita. E avviò dei progetti mirati alla maternità difficile, alla cura della vita nascente, non esitando, nei giorni in cui gli aborti venivano praticati, a organizzare anche riunioni di preghiera davanti agli ospedali. E non mancarono conversioni commoventi di persone che all'ultimo momento rinunciavano alla triste decisione, toccate da quella preghiera che, nonostante le apparenze, non era di protesta, ma di solidarietà. Sollecitata dal dono, la comunità Giovanni XXIII accoglieva domande di aiuto da qualsiasi parte venissero, ma la molteplicità e gravità delle richieste non impedì al fondatore di cogliere una verità ancora più straziante. Ci sono tanti poveri che vengono a bussare alla nostra porta, ma ce ne sono altri che non vengono. Quelli li dobbiamo cercare noi. E così si preoccupò dei nomadi, rom e sinti, chiusi nei loro campi abusivi, sempre sotto la minaccia di dover sgomberare. Era Don Benzi, che si definiva volentieri uno zingaro di Dio, si schierò anche dalla loro parte, mandando nei campi i suoi volontari e facendosi mediatore nei rapporti con l'ente pubblico, ma infastidendo qualche volta molti benpensanti e rischiando la sua popolarità, lo sapeva. Ma ne era fiero. Sì, ho perso popolarità e credibilità. Ho anche ricevuto lettere con minacce. Una finisce così: sei un maledetto. Ho pensato, bene, maledetto con i maledetti. Poi entrarono nel suo orizzonte anche i barboni, i senza fissa dimora, che andava a incontrare nelle stazioni e nei parchi pubblici. Nel Natale del 1987 cominciò ad aprire per loro delle capanne di Betlemme, dove potessero trovare amicizia, un letto, un pasto caldo, e cominciò a sentire l'impulso e quasi il dovere di restare a vivere con loro. Si deciderà in tal senso qualche settimana prima di morire, nel settembre del 2007, quando si presenterà a sera in una di queste capanne dicendo con un bel sorriso stampato in faccia, sulla faccia stanca e invecchiata: «Eccomi, sono un barbone». E abitò con loro fino all'ultimo giorno della sua vita, felice come un bambino al campeggio. Talmente rispettoso che quando doveva assentarsi per necessità di ministero, prima chiedeva scusa e permesso. Ma torniamo sul finire degli anni Ottanta. Non potevano mancare di affacciarsi al suo cuore anche i carcerati, che prese a visitare nei diversi istituti di pena, sognando di poterli scardinare e di farli diventare davvero case dove le persone potessero essere rieducate a scoprire con meraviglia che l'uomo non è mai il suo errore, dunque può sempre riappropriarsi di se stesso. Poi divampò in lui la vocazione missionaria che aveva sentito fin dai primi anni di sacerdozio e la appagò inviando giovani volontari e volontarie nei diversi continenti a far nascere dovunque le sue case e famiglie, ma manteneva sempre manteneva sempre personalmente i contatti. Si calcola che abbia volato per almeno 30 giorni all'anno, con una media annuale di circa 25-30 viaggi intercontinentali, e che abbia parlato al cellulare con i suoi collaboratori in tutto il mondo per almeno 1000 ore all'anno, una quarantina di giorni. In Italia si diceva pronto a recarsi anche nel paesino più sperduto se c'era una sola persona desiderosa di ascoltarlo. Se lo invitavano andava a parlare ai giovani perfino nelle discoteche di notte e alla fine chiedeva sempre un applauso per il Signore. La sua più radicale e chiacchierata battaglia fu quella contro la prostituzione. Su questo triste fenomeno che infestava le città, Don Benzi aveva una convinzione saldissima: nessuna donna nasce prostituta, c'è sempre qualcuno che la fa diventare tale. E ne parlava come del vizio dei ricchi e dei potenti che vogliono trastullarsi con i corpi dei nuovi schiavi. Nel 1989 cominciò a girare per le strade di Rimini, allora letteralmente invase, per incontrare le prostitute e parlare con loro. L'incontro cominciava sempre con questa sua dolce domanda: «Do you love Jesus?» «Lo ami Gesù?» E molti sorridevano di scherno, vedendo quell'anziano prete rubicondo e gioioso parlare con loro dell'amore a Gesù, tenendo un rosario in mano. Le prostitute invece piangevano e spesso gli raccontavano la loro triste storia. Era stata proprio una di esse a dirgli: «Io sono una schiava», e lo aveva convinto ad aiutarne quanto più poteva per riscattarle, offrendo loro una vita, una via di uscita appena possibile. E un'altra raccontava così ciò che più l'aveva sconvolta nel primo incontro con quello strano prete.
si avvicinò e invece di chiedermi quanto costi, mi disse: quanto soffri. Non mancarono certo le minacce dei protettori, ma non conoscevano la forza morale di Don Benzi, che aveva subito organizzato le prime unità di strada dei volontari che scendevano senza paura in soccorso di quelle poverette spaventate. Nel 1995 organizzò una fiaccolata cittadina con 300 partecipanti e una quarantina di prostitute per dare visibilità a quel triste fenomeno che troppi fingevano di non vedere. Il risultato fu una mobilitazione generale che permise alla questura di Rimini di liberarne almeno 600 e di arrestare 120 sfruttatori. E ciò non bastava. Per dare ancora più forza alla denuncia, durante il giubileo del 2000, Don Benzi si presentò in piazza San Pietro a fianco di una di esse malata di AIDS, la condusse fino a ricevere la benedizione e l'abbraccio di Giovanni Paolo II, una prostituta tra due futuri santi, che chiedeva al Papa piangendo di lottare per la liberazione di tante schiave, e le fotografie commossero il mondo. Ma ancora più commovente è ricordare il seguito di questa storia. Nel 2014 i volontari della comunità di Don Benzi, attivi tutte le notti in 30 province e 14 regioni d'Italia, hanno organizzato per le vie di Roma una via cruci di solidarietà con tutte le donne crocifisse, e potevano già raccontare di averne liberato oltre 7.000 ragazze. In conclusione, a tutta la storia della carità di Don Benzi e dei suoi innumerevoli amici, così rapidamente raccontata, dobbiamo sottolineare ancora due aspetti decisivi. Prima, Don Oreste non condivise mai la deriva di un certo cristianesimo di quegli anni, che voleva liberare i poveri usando come categoria teologica fortemente influenzata dalla sociologia la liberazione stessa, ma continuò sempre a insegnare che si è capaci di stare del tutto con i poveri solo se si è capaci di stare del tutto con il Signore. E poiché non si può lottare per la giustizia senza saper stare in piedi davanti al mondo, amava sottolineare che per stare davvero in piedi davanti al mondo bisognava prima saper stare inginocchiati davanti a Dio. E aggiungeva col suo fine umorismo: chi non prega non solo non capisce, ma non capisce nemmeno di non capire. Ed è per questo che egli rimase sempre un contemplativo, senza mai affogare nelle opere e nei problemi. Le sue armi decisive furono sempre la Santa Messa e il Rosario, che sgranava dovunque. Diceva: se la gente capisse il valore che ha la messa, farebbe aggomitate per partecipare. Per me è l'atto essenziale, perché è il Signore che ci coinvolge nel suo sacrificio d'amore. Ancora, per questo suo radicamento di fede, mai nascosto e sempre messo in assoluta evidenza, Don Benzi e la sua opera furono sempre accompagnati da critiche, alcune benevole, lo chiamavano il pazzo di Dio o il giullare di Dio, altre ostili. Ma lui si difendeva così: ci accusano di essere degli sciagurati, a me rimproverano di non tenere i piedi per terra, ma quale terra, rispondo io, quella di Dio o quella degli uomini? Seguendo Cristo servo e Cristo povero, noi capiamo che solo il Signore ha il progetto di crescita della Chiesa, a noi è concesso di fare piccoli passi e solo dopo molto tempo comprendiamo il disegno verso il quale quei passi erano ordinati. Nel 1958 ero negli Stati Uniti e il vescovo della diocesi di Hartford, dove ero andato per raccogliere fondi, mi impedì di fare la colletta. Sembrava che tutto andasse a rovescio e nella preghiera dicevo al Signore: sono venuto per te, perché va tutto a rovescio? Poi mi è venuta in mente la facciata di San Petronio a Bologna con i mattoni ad angolo. Ho pensato: i muratori avranno ritenuto pazzo l'architetto che li costringeva a posare i mattoni in quel modo. Ma loro non potevano capire, perché mancavano del disegno generale che unicamente l'architetto possedeva. Solo alla fine hanno capito l'armonia del progetto. Ora vorrei che ci ponessimo questa domanda: ma che cosa lo spingeva ad andare sempre verso i più infelici, senza arrestarsi mai? Per rispondere, mi sembra giusto collocare la sua vicenda e quella di altri santi della carità accanto a quella. La risposta mi sembra più vera, mi sembra questa: anche Don Benzi, e se possibile in maniera ancora più decisa, non soltanto vedeva Cristo nei poveri, ma vedeva i poveri in Cristo,
li vedeva, per usare una sua espressione, stampati in lui che li portava in sé e li aveva già abbracciati sulla croce. La differenza a volte è decisiva per sfuggire ad ogni proiezione ideologica. E c'è ancora di più, come insegnava il beato Vladimir Vigica: chi accoglie i miseri deve avere chiara coscienza che sta celebrando la liturgia del prossimo, è Cristo Salvatore che incontra Cristo povero, ed è solo nel loro incontro, nel loro abbraccio, che si fa presente Cristo risorto. Don Oreste ampliava ancora il discorso e si rifaceva a Cristo creatore, e amava citare questa bella espressione di Einstein: le cose dell'universo sono tutte legate da vincoli indisgiungibili, non si può cogliere un fiore senza turbare una stella. A maggior ragione non si può maltrattare un essere umano e lasciarlo maltrattato senza turbare la Trinità. Per questo egli accarezzò fino all'ultimo un sogno estremo, quello di poter aprire un centro di accoglienza alla rinfusa, cioè un luogo dove ci fosse posto per tutti coloro che ne avevano bisogno. È chiaro che Don Benzi ormai sognava il paradiso ed era pronto per incontrare il suo Dio. Nella sera del 31 ottobre 2007, giunta all'aeroporto di Fiumicino, subì un principio di infarto, ma volle recarsi ugualmente in una discoteca dalle parti di Pesaro per partecipare a un raduno formativo di giovani alternativo alla festa di Halloween organizzato da Monsignor Luigi Negri. Il giorno dopo trascorse santamente da povero malato la festa di tutti i santi, ma concludendola con una cena assieme ai suoi più stretti collaboratori. Intanto sulla facciata della sua parrocchia campeggiava la scritta «Siate santi». Si aggravò durante la notte che precede la commemorazione dei fedeli defunti. Avvertirono il vescovo, che giunse a benedirlo. Quando il malato spirò, il vescovo volle leggere subito davanti alla salma proprio il commento alla lettura di quel giorno, il giorno dei defunti, che aveva scritto lo stesso Don Benzi per il messalino tascabile della sua comunità. E il testo diceva così, sottolineava: dentro di noi c'è già l'immortalità, per cui la morte non è altro che lo sborciare per sempre della mia identità, del mio essere con Dio. La morte è il momento dell'abbraccio col Padre, atteso intensamente nel cuore di ogni uomo, nel cuore di ogni creatura. Ma poi in quel commento Don Benzi, stranamente, aveva personalizzato la riflessione e diceva: nel momento in cui chiuderò gli occhi, ed era proprio lì sul letto con gli occhi chiusi, nel momento in cui chiuderò gli occhi, la gente che sarà vicino dirà: è morto. In realtà è una bugia. Sono morto per chi mi vede, per chi sta lì. Le mie mani saranno fredde, il mio occhio non potrà più vedere, ma in realtà la morte non esiste. Perché appena chiudo gli occhi a questa terra, io mi apro all'infinito di Dio. E il vescovo chiuse il libretto e disse: ma questa è una profezia. Si calcola che nella camera ardente abbiano voluto dargli l'ultimo saluto circa 25.000 persone, sfilando ininterrottamente per 3 giorni e 3 notti. Ai funerali, che dovettero essere celebrati alla fiera di Rimini, dato l'enorme numero di partecipanti, assistettero 10.000 fedeli e celebrarono 400 sacerdoti, 11 vescovi e 4 cardinali. E il celebrante sintetizzò l'immensa opera di Don Oreste dicendo che egli aveva lavorato instancabilmente con esiti prodigiosi a fare di Cristo il cuore del mondo. E la frase non era simbolica, dato che innumerevoli poveri quel cuore divino lo avevano sentito battere davvero.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato Ritratti di Santi, un itinerario dedicato alla contemplazione del volto dei santi a cura del teologo carmelitano padre Antonio Maria Sicari, fondatore del MEC, Movimento Ecclesiale Carmelitano, che ringraziamo per aver concesso i materiali a questa emittente.

0: Diplomazia e droni, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, mentre il Cremlino dice no al piano di pace di Zelensky, non si fermano gli attacchi incrociati. Rogo nel reparto maternità, 14 neonati sono morti per un incendio che ha devastato la pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad, si indaga per risalire all'origine delle fiamme. Sconti e rincari, il Consiglio dei Ministri approva rinnovo del taglio delle accise sul diesel sino a fine agosto, intanto il prezzo dei carburanti tocca nuovi record, benzina a 2,017 euro al litro, gasolio a 2,137. Addio alla regina del country, musica in lutto per la scomparsa di Dolly Parton, la cantante, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene, si è spenta a 80 anni a Nashville. Da Pirachille e Dolfini, la guerra in Ucraina mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky e nuova notte di attacchi. Andrea Domaschio.
1: Gli attacchi aerei reciproci non conoscono tregua. Le forze ucraine hanno ripreso ieri le incursioni contro le strutture di Wild Berries, l'Amazon russo, nell'oblast di Tambov. Colpita anche un'abitazione civile, ci sarebbero almeno due morti e un ferito. Una donna e una bambina sono rimaste invece uccise da droni russi nella città di Chernihiv, ferita anche una 14enne. Intanto sembra aver sortito buoni risultati l'incontro di ieri a Mosca tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher. La mediazione della Santa Sede per riprendere i negoziati di pace pare apprezzata dal Cremlino, mentre potrebbe essere vicino un ampio scambio reciproco di prigionieri di guerra, forse anche grazie alla visita a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ad altre forme di pressione, prima tra tutte quella economica. Obiettivo: trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
2: Lo stretto di Hormuz resta chiuso e soprattutto resta sotto il controllo iraniano. È la risposta del regime di Teheran a Donald Trump, che aveva annunciato lo sminamento dello stretto da parte della Marina americana. Per ora però Washington non sembra intenzionata ad allargare il conflitto. Il segretario di Stato Marco Rubio ha infatti rassicurato gli alleati: nessun nuovo attacco contro l'Iran, almeno in questa fase. Teheran e Oman stanno lavorando a un corridoio marittimo temporaneo e a un possibile piano di sminamento, ma per l'Iran questo non significa riaprire lo stretto. Intanto il traffico marino resta fortemente ridotto. Ieri solo 5 navi hanno attraversato lo stretto contro una media di 15 negli ultimi 10 giorni, ma sui mercati è arrivato un primo segnale positivo. Il prezzo del petrolio è calato appena il 2%, ma è comunque il segnale che i mercati scommettono sul ritorno alla normalità. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria di un ospedale di Islamabad, si indaga per risalire le cause del rogo. Franco Rossi.
3: Solo un piccolo paziente è stato salvato dai soccorritori dalle fiamme che alle 7 di questa mattina hanno devastato il reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. Una ventina le persone portate fuori dalla struttura, alcune di loro ricoverate in terapia intensiva. Il rogo, fanno sapere le autorità, è ora sotto controllo e sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Per stabilire con certezza l'origine delle fiamme è stato subito istituito una commissione d'inchiesta che dovrà presentare un primo rapporto entro 24 ore. Anche il premier pakistano Shahbaz Sharif ha ordinato un'indagine immediata. Franco Rossi, linea allo studio.
0: La partecipazione dei fedeli alla liturgia non può essere passiva, così Papa Leone nell'udienza generale nella Basilica di San Pietro, catechesi dedicata alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Paolo Fucili.
4: C'è un livore che cresce fra i popoli, evidente in conflitti e controversie internazionali e anche nella credine del dibattito politico spesso in singoli paesi. Leoni analizza così il periodo di particolare turbolenza, dice che il mondo attraversa, e prega coi vescovi luterani norvegesi accolti oggi in udienza di crescere insieme nel nostro servizio per promuovere giustizia e pace. Appuntamento poi in Basilica per l'udienza del mercoledì sull'eredità del concilio che più ha toccato forse il popolo di Dio, la riforma liturgica, con l'intento professato da Paolo VI che i fedeli non fossero più estranei o muti spettatori alla messa. Altro discorso, spiega Leone, sono gli abusi liturgici che purtroppo si commettono ancora oggi,
5: assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
4: Paolo Fucili, Linea allo studio.
0: In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi. Intanto il prezzo dei carburanti tocca nuovi record, benzina al self a 2,017 euro al litro, il gasolio sale a 2,137 euro. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,20% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Una sentenza del Tribunale del Lavoro di Torino riscrive il diritto alla salute dei rider. Le società per cui lavorano devono garantire tutto l'equipaggiamento necessario per lavorare senza rischi. Lucia Sciune.
6: Se mai qualcosa cambierà nella dura vita dei rider, i fattorini che pedalano decine e decine di chilometri al giorno, lo si deve al coraggio di Stanley Ibaroga, 35 anni, origini nigeriane, da 7 rider di professione. Dopo un malore per il gran caldo, intenta una causa civile contro la società per cui lavora, per vedersi riconosciuto il diritto dei diritti, quello alla salute. Ebbene, il Tribunale del Lavoro di Torino gli ha dato ragione. Glovo, la società che lo ha assunto, deve assicurare tutte le tutele per limitare al massimo i rischi. Dall'equipaggiamento idoneo per qualsiasi stagione alle mascherine filtranti antismog, al kit di pronto soccorso in caso di piccoli incidenti, dall'individuazione di punti di riparo durante i percorsi all'accesso gratuito ai servizi igienici, finora evidentemente precluso. Ma c'è un'altra notizia. La sentenza è passata in giudicato il 20 agosto. Le prescrizioni dei giudici non sono state ancora attuate. Insomma, nulla, denunciano i sindacati, si è mosso. Tutto è ancora come prima, per Stalle e per i suoi colleghi. Lucia Scione, Linea allo studio.
0: Potenziamento dello studio dell'italiano obbligatorio anche per i genitori stranieri con figli a scuola. Novità annunciate dal ministro dell'istruzione Valditara al meeting di Rimini. Antonella Mazza-Teruel.
7: Stanno per entrare in vigore nuovi programmi, dalle elementari alle superiori, con il ritorno degli alunni sui banchi, ma nell'imminenza del suono della campanella altre novità si prevedono per la scuola, a partire dalla formazione delle classi annunciate dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini.
8: È fondamentale che in una classe ci siano tanti ragazzi italiani e ragazzi stranieri.
7: Tra gli alunni italiani la dispersione scolastica del 6% sarà il 26% tra gli studenti stranieri. Preoccupante per il ministro che intende affrontare il problema partendo dalla conoscenza dell'italiano. Valditara annuncia l'assunzione di 1000 nuovi docenti per i bambini che non sanno la lingua, ma anche per i loro genitori intende rendere obbligatorio lo studio dell'italiano e spiega che l'inclusione non basta, ma occorre andare verso un modello di integrazione sui valori fondanti, coinvolgendo anche gli stranieri. Antonella Mazza-Teruel, Linea allo studio.
0: Un incontro con il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa, chiude stasera l'edizione numero 47 del meeting per l'amicizia tra i popoli. Poco fa annunciato il tema dell'edizione 2027, come ci racconta in diretta da Rimini Raffaella Frullone. Buongiorno.
9: Buongiorno, 900.000 presenze, 150 incontri, 13 mostre, 13 spettacoli e 3.300 volontari. Sono numeri da record quelli della 47esima edizione del meeting di Rimini, ma il momento destinato a restare nella storia è soprattutto l'abbraccio con Leone XIV, tornato appunto tra i padiglioni 44 anni dopo l'ultima visita di un papa. Annunciato anche il titolo del 2027, pionieri coraggiosi per custodire l'umano, per l'edizione in programma dal 20 al 25 agosto. Ma ieri nell'ultima giornata è tornato al centro il tema di quest'anno, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Sentiamo Don Fabio Rosini, sacerdote biblista della diocesi di Roma, e poi restituisco la linea allo studio.
10: L'amore non è un sentimento, l'amore è anche un sentimento, l'amore è un atto, un'esperienza, è un contatto, è tutto. Non ci si sposa per una tempesta ormonale. L'amore incondizionato che viene chiesto nel matrimonio è qualcosa che uno deve avere in tasca, non può darlo se non l'ha ricevuto. Parto sempre nei corsi prematrimoniali dicendo: se tu non hai prima sposato Gesù Cristo, non ti puoi sposare con una donna, non ti puoi sposare con un uomo. Se prima la tua anima non è profondamente amata, non è profondamente desiderata, ma come fa a desiderare un'altra anima?
0: È lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi rosa per renderle omaggio, bandiera mezz'asta per tutta un...
11: Solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
12: Radio, voci nel deserto.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: giovani, giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.
1: Bentornati, bentornati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni, tra aspirazioni, desideri e paure di chi oggi ha tra i 18 e i 34 anni. E in questa puntata vogliamo parlare di coraggio, di vittorie, di sconfitte, di quante miglia e braccia di mare occorrono per misurare la grandezza dei sogni. E per introdurre i protagonisti della storia che stiamo per raccontarvi, ci vengono incontro i versi, perché di poesia si tratta, della splendida Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni. Non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu. Benvenuto Andy Diaz, cubano naturalizzato italiano, atleta del gruppo sportivo Fiamme Gialle, campione olimpionico che al suo attivo già ha il bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, e parleremo dei suoi altri record. E con lui Fabrizio Donato, allenatore del gruppo sportivo Fiamme Gialle, anche lui bronzo a Londra nel 2012 a 36 anni e molto altro ancora, triplisti entrambi. Fabrizio, benvenuto.
2: Ciao a tutti, salve, grazie, grazie a voi.
1: Allora Andy, io parto da te, posso darti del tu?
2: Certo, assolutamente.
1: Quanti anni hai?
2: Io ho 30 anni.
1: Allora,
2: sono nato 25 dicembre, Natale.
1: Giorno di Natale, torna poi questa data nella tua storia e tra poco la ripercorreremo dall'inizio. Io però voglio subito farti complimenti, perché Magda Mazzai, che ha contribuito a questa puntata, mi ha detto che hai raggiunto un nuovo traguardo nei campionati assoluti di Firenze, hai migliorato il tuo primato italiano rispetto al precedente record, e ti chiedo subito se vincere è il tuo modo di dire gracias a la vida.
2: Assolutamente, assolutamente, vincere e raggiungere un obiettivo è come dire grazie all'Italia, grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in tutto questo percorso, e grazie ovviamente alla vita per darmi l'opportunità di fare quello che mi piace.
1: E dunque, tu sei nato, dicevi, a La Habana, a Cuba, il giorno di Natale, ce l'hai già anticipato, 25 dicembre 1995, giusto?
2: Giusto,
1: e
2: giusto.
1: E all'atletica ti sei appassionato molto presto. A che età?
2: Io mi sono appassionato all'atletica a 9-10 anni, perché avevo un cugino che anche lì faceva salto triplo, e quindi mi piaceva questa disciplina, però non l'ho fatta, non ho iniziato a fare questa disciplina fino a 14 anni, ma prima facevo un po' di tutto, salti in lungo, salti in alto, velocità, però poi a fine con 14 anni ho iniziato a fare salto triplo.
1: Salto triplo, quindi insomma lo sport comunque ti correva nel sangue. La tua famiglia ti sosteneva? A proposito, la tua famiglia da chi era composta? Chi ti era particolarmente accanto?
2: La mia famiglia è veramente numerosa, però accanto a me sempre c'era mia mamma, mio papà, mia nonna, i miei zii, i miei cugini, ci sono tanti altri veramente, sono tutti mi hanno accompagnato in questa travessia, e tutti mi hanno accompagnato nel mio percorso di vita, non si sono mai allontanati, tutti hanno fatto il suo ruolo.
1: Sono rimasti con te. Senti Andy, che ricordi hai della Cuba dell'infanzia?
2: Come non
1: che ricordi
2: bene,
1: hai della Cuba di quando eri piccolo?
2: Io mi ricordo quando ero piccolo che mia mamma mi portava al parco e per giocare con gli altri bambini, con i patini, le feste ovviamente con tutti i miei amici di scuola, tutta la città di scuola. Ho ricordi veramente belli dei miei amici soprattutto.
1: Senti Andy, arriva, io naturalmente la condenso la tua storia per ragioni di tempo, arriva il 2021, fine dei Giochi Olimpici di Tokyo, e tu prendi una decisione che ha rivoluzionato tutta la tua vita. Hai deciso di non fare ritorno a Cuba e vieni in Italia. E io vorrei chiederti perché, che cosa mancava alla tua vita, perché proprio l'Italia, Roma come destinazione, e anche come ci sei arrivato?
2: Diciamo che la mia vita sportiva a Cuba stava finendo. Quel sogno da bambino di raggiungere un'Olimpiade, di vincere un mondiale, di vincere una medaglia olimpica, e sta svanendo lì a Cuba, e poi tutte, con tutti i problemi economici che ci sono ancora a Cuba, hanno fatto prendere questa decisione soprattutto per aiutare la mia famiglia. È l'unico modo che avevo per aiutare la mia famiglia, o l'unico modo che avevo per raggiungere questi sogni, era lasciando tutto alle spalle.
1: Senti, per mesi è stata molto dura. Tu sei arrivata a Roma come sostanzialmente un senza dimora, dormivi sul marciapiede davanti all'ufficio immigrazione della capitale perché non volevi perdere il posto in fila, speravi di ottenere un permesso di soggiorno per un grande campione come ora, dormivi sul marciapiede davanti all'ufficio immigrazione della capitale perché non volevi perdere il posto in fila, speravi di ottenere un permesso di

0: Cuba nelle competizioni internazionali, eri preoccupato per ripercussioni, conseguenze per i tuoi?
1: No, diciamo che non ero abbastanza talentuoso per loro. Avevano altre scelte come atleti, a me non mi portavano, mi portavano poco, poi comunque noi non abbiamo una libertà, noi non eravamo liberi.
0: Quindi tu dici sostanzialmente io non ce l'avevo un'alternativa e ho scelto quella. Senti, quando tu hai verificato sulla tua pelle quanto era dura, quanto era difficile, è entrato in gioco un altro campione, Fabrizio Donato, uno dei maggiori protagonisti della nostra atletica. E tu gli hai scritto, gli hai mandato un messaggio se non sbaglio, ma perché proprio a lui, chiedendogli aiuto, come lo conoscevi?
1: Io e Fabrizio Donato ci siamo incontrati per la prima volta, anche se non si ricorda di me, è stato nel 2018, è un mondiale indoor Birmingham. Lì abbiamo carriato incontro, poi sapevo che lui aveva diventato allenatore e poi come volevo continuare con i miei sogni dell'atletica, è stato detto una volta arrivato qui in Italia, non ho dubitato.
0: E quindi tu che hai fatto? Gli hai scritto un messaggio come?
1: Tramite Instagram, ovviamente non avevo il suo numero, quindi ormai con questi social era più facile contattare le persone, e ho scritto tramite Instagram anche con un amico mio. Che ormai non c'è più,
0: gli ha chiesto di aiutarti. E allora Fabrizio, lei ha ricevuto un messaggio da Andy, l'ha mostrato a sua moglie Patrizia Spuri, ex primatista italiana nei 400 metri, qui in questa storia ci sono tanti campioni non solo nello sport, e con lei, con sua moglie, con le sue figlie ha deciso di ospitare Andy a casa e lo ha fatto per diverso tempo. Quanto è rimasto con voi Andy e quanto ha cambiato questo la vostra vita oltre che la sua?
2: Sì, esatto, proprio così. Abbiamo deciso con mia moglie e le mie figlie di ospitare Andy, dare una mano ad Andy, anche perché in quella famosa telefonata non c'era un atleta che mi chiedeva di allenarlo, ma bensì c'era un uomo, un ragazzo che mi chiedeva aiuto. E onestamente non potevamo fare altro, non potevamo vivere con il rimorso di non aver aiutato una persona che semplicemente mi chiedeva aiuto.
0: Si è poi fatto subito amare in famiglia? Al di là del fatto che era un campione.
2: Nonostante un pochino di imbarazzo nei primissimi giorni, forse nelle primissime ore, Andy ha una capacità di adattamento e di farsi voler bene da tutti. E è stato abbastanza facile onestamente, e poi le cose sono andate talmente tanto veloci, talmente tanto fuori controllo, che onestamente non c'era il tempo di pensare, non c'era il tempo di capire, abbiamo agito veramente distinto, abbiamo agito semplicemente con quello che lo sport ci ha insegnato. Come hai detto te, anche mia moglie è un ex atleta olimpionica, e alla fine dico sempre che i valori dello sport insegnano anche questo: aiutare il prossimo, tendere la mano,
0: magnifico,
2: e aiutare a chi ci chiede aiuto.
0: Magnifico, ed è bello anche come lei faccia suonare perfettamente normale, facile, quello che non tutti farebbero, che è stato veramente un grande gesto, più che un gesto di accoglienza, di generosità. Noi ci diamo un momento di pausa e ascoltiamo Walk of Life, The Dire Straits.

0: giovane, giovane si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000 al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Andy Diaz e Fabrizio Donato, entrambi campioni, due storie che si intrecciano, perché insomma l'accoglienza di Fabrizio Donato, di sua moglie, anche lei una campionessa, Patrizia Spuria, a casa loro per Andy Diaz ha fatto tutta la differenza. Lui era arrivato da Cuba, aveva abbandonato Cuba di fatto per aprirsi una nuova vita in Italia e si trovava senza documenti, in grande difficoltà, e a questo punto arrivano la protezione internazionale, la cittadinanza italiana. Io ovviamente condenso: l'ingresso nelle Fiamme Gialle, la possibilità di indossare la maglia azzurra e dunque bronzo a Parigi nel 2024, titoli mondiali indoor del 2025-2026 di Nanchino e Torun, 3 vittorie consecutive al Golden Gala Pietro Mennea. Che cosa significa vincere indossando questa maglia, la maglia di un paese che è diventato la tua casa?
2: Per me è stata una rinascita. Ricordo quei giorni quando ho indossato la prima volta la maglia azzurra a Parigi, è stato veramente emozionante. Voleva dire che aveva rinato di una realtà totalmente diversa da che ero abituato, poi rappresentare l'Italia. Per me è veramente tanto. Loro mi hanno dato l'opportunità di gareggiare, mi hanno dato l'opportunità di continuare a fare quello che mi piace, quindi indosserò sempre la maglia azzurra con tanto onore.
1: Lei ha, tu, scusa, ci davamo del tuo, hai voluto accanto a un certo punto tua mamma, la nonna, sì. Milagros, che insomma si è aperta una vita nuova a 84 anni venendo in un paese che non conosceva. Adesso il cerchio è chiuso e con loro, anche con la famiglia, qui c'è una famigliona, insomma una grande famiglia di Fabrizio Donato, intorno a te ci sono tutti gli affetti. C'è qualcuno, qualcosa di cui ha nostalgia?
2: Sì, in realtà sì, ho nostalgia di tutta la mia famiglia. Io vorrei, sinceramente,
1: tutti.
2: Vorrei portare a tutta la
1: cugini,
2: mia famiglia con
1: sì.
2: me. Però evidentemente non posso manco tornare a Cuba, no, devo essere paziente e aspettare che magari il destino ci porti davanti di nuovo, salutarsi come una volta quando eravamo piccoli.
1: Noi auguriamo tutti a Cuba giorni migliori. E Fabrizio, glielo voglio chiedere, da allenatore ma non solo, cosa rende Andy un campione, a parte il suo indiscusso talento sportivo, secondo lei?
3: Allora, sul talento, anche se Andy non la pensa come noi, perché ha una visione diversa dal talento, ma io ho sempre pensato che Andy fosse ovviamente un buon atleta, un ottimo talento, è ovvio, anche se lui, ripeto, non lo pensa. Quello che fa grande differenza è il suo cuore. Andy ha un grande cuore, ha un grande coraggio, e per fare quello che ha fatto della sua vita, e qui parliamo ovviamente di rinascita, di speranza, di sogni. Poi capisco che il tempo è poco, abbiamo dovuto in qualche modo raccontare brevemente, però voglio dire semplicemente queste due cose. Il percorso di Andy è stato un percorso unico, probabilmente irripetibile, difficilissimo, che sappiamo quanto è difficile l'argomento in Italia, l'immigrazione, la clandestinità, quindi sì. Mi piacerebbe far passare il messaggio che è una cosa straordinaria. Andy, grazie a lui, grazie ai suoi risultati, grazie ai suoi salti, è riuscito a ottenere quello che ha ottenuto. Questo ci tengo a dirlo.
1: È bellissimo.
3: Tornando a Andy, il suo cuore è un cuore enorme che lui si spinge sempre oltre, cerca di raggiungere, spostare sempre di più i suoi limiti, perché la prima cosa che Andy mi ha detto quando è arrivato in Italia, ha detto: io ho fatto questo perché devo salvare la mia famiglia. E questo fa capire, non mi ha detto voglio diventare un campione, mi ha detto voglio salvare la mia famiglia, e questo fa capire quanto questo ragazzo ha un cuore grande.
1: Questo è bellissimo, perché ci sono sempre gli altri di fronte agli occhi, e quindi nel cuore di Andy. Senti Andy, ci fa capire Fabrizio che hai dei dubbi come atleta, ma insomma non saremo noi a farti da coach motivazionali, perché ci sono i tuoi successi a dimostrare che sto fai. Ecco, io so che tu vorresti avvicinarti anche al record del mondo di Jonathan Edwards, facciamo tutti i dovuti scongiuri, però nella vita lo sappiamo, io credo che tu lo sappia, anche per la tua storia complicata, si vince, si perde. Pensi di essere anche allenato a imparare dalle sconfitte?
2: Tanto, diciamo che tutta la mia vita ho perso, penso che è arrivato il momento di vincere, no? stato veramente difficile, tutte le sconfitte praticamente mi hanno la forza e il coraggio per andare avanti e migliorare me stesso come persona e ovviamente poi come atleta.
1: Lo hai già fatto, di fatto hai già imparato molto dai momenti, diciamo, di salita. E mi è piaciuto tanto quello che ha detto poco fa Fabrizio Donato, e qualcuno sottolinea che quando accogliamo in questo paese lo facciamo con il cuore, come ha fatto la famiglia di Fabrizio Donato, però per integrare poi veramente c'è bisogno dello Stato, della politica. Andy, tu ti rendi conto che su quel marciapiede dove tu hai dormito, per le strade delle nostre città, dei nostri paesi, probabilmente ci sono futuri campioni di calcio, di basket, chissà quanti altri talenti che magari nessuno riuscirà a conoscere. Ti capita di pensare a loro?
2: Sì, a volte penso anche loro, a volte penso che non è manco giusto anche per loro, ognuno deve avere l'opportunità di dimostrare chi essere, e tutti hanno bisogno ovviamente di un aiuto, una seconda mano, una seconda vita. È difficile vedere bambini per le strade che non hanno manco l'opportunità di mangiare o di studiare. E a volte mi sento anche un po' male per questa cosa, però no, ognuno vive il suo destino, no?
1: Certo.
2: Diciamo così.
1: Io ringrazio davvero questi due campioni che sono stati con noi e che ci hanno trasmesso tanti valori che testimoniano con le loro azioni, con il loro impegno. Andy Diaz, Fabrizio Donato, grazie davvero per la vostra partecipazione. Ringrazio Magda Mazzei per il suo prezioso contributo. Ringrazio Livio Cosentini in regia, la nostra rappresentante della Generazione Z per la scelta dei brani musicali, Elisa Mazzella. Ringrazio tutti voi che ci seguite tutti i giorni e appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facundo.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Il padre, anzitutto, è colui che accoglie. Dobbiamo passare molto tempo con i nostri figli, ascoltarli, giocare con loro. Queste ore, che possono sembrarci sprecate, sono in realtà le più feconde. Nel rapporto con il padre vissuto nell'infanzia, il bambino impara ad affrontare i primi problemi. Senza un rapporto con una persona grande, il ragazzo rischia di assumere nei confronti della vita posizioni estreme, difensive, elusive, di diffidenza e di chiusura. Il figlio ha bisogno di sapere che il padre c'è, è presente, ha bisogno di sentire i suoi racconti e i suoi giudizi. Vuole sentirsi valorizzato, stimato, spinto nella vita. Se scappa, deve sapere che la porta di casa è sempre aperta e che verrà sempre riaccolto. La responsabilità di un educatore è impastata di terra e di sangue, di possibili errori e di sconfitte, ma anche di riprese, di nuove luci e nuovi traguardi. La cosa più sbagliata per un padre è pretendere di fare bilanci. Le sue difficili scelte non meritano di essere uccise dai giudizi negativi di chi pensa ad aver fallito. Lasciamo che sia Dio a giudicare. Solo Lui è veramente padre. Solo Lui sa quale partecipazione alla sua paternità ciascuno di noi ha vissuto. Al padre spetta soltanto di ricominciare sempre, in ogni stagione della vita.

Non si finisce mai di entrare nel mistero di un figlio e non si finisce mai di imparare nuovamente nell'incontro con lui. La provocazione del figlio è una provocazione sempre nuova. Il padre non educa ripetendo con il secondo e il terzo ciò che ha fatto col primogenito, ma rivivendo e riscoprendo con ciascuno tutto dall'inizio. Non deve mai rinunciare a proporre le proprie ragioni di vita e i propri valori, ma deve offrirle sempre come qualcosa di positivo, una strada verso la felicità dell'altro, mostrando gli itinerari che lo hanno condotto alle sue decisioni. I figli, più entreranno nel rapporto con lui, più diventeranno consapevoli, volitivi, capaci di coraggio e di iniziativa, in una parola, liberi. Tutto questo cammino può condurre ad una possibilità miracolosa, che un padre diventi discepolo dei propri figli nella maturità della propria vita, accettando di imparare da loro e di essere rigenerato nella propria esperienza. Ogni padre è un po' come Abramo. Nella tradizione giudaico-cristiana, egli è il padre per eccellenza, colui che ha accettato da Dio questa responsabilità senza sapere dove l'avrebbe condotto. Ha vissuto sacrifici immensi, tra cui il rischio di perdere il proprio figlio, l'unico, avuto nella vecchiaia. Eppure, proprio per aver accettato di correre questa avventura vertiginosa, è diventato padre di una infinità di generazioni.

Il lavoro rende liberi. L'espressione sarcastica, bestemmiatrice, che introduceva al campo di concentramento di Auschwitz, può servire come cifra di lettura di tutto un secolo, il Novecento, nel quale il lavoro dell'uomo ha visto i suoi maggiori trionfi e le sue più temibili sconfitte. Nel periodo da poco concluso, abbiamo assistito alla fatica intellettuale di chi è riuscito a penetrare nell'infinitamente piccolo e nell'infinitamente grande. Ha frantumato l'atomo, ha riprodotto cellule, ha esplorato spazi siderali con viaggi e telescopi. Il lavoro dell'uomo si è affiancato alle sue fatiche per alleviarle, creando sempre nuove macchine, e infine quasi per sostituirsi a lui attraverso i cervelli elettronici. Con la ricerca scientifica molte malattie sono state debellate, il livello della vita umana è migliorato in molti angoli del mondo. Eppure non c'è solo il bene. L'orgoglio ha alimentato l'impressione di onnipotenza, ha scatenato le guerre. Così quelle stesse scoperte, frutto del lavoro dell'uomo, che potevano rendere più lunga e più bella la vita, sono state usate come fonte di morte e di distruzione. Il Novecento è stato anche il secolo dei campi di lavoro, dei gulag e dei lager, due parole simili di due lingue diverse per indicare identiche perversioni. L'uomo imprigionato non per delitti commessi, ma per ragioni politiche, ideologiche, religiose. Il lavoro è diventato così, invece che espressione del genio dell'umano, condanna, coercizione, terribile strada in cui alcuni uomini diventano carnefici di altri uomini, segregati lontano da familiari e amici, torturati, seviziati, uccisi a milioni. Tutto in nome di utopie sociali o aberranti miti nazionalistici.

Il lavoro non riguarda un aspetto marginale della personalità dell'uomo. Egli, proprio attraverso la sua professione, esprimendosi, prende coscienza di se stesso, delle sue doti, del suo posto nel mondo, della sua possibilità di contribuire in modo nascosto o grandioso, umile o manifesto, alla crescita e al cambiamento dell'intera società. Ma innanzitutto, nel lavoro la persona si realizza, entrando in rapporto con le persone e le cose. Per questo il lavoro è un diritto e un dovere. Quando viene meno la possibilità di lavorare, all'uomo viene sottratta non solo la fonte pecuniaria del proprio sostentamento, ma anche, più ancora, la possibilità di sentirsi utile, di poter dire qualcosa di sé a coloro che ama. Senza lavoro, l'uomo è meno uomo. C'è il dramma di chi non ha impiego, ci sono le morti bianche, chi fa mestieri troppo pesanti, la tragedia dei bambini costretti a lavorare come se fossero adulti, ma c'è anche una sempre più generalizzata diseducazione al lavoro, avvertito da molti solo come un peso, un ingombro, una tassa da pagare per poter fare altro. C'è una perdita diffusa del gusto del lavoro. Amore e lavoro sono le due strade principali dell'espressione della realizzazione umana. Imparare ad amare e imparare a lavorare sono dunque i bisogni fondamentali della persona.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Dopo più di un anno, Suor Faustina può rivedere il suo direttore spirituale, il santo Don Sopočko, venuto da Vilno per incontrarla.
1: 25 agosto 1937. Oggi è venuto da noi il reverendo Don Sopočko, che si fermerà fino al 30 del mese. Mentre Don Sopočko celebrava la Santa Messa, poco prima dell'elevazione, ho visto Gesù crocifisso staccare la mano destra dalla croce e dirigere la luce che usciva dalla ferita sulla persona del celebrante. Quest'anima, tanto cara a Dio, è crocifissa da tribolazioni di vario genere, ma ciò non mi meraviglia, perché so che Dio è solito trattare così coloro che ama in modo particolare. 29 agosto 1937. Oggi, giorno 29, ho ricevuto il permesso di parlare col reverendo Don Sopočko. Da lui sono venuta a sapere che, nonostante ci siano difficoltà, l'istituzione della festa della Grande Misericordia è già a buon punto e che non manca molto alla sua realizzazione. Bisogna però pregare tanto per superare le ultime difficoltà. Don Sopočko mi ha detto: riguardo a lei, sorella, è un bene che continui ad essere abbandonata alla volontà di Dio e che sia più equilibrata. Cerchi sempre di rimanere in questo equilibrio. Riguardo alle altre cose, lei dipenda strettamente da padre Andras, perché io sono pienamente d'accordo con lui. Non faccia nulla da sola, senza parlarne prima con il suo direttore. In ogni cosa, conservi l'equilibrio e la più grande pace. Ancora una cosa. Ho fatto stampare la coroncina che va posta sul retro dell'immaginetta insieme con le invocazioni, simili a litanie, anch'esse sul retro di questa immaginetta. Ho fatto riprodurre anche un'immagine più grande e insieme ad essa alcuni fogli con la novena alla misericordia. Lei preghi perché tutto venga approvato.

0: cucina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, e salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: disse Gesù a Santa Faustina: quando reciterai questa preghiera con fede e con il cuore pentito per qualche peccatore, io gli concederò la grazia della conversione. E la breve preghiera è questa: o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
2: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.

0: è alla Divina Misericordia. L'anima dubbiosa legga queste considerazioni sulla misericordia e diventi fiduciosa. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza,
1: confido in te.
0: O Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo, né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: dal paragrafo 28 della Redemptoris Mater. La Vergine Maria, mediante la stessa fede che la rese beata, specialmente dal momento dell'Annunciazione, è presente nella missione della Chiesa, presente nell'opera della Chiesa, che introduce nel mondo il regno del suo Figlio. Questa presenza di Maria trova molteplici mezzi d'espressione al giorno d'oggi, come in tutta la storia della Chiesa. Possiede anche un multiforme raggio d'azione, mediante la fede e la pietà dei singoli fedeli, mediante le tradizioni delle famiglie cristiane o chiese domestiche, delle comunità parrocchiali e missionarie, degli istituti religiosi, delle diocesi, mediante la forza attrattiva e irradiante dei grandi santuari, nei quali non solo individui o gruppi locali, ma a volte intere nazioni e continenti, cercano l'incontro con la Madre del Signore, con colei che è beata perché ha creduto, è la prima tra i credenti e perciò è diventata Madre dell'Emanuele. Questo è il richiamo della terra di Palestina, patria spirituale di tutti i cristiani, perché patria del Salvatore del mondo e della sua Madre. Questo è il richiamo dei tanti templi che a Roma e nel mondo la fede cristiana ha innalzato lungo i secoli. Si potrebbe forse parlare di una specifica geografia della fede e della pietà mariana che comprende tutti questi luoghi di particolare pellegrinaggio del popolo di Dio, il quale cerca l'incontro con la Madre di Dio per trovare, nel raggio della materna presenza di colei che ha creduto, il consolidamento della propria fede.
1: In ogni nazione la ricerca della verità sta diventando una parte integrante della cultura popolare. In Africa, nell'America Latina e nell'Asia, dove è maggiormente presente la Chiesa missionaria Ad Gentes, c'è nei popoli una profonda sete di Dio e si vuole approfondire il mistero della vita. Lo spazio per l'evangelizzazione è grande quanto il mondo e arriva fin dove c'è un solo uomo che ha sete di Dio e della sua giustizia. Questo impegno inizia sull'uscio di casa nostra e va fino agli antipodi del mondo. Va soprattutto al cuore dell'uomo, creato a immagine di Dio.
2: L'umile Vergine di Nazareth, come osserva Sant'Ambrogio, non è il Dio del Tempio, ma il Tempio è di Dio. Come tale, ella guida tutti coloro che a lei ricorrono verso l'incontro con Dio Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: La presenza in moltissimi paesi dei santuari dedicati alla Vergine Maria è un segno concreto di evangelizzazione. Per sua natura, ogni santuario mariano deve essere come un'antenna permanente della salvezza.
3: E ogni visita a questi santuari è un'occasione per vivere una missionarietà senza frontiere. La devozione e la pietà mariana nei popoli è piena di racconti ed episodi che testimoniano come tutti i battezzati guardino alla Vergine Maria, a colei che, nella missione della Chiesa, è presente fin dall'inizio.
1: Nel santuario di Togoville ogni anno arrivano decine di migliaia di fedeli, non solo dal sud del Togo, ma anche dal Ghana, dal Benin, dalla Nigeria. Tra essi ci sono dei non cristiani. Un soldato inviato a sorvegliare il traffico attorno al santuario ha raccontato:
4: io sono musulmano ed è la seconda volta che mi mandano a sorvegliare la strada di questa chiesa. Stanotte ho pregato anch'io, a mio modo. Penso che non avrò mai il denaro sufficiente per recarmi in pellegrinaggio alla Mecca. Così mi accontento di questo pellegrinaggio.
1: Una concreta testimonianza di dialogo interreligioso.
3: Nella pietà mariana popolare che si manifesta in questi santuari si esprime la maternità missionaria della Chiesa, che scaturisce dalla mediazione della Vergine Maria, regina delle missioni. Essa suscita le vocazioni missionarie nel clero e nel laicato e le educa difendendole. Suscita i movimenti missionari, l'impegno di ogni battezzato nella cooperazione missionaria. Infine sostiene e rende efficace il lavoro dei missionari. Per questo Maria può essere chiamata la prima missionaria. Non è un titolo in più, ma una verità profondamente radicata nella nostra fede. Ella è la prima missionaria insieme a Gesù, al servizio di Gesù e con l'aiuto di Gesù. Durante la sua vita terrena, nell'amore, nell'obbedienza e nel soffrire, ella è la prima missionaria insieme a Gesù, al servizio di Gesù e con l'aiuto di Gesù. Durante la sua vita terrena,

0: lui mentre si offriva sulla croce per la nostra salvezza. Ella, che presente nel cenacolo con i discepoli, attese in concorde preghiera l'effusione dello Spirito. Ella, che accompagnò sin dall'inizio il cammino eroico dei missionari, ispiri oggi e sempre tutti i suoi figli e figlie ad imitarla nella sollecitudine e nella solidarietà verso i missionari del nostro tempo.
1: Non lasciarci mancare mai la luce della vera sapienza. Guidaci nella ricerca della libertà e della giustizia per tutti. Indirizza i nostri passi sulla via della pace. Fa che tutti incontrino Cristo, via, verità e vita. Sostieni il nostro cammino di fede e ottienici la grazia della salvezza eterna.
2: Carissimi fratelli e sorelle, l'invito ad essere missionari assume quest'oggi una dimensione universale. Di fronte alle esigenze spirituali di questo nostro tempo, tutti i cristiani sono chiamati ad impegnarsi fattivamente per il regno di Dio, con quello stancio che ha animato fin da fanciulla Paolina Jaricot, promotrice dell'opera per la propagazione della fede. Il suo esempio luminoso incoraggia la Chiesa a diffondere con sempre maggior impegno il messaggio di Cristo nel mondo. Con tutta la Chiesa rivolgo oggi un caloroso saluto e ringraziamento ai missionari e alle missionarie agentes che compiono l'opera loro affidata senza lasciarsi intimorire delle difficoltà, e lo fanno appresso talora persino della propria vita. Non manchi mai ad essi il nostro sostegno spirituale e materiale. Preghiamo, carissimi fratelli e sorelle, per queste persone generose che si spendono al servizio del Vangelo. Maria Santissima, stella dell'evangelizzazione, accompagni i missionari e le missionarie e renda fecondo l'impegno di quanti in ogni modo cooperano alla missione universale della Chiesa.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II, commento del padre Giuseppe Cellucci. Le pagine dell'enciclica sono lette da Alessandro Rossi. Con Franca Salerno e Stefano Pietrosanto Valli ha collaborato al microfono Stefano Mondini. Il canto della sigla Gioisci figlia di Sion è del Gen Verde. Tecnico del suono Vincenzo Proto. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Dal cielo scendi Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Sinfonia.
1: Oh Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Mostraci
1: dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto
1: benedetto del tuo seno,
0: clemente
1: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: onnipotenza supplice.
1: Prega per noi.
0: Immagine intatta della Chiesa di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Silenzio aperto alla parola.
1: Prega per noi.

0: cuore di Michail Imata.
1: Prega per noi,
0: gioia di tutto il creato.
1: Prega.

0: segno dei nostri propositi.
1: Pregate per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Pregate per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Pregate per noi.

0: Pregato mio,
1: prega per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia, pur denone.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore opera sempre, ma la grazia del Signore chiama anche collaboratori ad annunciare il Vangelo, a portare il dono dello Spirito Santo. Dio si serve degli uomini e la dimostrazione di tutto questo è l'umanità di Gesù. Dio esiste dall'eternità, volendo riconciliare l'uomo con sé, si è abbassato, assumendo la condizione di servo, divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana e umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, la morte di croce. Scrive l'Apostolo: per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre. Dio si è manifestato a noi visibilmente e Gesù, durante la sua vita pubblica, si è attorniato di discepoli, soprattutto di apostoli, uomini che stessero con lui perché imparassero da lui, per continuare l'opera sua durante i secoli nella Chiesa e nel mondo. E Gesù su questa terra non ha vissuto dipendente da altri. Fino a 30 anni ha lavorato, quindi non sappiamo i dettagli della sua vita, ma sicuramente ha lavorato, assistito Giuseppe nel suo lavoro. E anche gli apostoli avevano il loro mestiere, e quando annunciavano il Vangelo e andavano in giro per il mondo, cercavano di non essere di peso a nessuno, però avevano diritto, dice la scrittura, non mettere la museruola al bue che trebbia. La lettera agli Ebrei aggiunge: ricordatevi dei vostri capi, del tenore della loro vita, perché abbiano a poter svolgere il loro ministero. L'Apostolo Paolo nelle sue lettere parla del suo impegno durante le missioni e voleva lavorare perché lui era fabbricatore di tende e non voleva dipendere da nessuno. Questo non toglie che ci fossero poi nelle città chi lo invitava a rimanere nella propria casa, ma lui cercava di essere in tutti i modi autonomo, perché non cadesse nell'errore di annunciare il Vangelo per trarne profitto. Questa è una tentazione che tante volte può cogliere coloro che servono la Chiesa, annunciano il Vangelo, trarre profitto dalla missione che svolgono. No, gratuitamente avete ricevuto, dice Gesù, gratuitamente date. A Tessalonica, a San Paolo, successe di vedere cristiani che, avendo sentito che sarebbe tornato il Signore, non lavoravano, non si sposavano, vivevano quindi in una maniera disordinata. A questi tali San Paolo dava l'ordine: chi non lavora non mangi neppure, e dà l'esempio di se stesso, appunto perché voleva che il Vangelo non fosse una scusa per deviare dalla vita normale, dalla vita sana, come qualche volta succede. Uno si dedica alle opere pie, e allora si sente in dovere di essere mantenuto da altri. No, questa non è la strada giusta. San Paolo, quando arrivò a Corinto, lì trovò una coppia di sposi, Priscilla e Aquila, anch'essi erano fabbricatori di tende, e si unirono insieme, e lui collaborava con loro nel lavoro appunto per sostenere la missione che svolgeva. Chi non lavora non mangia neppure, diceva l'apostolo, questo per evitare l'ozio, di evitare anche di approfittare del Vangelo per trarne dei vantaggi economici. Infatti, in una lettera, quando lui parla anche della situazione degli schiavi, dice appunto che gli schiavi andavano rispettati, amati come fratelli, però l'adesione alla fede non doveva essere una scusa per trarne profitto e farsi liberare. No, al Vangelo si aderisce con la propria vita. Nello stato in cui ci si trova non deve essere un'occasione appunto per deviare. Chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci, fratelli. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invade nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che soli in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Nel Vangelo di oggi, fratelli, troviamo un passo singolare. Abitualmente Gesù annunciava la parola, ma in questo brano che ascoltiamo oggi dal Vangelo di San Matteo sentiamo Gesù che rimprovera acerbamente tanti suoi ascoltatori. Al tempo di Gesù, abbiamo visto in altre circostanze, c'erano tre correnti religiose dominanti. La prima, quella dei farisei, è una corrente religiosa praticata da gente anche in qualche modo benestante, che voleva essere perfetta nell'adempiere alle prescrizioni della legge in una maniera minuziosa, però non si aprivano all'amore, non si aprivano alla giustizia, alla misericordia. Dice Gesù, queste sono le cose principali che vanno fatte, senza trascurare poi le preghiere, le elemosine e via dicendo. E riprovera questi farisei e li apostrofe in una maniera piuttosto rude. Tanti di voi, dice, sono sepolcri imbiancati, appaiono belli fuori, ma dentro hanno odio, turpitudini, ingiustizie, cose del genere. Lavate il bicchiere non soltanto fuori, ma lavatelo anche dentro, perché non sia pieno di sudiciume. E queste parole, guai a voi scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici. La maggior parte dei profeti morirono martiri, uccisi, perché erano di rimprovero al popolo, davano fastidio, allora bisognava togliere di mezzo. Ricordate il grande profeta Elia, che arrivò in un mondo che lui stesso voleva lasciarsi morire, perché era sempre perseguitato e attentato alla sua vita in tutte le circostanze, e quindi si addentrò nel deserto per lasciarsi andare, ma il Signore gli dette forza e salute, lo difese. Ma questo testimonia la durezza del popolo di quel tempo di Elia, così anche al tempo di Gesù. Tante volte Gesù stesso fu minacciato di morte. In più di un'occasione la gente prese in mano le pietre per lapidarlo. Ora il popolo era sempre guidato da leaders che dirigeva le sue scelte. Lo abbiamo visto anche quando Gesù fu processato, erano i capi che dirigevano il popolo e dicevano al popolo cosa chiedere a Pilato, cosa rispondere, perché il popolo era sempre sottomesso alle guide. Questi che dirigevano avevano un'autorità morale sul popolo, anche se non erano rivestiti di un ruolo istituzionale. Signore Gesù, tocca oggi i nostri cuori, apri le nostre menti, dischiudi i nostri occhi sulla verità che Dio è amore e vuole la salvezza di tutti, la vuole la salvezza anche di chi non l'ha mai conosciuto, anche di chi ha sbagliato. E tu sei venuto nel mondo come manifestazione della volontà del Padre, che vuol che nessuno vada perduto. Cambia il cuore di tutti, Signore, fa che accettiamo il tuo Santo Spirito, ci lasciamo permeare, rinnovare mente, cuore, abitudini, costumi, relazioni, che tutto di noi sia conforme al tuo spirito d'amore che ti ha portato a venire sulla terra a portare la salvezza ad ogni creatura. A te Gesù lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, durante la vita di Gesù molto spesso sei rimasta nascosta. Tu, sposo dello Spirito Santo, tu che hai ricevuto il dono di generare il Messia, il Figlio di Dio, non hai tratto profitto in alcun modo da questo ruolo, non hai tratto vantaggio materiale né vantaggi morali. Sei rimasto nel nascondimento per partecipare alla passione di Gesù, con la spogliazione totale di te stesso, perché apparisse solo la gloria di Dio Padre in mezzo agli uomini. Dona a tutta la Chiesa di seguire il tuo esempio e di cercare solo la gloria del Figlio tuo Gesù Cristo e la salvezza delle anime. A Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E l'esempio di Gesù, fratelli, trascini anche noi a vivere secondo sapienza. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Mercoledì, Vespri.

siate di quelli che mettono in pratica la parola, e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Prima puntata. Introduzione.
1: Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente. Inizia un nuovo ciclo di catechesi proposto da Don Fabio Rosini. Lascio subito a lui il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

Iniziamo oggi un'avventura che appunto ha un suo titolo, la storia preziosa. La storia è preziosa sempre, comunque. Tutte le storie hanno qualcosa di nobile, di importante. Anche le storie più tragiche hanno qualcosa da dirci. Perché? Perché dobbiamo subito partire da una nostra condizione. L'uomo è capace di cogliere il segreto delle cose. Noi condividiamo questo mondo meraviglioso insieme a tutte le creature fatte da Dio, ma noi abbiamo questo dono di cogliere il senso, di scoprire il legame fra le cose, di intendere il segreto che è fra le righe dei fatti che accadono. La storia umana è una parola che Dio dice in maniera non semplice, non diretta, non immediata da capire, perché ci vuole di incontrarlo, di iniziare ad avere una relazione con lui per capire il segreto appunto di questa storia. Ma il punto è questo, che Dio per relazionarsi a noi si serve della storia. Non è l'unica strada che lui sceglie. Noi, nella nostra splendida, meravigliosa dotazione cristiana, abbiamo elementi come i sacramenti, la fraternità, la realtà della tradizione cristiana e tante cose che fra spiritualità, liturgia e tutto il deposito della rivelazione viene a noi consegnato. Però certamente noi abbiamo il dono della parola di Dio, che è primario, che è spiegato da un salmo che dice: lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando noi leggiamo la Bibbia, noi abbiamo il dono di poter capire il nostro cammino, capire i nostri passi. Ed è interessante che la scrittura serve proprio a questo. Però la scrittura racconta cose vecchie, cose passate, cose antiche. Com'è questo legame fra quel che ci capita, fra i nostri passi, fra il nostro cammino e quello che è scritto nella Bibbia? E alcune volte parliamo di cose talmente remote, lontane, strane, arcaiche. E uno dice: ma perché io, per capire come condurre la mia vita, dove andare, cosa fare, dovrei andarmi a leggere le storie di un popolo del vicino Oriente antico, del secondo millennio prima di Cristo o cose simili? Ecco, qui è la sfida di questa avventura che noi intraprendiamo con questa prima trasmissione. Trovare il tesoro della storia, trovare i tesori delle storie, che sono molte, dei racconti che ci sono stati donati non come cronaca. Allora, la Bibbia non è scritta come una cronaca, come un rendiconto esatto di quel che è successo, non perché in antichità non fossero capaci di raccontare le cose con precisione. Noi abbiamo tutta una serie di letterature contemporanee, perlomeno al Nuovo Testamento, ma sicuramente anche all'Antico Testamento, per cui ci sono tante cose che gli uomini sanno raccontare con precisione le cose. Perché la Bibbia tante volte sembra contraddittoria, manchevole, carente, esageratamente particolareggiata su alcuni dettagli e cose simili? Per un motivo molto semplice: la funzione del racconto, nel caso della Bibbia, non è il rendiconto, ma la sapienza. Il problema è che la storia, i fatti, portano in sé la possibilità di una crescita. Le cose ci accadono e noi ci cresciamo dentro. Ci sono cose molto piacevoli che non ci fanno muovere di un millimetro. Ci sono periodi anche molto comodi della nostra vita che ci lasciano esattamente dove ci hanno trovato. E poi ci sono dolori, sofferenze, tribolazioni, o sfide, o difficoltà, o pericoli. Tutta una serie di cose che forse un pochino
tendono a destabilizzarci, a metterci sotto test, a metterci appunto in difficoltà, che in realtà ci fanno diventare adulti, ci fanno maturare, ci tirano fuori qualcosa che era in noi e noi non sapevamo che fosse lì. Tante volte compare la paternità in un uomo proprio perché la storia bussa alla sua porta e pretende, esige che lui divenga padre, e lui diviene padre proprio in quel momento, sorprendentemente. Quante volte abbiamo visto persone cambiate da una situazione e tirar fuori fraternità, accoglienza, bellezza, perché la realtà domandava loro di crescere. E però questo è qualcosa che viene sempre solo offerto, mai imposto. La storia bussa alla nostra porta e noi possiamo dire di no. I fatti che sono per noi provvidenza, che sono sapienza di Dio, sono un lungo lavoro che Dio fa con noi. L'opera che si dice ha iniziato in noi e che Lui porterà a compimento. Molto spesso la storia è uno scalpello che ha il compito di togliere tanti inganni, tante zavorre, tante cose secondarie a cui noi abbiamo dato troppa importanza. Ecco, globalmente questo si può dire di ogni storia personale, ma c'è una storia che è diventata liturgia, ovvero sia il popolo ebraico, capendo tante cose importanti della sua propria vita, capendo attraverso i fallimenti, attraverso le salvezze, attraverso i rivolgimenti storici e le strette del destino, come si diceva un tempo, ha capito tante cose importanti che non può, non deve dimenticare. Infatti celebra la sua storia, celebra, non racconta meramente, semplicemente. La Bibbia ha un suo contesto ben preciso, che è il racconto fraterno, comunitario, liturgico, dove un popolo celebra la avventura con il suo Dio che ha reso questo popolo dotato di una luce. Questa luce piano piano si va illuminando, è l'attesa del Messia, è l'attesa della rivelazione completa del volto di Dio. E quando arriverà il Signore Gesù Cristo ci consegnerà atti di memoria, e questo sarà il nocciolo della liturgia eucaristica: fate questo in memoria di me. Allora dobbiamo capire bene come funziona tutto questo in funzione appunto della nostra crescita e in vista anche dell'avventura che noi porteremo avanti di riprendere la storia antica e passo passo scoprirne alcuni tesori, quelli che negli spazi che abbiamo in delle trasmissioni specifiche come le nostre potremo riuscire a enucleare.

Riprendiamo un momento a ragionare sulla nostra memoria. Perché la storia è importante? Perché la nostra memoria è importante. Una delle cose importanti da fare nell'educazione di un bimbo, un consiglio che si può dare a qualunque genitore, è praticare l'arte del racconto. Raccontare tanto a un bambino e lasciare che lui racconti. Chiedergli di raccontare la sua giornata, fermarsi con lui e farsi raccontare cosa è successo, perché il racconto è il possesso dei fatti. E un bimbo, una bimba che crescano esercitando la memoria delle cose belle e importanti che sono successe, e anche lo sviscerare le cose difficili e il confrontarsi e non rimuovere ciò che c'è di incomprensibile nella vita, ecco, saranno il percorso della crescita di una persona bella, di un cuore bello, di un cuore addestrato. Non dimentichiamo che la parola ricordo, ricordare, ha qualcosa a che fare col cuore, il cardiaco, ricordo, cor cordis in latino, è un problema di addestramento della propria vita interiore. La memoria è la vita interiore. È abbastanza facile da dire che se io perdessi la mia memoria non sarei più me stesso, sarebbe smarrito Fabio, non ci sarebbe più, ci sarebbe un altro uomo. Infatti uno dei lavori dell'inganno è modificare la memoria, uno dei lavori della salvezza è redimere la memoria, perché quando una cosa mi viene storta, mi viene resa tortuosa nel mio metabolizzarla, nel ricordo appunto, io divento storto, divento tortuoso. Quando una cosa viene illuminata e un fatto della mia vita che non avevo capito viene finalmente restituito a un sapore di salvezza, a un sapore di qualcosa di buono che mi è successo, non era solamente dolore, mi serviva tanto. Ecco, io cambio, io divento adulto. Appunto, la memoria mi costituisce, mi disegna, mi definisce. Per questo il lavoro che dovremo fare sarà rendere esplicito il nascosto della storia. Spieghiamoci meglio, perché detto così è un po' astratto. Tutte le storie hanno dei tesori. C'è sempre da capire qualcosa. Infatti la frase historia magistra vitae di Cicerone è una frase che è importante, umanamente vera, indiscutibile. Ecco, noi potremmo parafrasare questa frase e dire che historia salutis, cioè la storia della salvezza, magistra vitae novae, la storia della salvezza è maestra di vita nuova. Cioè, mentre la storia insegna a vivere, la storia che è nella Bibbia insegna ad entrare in relazione con Dio e a vivere secondo una vita che non è quella naturale, è quella soprannaturale. È l'intervento di Dio nella nostra vita, è il di più che i nostri genitori non ci possono dare. Sia benedetto è Dio per la vita naturale che abbiamo ricevuto, ma abbiamo da riceverne una soprannaturale, la vita spirituale, la vita che viene dall'incontro con Dio. Ecco, come si incontra Dio? Come porta avanti le sue strategie con noi? Come si accoglie veramente ciò che Lui sta facendo con noi? Qual è la direzione delle cose? Come si leggono certi fatti? Ecco, tutto questo, detto in maniera molto generica, è insegnato nella Scrittura. Il popolo ebraico detiene, conserva, custodisce liturgicamente la sua storia importante, ed è per questo che non è narrata in maniera esatta, precisa, banale, fattuale. È molto più che fattuale, perché ci deve dare il segreto dei fatti. Per questo è narrata in modo evocativo, aperto. Tecnicamente c'è una polisemia, ovvero sia molti sensi. C'è più di un senso a quel che viene raccontato. Parliamo quindi di una storia che ha vari strati, ha dei doppi fondi felici, ha dei tesori sempre da scoprire ulteriormente.
Ed è qui che capiamo che è attinente a questo nostro viaggio, a questa nostra proposta, qualcosa che dice il Vangelo di Matteo, al capitolo 13, al termine di una lunga consegna di parabole, quel capitolo 13 di Matteo, analogo al capitolo 4 del più antico Vangelo di Marco. È una serie di bellissime, straordinarie, profondissime parabole che però terminano con questa domanda che Gesù fa ai suoi discepoli: avete compreso tutte queste cose? E rispondono sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Ecco, questa frase ha un peso specifico straordinario. È bellissima e ricchissima. Per questo ogni scriba. Allora parliamo di qualcosa che ha attinenza alle scritture. Lo scriba sapeva fondamentalmente scrivere e leggere, ma lo scriba era colui che spiegava le scritture, colui che deteneva il rapporto con le scritture. Lo scriba, quando diviene discepolo del regno dei cieli, quello che Gesù sta portando, ecco, c'è un di più, c'è qualcosa che si sta aggiungendo. Lui è scriba per natura, però diviene discepolo del regno dei cieli. Noi siamo tutti scribi nel momento in cui apriamo le scritture e proviamo a leggere. Proviamo a essere degli scribi, abbiamo un rapporto con la letteralità del testo. Il problema è leggerlo, questo testo, diventando discepoli del regno dei cieli, diventando portatori di una novità. E perché questo è importante? Perché questo ci fa attingere a cose vecchie e cose nuove. Le cose antiche e le cose nuove, curiosamente, sono in quel tesoro. Bisogna saper tirare fuori la cosa antica e prenderla per quello che è antica, riconoscerla antica. Ed è fatta come è fatta, ma essa nasconde la novità. Mentre Abramo, che ovviamente sarà il primo con cui cominceremo, e dobbiamo spiegare perché cominciamo proprio da lui, ma Abramo vive la sua concreta storia, è la storia antica di Abramo, e io devo tirar fuori la cosa nuova, cioè il regno dei cieli che era nascosto in Abramo, perché qui stiamo parlando della parola di Dio. Cieli e terra passeranno, le mie parole, dice Cristo, non passeranno. Perché? Perché sono un altro tipo di parola. Non sono nostre parole tanto collegate alla contingenza, all'immediato, all'istintualità, a quel poco che capiamo del tutto. No, sono collegate all'amore sapiente di Dio che conduce tutto secondo cura. Sono parole che ci curano con una sapienza immensamente più grande della nostra. Ecco, la memoria viene curata dal racconto dei racconti, dall'attingere a questo tesoro, se facciamo il passo nel regno dei cieli, se dalla storia vogliamo passare al regno dei cieli, che è quello che un pochino proveremo a fare.

0: dobbiamo a questo punto giustificare la nostra strategia, come ci muoveremo. In realtà noi questo viaggio lo avevamo già un po' iniziato in un altro programma che avevamo trasmesso un po' di tempo fa. Si chiamava La trama del reale e toccava i primi 11 capitoli della Genesi. E spiegavamo in quella trasmissione come i primi capitoli della Genesi non sono un racconto vero e proprio, ovvero non è facile spiegare qual è la natura di quei racconti che tecnicamente sarebbero delle saghe, ma creazione del mondo, creazione dell'uomo, Adamo ed Eva, il peccato, Caino e Abele, il diluvio, la storia di Noè, quel che riguarda lui e le cose che erano un po' nascoste in tutte queste parti, fino alla Torre di Babele, sono delle storie eziologiche, cioè hanno lo scopo di spiegare la causa della realtà. Per questo avevamo chiamato quella trasmissione La trama del reale, perché di fatto c'è la voglia narrativamente di consegnare il DNA della realtà attraverso l'illuminazione di prospettive come la creazione, come la condizione dell'uomo e della donna, il peccato, la violenza, la correzione e tutto quello che era nascosto in quei testi fino alla scena della perdita della comunione fra gli uomini in funzione di un progetto paradossale, che è quello del costruire una torre per darsi un nome, costruire una torre che arrivi fino al cielo, ed è il disastro della incomunicabilità della Torre di Babele. E ci siamo fermati lì perché questo tipo di testo termina al capitolo undicesimo. Con il capitolo dodicesimo della scrittura inizia la storia di un uomo che è Abramo e di sua moglie Sarai, e la loro storia sarà l'inizio dell'avventura che porterà fino a Gesù Cristo. Già nelle prime parole che Dio rivolge ad Abramo c'è nascosto Gesù Cristo, e infatti da questo punto in poi parliamo della vera e propria storia della salvezza. La nostra avventura quindi sarà seguire questa storia della salvezza, che chiamiamo la storia preziosa. Perché? Perché andiamo a cercare la perla nascosta nel campo, il tesoro nascosto in questo terreno, questo territorio che è il racconto, e scopriremo che tutto è profondamente gravido, che è profondamente fecondo di aperture, prospettive e di luci che sono molto attuali. Vediamo che questa parola ha una verità circoscritta all'antico, alla storia di Abramo, e ha un altro livello di verità che esce fuori, sgorga dalla storia di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di uno dei suoi figli, Giuseppe in particolare, e la storia dell'Esodo, la storia di Mosè quindi, e la storia del popolo che cammina nel deserto, e la conquista della terra promessa, e tante cose per cui non c'è ombra di dubbio che chiunque può definire questo progetto molto più che ambizioso. Noi proviamo a cogliere, per quel che Dio ci consentirà, il segreto della storia della salvezza, identificando l'antico e passando al nuovo. È quello stesso passaggio che avviene nelle nozze di Cana, per mezzo di questa figura che è la Beata Vergine Maria, la quale dovrà dire due cose che segnalano l'antico e il nuovo: la constatazione che manca il vino della gioia all'umanità e l'indicazione per passare alla novità. Questa acqua, che era l'acqua di un rito ebraico, diventa vino. Questa esperienza, che è l'esperienza del popolo ebraico, diventerà il Messia, diventerà il sapore nuovo della vita. Ecco, questo è il nostro viaggio, questo è ciò che noi faremo, a cominciare dalla prossima puntata.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Prima puntata. Introduzione.

0: mal di testa
1: e mal di schiena,
2: poi mal di testa,
1: mal di pancia,
3: un attacco di cotta
1: e allergia, storbi agli occhi,
4: mal di gola,
1: alla tiroide,
0: e io c'ho tutto.
5: Sono sano come un pesce.
6: Effetti collaterali, la rubrica di medicina della Radio Vaticana.
7: Benvenuti da Eliana Storri al settimanale di medicina Effetti collaterali in onda il giovedì. I temi di oggi: miopatie metaboliche, individuazione e terapie, diabete e bambini, consigli e suggerimenti online dagli esperti del Bambino Gesù. Ci occupiamo di miopatie metaboliche e ne parliamo con la professoressa Serenella Servidei, direttore dell'unità operativa complessa di neurofisiopatologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Professoressa, benvenuta.
8: Grazie dell'invito e saluti a tutti. Grazie
7: a lei, professoressa, per aver accettato il nostro invito. Dunque, miopatie metaboliche, un vasto spettro di malattie, quali, professoressa?
8: Ecco, già restringendo al campo miopatie vuol dire che sono metaboliche, ma che colpiscono soprattutto il muscolo, perché poi lo spettro delle malattie metaboliche è enorme. Possiamo focalizzarci su quelle che coinvolgono il muscolo, ma anche in quest'ambito lo spettro di malattie è veramente ampio. Diciamo metaboliche sono tutte quelle miopatie che sono la conseguenza di un difetto di un qualche enzima. Gli enzimi possono far parte del metabolismo che consuma il glicogeno o enzimi che fanno parte della via glicolitica o glicogenolitica, oppure enzimi che fanno parte del metabolismo lipidico, oppure enzimi che fanno parte del metabolismo ossidativo. Nel primo gruppo abbiamo le cosiddette glicogenosi, nel secondo gruppo abbiamo le cosiddette miopatie del metabolismo lipidico e nel terzo gruppo le malattie mitocondriali, per fare una grossa classificazione.
7: Sì. Significa che la colpa, fra virgolette, è di questi enzimi, però non si sa perché a un certo punto il nostro metabolismo può funzionare in questo modo?
8: Allora, gli enzimi fruttano delle fonti energetiche, quindi nelle glicogenosi il glicogeno, nel metabolismo lipidico i lipidi, e nelle malattie mitocondriali viene compromessa la produzione di energia mediante ATP con un processo molto più complesso. Sì, tutte queste forme sono genetiche, quindi la mancanza dell'enzima è geneticamente determinata secondo modalità di trasmissione variabili che possono essere recessive, X-linked, dominanti o nelle malattie mitocondriali addirittura trasmissione materna cosiddetta non mendeliana. Quindi diciamo il difetto genetico lo conosciamo, poi ci sono ovviamente le forme oscure in cui ancora dobbiamo capire tutto e come funziona l'enzima anche, che cosa poi inneschi la malattia è un altro discorso, perché poi ci sono tutta una serie di fattori cosiddetti epigenetici per cui una persona, a parte quelle infantili più gravi che cominciano alla nascita o nei primi anni di vita, il meccanismo per cui una persona sviluppa una malattia a 30, 40, 50 anni ancora non è noto, però queste malattie sono scritte nei nostri geni già alla nascita, ma si manifestano in tempi non prevedibili.
7: Quali sintomi avverte il paziente tanto da richiedere la visita di uno specialista?
8: Anche qui sono molto eterogenee. Escluderei le malattie mitocondriali perché hanno una complessità talmente importante che sarebbe opportuno trattarle in una specifica intervista.
7: Volentieri. Comunque, professoressa.
8: Grazie, perché è veramente difficile sintetizzarle in pochi minuti. Però le manifestazioni principali delle malattie metaboliche si suddividono in due gruppi. Ci sono quelle che danno fondamentalmente un'intolleranza all'esercizio, cioè il paziente non riesce a fare determinati sforzi, determinati esercizi, e questo dipende dalla fonte energetica compromessa. Per esempio, i pazienti che hanno malattie dell'agricogenolite hanno problemi soprattutto nel fare gli sforzi brevi e intensi, come una corsa rapida, mentre i pazienti che hanno invece un deficit del metabolismo ossidativo hanno, o lipidico, hanno più problemi negli sforzi più prolungati. Ovviamente l'intolleranza all'esercizio può essere anche molto importante, perché per alcuni pazienti significa anche non tollerare attività molto modeste, come fare anche pochi passi, un piccolo percorso, e nelle forme più gravi si può avere la cosiddetta rabdomiolisi, cioè il muscolo che va in carenza energetica soffre talmente tanto che le fibre muscolari, per dirlo in parole semplici, rilasciano nel sangue proteine come le CK o creatinchinasi. Infatti la caratteristica di questa rabdomiolisi è l'aumento improvviso fino a migliaia di unità di CK nel sangue, e le CK possono essere problematiche per il rene perché possono non essere eliminate con il rene, dando anche insufficienza renale. E queste sono le forme più estreme. È molto importante infatti in questi pazienti una sufficiente idratazione. Poi a seconda del tipo di difetto metabolico è necessaria un'appropriata dieta, perché c'è chi deve fare passi piccoli e frequenti, chi deve invece prendere fonti di glicogeno o di glucosio, o meglio, facilmente consumabili, e così via. Questo è un primo gruppo, quelli cioè caratterizzati da intolleranza all'esercizio fino alla rabdomiolisi. C'è poi un secondo gruppo di malattie che invece sono più croniche e danno una debolezza muscolare progressiva assolutamente sovrapponibile, che va quindi in diagnosi differenziale con alcune forme di distrofie muscolari, perché prende soprattutto i muscoli dei cingoli, del cingolo pelvico e del cingolo, successivamente del cingolo scapolare. Quindi due grosse categorie: quelle che hanno intolleranza allo sforzo, dolori muscolari ed abdomiolisi, e quelle che hanno invece una debolezza muscolare cronica e progressiva. Poi ci sono in questo secondo gruppo forme infantili molto gravi, come nella glicogenosi tipo 2, che è la malattia di Pompe, che danno addirittura una insufficienza respiratoria che nelle forme infantili può portare al decesso entro il primo anno di vita. Cito questa forma perché per questa forma noi abbiamo una terapia enzimatica sostitutiva che ha completamente sovvertito la storia naturale della malattia, e perché c'è la possibilità di fornire l'enzima mancante, che è la maltasi acida. Sì, però purtroppo queste sono situazioni non comuni, voglio dire, purtroppo per la gran parte delle altre malattie c'è soltanto la dieta, un regime quindi di vita quotidiana personalizzato sul singolo paziente.
7: Quindi non una vera e propria terapia?
8: No, la terapia è solo per la malattia di Pompe, che è appunto una terapia enzimatica sostitutiva.
7: Sì.
8: E per cui c'è una specifica terapia, per le altre c'è un regime dietetico e di condotta di vita secondo il difetto metabolico.
7: E professoressa, lo specialista di quali strumenti dispone, oltre alla visita clinica, che possano accertare la presenza di miopatia?
8: Un esame molto semplice, ovviamente, vabbè, il dosaggio delle CK, che è un esame di laboratorio molto molto semplice. L'elettromiografia è il primo esame, però non è specifico, dice soltanto che c'è una miopatia, a meno che non si facciano dei test particolari, ma sono dei test che vengono fatti in centri particolari che possono grossolanamente distinguere fra le forme da difetti del metabolismo glucidico o difetti del metabolismo lipidico. Un esame che si usava molto spesso prima era la biopsia muscolare, perché nella biopsia muscolare, oltre ad avere delle caratteristiche specifiche che si vedono al microscopio, c'è anche la possibilità di dosare l'enzima mancante. Adesso comunque ci si avvia sempre di più a fare l'indagine genetica, perché ormai i geni, soprattutto nelle malattie mitocondriali di cui parleremo in un prossimo incontro, sono talmente numerosi che è difficile fare una diagnosi specifica con la biopsia muscolare o con il dosaggio biochimico degli enzimi. Quindi ormai, quando il sospetto clinico è forte, si va direttamente alla diagnosi genetica.
7: Professoressa, siamo in conclusione, pochi secondi ancora. Qual è la qualità della vita del paziente con miopatia metabolica?
8: Questo varia dal tipo di malattia. Ci sono delle forme che sono compatibili con una vita quasi normale, prendendo le accortezze di cui le parlavo prima, che dipendono dal difetto enzimatico, o con delle limitazioni modeste. Invece ci sono delle forme come la POMP e altre forme che possono essere molto gravi nell'infanzia e comunque abbastanza invalidanti anche nella vita adulta. Anche se anche in queste forme, diciamo, un po' più importanti, c'è la possibilità da parte di alcuni pazienti di essere addirittura pausi sintomatici o asintomatici, cioè siccome la diagnosi adesso è sempre più facile e sempre più precoce, è possibile intercettare questi pazienti prima che si manifestano i sintomi, oppure anche con sintomi molto lievi. Quindi, diciamo, la variabilità fenotipica in queste malattie è abbastanza ampia da punto di vista della gravità della malattia, ad esclusione di quelle infantili, che sono ovviamente un pochino più severe e con delle prognosi meno buona, però molte di queste sono compatibili con una vita normale o quasi normale, ecco.
7: Professoressa, grazie per questo suo contributo, le auguro buon lavoro.
8: Grazie anche a lei.
6: Stai ascoltando Radio Vaticana.
7: Era la professoressa Serenella Servidei, direttore dell'unità operativa complessa di neurofisiopatologia della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli. Qualche istante andiamo al bambino Gemelli.

0: Sono tante le domande che i genitori di bambini con diabete si pongono. L'Istituto per la Salute dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha redatto 4 volumi disponibili online con tutte le informazioni e i consigli degli esperti. Per parlare di questo tema abbiamo invitato il professor Stefano Cianfarani, responsabile di endocrinologia e diabetologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, professore ordinario di pediatria dell'Università Roma Tor Vergata. Professore, benvenuto.
1: Salve.
0: Professore, dopo la diagnosi e le informazioni sulle cause e le terapie, cosa vogliono sapere i genitori di bambini e adolescenti con diabete di tipo 1?
1: La prima cosa che vogliono sapere è se mai la malattia potrà essere curata e quello che potrà fare o non fare il proprio figlio con questa malattia. È chiaro che la diagnosi provoca uno scossone notevole alla famiglia, alla psiche dei genitori e del bambino, e lo scopo di questa guida è proprio di facilitare, di rendere più semplice il vissuto sia al momento della diagnosi e sia nei successivi mesi dopo la diagnosi, cercando di dare le informazioni più importanti per vivere meglio e compiutamente, direi, anche con il diabete, la vita di ogni giorno.
0: E quindi parliamo di cosa proporre per l'alimentazione, ma anche quello che riguarda le attività quotidiane del bambino.
1: La guida prende in considerazione tutti gli aspetti, dalla terapia, addirittura ci sono dei cartoni con della modalità di preparazione addirittura dell'insulina, prende in considerazione i sensori e quindi la tecnologia applicata al diabete con una descrizione molto molto semplice alla portata di tutti, per poi arrivare alla vita di ogni giorno, certamente all'alimentazione più adeguata, ma anche all'importanza dell'esercizio fisico e quindi come gestire anche l'attività fisica, l'attività sportiva, perché molti di questi ragazzi possono e devono continuare a fare la loro attività fisica, alcuni sono anche degli atleti a livello agonistico. Quindi diciamo è una guida completa perché prende in considerazione tutti gli aspetti, da quelli diciamo più tecnici come la terapia e i sensori e le pompe di microinfusori dell'insulina, fino appunto alla vita di ogni giorno con la preparazione degli alimenti, la scelta degli alimenti più adeguati e quello che bisogna cercare di fare per vivere anche un'attività sportiva compiutamente.
0: La scelta degli alimenti quando sono a casa, ma come si regolano i genitori di bambini con diabete per i pasti alle mense scolastiche, ad esempio, oppure quando vogliono andare a una festa questi bambini?
1: Allora, per quanto riguarda le mense scolastiche, ormai soprattutto in alcune ASL, direi praticamente a Roma perlomeno in città, ci sono ormai dei collegamenti molto stretti tra il nostro ospedale e le ASL, con anche dei corsi di formazione per il personale docente e quindi la tipologia anche degli alimenti per questi bambini è una tipologia assolutamente adeguata. Consideri che in realtà il bambino con diabete in termini di percentuale di proteine, di grassi e di carboidrati non deve fare una dieta poi così diversa da un bambino normale, deve evitare certamente i carboidrati a rapidissimo assorbimento come i zuccheri semplici, marmellate, questo tipo di alimenti qui, ma in realtà una dieta adeguata per un bambino normale è una dieta adeguata anche per un bambino con diabete, quindi alla fine non c'è questa grande differenza. Certo, gli eccessi vanno evitati e quindi questa guida contiene anche dei consigli utili per quanto riguarda per esempio le feste con gli amici, le feste di compleanno con i compagni di classe, quello che bisogna cercare di evitare o di prevenire magari facendo una adeguata terapia con insulina prima e dopo la festa, dopo aver mangiato cose un po' al di fuori dello standard.
0: Che cosa sono i sistemi ibridi avanzati?
1: I ibridi avanzati sono sostanzialmente una pancreas artificiale incompleto, cioè noi abbiamo da una parte ormai da anni dei sensori che registrano la glicemia 24 ore su 24, abbiamo dei microinfusori che iniettano l'insulina automaticamente e questo pancreas artificiale, questi sistemi ibridi avanzati sono sostanzialmente una comunicazione tra il sensore e la pompa, il microinfusore, cioè a dire che in realtà il microinfusore si regola sulla somministrazione di insulina in base alle informazioni che gli arrivano dal sensore. Quindi a seconda dei livelli di glicemia, il microinfusore, questa pompa che inietta insulina, regolerà l'iniezione a seconda delle esigenze dell'organismo. Perché sono ibridi? Perché ancora questo, diciamo, dialogo non è perfetto, e soprattutto in particolare ai pasti o nei fuoripasto, quando c'è qualche merenda particolarmente sostanziosa, è il paziente stesso che deve regolare la quantità di insulina. In questo senso sono ancora ibridi, non è un pancreas artificiale completo, però sono comunque un sistema molto molto avanzato rispetto già a 5-6 anni fa.
0: Certo, in una precedente intervista, professore, lei ci ha parlato del teplizumab, un farmaco che ritarderebbe l'insorgenza del diabete 1 nei bambini a rischio e che era in fase di revisione. Ha poi avuto il via dell'EMA e dell'AIFA?
1: No. In Europa non è ancora stato approvato, l'indicazione è stata approvata negli Stati Uniti dalla FDA e speriamo che venga presto approvato anche in Europa e quindi anche in Italia.
0: Grazie professore, le auguro buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Era il professor Stefano Cianfarani, responsabile di endocrinologia e diabetologia dell'ospedale della Santa Sede, ordinario di pediatria presso l'Università Tor Vergata. E termina qui anche questa puntata di Effetti Collaterali. Vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Storri e un buon proseguimento di ascolto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre

0: Benvignus cum nos coltadors furlans, tacis moment di Marilenga. Cassi in via con ton discors, suli feveladis dalla nestra chiera, col lenghist Fabio Boltin, che l'ha realizzato una ricerca in merit, che voi annus presenta. Dopo, entri in tal dulci or dalla poesia furlana contemporanea.
1: A seguisce una conta?
0: Buna pai pui picciui, ma inche pai grains. Par finì?
1: Friul Talmont.
0: Incanus ha fatto onore all'estero, portando lontan il nostro ingegno e la nostra capacità, che è stata riconosciuta e presseata. A voatris un buon scoltà.

0: Ivincugnò il dottor Fabio Boltin, ladinista e docente
1: di lingua furlana,
0: che nos fevela dal second lavoro che l'ha portato in devant con la dottoressa Montico sulle sfeveladis regional dopo il documentari Lenga di Aga, che riguardava le varianti dal furlan dalla destra tilimen e che Ivin già avuto modo di presentare. Che second lavoro linguistico e documentaristico di arte e di ambiente, Alessandra Montico è dottora in beni culturali, dunque esperta di arte, che secondo lavoro dunque altrata dalle fevelades della zona di confin dal Friul verso il Veneto, là che il Furlan e il Veneto a Pont a si misturin, creando una identità idiomatica e culturale particolare. Il titolo è Cerniere, e già il titolo è significativo, perché secondo l'accento che si dà, cerniere in Veneto sono gli cernieris, plural. Cerniere in Furlan è la stessa roba, ma al singolare. Dut cas, si tratta di alc fra Veneto e Friul, che si unisce, che si inchiastra, in qualche modo, che si incrosa.
2: Cerniere fu proprio dal fatto che questa è un'etiare proprio di transizione, la che si va a giuntà le due identità, no? Che si inchiastri come di cerniere proprio, sì, no? Sì. E crea una struttura solida, una identità nuova e irripetibile, diciamo così, no? Proprio al fatto di vedere le mezze differenze che fanno in queste belle e grandi identità, che ognuno che le ha sta in queste tiere al sint, insomma, ecco, il sint che ha queste due elementi dentro di sé.
0: Una identità di confin.
2: Assolutamente sì, un'identità di confin. È un'identità sicuramente comune, parduc, ma a stesso tempo.
0: La differenza dalle feveladis faserà in che prevale il sintissi furlans o un prolungamento al Veneto.
2: Il fattore linguistico al tinta dà una tendenza a questa identità di una banda di che altre. Allora è chiaro che favelli una lingua furlana si sentirà magari un tic di più furlans che no, ok.
0: Cadopri in il Veneto. C'è mutise nada a questa ricerca, a questa new study?
2: Cerniere è il titolo del prodotto che viene realizzato per conto delle province di Pordenone, in particolare dall'assessorato alla identità culturale, che è il promotore di questo progetto, di questo documentario. E è un documentario che è organizzato in due puntadis, là che qual è il disegno, l'argomento che è condotto dall'imprinting, insomma, tutto il lavoro. Il filo è il disegno di una giunta che si chiate, no? Di un confine, di un'area di transizione linguistica, è un lavoro importante per nostra regione che è proprio tutte dentro le province di Pordenone, meno stai tutte che zone di passaggio dal Furlan fin al Veneto, con chiaramente tutte una transizione dentro, perché se di una banda, se no a nim più viarsi il tiliment per intendersi, che ha una furlanità più chiara, più evidente. È evidente anche che man mano che si sposti via il Veneto, è tutto un lassi da urdisi, un cori, no? di varietà che ha cambiato man mano continuamente fin a dopo sbroccarsi in così in un Veneto completo, ormai qualche sindone dal confine.
0: E risulta una fisionomia etnico-linguistica composita, ma tra se stin ben definita, ben differenziata dalle zone limitrofi a est e a ovest.
2: In questo documentario ha vinto di metti ad un che è l'identità di queste tiare, perché la provincia di Pordenone ha queste particolarità di una banda, questo elemento furlan e che l'elemento veni di altre bande, e sono due elementi che convivono e non dove convivono ma a lavoro in proprio insieme un con l'altro continuamente, dando forme a un'identità particolare, a un'identità nuova che è tipica proprio di queste province. Ecco che allora anche quando si sposti magari a Sacila si interindi che si sente in furlans, ma aggiunti anche che andan tradizioni svenetis, e allora si sente in maniera non vorrei marcare queste doppie identità che diventa una nuova identità. Dunque
0: c'è un veso articolata, c'è un veso impostata lavora.
2: Savindi fa allora una piccola carrellata anche per presentarci comunque le organizzate, ecco, che slavora potendì che la prima puntata e viaggio di Zincusì per dare un'idea più chiara dal punto di vista geografico sotto le linee del Ponte Bane, che è presente di la Ponte Bane e più in basso, più a sud, fino ad arrivare al confine col Veneto meridionale. In tutte queste aree, alle clare che si chiatti tantis favelis di marche più chiaramente venite, ma si chiama anche una transizione, in tutto caso, col Furlan, in tutte le fasse, come abbiamo detto, da che a conviving, che si le dos varietà di Furlan e varietà di Venet, e dopo man mano al confine con Aris, la che invece si favele proprio Furlan. In queste aree basse potremmo pensare al caso di San Vit, la che è un chiaro esempio di un comune che si chiama in aree chiaramente furlanofone, ma là che di Tanchiai in Salvife, un dialetto di Marche Venete che è chiamato il Plazzarul. Ecco che allora i disin, la favela centrale del paese è lui di Marche Venete, e man mano che si va in fuori invece si chiama regolarmente il Furlan, come che si spiegheresti normalmente stante le deposizioni geografiche dal comune di San Vito del Tiliment.
0: Dunque, paesi come San Vito, favelin indifferentemente, se vi è Furlan, se vi è Placiarul, che viene di Placia, no? Lenga dalla Placia.
2: Sì, perché in comuni come San Vito succede di fatto che dal centro di Sin, no? dal comune, si faveli il Placiarul, come che fa di Place, no? Da ben fuori questo nome, che è un dialetto di tipologie venite. E dopo fuori invece si favela regolarmente Furlan, ma è chiaro che, per esempio, tanti che favelin Furlan, dopo qualche sicchiati magari dal paese, favelin Venice senza difficoltà, no? Proprio perché è una continua alternanza anche dai due codici linguistici. No?
0: I ferminchi, chi sta prima a par dal discorso, che portare in devanta li pontadi scavegni.

0: Non scompagna in che voi tal momento la poesia, l'autora Pierina Gallina. I viers che nos presenta cumò e anche il tema dai ricuars, che son dulciore marum. Il nostro rapporto con i ricuars è ambivalent, sia voa e pora, a dis la poesia di voltarsi a chialaio. Perché che la memoria non smette di fronte certi questions di fonda dall'esisti. Ricuars nos fa capire che il domani man man si sfanta e si scurta.
1: Chi ha il tema dai ricuars? Di bot a sclop. Amo arding, abussing, asberloting, acisiking, in tun continuo come il respir. Son i ricuars, di che li è il caliere, di che i colors, di che passion svolade come li vierti se li si erade, scusi, di botas clop, come un rosario in man di un'emunie. Arriving al galop, cula voe la paura di girarsi in davor, su che strade lunghe e sglonfe, lì che si sfante e scurte il doman, pierduti in te fumate di un ignot cencesun. Quanche io involuci i ricuars in tun capot di lane, par nove masse fret d'un vier.

0: la prossima poesia, Ploe, ale il tema dal mond violat. Tu dices l'amicat dalla ploa, ma tu suggerisces li feridis dalla violenza, dalla tristeria da ioms, dalla rovina capuarting all'ambient e all'umanitat.
1: Ploe. Al plu fanceue. Dotis in file come rosari cence finge principi. Aghe dal cil rabbiat condute l'umanitat. Anche con me. Che forse vares di essi mior. Che forse vares di fa di plui. Parchiste tiere plombe e sglonfe di violenze. E sporcizie agrum sulla schiene. Umide, fraide, pestade. Sotto ne torture cence remission. Puare tiere. In tal chialti, oh, chiali la ploe, comut par me, anche mon scufiot parie.

0: Farsale ti si impui propensa a lamentarsi per un problema o perché l'altri che non aveva grat dal ben più vin. E forse neanche non se ne guardin di velo. Dai viersca vegnin, tutto se sreconoscin alla vita pa la luce, la voce, il scori dal sangue, il batti dal cor. Alle un rivoc dalla famosa Gratias alla vita di Violetta Parra da Kisbiers. E tutto dices che son una canzone di pittura sulla luna.
1: Gratitudine a una poesia scritta che ha 3D, per disi grazie alla vite. Strange la vite, con tune fassine di lens vecchios, son sex, siors di stagions fruiadis dal burlac, e dal sorelli leon di avost. Io i bussi la vite con gratitudine, pardù quel che mi regale ogni momento, la luz, la voz, il sang cialt, il galop dal cuor. Io scrivo una canzone di pittura sulla luna, che serve in rime, facile, curte e sclette, come saette di vite che spiete l'estate par colà, cidine e besole, par no disturba il mont di corse.
0: Si rin per voi il momento della poesia, chi continuarin li pontadis cavegnin.

0: Gambin atmosfera cumò con tuna a chanson, che enti e cui è fiesso un or speciai, arrivò ca li liendis paurosis, le adis a ciurci vinte alla montenchia. Ma poiché atria e un gustos dislea lenga, sciogli lingua, vadì una filastrocchia di rimis vivarosis, di peraulis, che tantis di loro son in dismentia, di Aldo Rossi, strie.
1: Lenghes di gatti, il sangue di un sportmato.

La Savietat dal Timp. Era una volta un'isola, la che viveva in tutti i sentimenti e i valori dall'umanità. Una di è andata l'allarme che l'isola stava per sprofondare. E allora tutti hanno corruto sul puart per schiampare con i barchi. Damo l'amor, buon come calera, alla data la precedenza a tutti che altri, e le restate senza barchia. Con che l'isola stava per la sotto, alla cominciata a clamare che lo aiutassin. La richiesta aveva una barchia, una vora di lusso, e l'amore gli ha detto: «Scioretat, potu portarmi con te?» «No pos, i hai tant'oro e arin sulla me barchia, e no hai puest per te.» L'amore allora alla domandata all'orgoi, che stava partint sunt un biel batel. «Orgoi, ti prei, potu portarmi con te?» «No può giudati, amor», alla rispondut quel. «Chi ha le dut perfet? Se ti chiari su, sa la cor, tu potresti sdruvinami la barchia.» Allora l'amor alla domandata la malinconia. «Ti prei, lasciami vigni con te.» «Oh, amor», e ha rispondut che, «i soi così avilida che hai bisogno di sta di besola.» E in che l'allegria era montata in barchia, ma era così contenta che non ha neanche sentut che l'amore la clamava. Quel stava perdendo ogni speranza. Poi, dopo un bot, una voce ha detto: «Ven, amor, e ti chiapi su io.» All'era un vecchio che aveva fevelat. L'amor all'era così riconoscente e plen di ghionda che si è dismenteato di domandargli il non. Con che ducchia son rivasso sunt una chiera al sigur, il vecchio l'ha lelat via. L'amor a si è rindut cont di trop calveva di veia grat, e alla domandata la sapienza: «Potu dimmi tu cui che mi aiutat?» «All'estate il timp», e ha rispondut la sapienza. «Il timp», alla dit l'amor, «ma c'è mun mai il timp a mi aiutat?» E la sapienza e ha rispondut: «Parce che, domo il timp, alle bon di capì, trop che l'amore alle important dalla vita.» Sintut, c'è egoist che l'è il scior, interessa a domo dai suoi bens, che non ha timp e attenzione dalla bisogna che è donna di lui. Alle così che si arriva a che situazioni che vi ho dit tanti in di voi, che qualche don alle scioron e qualche don astenta a metidogna la bocchiada per sé e per la famea. E c'è Boria l'orgoglios, che per non rischia di rovinà alg dalla so presuntuosa posizione, non si sbassa a da una man a cui ca la necessità. Semmai al cir la compagnia dai grains di chei ca contin. E c'è di dal maluserios, che si siera in sé e non vuol contat con quei atris, né in chiesa son in difficoltà pui di lui. E in chi l'allegria, e buona di restata al suo bon sta, c'è ce ne quargisi di cui che gionda a non dà. Ma si vintim a vivi, soraduti smax e li delusions dall'esistenza, un poco alla volta a savaran plea i chiavs massals, e a viergi i cos massassieras, al mancul per cui calvol capì che si è poi contenta volessi ben, che no ave besi o no se prestigio, oppure ave l'allegria dal divertiment superficial, o in chi asta a lamentassi e a chialassi i domoli somagagnis. Parce che il timp alle mestri di vita.

Friuli Talmont. In collaborazione con le associazioni da ecoregionai all'estero e Rimpatriars. Libri Ben Andans, corregionai dal Friul Vignesie Iulie e Palmont, di Walter Mattiussi, un toc voltat par Furlan. Imprenditor e filantrop. Giovanni Ciani di Lestans, dal Pordenonesch, alle nata al 1847. Fi di Leonard, scalpelin, una vora conosciuta per la sua bravura, era imparato dal pari i rudiments dal mister. Fin di giovane si è mostrato bravo scultore e si è distinto dalla scuola serale di disegno di Spilimberg. A Coutoir de Chains all'era già a Vienna, la che l'ha lavorata al teatro dall'opera e la che l'ha chiatat mut di palesà le sue qualità artistiche non ordinarie. Dal 1864 è tornata in Friuli e si è impegnata a realizzare tombis di famea alle stanze, dalla Cappella del Rosario e dal Domo di Spilimberg e in Chia la Tisana. Dopo il servizio militare alla Spezia, allelata a Roma per raffinare la sua arte di scultore e di decorador dal marmol. Dal 1873 allè un'altra volta a Vienna per l'esposizione mondiale e ha cominciato a lavorare per i famei nobili della città. Due anni dopo si è trasferita a Praga, attirata dalla proposta di occuparsi dalle decorazioni dal Teatro Nazionale Bohème. Lì, ha deciso di comprare un palazzo e fonda la Marmor und Granit Industrie, industria dal marmo e dalla granita. Per la fama conquistata a Praga, è stata insignita dal titolo di Imperial e Regio Maestri Scalpelin di Court, conferito a Mancul che dall'imperador. Dopo il matrimonio, che è stato al 1874, con Geltrude Casper, ha proseguito il suo fortunato lavoro artistico e dal 1890 ha deciso di impegnarsi in un'opera filantropica che lui stessa l'ha fondata e presieduta, l'Associazione Italiana di Soccors, stante in che volta non esisteva un consolato italiano dalla capitale boema. Chi sfatto? Ha procurato la decorazione di cavalier dal Regio Ordin dalla Corona d'Italia. Dal 1909, tornato in chiamò in Italia, è diventato scindic di Lestans e dal 1914 ha lasciato l'industria di Praga a suo nevote Edoardo e da stessa è diventato prima consigliere e poi assessore. Si occupa dell'assistenza civile e della distribuzione dei sussidi settimanali agli 195 famei dai riclamati agli armi dalla prima guerra mondiale. Il 31 di ottobre del 1917, dopo la disfatta di Caporet, ha abbandonato la sua villa e si è rifugiata a Roma. È tornata al dicembre 1918, ma la sua casa era distrutta e la scugnutra sta qualche mese in Trentin ospitata di amici. Fra i segni della sua generosità e sensibilità sociale, ha merito ricordarsi la donazione di un terreno per abbellisse quals dal 1908 e la creazione di un fond per tre borse di studi di dado ai studenti e a una studenta di Lestans o originari di Lestans. Da quest paese, alle muart, dal 1926. Thank you.

Si saludin chi per questa settimana a chi ascolta Dors, a risentirsi alla prossima, sempre di Mierco e torna la stessa ora. Grazie di se stas a sentì e buona settimana a tutti.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Irsina in provincia di Matera. Il comune, dalle origini antichissime, si trova a 548 metri sul livello del mare e conta circa 4.500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Irsina! E siamo all'incontro con il sindaco Nicola Massimo Morea. Allora, ci presenti il comune di Irsina.
1: Irsina è una città bellissima, una città dalla storia antica, affonda le radici in un passato glorioso. È una città anche dai meravigliosi paesaggi, è tra i borghi più belli d'Italia, e nel 2024 avremo l'assemblea nazionale qui dei borghi più belli d'Italia ad Irsina. Territorio, dicevamo, vastissimo, 27.000 ettari, tutti sottoposti a vincolo paesaggistico, per cui non c'è una pala eolica, non c'è scempio del territorio, ma siamo riusciti a preservare un ambiente incontaminato. Quello che i nostri antenati ci hanno lasciato, noi vogliamo custodirlo e migliorarlo con il tempo. È una città da presenza storica importante, presenza magno-greca, presenza romana, presenza poi normanna e due volte distrutta dai saraceni, per cui una città che veramente può raccontare millenni di storia.
0: E poi ricca di acqua?
1: Assolutamente sì, ricca di acqua. Qui siamo alla fontana monumentale, la fontana grande che viene alimentata dai bottini, cunicoli sotterranei, gallerie sotterranee che prelevano acqua di falda e poi la scaricano in questa fontana che serviva come abbeveratoio e serve ancora oggi per irrigare gli orti sottostanti. Ci sono tante fontane perché Irsina sorge su un conglomerato d'argilla, quindi sotto ci sono falde d'acqua importanti e infinite, una risorsa importantissima per la vita di questa terra.
0: Un centro storico poi molto comodo in pianura con questi palazzi storici importanti.
1: Centro storico fantastico. Irsina è sempre stata sede di diocesi, per cui c'è una presenza e un patrimonio ecclesiastico ricchissimo. Chiese che sono presenti in tutto il centro storico, ce ne sono tantissime, ben conservate, ben valorizzate. Accanto alle chiese, ovviamente, ricchi palazzi nobiliari, segno delle tante dominazioni che sono poi passate da Irsina nel tempo e, ad esempio, tra il 1500 e il 1700, tante famiglie nobiliari, tra cui i Grimaldi. Irsina poi è stata anche sede della Regia Udienza, per cui una sorta di capoluogo di regione per due anni a cavallo del 1600, per cui città veramente che ha una storia affascinante.
0: Ma che cos'è Irsina per lei?
1: Ma Irsina è il luogo dei sogni, la città dei sogni, il luogo della infanzia. Io poi sono stato a Milano per 10 anni tra università e libera professione, ho deciso di rientrare e di provare a migliorare questa terra, per cui Irsina è il mio paradiso terrestre.
0: Vogliamo chiudere con un invito?
1: Assolutamente sì, vi aspettiamo ad Irsina. I turisti non rimarranno assolutamente scontenti, avranno possibilità di vedere elementi artistici, storici bellissimi, una natura incontaminata e di gustare cibi prelibati.
0: E in questo momento ci troviamo nel gioiello di Irsina, la concattedrale di Santa Maria Assunta, e con Don Michele Francabandiera, che è il parroco della cattedrale, andiamo a scoprire la comunità cristiana di Irsina.
2: È una comunità viva, una comunità molto religiosa, una comunità che vuole sempre di più cercare il bello, quel bello che attraverso la vita quotidiana, attraverso le vicissitudini quotidiane, attraverso le tradizioni popolari che appartengono a questa comunità, la gente vuole cercare di incontrare Gesù Cristo. È Gesù Cristo che attraverso la Madonna della Provvidenza, che è la patrona di questa città, Santa Eufemia, Vergine e Martire, Eufemia di Calcedonia, che per noi popolo di Irsina sono un riferimento. Sappiamo che la Madonna in primis e i santi ci portano a Gesù, e Gesù per noi vuole essere sempre il punto di riferimento. Tornare al gusto del pane per noi vuol dire proprio assomigliare sempre di più a quella vita che è una vita piena di amore, una vita piena di fede, quella fede che ci fa sentire figli dello stesso Padre, che in Gesù Eucaristia diventa per noi condivisione. emozione, diventa vita vera, anche nonostante quelle realtà frantumate, dove purtroppo ci sono le realtà anche difficili, come anche nella nostra comunità, però quelle non ci devono scoraggiare, proprio perché guardiamo soprattutto la Madonna della Provvidenza e Santa Eufemia come coloro che ci indicano la via giusta, la via vera, e la via che ci porta poi a scoprire la bellezza che appartiene anche a quello che noi vediamo nella nostra concattedrale, nella nostra chiesa di San Francesco con gli affreschi della scuola giottesca e in tutto quello che appartiene a questo patrimonio vero di fede e di tradizione e di cultura.
0: Santa Eufemia, per quanto riguarda il bello, abbiamo questa statua che cattura.
2: È vero, noi abbiamo la Santa Eufemia processionale che noi come fede viva, vera, sentiamo di portare anche sulla nostre spalle. I portatori che portano Santa Eufemia anche con la fatica di portare per le strade indica proprio quel sentirla vicino a noi e noi vicino a lei. E come anche nell'opera d'arte del Mantegna che vediamo qui, tutti i turisti che vengono ammirano sbalorditi questa bellezza. È una ripetizione che ho usato per dire proprio e confermare che il bello è proprio il segno di quella presenza di Dio che non muore mai.
0: Una concattedrale che parte da lontano, perché qui abbiamo anche un'antica cripta.
2: Tanti scendono in questa cripta e ammirano questa bellezza, dove quella chiesa è poggiata su quella roccia. Tanti che scendono lì vedono questa roccia per dire che la roccia che è Gesù Cristo, sul quale la chiesa, non solo di pietra, ma la chiesa che siamo noi, è fondata, è formata e cresce sempre di più.
0: Innanzitutto dobbiamo ringraziare il signor Donato che ci sta ospitando in questa casa caratteristica del centro storico di Irsina. Addirittura abbiamo anche un affresco all'interno di questa casa. Adesso però con Maria Raffaella Antonicelli andiamo a presentare l'itinerario gastronomico. Irsina è un paese a vocazione agricola e qui abbiamo tante cose, tanti piatti e i prodotti arrivano dal territorio. Quindi iniziamo a presentare, ecco, questo luogo, perché siamo in un luogo storico del centro storico e poi piatti.
3: Siamo in un luogo magico, in realtà siamo qui in un museo, in quello che è Donato allestito, un museo di civiltà contadine, ma sopra c'è addirittura una chiesa del Cinquecento, San Nicola dei Poveri. Lui stesso durante i lavori di ristrutturazione ha ritrovato degli affreschi e regala questa sua scoperta a chiunque voglia poi visitarlo.
0: Allora iniziamo con gli antipasti.
3: Bene, iniziamo con delle olive fritte, sono olive dolci tipiche del nostro territorio, perché oltre ovviamente ai cereali, soprattutto il grano, ci sono anche le olive, dalle quali si produce un ottimo olio e anche delle olive dolci che le nostre anziane, adesso anche noi, utilizziamo in cucina friggendole. Poi ci sono peperoni, pomodori con l'uovo, è un antipasto, potrebbe essere anche un contorno, sono cibi che le nostre contadine, i nostri nonni portavano come companatico durante la mietitura, durante la trebbia, durante il periodo di vendemmia, quindi durante tutte le loro attività che si svolgevano all'aperto e che prevedevano più persone, quindi tanta allegria, tanta armonia, tanti bambini, rumori, cose che magari adesso non si sentono e non si vedono
0: poi
3: più.
0: Poi abbiamo il principe del territorio, il peperone crusco.
3: Il peperone crusco tipico della Basilicata in generale. Dopo l'essiccazione il peperone viene fritto in olio bollente. Sembra una cosa semplicissima da fare, in realtà è molto difficile, ci vuole molta maestria e i secondi veramente sono contati, perché altrimenti poi il prodotto non sarebbe così
0: poi
3: buono.
0: Abbiamo i primi.
3: I primi, la nostra cucina è molto molto ricca, ovviamente stiamo parlando di una cucina di piatti contadini. Abbiamo delle orecchiette con un sugo di pezzenta, di suino nero lucano, è un animale che si alleva prevalentemente in questa zona, e questo è un sugo realizzato con pezzenta, cioè con la parte grassa dell'animale, in aggiunta dei funghi cardongelli, anch'essi tipici della nostra Irsina, anche dalla Murgia.
0: Parlavo di un primo, ma in realtà questo può essere un piatto unico, perché
3: bravo,
0: sia
3: bravo
0: il primo che il secondo.
3: Esattamente, è un piatto che è completo, molto molto completo.
0: Lì abbiamo le orecchiette fresche, che poi qui nella zona abbiamo varie aziende, no, che producono pasta, verdure e tutto il resto.
3: Producono pasta, legumi, quindi tutto ciò che deriva tutto ciò che deriva dai cereali, dai legumi, anche dagli ortaggi, quindi pomodori, salse e ovviamente tutti i prodotti che il grano ci offre. Soprattutto pasta di Senatore Cappelli, tante farine diverse, prodotti da forno, quindi cancelle, sia dolci che salate. Ci hanno aggiunto tutto quello che adesso va, quindi peperone crusco, erbe, erbe cipolline, cacio e pepe. E giusto per ricollegarci a finocchietto selvatico, le nostre nonne lo utilizzavano anche nei primi piccoli cavatelli con fagioli e finocchietto selvatico.
0: E poi un'altra pasta,
3: anche questa buonissima, sono i cavatelli con cime di rape, peperone crusco e pane fritto.
0: Presentiamo anche quest'altro piatto.
3: Questo è un piatto tipico pasquale. La Domenica delle Palme c'era all'Agno Pumorocut, una pasta salata con un dolce, cioè il vincotto di fichi. In aggiunta sempre la mollica fritta, che rende tutto più buono.
0: Un'altra eccellenza è rappresentata dalle mozzarelle.
3: Abbiamo sì diverse aziende che producono latticini. Una in particolare produce latticini di bufala. Noi abbiamo un allevamento molto molto grande e importante di bufale, bufale lucane. Nel nostro territorio si producono yogurt, latticini, appunto mozzarelle, formaggi e altre aziende che producono latte e prodotti caseari di mucca.
0: Qui ci sono anche tanti forni presenti ad Irsina, abbiamo un pane spettacolare e anche i dolci.
3: Beh, siamo nella terra del pane, siamo tra Matera, Gravina, Altamura, quindi terra in cui il pane è veramente importante e Irsina non poteva fare da meno. E abbiamo poi prodotti dolciari, mastacere, pezzetti, anche i pezzetti sono realizzati col vincotto, questo mosto di fichi.
0: E poi sul territorio un'altra eccellenza sono le vigne, e qui abbiamo un'azienda che ci ha portato dei vini.
3: Un'azienda che ci ha portato dei vini che è nata tanti anni fa, ma non tantissimi. Si chiama Mantegna, ci riagganciamo alla nostra santa patrona che veramente per noi ha un significato molto molto
0: Sante
3: importante.
0: Eufemia.
3: Santa Eufemia del Mantegna, che ha dato il nome a tanti prodotti, sia al vino, noi abbiamo un ottimo aglianico, quindi rosso, rosato e bianco, sia alla birra.
0: E con Antonio Coletta della cooperativa Arenacea andiamo a presentare il Museo Civico di Irsina. Dobbiamo subito dire che qui ci troviamo in un luogo particolare.
4: Sì, siamo in un ex convento del Cinquecento, un convento francescano, e qui in quelle che erano le celle dei frati francescani abbiamo allestito questo piccolo gioiello che è costituito dal Museo Archeologico Ianora e che è dedicato appunto a Michele Ianora, uno storico, archeologo, insegnante, scrittore, nato nel 1867 quando la città ancora si chiamava Montepeloso, e morto nel 1910 a solo 43 anni. Quindi ciò che qui è in esposizione è ciò che questo signore, questa figura eclettica della nostra comunità, ha raccolto durante la sua vita.
0: Vediamo le sezioni del museo.
4: Sì, sono innanzitutto corredi funerari, sono reperti che datano dal periodo arcaico, quindi VI-VII secolo avanti Cristo, fino al IV-III secolo avanti Cristo, quindi fino al periodo ellenistico e lucano, eccetto un piccolo gruppo di reperti preistorici che risalgono al neolitico e all'età del ferro.
0: Senz'altro il simbolo del museo è il cratere.
4: Il pezzo forte della collezione Ianora è questo fantastico cratere del IV secolo avanti Cristo a forma di calice che conteneva il vino, lo si usava durante il simposio, e che è veramente un capolavoro d'arte. Nel cratere viene raffigurato l'eterna lotta tra il bene e il male, con il mito di Bellerofonte. C'è l'eroe greco Bellerofonte che cavalca Pegaso, il cavallo alato, impugna una lancia contro la chimera, questo mostro mitologico, metà leone, capra e coda di serpente.
0: E una volta usciti dal museo, qui c'è senz'altro da visitare la chiesa e la cappella di San Francesco.
4: Un altro tesoro del nostro paese è proprio la cappella ipogea, affrescata con un ciclo di affreschi del 300 e voluta, commissionata dai signori del Balzo, che erano i signori di Montepeloso nel 300. Quindi sono affreschi della seconda metà del 300 in cui si denota soprattutto un influenza della scuola giottesca.
0: E oggi presentiamo il comune di Irsina, ma in questo momento siamo nel cuore dell'arcidiocesi di Matera-Irsina, all'interno della cattedrale. Incontriamo Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo, che ama essere chiamato Don Pino, e quindi continua questa benedizione per l'arcidiocesi, il gusto del pane, ormai uno slogan che ci accompagnerà per sempre.
5: È una gioia poter condividere un momento così bello con tutta la Chiesa italiana. L'abbiamo celebrato con il congresso, ma continua, giustamente come lei dice, perché dalla Chiesa di Matera Irsina appunto è venuto un forte messaggio. In questo clima anche di cammino sinodale che stiamo vivendo, e quindi, come giustamente è stato messo in evidenza dai relatori, dalla presidenza della CEI, dal Papa stesso, e questo rappresenta una tappa, la prima tappa importante del sinodo che stiamo celebrando in questo cammino sinodale come Chiesa d'Italia. Irsina fa parte di questo cuore al quale lei fa riferimento, perché a Irsina c'è la concattedrale. Irsina è uno dei borghi più belli che noi abbiamo nella nostra terra di Basilicata, e quindi in modo particolare nella nostra arcidiocesi. È uno dei borghi che ha bisogno di essere scoperto, e chi va a Irsina, così come chi viene a Matera, ama quella città come ama questa città. C'è una storia, c'è tanta arte, c'è tanta spiritualità, c'è tanta fede, c'è tanto amore e accoglienza, e quindi diciamo che ci accomuna tutto questo. È un momento bello che dobbiamo continuare a gustare.
0: Nel corso della puntata abbiamo visto che c'è una forte devozione a Irsina per Santa Eufemia, e addirittura lì la chiamano Amadonna.
5: Beh, sì, la devozione verso Santa Eufemia, guai agli irsinesi se tocchi Santa Eufemia. Santa Eufemia, effettivamente, così come a Matera la Madonna della Bruna, sono dei punti di riferimento essenziale, perché, come dicevo prima, c'è una storia di un popolo che si riconosce dietro la storia di Santa Eufemia, così come qui dietro la storia della Madonna, ed è un camminare insieme a questa rivelazione che viene da Dio, dove l'agire di Dio nella vita di Santa Eufemia, così come l'agire di Dio nella vita della Madonna che ci dona Gesù Cristo, e quindi il vero pane eucaristico, è chiaro che noi riconosciamo attraverso di loro proprio colui che è venuto in mezzo a noi, che si è fatto carne, che è venuto ad abitare, ecco, e a dare il gusto della vita.
0: Nel giorno della festa di Santa Eufemia ad Irsina c'è un momento forte, perché l'arcivescovo dà le chiavi della città a Santa Eufemia.
5: Sì, è un duplice momento che viviamo. Il primo momento, quando inizia la celebrazione, c'è il sindaco di Irsina insieme al sindaco di Sassuolo. Per quale motivo? Perché c'è una forte emigrazione degli irsinesi. Addirittura a Sassuolo si calcola che ci sono 10.000 irsinesi. E poi alla fine della messa, prima che inizi la processione, proprio all'ingresso, davanti a tutta la gente in festa, mi vengono consegnate le chiavi, io le prendo e le consegno a Santa Eufemia, cioè a dire le chiavi della città. La città ancora una volta viene consegnata nelle mani di Santa Eufemia, che è la protettrice.
0: Come la bellezza della chiesa di Matera, poi qui all'interno della cattedrale è Natale tutto l'anno, perché so che c'è un bellissimo presepe in sassi.
5: Adesso finalmente si può gustare, perché finiti tutti i lavori che erano in corso di restauro, per cui non si poteva accedere, adesso si può visitare, si può vedere la bellezza di questo grande presepe. Penso che sia unico, non esiste un presepe come quello che è a Matera. Per quale motivo? Perché la caratteristica è che è in pietra, è tutto scolpito nella pietra, e quindi ecco Antonello Persio, che questo artista locale, ne ha fatto uno qui, e un altro più piccolo si trova nella cattedrale di Altamura. Ma questo è veramente da ammirare, da vedere e da meditare in ogni piccolo particolare, così come è stato realizzato.
0: Allora concludiamo con il messaggio dell'arcivescovo all'arcidiocesi.
5: Ai fedeli dico in modo particolare una cosa: il Signore ci sta facendo tanti regali. Tanta grazia sta scendendo sulla nostra arcidiocesi, non soltanto su Matera. E il Signore ci sta dicendo di guardare fiduciosi, soprattutto in questo momento storico così difficile, così turbolento, così sofferto, così pieno di paura. Di guardare avanti fiduciosi, perché abbiamo bisogno di riscoprire un po' la nostra appartenenza appartenenza, che è appartenenza a Cristo e alla Chiesa, e a camminare a testa alta, orgogliosi di essere di Gesù Cristo e della sua Chiesa, e di non temere, nonostante tutti quelli che possono essere all'interno della Chiesa e fuori della Chiesa, le mancanze e tutti gli errori che abbiamo potuto fare o che ci possono essere. Questo cammino diventa anche un cammino penitenziale di purificazione e nello stesso tempo di guardare avanti. Perché? Perché la Sacra Scrittura ci insegna, la nostra fede ci insegna, che il Signore apre sempre i mari della disperazione e ci fa passare all'altra riva, dove troveremo sempre la Terra Santa, la libertà, e quindi ritornare ad essere un popolo libero.

Alessandro, patrono della città di Bergamo, è raffigurato tradizionalmente in veste di soldato romano, con un vessillo recante un giglio bianco. Il vessillo sarebbe stato quello della Legione Tebe, comandata da San Maurizio, legione romana composta, secondo la storia, da soldati egiziani della Tebaide, nella quale Alessandro sarebbe stato, secondo gli atti del martirio, comandante di centuria.

La legione romana, utilizzata in prevalenza in Oriente, venne spostata nel 301 in Occidente per controbattere gli attacchi dei Quadi e dei Marcomanni. Durante l'attraversamento del Vallese, alla legione fu ordinato di ricercare i cristiani contro i quali era stata scatenata una persecuzione. I legionari, cristiani a loro volta, si rifiutarono e per questa insubordinazione vennero puniti con la decimazione eseguita da Agaunum, oggi San Moritz.

La decimazione consisteva nell'uccisione di un uomo ogni 10. Al perdurare del rifiuto dei legionari di perseguitare i cristiani, fu eseguita una seconda decimazione e quindi l'imperatore ordinò lo sterminio. Pochi furono i superstiti, tra cui Alessandro, Cassio, Severino, Secondo e Licinio, che ripararono in Italia.

A Milano Alessandro viene però riconosciuto e incarcerato, dove rifiuta di abiurare. In carcere riceve la visita di San Fedele e del vescovo San Materno. Proprio San Fedele riesce a organizzare la fuga di Alessandro, che ripara a Como, dove fu nuovamente catturato.

riportato a Milano, fu condannato a morte per decapitazione, ma durante l'esecuzione ai boia si irrigidivano le braccia. Fu allora nuovamente incarcerato, riuscì nuovamente a fuggire e raggiunse Bergamo passando per Fara Gera d'Adda e Capriate.

che lo invitò a nascondersi, ma Alessandro iniziò a predicare e a convertire molti bergamaschi, tra cui martiri Fermo e Rustico. Fu perciò scoperto e nuovamente catturato. La decapitazione venne eseguita pubblicamente il 26 agosto del 303, nel luogo ove oggi sorge la chiesa di Sant'Alessandro in Colonna.

Probabilmente Alessandro fu effettivamente un soldato romano, originario o residente a Bergamo, torturato e ucciso per non aver rinunciato alla propria fede cristiana.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito, e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero glorioso, Maria incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fa che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli, delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso e che così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria, Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: La parola era la

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, carissimi, disponiamo i nostri cuori ad accogliere la presenza di Gesù nella parola, nell'Eucaristia, per vivere in comunione con Lui. E come ci suggerisce oggi la parola di Dio, per realizzare la nostra coerenza di vita. Invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dov'è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che conduce una vita disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. Sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi, infatti, non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuni di voi. Non che ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Il Signore della pace vi dia la pace sempre e in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera. Io scrivo così: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Beato chi teme il Signore.
1: Beato chi teme il Signore.
2: Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene.
1: Beato chi teme il Signore.
2: Ecco, com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita.
1: Beato.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morte e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi ha ucciso i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. Parola del Signore.
2: Lode al Terzo Cristo.
1: Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo dal Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa la Santa Messa del mercoledì della 21ª settimana del tempo ordinario. La liturgia della parola ci invita a realizzare nella nostra vita una triplice corrispondenza, una triplice connessione, una triplice coerenza di vita. Anzitutto, la coerenza assoluta tra l'esterno e l'interno. Nel brano evangelico Gesù mette in evidenza l'apparente pietà dei farisei e smaschera la loro radicale infedeltà a Dio. Gesù non oppone l'interno all'esterno, lo spirito al corpo, il pensiero all'azione. Gesù vuole che il rinnovamento dell'uomo deve essere sincero, vero, reale, profondo, totale. Deve toccare il cuore, tutto l'uomo, tutta la nostra esistenza. Si tratta allora di diventare puri di cuore davanti a Dio per essere trasparenti, luminosi di fronte agli altri e al mondo. La seconda connessione riguarda l'attesa della venuta del Signore e l'ordinata vita civile, professionale, ecclesiale, sociale, politica. Nella prima lettura tratta dalla seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi, Paolo ci ricorda che l'attesa del Signore, dell'avvento del Regno di Dio, della beata speranza, non aliena il cristiano dall'impegno terreno, dal suo comportamento di rettitudine e di amore per gli altri. Occorre, cioè, vivere in questo mondo proiettati verso i beni eterni, come ci ha ricordato la preghiera della colletta. Fra le vicende di questo mondo, là siano fissi i nostri cuori, dov'è la vera gioia. Diamo allora una dimensione di eternità alla nostra vita presente. Ciò vuol dire trovare la forza in Cristo crocifisso e risorto, che ci insegna a vivere il sacrificio personale, il dono agli altri, la presenza continua per farci tutto a tutti nella carità, per vivere sin da ora la festa della eterna comunione con Dio. La terza corrispondenza concerne la centralità della vita cristiana, ossia la coerenza tra l'ascolto e la messa in pratica della parola di Dio. Nel versetto dell'Alleluia ci viene insegnato: chi osserva la parola di Gesù, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. La vita cristiana implica davvero una nascita del Verbo di Dio nel cuore dell'uomo, un'accoglienza della parola di Dio per generarla in noi in una continuità con il mistero che si è compiuto nel seno della Vergine Maria. Non possiamo rendere vano il mistero dell'incarnazione. Pertanto non si tratta soltanto di ascoltare la parola di Dio, ma di divenire la parola per essere un solo corpo e un solo spirito, un solo sacrificio, una sola lode al Padre nell'Eucaristia e nella vita di ogni giorno. La Vergine Maria con il suo pianto ci trasmette il suo accorato appello a vivere come Gesù per realizzare la più assoluta coerenza tra l'esterno e l'interno, tra l'attesa del Signore e il concreto impegno nella storia, tra l'ascolto e la pratica della parola di Dio. Carissimi fratelli, carissime sorelle, il richiamo di Maria è per noi, accogliamolo. Accogliamo il richiamo di Maria che con il suo cuore di madre ci guida al suo figlio Gesù per corrispondere alla sua chiamata, per vivere la gioia del Vangelo e testimoniare al mondo che tutta la vita è credere unicamente all'amore di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.
2: O sempre sia lodato.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli, con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa?
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Già dalla tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria. Passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa

0: un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Lucia che qui ha versato il suo sangue e tutti i tuoi santi, i nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre di amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Consiglio dei Ministri alle 18, prevista una nuova proroga dello sconto sul diesel, taglio delle accise fino a fine agosto, primi di settembre, sul tavolo anche la situazione dell'ex Ilva. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, un centinaio morti, quasi 400 dispersi, due italiani nella zona stanno bene, dice il ministro degli esteri Tajani. Lombardia, primo caso di suicidio assistito, gestito interamente dal servizio sanitario pubblico. Il professor Gambino di Scienze e Vita commenta: è assolutamente necessaria una legge nazionale. La liturgia cambia per non lasciarci muti spettatori e farci trovare Dio. Nell'udienza generale Papa Leone spiega le ragioni che hanno portato alla riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Consiglio dei Ministri al via, nuova proroga dello sconto sul diesel, taglio delle accise fino alla fine di agosto. Sentiamo Alessio Orlandi.
3: Con il prezzo dei carburanti alle stelle, la risposta di Palazzo Chigi è un decreto legge che proroga lo sconto sulle accise. Secondo fonti di governo, il Consiglio dei Ministri è orientato ad allungare di una decina di giorni l'attuale taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio. Secondo il Ministero delle Imprese, la Verde è arrivata a superare di poco i 2 euro in modalità self sulla rete stradale nazionale, mentre il diesel viaggia ormai stabilmente sopra i 2 euro e 13 centesimi. La proroga del taglio decisa dall'esecutivo arriverà fino ai primi giorni di settembre, quando sarà noto l'extragettito IVA di agosto, cioè l'imposta incassata in più in questo mese a causa dell'aumento dei prezzi. Questo potrebbe consentire al governo di attivare il meccanismo delle accise mobili. Tuttavia, dopo il vertice di maggioranza di ieri, l'orientamento sarebbe quello di puntare non più su tagli generalizzati, ma su interventi mirati, in particolare a favore delle famiglie a basso reddito. Dall'opposizione, la segretaria del PD Schlein chiede di tassare gli extra profitti delle società energetiche, mentre la Lega rilancia un contributo dagli istituti di credito. Contro qualsiasi imposizione fiscale o prelievo per banche e società energetiche si schiera invece Forza Italia. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Ma per gli italiani di ritorno dalle ferie si profila già la classica stangata d'autunno tra bollette energetiche e caro scuola. Andrea Domaschio.
4: Già da settembre arriveranno pesanti aumenti per luce e gas, più 23% rispetto a un anno fa per le famiglie, addirittura più 54% per le imprese. Un'analisi del centro studi di Confcommercio, che considera l'intero 2026, spiega che quest'anno le spese obbligate, cioè quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, si mangeranno una fetta molto consistente dei consumi familiari totali, con un'incidenza pari al 41,7%, in aumento di 4,7 punti rispetto al 1995, quando arrivava soltanto al 37%. Infine, per chi ha figli in età scolare, il caro scuola, tra libri, zaini e materiale didattico, si aggirerà in media sui 1.200 euro per studente, secondo l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: Ed ora andiamo all'estero. C'è stata una devastante alluvione tra il Tibet e il Nepal. Al momento il bollettino parla di un centinaio di morti, ma il bilancio è provvisorio. Ci sono 400 dispersi. Comunque i due italiani che erano nella zona stanno bene. Erika Calvani.
5: Almeno 95 morti e più di 400 dispersi, tra cui 341 stranieri. È il drammatico bilancio dell'alluvione che ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Una frana di roccia e ghiaccio ha ostruito il fiume Bote Koshi e provocato una disastrosa inondazione nel nord del Nepal, in un'area di circa 50 chilometri. Un bilancio purtroppo destinato a salire. La Farnesina riferisce la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e nella regione tibetana, sulla base delle registrazioni al portale Dove Siamo nel Mondo. Sono sono in corso le verifiche per accertarne le condizioni e assicurare assistenza. Intanto due cittadini italiani sono stati evacuati incolumi dal versante nepalese del Tibet, lo ha confermato il ministro Tajani. Tra gli dispersi al momento il numero più alto sono indiani, almeno 133. Secondo le autorità nepalesi sarebbe stato un terremoto avvenuto questa mattina alle ore 8:37 locali a innescare la frana che ha bloccato il fiume. Acqua e fango hanno travolto tutto, villaggi, ponti e veicoli, danneggiati circa 430 megawatt di capacità produttiva, inclusi impianti idroelettrici e solari. Erika Calvani, linea allo studio.
2: Torniamo in Italia, in Lombardia il primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario pubblico. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva ne aveva fatto richiesta 290 giorni fa. Ieri la morte. Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienze Vita.
6: La vicenda del suicidio assistito in Lombardia ci dà due indicazioni. La prima è che in assenza di una legge nazionale le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
2: Ucraina, il Cremlino conferma la visita ieri del capo della CIA. Intanto prosegue la missione diplomatica in Russia dell'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher. Antonella Mitola.
7: È il portavoce del Cremlino a confermare la visita ieri a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per contatti fra agenzie di sicurezza. Si limita a spiegare Peskov senza però fornire dettagli su chi Ratcliffe abbia incontrato e i temi dei colloqui. Su un punto Peskov è stato chiaro: Ratcliffe non ha incontrato Vladimir Putin. In Russia prosegue la missione dell'inviato del Papa Monsignor Gallagher, che ieri ha incontrato il ministro degli esteri Lavrov, al quale ha ribadito l'appello del pontefice di porre fine alla guerra alle sofferenze della popolazione civile, sottolineando che la Santa Sede è pronta a sostenere ogni sforzo per raggiungere la pace. Monsignor Gallagher incontra domani la comunità cattolica in Russia. Ma sul campo le armi non tacciono. Nella notte sono stati lanciati diversi droni contro 18 località ucraine. A Kherniv sono morte una donna e una bimba di 4 anni. L'esercito di Kiev ha lanciato attacchi aerei contro il territorio russo, colpito un'importante raffineria e siti di Wildberries, il colosso russo dell'e-commerce. Antonella Mitola, linea allo studio.
2: Ed ora parliamo della guerra ibrida tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz è stato sminato, ora serve solo un accordo diplomatico per riaprirlo. Queste le parole del presidente Trump, ce ne parla Elena Aquilanti.
8: Lo stretto di Hormuz è stato sminato e per riaprirlo manca ora soltanto l'accordo diplomatico. Sul terreno i raid e le bombe si sono fermate, la guerra prosegue, ma in una forma diversa. A 70 giorni dal voto di midterm, Trump sceglie l'arma economica e vara le sanzioni più pesanti di sempre contro Teheran. Colpite 60 realtà in 5 settori chiave, dall'oro al trasporto marittimo. Il messaggio di Washington è un ultimatum, diretto anche a Pechino. Chi fa affari con l'Iran resterà fuori dal sistema del dollaro. L'obiettivo di Trump è forzare la pace senza rischiare attacchi militari, troppo pericolosi per i consensi elettorali in vista delle elezioni di midterm di novembre. Ma Teheran non cede e liquida le misure come una sconfitta americana. Le guardie della rivoluzione lanciano un monito agli alleati. Appoggiare le sanzioni sarà considerato un atto di guerra. Elena Aquilanti, linea allo studio.
2: Allora andiamo in Germania, dove non ce l'ha fatto uno dei 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte che hanno contratto la malaria. L'infezione dovuta a punture di zanzare portatrici sarebbe verificata tra il 4 e il 6 luglio. Lucia Scione.
9: Di certezze su come la malaria sia arrivata all'aeroporto di Francoforte ce ne sono ancora poche, se non che uno dei 6 dipendenti dello scalo, risultati positivi, non ce l'ha fatta. Oggi il Robert Koch Institute ne ha comunicato il decesso. Nessuno di loro aveva viaggiato in paesi a rischio, ciò lascia intuire che il contatto con le zanzare infette sia avvenuto proprio in Germania. Gli insetti potrebbero essersi accidentalmente imbarcati nella stiva di un aereo proveniente da aree dove la malaria è diffusa. Gli altri lavoratori contagiati sono al momento in cui e tenuti sotto stretta sorveglianza medica. Lo scalo tedesco ha installato trappole per la cattura e la successiva analisi delle zanzare, ma le autorità sanitarie frenano su eccessivi allarmismi. Il contagio avviene attraverso la puntura dell'insetto che funge da vettore del microorganismo della malaria e non tra le persone, come è chiarito dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Francoforte. Lucia Ascione, linea allo studio.
2: Voltiamo pagina, la liturgia cambia per non lasciarci muti spettatori e farci trovare Dio. Nell'udienza generale di oggi Leone XIV ha spiegato le ragioni che hanno portato alla riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II. Paolo Fucili.
10: In questo periodo di particolare turbolenza del mondo, l'animosità crescente fra i popoli è evidente in conflitti e dispute internazionali e nella credine del dibattito politico in singoli paesi, riflette Leone oggi incontrando i vescovi luterani norvegesi e pregando con loro per crescere insieme nel servizio di promuovere pace e giustizia. Poi udienza del mercoledì a San Pietro. I fedeli, diceva già prima del concilio il futuro Paolo VI,
11: non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
10: Questo è il criterio della riforma liturgica di cui è frutto la messa come celebrata oggi. Essendo la liturgia, spiega il Papa,
11: è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti.
10: Purtroppo però ancora oggi, rammenta, si verificano abusi liturgici,
11: assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
10: Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della fondazione Bernard Scholz. A chiudere ufficialmente il 47° meeting sarà stasera il patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinal Pier Battista Pizzaballa. Ascoltiamolo ai microfoni di Raffaella Frullone.
12: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista, dove non, le cose non, a livello politico si discute molto, ma nel territorio le cose restano, ahimè, sempre umanamente molto devastate. Dunque non dobbiamo confondere la speranza con andrà tutto bene o con una soluzione politica. La speranza è qualcos'altro. La speranza nasce da dentro, innanzitutto è un atteggiamento delle che nasce dalle persone, che nasce anche dagli incontri, da una presenza. Per me credente è la presenza di Gesù innanzitutto, ma che poi trovi nelle tante persone israeliane, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente anche, che si mettono in gioco per fare qualcosa di bello, per aiutare, per sostenere o anche semplicemente per rifiutare di deumanizzare l'altro anche se non lo condivide.
2: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potrete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione delle nostre radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona serata.

amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Continuiamo a rileggere I promessi sposi alla prova di Testori. Nella seconda giornata del dramma vengono ripercorse alcune tappe centrali del romanzo: la carestia, la rivolta del popolo a Milano, il voto di Lucia e il suo successivo scioglimento, la discesa dei Lanzichenecchi, la peste, la morte di Don Rodrigo, di Fra Cristoforo, il matrimonio. Grande attenzione è rivolta al dramma che vive l'innominato e alla sua conversione. Il turbamento provato da tempo dall'innominato, il sì pronunciato ancora una volta di fronte ad un piano di iniquità, l'incontro con Lucia e il ventilarsi di una speranza nelle parole di lei. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Mirabile per profondità è il discorso in cui l'innominato, guardando dentro di sé, sorprende la radice del proprio male e della propria azione. Ci sono momenti, ore ci sono, in cui sembra essere stato il niente, proprio e solo lui, il niente, ciò che abbiamo corteggiato, desiderato e amato, ciò per cui abbiamo sempre tutto osato. Allora, vedi anche una fogliolina che tremi lì, sull'albero, troppo piena di vita e bisogna strapparla. Un abisso di niente si apre nel cuore dell'innominato di fronte al male e al passato di iniquità. Lui osa guardarlo e starci di fronte, comprendendo che la sofferenza, il dolore, la malattia sono il prezzo del peccato da offrirsi per l'espiazione. Così l'innominato esclama: la paura, come la malattia e la morte, sono, teologicamente parlando, lo stipendium peccati, intendo. E io sì, che per un momento urlo ancora come innominato, quello stipendium, cioè quel prezzo che è necessario, che bisogna, è inutile illuderci, bisogna, in un modo o nell'altro, pagare. La conversione dell'innominato si apre alla speranza di una vita diversa e alla comprensione della sofferenza alla luce del mistero della croce di Cristo. Al contrario, verso la fine del dramma, Don Rodrigo non vorrà guardare il proprio male, ma cercherà di strapparlo, svellerlo con la lama del coltello per non doverci fare i conti. Anche per lui sarà indispensabile incontrare la carità, la perfetta gratuità di Cristo. Anche lui dovrà essere perdonato e abbracciato senza che sia lui a chiederlo. Il maestro dice: occorre che non lui domandi pietà e perdono, bensì che altri, da sé, spontaneamente, quando lui ancora non intende chiederli, pietà e perdono gli offrano. Si intravede qui il mistero della comunione dei santi, che è parte del mistero dell'essere e che è la carità. Nel testo leggiamo che il mistero dell'io è la fraternità. E giungiamo quindi rapidamente alla conclusione dell'opera teatrale. Il romanzo I Promessi Sposi si era concluso con il sugo della storia, ovvero con due parole che sintetizzassero che cosa avessero imparato i due sposi novelli e più in generale che cosa l'autore avesse voluto comunicare al lettore. Anche Testori sente l'esigenza di sottolineare un punto particolarmente significativo del suo lavoro teatrale e della sua rivisitazione del capolavoro manzoniano attraverso il rifacimento teatrale. Così, proprio nella conclusione, il maestro si congeda dalla compagnia di attori con una sorta di testamento spirituale. Lascia andare i suoi allievi auspicando che possano ora loro creare nuove compagnie e diventare a loro volta maestri. Così come nella parabola esistenziale il figlio diventa a tempo opportuno padre, allo stesso modo l'allievo diventerà maestro se avrà saputo a tempo debito essere pienamente allievo. Ecco allora il congedo del maestro. Cari ragazzi, così, ecco, così, come nelle scuole d'un tempo, anzi di tutti i tempi,
qui, su quel ramo, ma anche altrove, lontano, ovunque, proprio ovunque. Ecco, ovunque, sull'immensità sterminata della terra, può nascere sempre qualcosa come un chiarore, una luce, un'alba. Guardate, dietro i monti, i nostri, sì, i nostri, il cielo si sta facendo d'un rosa tiepido e pudico. Piano piano la luce rivela tutte le rive, e sulle rive i paesi, i campi, le strade. Uno a uno sorgono dalla notte i campanili, le cascine, anche le più solitarie e disperse. Voi, superata questa lunghissima prova, trarrete dal vostro amore una nuova grande famiglia. Come attori, non solo a voi, ma a tutti, cosa può dire congedandosi il vostro vecchio maestro, se non che, superata questa lunghissima prova, potete andar pel mondo, costruire altrettante compagnie, diventare, ecco, voi stessi maestri. Ve n'è bisogno, e voi adesso siete pronti. Se poi nella vita o qui, sulla scena, incontrerete, come giusto, difficoltà, dolori, ansie, problemi, battete alla sua porta. Battete con volontà, con forza, con amore. Lei vi aprirà. Allora gli attori chiedono chi sia la persona che risponderà. Il maestro si congeda definitivamente rispondendo: la speranza. Quando parlerà di questo testo teatrale, Testori si soffermerà sulla figura del maestro che scopre che insegnare oggi è ritornato necessario. Il maestro, dice, non è qualcuno che opprime con il suo sapere. È, più cristianamente, qualcuno che consegna a dei giovani la propria esperienza e intanto si arricchisce della loro giovinezza, un transfert religioso. Cerca di recuperarli al senso del loro mestiere, cioè, trattandosi di attori, alla loro umanità. Cerca di farli tornare uomini in quella parola che è il loro mestiere. Il maestro, dunque, non è servito a spiegare il Manzoni, a metterlo in scena, quanto a verificarlo oggi, a svelare a questi interpreti il mistero della parola, la parola come metafora dell'incarnazione. Queste riflessioni, che valgono per la figura del maestro in senso lato, ovvero dell'autorità, sono estremamente significative poi nello specifico per chi ha scelto la professione dell'insegnamento e desideri porsi nei confronti dei ragazzi come educatore, non come mero informatore didattico o, come dicono altri, mediatore di conoscenze, altra espressione molto utilizzata nelle recenti mode pedagogiche. Non a caso Testori parte da una rilettura del capolavoro manzoniano per affrontare il tema del maestro. Manzoni, fin da giovane, aveva sentito l'importanza di un maestro nella vita. A 20 anni, alla morte di Carlo in Bonati, gli aveva dedicato un carme, in cui il defunto gli consegnava in sogno una sorta di testamento spirituale per crescere nella verità di uomo. Sentir e meditar, di poco esser contento. Dalla meta mai non torcere gli occhi, conservar la mano pura e la mente, delle umane cose tanto sperimentar quanto ti basti per non curarle, e non ti far mai servo, non far tregua coi vili, il santo vero mai non tradir, né proferir mai verbo che plauda il vizio o la virtù derida. La bussola dell'umano agire sia sempre la ricerca della verità, della verità di sé. Il vero maestro non indottrina, non veicola immobili dogmatismi, ma sprona ad un confronto costante tra l'esperienza che il giovane vive e la propria esigenza insopprimibile di felicità, di amore, di verità, di giustizia, così che possa avvenire la verifica, che è la cartina al tornasole di quanto si vive. Il maestro educa quindi il ragazzo ad un giudizio attraverso un criterio che noi tutti possediamo, il nostro cuore.
La vera educazione, scrive Don Giussani ne Il rischio educativo, deve essere un'educazione alla critica. Fino a 10 anni, adesso forse anche prima, il bambino può ripetere ancora «l'ha detto la signora maestra», «l'ha detto la mamma». Perché? Perché per natura chi ama il bambino mette nel suo sacco, sulle spalle, quello che di meglio ha vissuto nella vita, quello che di meglio ha scelto nella vita. Ma ad un certo punto la natura dà al bambino l'istinto di prendere il sacco e di metterselo davanti agli occhi. Portato il sacco davanti agli occhi, ci si rovista dentro. Dunque il giovane rovista dentro il sacco e con questa critica paragona quello che vede dentro, cioè quel che gli ha messo sulle spalle la tradizione, con i desideri del suo cuore. Il criterio ultimo del giudizio, infatti, è in noi, altrimenti siamo alienati. E il criterio ultimo che è in ciascuno di noi è identico. È esigenza di vero, di bello, di buono. Il criterio ultimo di confronto, il criterio con cui paragonare quanto ci accade, è il nostro cuore. E questo è liberante, perché ci permette di non essere alienati. Dobbiamo però essere educati ad usare questo criterio per poter stare di fronte a tutto, trattenendo solo ciò che è buono.

Rosario Tronolone ha proposto Amor che muove il sole e le altre stelle, L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: nella prima lettura l'invito di Giosuè a professare la fede nell'unico Dio, dopo aver a lungo camminato nel deserto, sopportato tante tentazioni e difficoltà, il popolo ha preso possesso della terra promessa, immagina di poter vivere senza ali, di volare, lasciando al proprio destino ogni iniziativa. Hanno avuto contatto anche con divinità straniere, hanno soprattutto visto nella terra della schiavitù come si vive nella idolatria. Giosuè propone una scelta, fa capire cioè che la nuova libertà non vuol dire fare quello che si vuole, ma restare fedeli al Signore. Usa la parola servire. Dalla schiavitù degli egiziani, questo popolo passa al servizio dell'unico Dio, quel Dio che ha compiuto meraviglie, e si impegna a continuare a servirlo, cioè ad ascoltarlo, a compiere la sua volontà, a mettere in pratica ogni suo insegnamento. È una professione pubblica di fede che i rappresentanti delle 12 tribù fanno su invito del nuovo capo e responsabile che è Giosuè. Ed è un invito per tutti noi a non considerare mai la libertà come fare quello che si vuole, ma a usare il dono della libertà, a orientarlo al vero servizio del bene. Per noi in modo particolare diciamo che Cristo ci ha liberati dal peccato, dalla morte, dalla disperazione, per poter vivere nella carità ed edificare insieme il suo corpo qui sulla terra, con un impegno quotidiano che è fatto di servizio, di umiltà e di sottomissione, come ci invita la lettura dell'Apostolo Paolo. Quella parola non vuol dire umiliarsi, disprezzare la propria personalità, ma vuol dire mettersi sotto l'esempio di Cristo, alla sua scuola, lui che si è sottomesso in tutto alla volontà del Padre per amore. Questa è la vera libertà che ci porta ad amare fino a dare la vita, anche all'interno dell'esperienza coniugale. Di questo hanno bisogno le nostre famiglie, di persone che sappiano sottomettersi reciprocamente come Gesù e vivere l'amore nel dono di sé, come ha fatto Lui che ha dato se stesso per rendere sempre più bella, senza rughe, la sua sposa. Ma la nostra attenzione oggi si rivolge alla pagina del Vangelo. Conclude quel lungo capitolo sesto di San Giovanni che ci ha accompagnato in queste domeniche estive. Siamo partiti dalla moltiplicazione del pane e dei pesci. Davanti alla folla affamata, Gesù aveva portato quello che sfamava, aveva risposto a un bisogno fondamentale, era stato cercato dalla gente perché forse contava di aver trovato in lui colui che risolveva ogni genere di problemi. Ma ecco, alla fine di questo lungo discorso sul pane della vita disceso dal cielo, ecco la prova dei discepoli. Oggi non si parla tanto della gente e neppure di quei giudei che avevano scrollato la testa, mormorato a lungo contro Gesù per le cose che diceva. Oggi si parla della reazione dei suoi discepoli, di quelli che lui stesso aveva chiamato, di quelli che si erano messi al suo seguito con tanta generosità e contando, ricchi di speranza, in un futuro migliore proprio a partire da lui. Ebbene, questi discepoli mormorano alla stessa maniera dei giudei, cioè di quanti erano diffidenti nei confronti di Gesù. La loro mormorazione vuol dire scrollare la testa e soprattutto non comprendere, non lasciarsi affascinare dalle parole del Signore, non lasciarsi convincere da Lui. Dicono: è un discorso duro, è come una pietra che tu ci fai ingoiare, non possiamo ascoltarti ancora. È lo scandalo che provoca la persona di Cristo, soprattutto la sua presenza nella Santa Eucaristia anche oggi. È lo scandalo che continuamente Cristo suscita, perché Lui è il Figlio di Dio. Essere vicini a Dio vuol dire ritrovarsi sempre davanti al mistero. E quello che ci è chiesto non è di capire con la nostra testa, con la nostra povera intelligenza, ma ci è chiesto di amare e di fidarci di Lui. Ecco che Gesù non rifà il discorso, non cerca di dare ancora spiegazioni dettagliate, ma soprattutto li mette davanti a un continuo mistero che sarà la sua vita, un mistero di amore incomprensibile, ricordando perfino la sua morte di croce. Morte di croce che è lì contenuta in quel pane spezzato di cui ha tanto parlato e che lui ha detto è venuto dal cielo per sfamare la vostra fame, per liberarvi dalla morte, per portarvi la vita eterna. Questa gente non riesce ad accogliere il Signore Gesù e comincia a tornare indietro. È la crisi della Galilea, cioè di quei primi discepoli che incontrano, seguono Gesù, ma poi si allontanano da Lui, non andavano più con Lui. Una realtà che si ripete anche oggi in tutti coloro che non accolgono il Signore Gesù. È facile infatti immaginare la religione come un sacrificio, una fatica, un impegno che noi offriamo a Dio, anche delle cose buone. È difficile accogliere il Signore Gesù, che si sacrifica, che si dona per noi, per salvare la nostra vita. Questa è la chiave per poter restare con Gesù. Non perché io sono buono, ma perché tu ti sei degnato di chiamare me al tuo seguito è perché tu hai voluto salvare la mia vita. Anche oggi ci possono essere dei discepoli che stanno con il Signore per vari motivi, di cui neppure possiamo immaginarne il peso, la qualità, il dolore, ma certamente non stanno con Lui per amore. Soltanto coloro che sanno ripetere come Pietro: da chi andremo? Tu hai parole che danno vita eterna. Questi restano con il Signore. Non è facile professare questa fede. A volte ci sentiamo fragili davanti a certe difficoltà, incolpiamo Dio, pensiamo che Lui sia lontano da noi. Vorremmo capire tanti altri misteri della vita che purtroppo rallentano la nostra generosità. Siamo davanti al Signore e, come Pietro, totalmente disarmati, ripetiamo oggi il nostro abbandono. La fede come sicura speranza nel Signore Gesù. Dice infatti nella sua risposta Pietro: abbiamo creduto e conosciuto. Il conoscere viene dopo il credere, come dire che quello che sappiamo di te, Signore, quello che possiamo balbettare, viene soltanto dopo che ti abbiamo accolto, che ci siamo abbandonati a te e fidati di te. Dicevano gli antichi: credo ut intelligam, credo per poter capire. Non è prima la conoscenza, il comprendere, come avviene in ogni altro amore umano o interesse umano, ma prima c'è il credere, cioè trovare nel Signore Gesù il fondamento della nostra vita. Lui, il Santo di Dio, venuto accanto a noi, diventato nostro cibo nell'Eucarestia. Certo, Gesù non tiene nessuno per forza. Ecco perché sollecita la nostra libertà come l'aveva sollecitata Giosuè. Volete andarvene anche voi? Sempre ci ricorda che soltanto per amore restiamo al suo seguito, ci manteniamo suoi discepoli. Eppure, dice Gesù, uno di voi mi tradirà. Li accetta così come sono, anche se quella professione di fede potrà trovare ancora ostacoli, e in Giuda troverà un ostacolo insormontabile legato al proprio io, incapace di accettare Gesù che va verso la morte. Preghiamo allora perché non venga meno la nostra fede, perché in tutti i momenti, anche difficili, quando nella nostra vita si abbattono notti oscure di dolore e di prova, anche in quei momenti possiamo ripetere le parole di Pietro: tu solo hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal libro del profeta Isaia, al capitolo 62. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata. Perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle, per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi che risvegliate il ricordo del Signore, non concedetevi riposo, né a Lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme e ne abbia fatto oggetto di lode sulla terra. È parola di Dio.

Cari fratelli e care sorelle, come ogni sera ci raccogliamo attorno alla parola di Dio in questa basilica. E oggi la nostra preghiera è impreziosita dalla presenza della Conferenza Episcopale Luterana della Norvegia, guidata dal suo presidente, il vescovo e amico Olav Fixetwhite. Vi salutiamo con amicizia e così salutiamo anche i pellegrini dall'Austria, dalla Francia e dalla Danimarca. Benvenuti tutti. Isaia, nel brano che abbiamo letto, canta l'amore di Dio per il suo popolo, come lo sposo per la sua amata. Ed esprime questo amore, questa passione, con parole cariche di speranza. A questa passione e a questa speranza il profeta stesso non è estraneo. Non si può, infatti, offrire la parola di Dio, sorelle e fratelli, senza lasciarsene coinvolgere, senza che essa tocchi nel profondo anche chi se ne fa messaggero. Per amore di Sion non tacerò e per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Mentre ancora domina l'ingiustizia e quando ancora non si vede il bene sperato per sé e per gli altri, Isaia crede e parla perché si affrettino i tempi. Le promesse di Dio sono quasi da lui forzate a realizzarsi. Isaia vive già nel regno che attende perché lo cerca, lo auspica, perché prega, perché parla, perché vive per esso. Ne è certo, la città santa, cuore religioso, identità più profonda del popolo, conoscerà nuova vita. Un giorno nuovo sorgerà e si manifesterà in lei la giustizia divina. La città santa sarà così segno della compassione di Dio e conoscerà la salvezza. E questa salvezza risplenderà come lampada, capace di illuminare nella notte, di dare luce al cammino degli incerti, di mostrare la via. Isaia svela al popolo questo amore rinnovato di Dio stesso. Lui, il Dio onnipotente, porrà fine all'aggressione dei nemici, alle infedeltà, alla tristezza, all'abbandono e alla devastazione. E questo avverrà nel cuore di una nuova relazione con il Signore, quando rinnoverà il suo amore per la sua sposa, per il suo popolo. Allora sarai chiamata mia gioia e mia delizia. Isaia prepara e sogna il tempo in cui tutti i figli di Gerusalemme vivranno un legame stabile e profondo con il loro sposo, il Signore stesso. Per questo, ripete, non tacerò. Per questo non si dà e non si darà riposo. Dobbiamo e possiamo imparare dal profeta, sorelle e fratelli, non tacere, risvegliare in tutti il ricordo del Signore, non concedersi riposo. Possiamo vivere una passione e una inquietudine nuovi che ci mette nuovamente di fronte alla città e ai popoli del mondo, alla domanda di pace dei tanti che oggi sono ostaggio delle guerre che sembrano senza fine, ai tanti che soffrono a causa di povertà e ingiustizie, perché sappiamo che siamo amati da Dio e se ne accettiamo l'alleanza, se ci lasciamo coinvolgere dalla sua parola, possiamo amare in modo nuovo, rendendone tutti partecipi, portando la speranza del profeta
in tanti cuori rassegnati, in tante situazioni che sembrano senza via d'uscita, affrettando così un tempo nuovo, quel cielo nuovo e quella terra nuova di cui parla il libro dell'Apocalisse e di cui il nostro mondo ha tanto bisogno. Un giorno questa sposa, il popolo, sarà chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Questo popolo di gente povera, di donne e di uomini comuni, potrà essere o divenire addirittura una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella mano di Dio. Saranno segno delle cose grandi che Dio ha preparato per coloro che Egli ama. La preghiera comune, questa nostra preghiera della sera, è come stare sulle mura di Gerusalemme. Isaia dice: sulle tue mura ho posto sentinelle. Da lì si può scrutare l'orizzonte, si possono vedere i pericoli e si possono allo stesso tempo scorgere i piedi dei messaggeri che portano pace e gioirne. È grazie al profeta e alle sentinelle sulle mura che la parola riprende a parlare, non tace più, si diffonde come la buona notizia attesa e accende la conoscenza del bene e di Dio in chi l'ha dimenticato, risveglia il desiderio dell'incontro con Lui e la nostalgia di Lui. Anche a noi, sorelle e fratelli, è rivolto l'invito di Isaia: voi che risvegliate il ricordo del Signore, non concedetevi riposo, né a Lui date riposo, cioè ascoltate, dialogate con il Signore, pregate incessantemente finché non abbia ristabilito Gerusalemme e ne abbia fatto oggetto di lode sulla terra, finché non venga il suo regno di pace e di giustizia. Che ci sia data la grazia di essere fra queste sentinelle, vigili e pronti, senza tacere la bellezza della parola, anzi comunicandola sempre, perché è la nostra ricchezza. E così sia.

0: Signore, noi ti ringraziamo per i tanti fratelli e sorelle che in questi anni hanno condiviso con la nostra comunità la passione e l'impegno per l'unità in te. Preghiamo il Signore di rimanere sempre uniti in Lui e tra noi per portare frutti di amore e di pace nella vita del mondo, perché l'unità dei cristiani sia segno dell'unità dell'intera famiglia umana di cui abbiamo tutti tanto bisogno, per ora e per sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione e la pace del Signore siano con tutti.
1: Amen.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla lettera agli Ebrei. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium desidero oggi soffermarmi sulle ragioni per le quali i padri conciliari vollero promuovere una riforma della liturgia. È illuminante in tal senso la terza lettera dal Concilio che il cardinale Giovanni Battista Montini, allora arcivescovo di Milano, inviò il 28 ottobre 1962 ai fedeli della propria Chiesa. La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano. È linguaggio, è veicolo di insegnamento divino da un lato, è voce di colloquio con Dio. È chiaro che essa non può rinunciare alla sua funzione didattica e non può non offrire alla fede e alla pietà la possibilità di esprimersi con spontanea intelligibilità. Mosso da queste convinzioni, il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi. La loro materiale presenza non può accordarsi con la loro spirituale assenza. È evidente la consonanza di queste dichiarazioni con quelle che appariranno al numero 48 della Costituzione conciliare. La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene mediante i riti e le preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente, siano formati dalla parola di Dio, si nutrano alla mensa del corpo del Signore, rendano grazie a Dio, offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino a offrire se stessi e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro. Si coglie in queste parole una rinnovata consapevolezza del valore della liturgia. Attraverso le azioni rituali della Chiesa, mentre si attua il memoriale dell'opera di salvezza, è data la possibilità di vivere la vera relazione con Dio, entrando in contatto con l'evento salvifico. poiché i gesti, le parole della Sacra Liturgia sono decisivi per realizzare questa esperienza, la partecipazione dei fedeli non può essere passiva. La riforma conciliare, nel mettere al centro ciò che costituisce il cuore dell'esperienza ecclesiale, ha voluto far risplendere la liturgia come la fonte primaria di quel divino scambio nel quale ci viene comunicata la vita di Dio. Da tale convinzione nacque l'esigenza di rendere maggiormente disponibile a tutti i fedeli la ricchezza dei testi biblici e delle orazioni, e di rendere più lineare l'ordinamento celebrativo rispetto a quello previsto nei libri liturgici allora vigenti. La liturgia, infatti, essendo una realtà viva, è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti. Il Magistero ne ha adattato le forme alle esigenze delle diverse epoche. Non sorprende allora che anche il Concilio Vaticano II, con il massimo rispetto per il patrimonio della tradizione e proprio al fine di renderlo maggiormente fruibile, abbia ritenuto necessaria una revisione dei libri liturgici. L'obiettivo che i padri avevano a cuore è esplicitato nel numero 21 della Costituzione Sacrosanctum Concilium. Perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie abbondanti che la Sacra Liturgia racchiude, la Santa Madre Chiesa desidera fare un'accurata riforma generale della liturgia. Questa, infatti, consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o addirittura devono variare, qualora si siano introdotti in esse elementi meno rispondenti all'intima natura della liturgia stessa, oppure queste parti siano diventate non più idonee. In tale riforma, l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le sante realtà che essi significano siano espresse più chiaramente e il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria. Risale all'enciclica Mediator Dei di Papa Pio XII la distinzione nella liturgia tra elementi divini, immutabili, ed elementi umani, che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo secondo le esigenze dei tempi, delle cose e delle anime. Del resto, il desiderio di una riforma generale non nasceva all'improvviso, ma si era manifestato nell'azione dei papi succedutisi fin dall'inizio del XX secolo, in sintonia con le istanze del movimento liturgico. L'affermazione della necessità che i fedeli non assistessero alle celebrazioni come estranei o muti spettatori era già stata ripresa dalla Costituzione Apostolica Divini Cultus del Papa Pio XI. Inoltre, si possono ricordare gli interventi di Pio XII sull'ordinamento dei riti della Settimana Santa, da lui ricollocati nelle ore corrispondenti agli eventi pasquali, dopo che per secoli erano stati anticipati alle ore mattutine. Non si deve poi dimenticare che San Giovanni XXIII ritenne necessaria una semplificazione delle rubriche del breviario del Messale, approvandola con il motto proprio Rubricarum Instructum del 25 luglio 1960, nel quale rimandava all'annunciato concilio ecumenico la proposta dei principi fondamentali per una riforma della liturgia. La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa. La sua retta comprensione permette anche di rigettare gli abusi che si sono verificati in alcuni settori della Chiesa nella stagione post-conciliare e che purtroppo talora ancora oggi si verificano, assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa. A questo proposito, vale la pena di ricordare come la Costituzione conciliare affermi che le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è sacramento dell'unità, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò tali azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano. E pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia che, nel rispetto delle norme liturgiche, risplenda per nobile semplicità e manifesti così la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Una tale liturgia sarà anche un fondamentale veicolo di evangelizzazione, lo strumento di grazia attraverso il quale, come insegna il Concilio, potremo apprendere ad offrire noi stessi e per la mediazione di Cristo saremo perfezionati nell'unità con Dio e tra di noi.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta al mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: è tempo di preghiera, itinerario dei gruppi di preghiera guidati da Don Angelo Pandin.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
2: Il titolo dell'incontro di oggi è Dentro l'impresa da protagonisti. Noi questo ciclo di incontri, tra cui questo è il primo, abbiamo voluto farci ispirare dalla figura di Leonard Mell. Voi trovate qui al meeting una mostra dedicata a questo imprenditore francese. Nel 1883 Leonard Mell immaginò qualcosa che per il suo tempo era quasi impensabile che i lavoratori potessero immaginare. Cioè la possibilità di una corresponsabilità d'impresa, non solo partecipi ma corresponsabili. Non era un sogno romantico, non era un'utopia sociale, era la percezione che dentro il lavoro c'è un'energia umana che può muovere l'azienda di più di qualsiasi altro capitale o tecnologia. Questa intuizione, che nasce in un contesto industriale lontanissimo dal nostro, è stata confermata dalla storia, dentro la storia. Non ultimo voglio menzionare quello che poi andremo a toccare a un certo punto, la legge italiana del 2025, un principio che a un certo punto è diventata norma, ma lo faremo a fondo successivamente. Il punto decisivo qual è? La persona come origine del valore, non come risorsa da gestire, ma come fonte di movimento. Perché un'impresa si muove quando si muovono le persone che sono all'interno dell'organizzazione. Quando qualcuno sente che ciò che ha dentro, un'idea, un'intuizione, un desiderio, può diventare parte della storia di un'azienda. E qui a un certo punto c'è il nesso anche con il titolo del meeting, che quest'anno è L'amor che muove il sole e l'altre stelle. È interessante perché Dante descrive il movimento dell'universo come una forza che non è meccanica, o non è solo meccanica, non è tecnica, o non è solo tecnica, non è neanche normativa, è una forza relazionale, è una forza di un rapporto, come due poli che a un certo punto si attraggono. È l'amore che muove, cioè un'energia che valorizza l'altro, che lo mette in moto e che lo fa diventare protagonista. Se questo è vero per il cosmo, è altrettanto vero per un'organizzazione, per un'impresa. Le organizzazioni funzionano quando c'è una forza che mette in moto le persone. Fiducia, responsabilità, desiderio di contribuire. Quando qualcuno sente che può portare qualcosa di unico e che questo qualcosa è atteso. Oggi parleremo proprio di questo, di come la partecipazione non sia un meccanismo, ma un movimento, di come la corresponsabilità non sia una procedura ma una cultura, cioè un modo di pensare, un modo di concepire, di come l'impresa possa diventare un luogo dove l'umano genera valore. Ecco, dentro questo scenario abbiamo deciso di affrontare questo tema da prospettive che sono molto diverse ma sono complementari, che guardano alla partecipazione da angoli molto differenti ma profondamente convergenti. La prima è quella del sindacato. Come avete notato, oggi non ha potuto partecipare Daniela Fumarola, la segretaria della CISL, ma in compenso abbiamo Giorgio Graziani, che è segretario confederale CISL, che ci aiuterà da questo punto di vista, e lo ringraziamo per la immediata disponibilità che ha avuto da un giorno all'altro. CISL che ha accompagnato passo dopo passo il percorso che ha portato la legge del 2025, ma come vi dicevo poi faremo un affondo su questo. La seconda prospettiva è quella del modello cooperativo, con Giuseppe Guerini, che ringraziamo per la disponibilità, presidente di Cooperatives Europe, Le cooperative vivono una corresponsabilità come principio fondativo, come origine, ed è da questo punto di vista sarà interessante capire che cosa l'impresa tradizionale ha da imparare su questo. La terza prospettiva è quella istituzionale. Ringraziamo Lorenzo Malagola per la sua presenza, deputato al Parlamento italiano, che ci aiuterà a leggere la visione che ha ispirato la legge del 2025 e quali passi ulteriori sono necessari perché la norma diventi cultura diffusa. Infine ringraziamo Andrea Pontremoli, ingegner Pontremoli, per la presenza. L'ingegner Pontremoli, accennavo prima, non era presente l'anno scorso fisicamente, ma era presente in più modi, non ultimo il video che ha accompagnato proprio la mostra di Amedeo Peter Giannini, quindi abbiamo avuto modo anche già di toccare alcune tematiche inerenti proprio il tema che andiamo a trattare oggi. Io farò due giri di tavolo, quindi abbiamo un tot di minuti, quindi abbiamo i minuti contati, e farò una domanda a ognuno di loro. Parto con Giorgio. La legge 76 del 2025 attua finalmente il principio costituzionale della partecipazione, si parla dell'articolo 46. Ed è nata proprio dalla proposta di iniziativa popolare promossa dalla CISL. Un percorso durato quasi 3 anni, dal 2022 al 2025. Allora ho una batteria di domande. La prima è questa. Alla luce di questo risultato, come cambia, secondo lei, la partecipazione dei lavoratori? E quali condizioni culturali e organizzative ritiene necessarie affinché non resti un adempimento formale? E poi un'ultima domanda, diciamo provocazione, perché la figura di Leonard Mello è diventata una provocazione per tutti noi. Le chiedo anche una valutazione più diretta. Il sindacato oggi ha le competenze per partecipare davvero alla gestione delle imprese?
3: Belle domande, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Intanto un grazie per l'invito e un saluto da parte della nostra segretaria generale Daniela Fumarola, che come avete capito non è potuta essere per, tra virgolette, problemi personali, anche un po' di salute, ma niente di grave, per cui ci sarà la prossima volta. È chiaro che da questo punto di vista qui partiamo anche da una situazione in cui devo ringraziarvi, perché ho visto la mostra di Leonard Mell e francamente è stata davvero una mostra che apre il cuore, apre gli occhi e ci dice anche che il concetto di partecipazione non è un concetto che nasce oggi, non è un concetto che nasce neanche con i padri costituenti, ma è un concetto di collaborazione o di voglia di stare in un mondo del lavoro con un'idea comunitaria sussidiaria, senza che ci sia un peso di comando da parte di qualcuno, l'impresa, l'imprenditore, e di esecuzione o mera esecuzione che sono le lavoratrici e i lavoratori. Ecco, da questo punto di vista qui è davvero illuminante la mostra, perché ci dice che anzi non soltanto l'imprenditore ha successo con la sua azienda in cui cerca di costruire un clima di partecipazione, ma se vogliamo ispira anche la Rerum Novarum di Leone XIII, al quale oggi Leone XIV, che voi domani avrete, era anche la Rerum Novarum di Leone XIII, al quale oggi Leone XIV, che

persona sia elemento, tra virgolette, di costruzione non passiva ma attiva del proprio futuro. Ecco, la legge sulla partecipazione, o meglio, la proposta di iniziativa, di legge di iniziativa popolare che abbiamo posto come CISL, a compimento dell'articolo 46 della Costituzione, ha questo come concetto: l'evoluzione delle relazioni sindacali, l'evoluzione del rapporto in azienda, che già oggi e anche ieri esisteva in moltissime imprese a livello partecipativo, senza essere questo riconosciuto e valorizzato fino in fondo da una legge o da un riconoscimento formale. Laddove l'impresa illuminata coinvolge i lavoratori dentro a percorsi partecipativi, generalmente, nella stragrande maggioranza dei casi, questa azienda va meglio. Una logica di partecipazione, che sia essa consultiva, organizzativa, economico-finanziaria o gestionale, come sono le quattro casistiche che sono contenute nella legge, che abbiamo tra virgolette ritrovato completamente nella legge 76 e ne siamo molto soddisfatti, e non obbliga nessuno ad attuarla, perché deve essere un principio propositivo, non un principio coercitivo, perché sennò tutti si prendono paura. C'è qualche resistenza culturale da parte delle imprese, da qualche sindacato, cioè, ma questo è normale. Quando ci sono i cambiamenti, in un modo o nell'altro, bisogna affrontarli ed essere, tra virgolette, coraggiosi nel cercare di perseguire il proprio obiettivo. Per noi l'obiettivo è quello di mettere in campo delle persone, che sono le lavoratrici e i lavoratori, che non vogliono prendere il posto dell'imprenditore, ma che vogliono dare all'impresa suggerimenti o valore aggiunto per renderla più competitiva e quindi anche più duratura nel tempo. Senza impresa non ci sono i lavoratori. Dobbiamo uscire da questa logica del conflitto ideologico capitale-lavoro, per il quale qualcuno magari si potrebbe anche divertire ancora a maneggiare la pratica del conflitto fine a se stesso. A noi il conflitto interessa se non ci troviamo d'accordo. Non è che abbiamo abdicato la logica del conflitto, ma la logica della partecipazione pone la questione del conflitto come ultima ratio, ma pone come prima origine il fatto che ci si ascolti, che si possa pensare che ognuno possa portare valore. Perché un lavoratore o una lavoratrice che ha a che fare col processo produttivo tutti i santi giorni può accorgersi di questioni o di problematiche che l'imprenditore o il management aziendale non riesce ad accorgersene, e solo discutendo, confrontandosi, partecipando, contrattando si riescono a mettere insieme queste idee e rendere l'obiettivo comune, che se porta, me lo permettete, se porta soldi devono essere distribuiti, perché vanno contrattate, questi processi vanno contrattati attraverso il confronto tra le parti. Ecco, questo è il concetto di partecipazione che noi pensiamo di trovare in questa legge, in questo percorso. È chiaro che ci vogliono competenze. Non siamo preoccupati di questo. Tante competenze sono già in essere, perché le pratiche partecipative fanno parte della nostra storia sindacale e contrattuale. Tante altre competenze, in particolare sulle questioni economico-finanziarie, sulle gestionali, sicuramente sono da approfondire, da costruire esperti che permettano, tra virgolette, il sindacato e le lavoratrici e i lavoratori di poter parlare in modo consapevole di alcune tematiche che riguardano le decisioni dell'impresa. Ecco, da questo punto di vista noi come CISL, è un paio d'anni da quando la legge, tra virgolette, era addirittura d'arrivo, che abbiamo aperto proprio una formazione di massa delle nostre delegate, dei nostri delegati, dei nostri dirigenti a tutti i livelli, per fare in modo che diventi un linguaggio comune, il linguaggio della contrattazione partecipativa, e quindi una capacità di dialogare in modo diverso e innovativo con le imprese. Credo che da questo punto di vista la sfida è alta.

0: ambiziosa, è partita da tempo, anche prima della legge, con la legge che non obbliga, ripeto, nessuno, noi pensiamo ci debba essere la capacità, tra virgolette, di accompagnare questo percorso. Se poi chiediamo al governo di rifinanziare gli incentivi e magari di valorizzarli di più, è perché questo per noi possa rappresentare una condizione di superamento di quelle resistenze, di quegli ostacoli che francamente in molti casi sono più ideologici che concreti.
1: Grazie. Allora, è interessante perché io veramente invito tutti a vedere la mostra, perché è una provocazione da un punto di vista anche di concezione di modelli organizzativi, è un qualcosa di completamente nuovo che culturalmente per non tutti è così vicino. Ma il collegamento che ha fatto con la Magnifica Humanitas è interessante. La parola sussidiarietà è presente, abbiamo contato 23 volte nell'enciclica, e laddove non si parla di sussidiarietà si parla di cooperazione, quindi un tema che vale la pena guardare con attenzione. Che cosa significa far cooperare, cosa significa lavorare come se fossimo una comunità? Avremo poi anche degli altri esempi e altre angolature per cui possiamo vedere questo aspetto. Giuseppe Guerini, diciamo che approfittiamo della sua competenza e la sua esperienza pluriennale sul mondo delle cooperative. Le cooperative vivono da sempre la partecipazione come un principio fondativo. Che cosa pensa che l'impresa tradizionale possa imparare da questo modello, oggi che la corresponsabilità diventa un fattore competitivo?
2: Grazie, grazie e buongiorno. È davvero un piacere essere qui al meeting e parlare di un tema così importante. Sicuramente per le cooperative la partecipazione è essenza costitutiva, però bisogna essere sempre molto cauti a voler insegnare qualcosa agli altri. Io continuo a pensare che c'è sempre da imparare prima che da insegnare qualcosa a qualcuno. Però a proposito della mostra che vi invito anch'io a visitare, troverete fra i pannelli un organigramma che è un albero con tutto quello che sta intorno a quello che oggi chiameremmo un ecosistema. E ci dice una cosa molto importante: qualsiasi attività di impresa si colloca in un ecosistema che non può prescindere da quello che ci sta intorno. E dentro questo ecosistema c'è la cooperativa di panificazione, la boulangerie, e c'è la cooperativa agricola, che sono esperienze che nascono proprio in quello stesso periodo. E questo ci dice un'altra cosa: la ricchezza di un'economia o di un mercato, come la ricchezza della natura, arriva dalla biodiversità. E se coesistono in un sistema diverse forme di impresa, quel sistema è più solido e più forte. Quindi questa è forse la cosa che possiamo dire. Poi sicuramente oggi la richiesta di partecipazione, che non è semplicemente una partecipazione in termini di processi decisionali o di partecipazione agli utili di impresa, che pure sono importanti, ma è dare un senso al lavoro che va oltre il salario. Io credo che è una cosa che chiedono tantissimo le persone oggi, e neanche le cooperative sanno sempre dare questa risposta. Però quello che osserviamo è che quando una cooperativa funziona in maniera autentica, questa carica motivazionale c'è ed è significativa. La seconda considerazione è che le cooperative hanno saputo sviluppare delle economie a partire da risorse povere o da persone che non avevano tutte le competenze. Non c'è l'imprenditore illuminato, lo start-upper che crea e che è una via per fare impresa, ma ci sono delle persone che si mettono insieme per rispondere ai bisogni, generalmente con poco capitale e poche competenze. E cosa ci dice questa esperienza? Che si può valorizzare chiunque può e forse deve avere un protagonismo economico. A maggior ragione oggi che la competitività non è una semplice gara fra imprese che si contendono un mercato, è una competitività fra sistemi, e il nostro sistema, soprattutto occidentale, europeo, che è un sistema generalmente demograficamente poco dinamico, se non regressivo, che ha poche risorse, deve valorizzare tutti. Questa mattina sull'Eco di Bergamo, che è il giornale della città in cui, vivo, insomma, c'era un articolo dedicato a una cooperativa sociale di inserimento lavorativo che ha distribuito 125.000 euro di premio di produttività ai suoi lavoratori. Fa lavorazioni meccaniche con Tenaris. Il 40% dei lavoratori di questa cooperativa sono disabili, ma disabili gravi. E questo ci dice che chiunque può dare un contributo importante se viene messo nelle condizioni di farlo. Questo è molto interessante dentro l'economia e i modelli di sviluppo attuali, ed è anche un'occasione interessante per ripensare il modello cooperativo. E allora faccio ancora qualche piccolo esempio. Pochi anni dopo dell'esperienza di Leone Armel, qui vicino a Imola, un imprenditore delle ceramiche che non aveva eredi decide di riconsegnare l'azienda ai propri lavoratori e nasce la Ceramiche di Imola, uno dei leader italiani della produzione di ceramiche, conosciuto in tutto il mondo, ed è un'impresa cooperativa da oltre 100 anni. In Spagna il più grande gruppo cooperativo al mondo, il quinto gruppo industriale spagnolo, è un'esperienza nata negli anni 50 da un sacerdote che crea in una vallata dei Paesi Baschi, Mondragon, zona piuttosto povera, una scuola di formazione professionale, cosa che sta facendo Dallara adesso, no? E che a partire da questa scuola professionale crea anche una prima cooperativa con i lavoratori, con i ragazzi che ha formato in questa cooperativa. Oggi questa è una multinazionale in forma cooperativa con circa 75.000 lavoratori in giro per il mondo e ha creato anche un'università, quindi ha dato vita a un'università. Oppure potremmo parlare di come attraverso il meccanismo del worker buyout in Italia, che è una delle esperienze pilota nel mondo, attraverso la legge Marcora, quindi un politico ma un pensatore illuminato con una radice cattolica importante, collaboratore di Enrico Mattei, crea questa legge attraverso la quale fa nascere imprese cooperative da aziende in crisi con la partecipazione dei lavoratori. Ci sono circa 500 storie di imprese salvate dai lavoratori, migliaia di posti di lavoro e un sacco di denaro pubblico risparmiato rispetto agli ammortizzatori sociali. Allora, queste sono esperienze che ci insegnano qualcosa e credo che sia importante mantenere viva questa presenza. Ma tornando all'origine, credo che all'origine del dibattito di oggi, quindi a Armel, ma anche al pensiero cattolico, la enciclica di Papa Leone ci colloca completamente dentro la grande sfida di questo tempo, che trova ancora nel modello cooperativo una possibilità complementare che è rappresentata dalla possibilità di utilizzare lo strumento cooperativo per mantenere la sovranità dei cittadini sopra i dati. Stanno nascendo in qualche paese europeo delle esperienze di cooperative fondate sullo scambio di dati. L'Unione Europea ha riconosciuto il modello della cooperativa basata sui dati e credo che questa sia una delle strade da percorrere anche per salvaguardare la democrazia economica nell'universo digitale. Grazie.
1: Grazie. Allora, come vi dicevo, anche da un punto di vista istituzionale ci interessa guardare questo aspetto e in questo chiedo a Lorenzo Malagola se ci aiuta a fare un affondo sulla legge del 2025 che offre un quadro normativo nuovo. Domande che ho per lei sono: qual è la visione che l'ha ispirata questa legge e quali passi ulteriori ritiene necessari affinché la norma possa diventare una cultura diffusa?
3: Grazie anche da parte mia.
0: il Parlamento italiano ha approvato una legge che sana un debito che la Repubblica aveva con i padri costituenti, perché l'articolo 46 della nostra Costituzione dice del diritto dei lavoratori a contribuire alla gestione di impresa secondo quanto stabilito dalla legge. E da allora, quindi dal 46, noi attendevamo un quadro normativo che potesse dare gli strumenti agli imprenditori e ai lavoratori per sperimentare forme partecipative. Il Parlamento italiano, quindi, dopo 80 anni ha sanato questo debito con i padri costituenti, perché ci siamo resi conto che dovevamo recuperare quello spirito del dopoguerra che ha fatto grande l'Italia, proprio oggi che siamo di fronte alla quarta rivoluzione industriale, quella dell'intelligenza artificiale. Ma vedendo la mostra su Léon Hermel non posso non partire da lì per rintracciare l'ideale che ha animato lui, che ha animato i nostri padri costituenti e che deve animare noi oggi di fronte alle sfide che abbiamo. Léon Hermel è un imprenditore che ha un lanificio, che vive nella seconda metà dell'Ottocento e che si trova ad affrontare la seconda rivoluzione industriale, quella dell'elettricità. Voi avete in mente, noi tutti abbiamo in mente tempi moderni, con Charlie Chaplin che si prende gioco e denuncia l'alienazione prodotta da quella rivoluzione industriale, che certamente ha portato tanta ricchezza e tanta emancipazione, ma anche che aveva dentro alcune contraddizioni. L'uomo stava diventando un ingranaggio della catena di montaggio. Léon Hermel allora non si accontenta né della visione liberista che stava costruendo il capitalismo moderno, che praticamente dava in mano alla mano, consegnava alla mano invisibile il compito di regolare il mercato e le disfunzioni del mercato, ma non si accontentava nemmeno dell'idea socialista che stava nascendo, per cui sarebbe stata la lotta di classe, lo scontro sociale a risolvere quelle contraddizioni. E poi non si accontentava nemmeno di un certo paternalismo caritatevole che albergava dentro una certa cultura cattolica. Léon Hermel crea qualcosa di diverso, è un vero rivoluzionario, rivoluziona il modo di fare impresa. Léon Hermel introduce la partecipazione. Considerate che nel 1880 circa, in quel decennio lì, lui introduce istituti delle relazioni industriali che verranno regolamentati 10, 20, 30, 40 anni dopo in Francia, e in Italia arriveranno ancora dopo. Stiamo parlando dell'assicurazione contro gli infortuni, stiamo parlando della riduzione dell'orario di lavoro, stiamo parlando del welfare aziendale, stiamo parlando delle mutue e stiamo parlando del consiglio di fabbrica, la prima vera forma di partecipazione gestionale che l'Europa ha conosciuto, il mondo ha conosciuto, che poi darà frutti in Germania e che oggi ha segnato anche in Italia il nostro tentativo. Talmente grande fu Léon Hermel che Papa Leone XIII lo indicherà come esempio dell'imprenditore ideale, ringraziandolo pubblicamente e prendendo spunto dalla sua opera per scrivere il fondamento della dottrina sociale che ancora oggi illumina chi come me fa politica, che è l'enciclica Rerum Novarum. Da allora sono passati 135 anni e ha preso avvio una lunghissima catena di imprenditori che hanno provato a ispirarsi a quel modo di fare impresa. In Francia io ho avuto la fortuna di conoscere François Michelin, che è stato anche al meeting di Rimini, ma in Italia abbiamo avuto Luxottica, abbiamo avuto i Ferrero, abbiamo avuto l'esperienza di Crespi Dada, migliaia di imprenditori che si sono cimentati in questo modo di fare impresa. Ora mi permetterete la nota autobiografica, ma io sono figlio di un imprenditore che fa impresa quest'anno da 55 anni. Io vi chiederei un applauso per mio papà, che è qui in prima fila che mi ascolta. Visto che non sono andato
3: a fare impresa con lui, però la promessa è che mi sarei dedicato al lavoro e all'impresa nella mia attività pubblica, quindi ora
1: non tutte le ciambelle escono col buco.
3: Ora sono passati 135 anni e oggi noi ci troviamo nel bel mezzo di un'altra rivoluzione industriale, come dicevamo, quella dell'intelligenza artificiale. Abbiamo di fronte la stessa sfida che avevano i nostri antenati, che aveva Leon Armel: come tutelare la dignità di ciascun lavoratore nel tempo che cambia. Io ho tre figli, insieme a mia moglie ci chiediamo spesso: ma che lavoro faranno i nostri figli? È una domanda che tutti i genitori si pongono, ma ultimamente ci stiamo chiedendo: ma chissà che rapporto i nostri figli avranno col lavoro, perché avranno un rapporto totalmente diverso da quello che ho io o quello che ha lei. L'intelligenza artificiale prevede un futuro nel quale molti dei mestieri, delle professioni che oggi esistono, scompariranno, ne nasceranno di altre evidentemente, ma è un futuro nel quale, non tanto distopico, nel quale il lavoro umano non è detto che sarà più così centrale. Quindi abbiamo la responsabilità di governare questa transizione. Ce l'ha la politica, ce l'ha il sindacato, ce l'ha la cooperativa, ce l'ha l'impresa, ce l'hanno tutti coloro che si sentono responsabili di come va il mondo. Non possiamo subire questa rivoluzione industriale, dobbiamo governarla. Non siamo soli, siamo fortunati. Leon Armel aveva Leone XIII, noi abbiamo Leone XIV, di leoni il leone. E questo non è un caso, per chi ha fede, non è un caso che abbiamo questo Papa proprio ora, che ci ha regalato una straordinaria enciclica come la Magnifica Humanitas. Lì abbiamo le risposte che ci servono. C'è una frase in particolare che mi colpisce, mi ha colpito, di Papa Leone: noi non siamo algoritmi, siamo relazioni. Noi siamo relazione, è lì la chiave fondativa della legge sulla partecipazione che questo governo e il Parlamento ha voluto approvare. Cioè il riconoscimento che, come diceva Armel, bisogna fare non contro i lavoratori, non per i lavoratori, ma bisogna fare con i lavoratori, perché insieme si fa meglio, si fa di più. Allora abbiamo voluto dare una legge al mercato del lavoro, al mercato, agli imprenditori, ai sindacati, per potersi cimentare nella chiave per rispondere alle sfide poste dall'intelligenza artificiale, per poter dire anche noi di aver fatto il nostro dovere di fronte alla necessità di tutelare la dignità di ogni lavoratore oggi e sempre. Grazie.
1: Grazie. Allora, mi viene un po' da sorridere perché ho presentato la mostra di Leon Armel a tre dei quattro relatori e quindi invece l'ingegner Pontremoli, se ha un attimo di tempo, poi la presenterò successivamente, quindi non vi parlerà di Leon Armel, bensì ci parlerà un po' della sua esperienza come imprenditore, come amministratore delegato di Dall'Ara. Io avrei tantissime domande da fare, no? Parto proprio dal sottotitolo dell'enciclica, perché è Magnifica Humanitas, su custodire l'umano, no? Custodire l'uomo. E mentre sento parlare, quando dico che siamo un po' lontani da un punto di vista culturale sul tema della partecipazione, che è un po' tutto da riconquistare, c'è come un diavoletto che mi dice: sì, belle parole, ma poi quando devi portare avanti un'azienda, poi voglio vedere, c'è un tema di profitto, di fatturato. Allora, siccome voi siete un'azienda ad alta intensità tecnologica, che cosa significa per lei affermare che ogni persona porta qualcosa che non si può né comprare né sostituire, e come si può tradurre in una gestione operativa questa valorizzazione?
4: Allora, grazie della domanda, buon pomeriggio a tutti. Io in effetti non ho visto la mostra di Leon Armel, l'andrò a vedere subito dopo perché devo imparare qualcosa, che poi è il senso del meeting, no? Il meeting vuol dire incontrarsi, e imparare l'uno dall'altro e magari imparare anche un po' dal passato, che non fa mai male, come abbiamo fatto l'anno scorso con Amadeo Giannini. Allora io penso che tutta la discussione che stiamo facendo oggi sia un discorso culturale più che di una legge, che una legge è uno strumento, più che di un modo di fare, è proprio un discorso di cultura. E la cultura si comincia a cambiare cambiando le parole, la semantica. Interessante, prima ascoltavo tutti voi, nessuno di loro ha usato la parola dipendenti, hanno usato tutti la parola lavoratori. Mi faceva venire in mente un personaggio da cui ho imparato molto, oltre che da Giannini, che è Adriano Olivetti, e la sua magnifica lettera ai lavoratori di Napoli, che veramente è un pezzo da leggere, sono solo poche pagine, quindi ve la consiglio. E io mi ricordo che quando sono entrato in Dallara, venendo da IBM, quindi mondo dei computer, 27 anni di esperienza in questo mondo, io non sapevo progettare un'auto da corsa e ancora oggi ve lo confesso non sono capace di progettarla dopo 19 anni. E quindi mi sono trovato a gestire delle competenze di persone, competenze molto più alte delle mie. E la parola dipendenti da noi non c'è, ci sono i collaboratori, persone che collaborano a un disegno che è più grande di loro stessi, che quindi da soli non riuscirebbero a fare, che lo fanno attraverso l'azienda. L'azienda è uno strumento per le persone per realizzare qualcosa che da soli non riuscirebbero a fare. E io dico spesso alle persone che lavorano in Dallara, noi usiamo molto spesso la parola sbagliata dipendenti, in realtà sono io che dipendo da loro, perché io la galleria del vento, il simulatore, non sono neanche capace di accenderli, quindi ho bisogno di queste persone. E quello che ho capito facendo l'imprenditore, che lo ripeto spesso, no? È proprio il concetto di azienda. L'azienda si può esprimere con due parole. Uno è quello di impresa. Cosa vuol dire impresa? Proprio semanticamente. Impresa è una cosa difficile. Io faccio l'impresa se scalo l'Everest. Faccio un'impresa se vinco il campionato del mondo di calcio. L'impresa è una cosa che da solo non riesco a fare. E l'altro modo di chiamare l'azienda è società, è un sistema sociale e come tale segue le regole del sociale. E se tu non capisci queste due parole, difficilmente riuscirai a costruire un'azienda di successo. Il sistema sociale è fondamentale per creare quella partecipazione che, come diceva Giorgio Gaber, libertà vuol dire partecipazione, vuol dire la libertà delle persone nasce dalla partecipazione. E vedete, ci sono tre cose che spingono le persone, no? Io sono un gestore di persone, anzi di competenze, ma non solo di competenze, sono un gestore di sogni. Anzi, il mio mestiere è creare un sogno dove la gente voglia stare. Creare un futuro dove la gente voglia stare. E se io riesco a disegnare questo futuro dove la gente voglia stare, avrò la partecipazione di tutti per poterci stare. È lo stesso mestiere del politico. Il politico è un bravo politico nel momento in cui disegna un futuro dove la gente voglia stare. E quindi non è la contrapposizione che disegna il futuro, ma è l'unione delle diversità che ti permette di disegnare il futuro. Il futuro non è una cosa da giovani, perché anche la mia età ho un futuro. Spero di averlo un po' lungo, ma tutti noi abbiamo un futuro. Ho letto proprio sullo scalino dell'Università della Sapienza, c'è una frase, proprio spiega questo, no? Che la vecchiaia non è non avere futuro. La vecchiaia è mettere a disposizione la propria esperienza all'energia della gioventù per creare un futuro dove noi vogliamo stare. Perché vedete, io nel gestire la mia azienda oggi, la cosa che mi trovo è che, arrivata la mia età, non guardi più a quello che hai fatto, guardi a quello che lasci. E nel guardare a quello che lasci, la tua preoccupazione è di lasciare un futuro dove i miei figli, le mie figlie, i miei nipoti possano stare un po' meglio di me. E nella mia esperienza mi sono accorto che per fare questo devo essere aperto a tantissime diversità. Io sono presidente di 5 no profit, 5, e sono nel consiglio di amministrazione di 4 aziende completamente diverse fra di loro, perché è dalla diversità che si impara. Perché io mi sento molto, nel fare questo mestiere, un direttore d'orchestra. Il direttore d'orchestra, se voi ci pensate, è l'unico che, se c'è da solo, non si sente niente. Qualsiasi altro strumento, se c'è da solo, qualcosa si sente, che te suoni un trombone, un violino. Però cosa fa la differenza? Il direttore d'orchestra è quello che ti dà il ritmo, ti dà il senso di direzione, a cui delle competenze eccelse mettono la fiducia. E il dare la fiducia, poi ne vorrei parlare dopo di questo, è proprio la chiave della partecipazione. Perché io sono, devo dare fiducia alle persone, perché vedete che le persone sono tre cose. La prima, faccio quello che so fare, mi dà soddisfazione fare quello che so fare. Quindi, se so fare il falegname, mi dà soddisfazione fare un mobile. Se so fare il calzolaio, mi dà soddisfazione fare una scarpa. Se so fare macchine da corsa, mi dà soddisfazione vincere una gara. Però c'è qualcosa di più forte del saper fare o del sapere, che è, la traduzione è competenza. È qualcosa di più forte, è fai quello che vuoi fare. Il vuoi fare è la motivazione. La motivazione ti spinge ad imparare quello che ancora non sai. Noi non siamo nati ingegneri, però siccome volevo fare l'ingegnere, ho studiato. Siccome volevo imparare a fare il muratore, ho fatto il manovale per imparare a fare il muratore. Quindi il volere è molto più forte del sapere. Ma il terzo elemento, che è il più forte di tutti, è il fai quello che ritieni giusto fare. Il giusto fare sono i valori. Ecco, tu hai costruito una società nel momento in cui le persone si identificano nei valori, perché quello darà l'eternità all'azienda. Un'azienda non durerà nel tempo i 100 anni, i 200 anni solo sulle competenze. Cambieranno centinaia di volte, solo sui prodotti, perché cambieranno a loro volta centinaia di volte. Io mi ricordo quando sono entrato in IBM e mi avevano chiesto qual è il primo prodotto che ha fatto l'IBM nel 1911. Sapete cosa faceva? Pese e orologi. Che cos'è che è rimasto uguale in 100 e passa anni? I tre valori su cui l'IBM è stata fondata. E io stesso, in azienda, in Dallara, quando sono arrivato, mi sono messo lì a scrivere i tre valori della nostra azienda, che permetteranno alla nostra azienda di esserci quando io non ci sarò più, che sono umiltà, imparare dagli altri, lealtà, avere rispetto degli altri, e curiosità, domandarsi sempre il perché. Queste, secondo me, sono le cose che fanno la differenza per poter essere partecipativi in un'azienda di successo.
1: Grazie.
5: per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Oggi completiamo la riflessione avviata ieri sugli impedimenti, gli ostacoli, le difficoltà delle relazioni. Ieri abbiamo chiarito che la relazione è la struttura fondamentale della nostra esistenza. Noi esistiamo perché in relazione e diventiamo attraverso le relazioni. San Tommaso già definiva la condizione di creatura, cioè che cos'è la creazione in noi? In noi è la relazione di dipendenza, cioè noi siamo in quanto viviamo dipendentemente, quindi siamo in relazione e tutto nella nostra vita si sviluppa con questa caratteristica. Diventiamo attraverso i rapporti che viviamo, ma il rapporto anche, per esempio, il desiderio già è entrare in un rapporto con qualcosa, con qualcuno, no? Il desiderio, poi la fantasia, poi l'incontro, cioè ci sono tante modalità, ma quello che ci costituisce è precisamente le relazioni che stabiliamo, ci costituiscono, per cui diventiamo attraverso. Questo è il, però tutto questo avviene nel limite della nostra condizione, cioè secondo l'imperfezione nostra, per cui ci sono difficoltà, ostacoli, impedimenti, insufficienze, carenze nei rapporti che viviamo. Potremmo dire la stessa cosa in un'altra prospettiva e dire: noi diventiamo per raggiungere una relazione così profonda che sia definitiva. Cioè, la nostra esistenza è il processo per diventare capaci di rapporti definitivi, profondi. Perché inizialmente non siamo capaci. Quindi le relazioni ci costituiscono, ma per raggiungere una capacità di relazione che ancora non abbiamo. Proiettando alla fine possiamo dire che lo stato definitivo della nostra esistenza sarà costituita, è una proiezione, quindi non riusciamo a cogliere bene tutto il significato di questa formula, però è una relazione così profonda che realizza compiutamente la comunicazione, che è trasmissione piena di vita. Raggiungere la forma definitiva di esistenza vuol dire dipendere compiutamente dalla forza creatrice e accogliere tutto il dono. Con Paolo potremmo dire, prima Corinti 15:28, Dio tutto in tutti. Dio tutto in tutti, cioè il dono di Dio viene accolto compiutamente e comunicato compiutamente. Cosa consegue? Se accettiamo questo modello, cosa consegue? E noi dobbiamo fare i conti con le insufficienze e i limiti della nostra condizione. Cioè dobbiamo dare per scontato che i nostri rapporti non sono perfetti, sono inadeguati, sono insufficienti, ci consentono solo di proseguire il cammino. Quindi che tutte le nostre relazioni hanno una componente di insufficienza, di inadeguatezza. Allora l'importante è individuare le insufficienze, riconoscere i limiti e le insufficienze e procedere ad una trasformazione delle nostre relazioni. ad un adeguamento continuo, ad una conversione, appunto, procedere ad una conversione. In fondo la conversione consiste nel perfezionare i nostri rapporti, perché poi diventa il rapporto definitivo con Dio, quindi come creature noi dipendiamo totalmente, quindi giungiamo ad accogliere pienamente, vivere pienamente il rapporto con la forza creatrice, accogliere tutto il dono che ci viene offerto. Quindi la vita spirituale in questo è la revisione costante delle nostre relazioni per giungere a vivere pienamente la nostra dipendenza da Dio. Questo processo, nella terminologia del Nuovo Testamento, o anche non della Bibbia in genere, ma soprattutto del Nuovo Testamento, è il processo di riconciliazione. Di riconciliazione, che non è un tornare a uno stato precedente, è un raggiungere una qualità nuova, così viene presentata. Partiamo dal testo di Paolo della seconda lettera ai Corinti, al capitolo quinto, giusto per entrare appunto direttamente nel processo e capire bene che cosa ci è chiesto di vivere, no? Ma partendo da questo presupposto, no? Che cioè dobbiamo pervenire a vivere relazioni compiute, profonde. La nostra condizione di creatura è una dipendenza totale, quindi accogliere pienamente la forza di vita che ci investe e che ci perviene attraverso tutti i rapporti, le esperienze. Quando dico rapporti non intendo solo le persone, ma anche le cose, gli avvenimenti, cioè accogliere questa forza che ci investe e che ci consente di raggiungere la nostra identità definitiva. Allora, dicevo, partiamo dal testo della seconda lettera ai Corinti, capitolo quinto, 17 e seguenti. Vabbè, questa è un'altra disposizione, non è più in fondo alla pagina, è di qua, quindi sempre. Allora, 17 e seguenti. Allora comincio così. Paolo dice, no? Sono abituato con l'altra edizione che è qui in fondo, il 17, invece qua è da quest'altra parte, perché è la nuova traduzione. Allora, se uno è in Cristo, dice Paolo, se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Adesso leggo il testo, poi dopo ci ritorno. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe, e affidando a noi la parola di riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Quindi 17 e 21 del capitolo 5 della seconda lettera ai Corinti. Ecco, qui delinea con una terminologia che deve essere chiarita, ma delinea questo processo di adeguamento continuo. I termini potrebbero suggerire un ritorno a uno stato precedente, ma noi dobbiamo sottolineare che non è mai un ritorno a uno stato, è anche un'acquisizione nuova, infatti parla di novità, cioè non è tornare a uno stato da cui siamo caduti, è un pervenire ad uno stato nuovo per un processo di recupero costante del nostro passato. Lo vedremo questo, il significato di questa parola. Dunque, allora vediamo il cammino spirituale in questa prospettiva. Acquisizione continua di una novità di vita, di una forza di vita, che coinvolge il nostro passato, per cui è un recupero del nostro passato. Perché? Perché noi abbiamo già cominciato a vivere le relazioni fin dal primo istante della nostra esistenza. Siamo costituiti dalla relazione. La relazione degli altri che ci ha preceduto, che è stata l'origine della nostra vita, che continuamente l'alimenta con la loro presenza, che poi scopriamo essere il riflesso dell'azione creatrice di Dio. Quindi, ma noi abbiamo vissuto quelle relazioni anche iniziali in un modo imperfetto, in un modo inadeguato, perché non potevamo accogliere tutto l'amore che ci era offerto, non avevamo gli spazi interiori. Per cui c'è sempre un recupero del passato da realizzare. In questo senso la riconciliazione, questo processo che viviamo costantemente, è anche un recupero continuo del passato. Vi dicevo, noi siamo tempo, per cui noi viviamo costantemente le tre dimensioni del tempo. Il passato lo accompagniamo, lo recuperiamo sempre, lo portiamo sempre con noi. Il futuro lo prepariamo costantemente. Il presente, quando lo viviamo pienamente, accogliamo quel piccolo frammento che il presente ci consegna per recuperare il passato, per preparare il futuro. Siamo tempo, quindi le dinamiche vitali sono continuamente segnate dal passato, dal futuro e dal presente, in modo diverso, perché il presente è l'unico ambito dove il flusso della vita ci perviene. Il passato è il presupposto per cui è possibile oggi vivere quell'esperienza, ma recuperando costantemente ciò che non abbiamo vissuto. E così possiamo giungere ad accogliere domani un dono di vita ancora più ricco e profondo. Quindi capite che tutte le tre dimensioni del tempo sono sempre coinvolte nel nostro divenire. Anche negli esercizi spirituali, dopo vi darò appunto un esercizio di recupero del passato. Cerco adesso di spiegarlo, questo coinvolgimento delle tre dimensioni del tempo, perché è fondamentale per gli esercizi spirituali, cioè per vivere la riconciliazione. Cosa vuol dire allora il primo recupero del passato? Vuol dire che noi abbiamo vissuto i rapporti, le relazioni fondamentali, iniziali, tutto lo sviluppo della nostra vita, sempre in modo insufficiente, inadeguato. Perché? Perché non capivamo che cos'era, non conoscevamo i nostri genitori, i nostri fratelli, sorelle, avevamo un rapporto di tipo possessivo, certamente, quindi c'è sempre qualche elemento che non è, perché siamo in processo, non abbiamo accolto bene, però è stato sufficiente per proseguire il cammino. Questo, vedete, è il senso del limite che dobbiamo costantemente avere di ciò che abbiamo vissuto. Quindi recuperare il passato vuol dire rivivere quelle situazioni per accogliere ora quel dono che allora non siamo stati in grado di accogliere. Questo è il senso della riconciliazione, anche del sacramento della riconciliazione, ma dei processi di riconciliazione che dobbiamo costantemente vivere. Il nostro passato noi ce lo portiamo con noi, non è qualcosa che è stato. Il nostro passato siamo noi, però possiamo individuare nel nostro passato delle situazioni imperfette, inadeguate, che hanno provocato ferite, che hanno provocato dei traumi, perché eravamo ancora incapaci di vivere bene. Per cui richiamare quelle situazioni riviverle in una prospettiva nuova ci consente di accogliere ora quel dono di vita che allora non siamo stati in grado di interiorizzare. Questo è un recupero costante, vedete, anche le scienze umane oggi stanno mettendo in luce l'importanza di questo recupero del passato, ma nella tradizione cristiana era concretizzato proprio nei processi di riconciliazione. Per esempio, vedete, il rapporto con i nostri genitori, portare i nostri genitori possono essere morti, già, ma questo non vuol dire che noi non possiamo rivivere quelle situazioni e scoprire oggi un dono di vita che possiamo accogliere facendo memoria di ciò che è stato. Oggi noi possiamo accogliere un dono di vita che allora non abbiamo accolto perché non eravamo consapevoli, perché abbiamo sbagliato, perché abbiamo preso una posizione di opposizione, di contrasto, vedete? Oggi noi possiamo recuperare quei doni di vita facendo memoria. Perché questo è possibile? Perché è possibile recuperare i doni del passato? Perché in fondo c'è l'azione creatrice di Dio che oggi possiamo accogliere in un modo nuovo. Dio è fedele, cioè continua a donarci quell'afflusso di vita che allora non siamo stati in grado di accogliere. In questo senso, per chi crede in Dio, è comprensibile la possibilità che il passato possa essere rivissuto in un modo nuovo. Quello che non abbiamo accolto ora, lo accogliamo oggi, facendo memoria. Pregare, per esempio, pregare, vedete, per i propri genitori morti, o per i propri fratelli e sorelle morti, o per i propri amici morti, noi non sappiamo che valore abbia per loro, noi non lo possiamo sapere perché non conosciamo le dinamiche della vita, ma sappiamo che valore ha per noi fare memoria di coloro che ci hanno preceduto e ci hanno amato, perché quell'amore era il riflesso di un amore divino, di una forza creatrice che ancora è presente. Per cui noi, facendo memoria di quelle situazioni, oggi possiamo accogliere un dono di vita che allora non abbiamo accolto. Ci ritenevamo autosufficienti, non capivamo bene la condizione in cui ci trovavamo. Per questo oggi possiamo recuperare quei doni e quella forza di vita che allora non abbiamo potuto accogliere facendo memoria. E pregare vuol dire mettersi di fronte a Dio nel fare memoria dei nostri cari, delle persone, del passato. Ma questo vale per tutte le situazioni del passato. Questo però appunto deve essere fatto con un atteggiamento positivo, cioè di riconoscenza, atteggiamento proprio di gioia, perché ciò che abbiamo vissuto diventa una ricchezza oggi. La memoria di ciò che abbiamo vissuto, anche di ciò che abbiamo vissuto in modo negativo, diventa oggi una ricchezza, perché accogliamo un dono di vita reale, perché l'azione di Dio contiene questa perfezione. Per questo capite che fare memoria è fondamentale anche nella nostra vita. Noi quando ci raccogliamo in preghiera cominciamo sempre ricordando il passato. Quel tempo Gesù disse, gli apostoli, Paolo, cioè, no. Sempre io. Perché? Perché il passato siamo noi, nel bene e nel male. E quindi anche il passato negativo, questo vale per esempio anche per la Chiesa, questo vale per l'umanità. Ricordare gli eventi del passato, anche negativi, è fondamentale, perché ci consente di recuperare quei doni di vita che sono stati trascurati allora. Quando Giovanni Paolo II nel 2000, quando l'anno del giubileo al Colosseo, no? Fece, non so se lo ricordate, fece la chiese perdono dei mali del passato, no? Giovanni Paolo II l'ha fatto in molte circostanze, no? Alcuni dicono che cosa serve, per ormai non ci sono più, chiese perdono per le crociate, per i nomi dei cose, no? degli eretici e così via, no? E ha un valore importante, perché vuol dire che oggi noi come Chiesa saniamo quelle ferite aperte allora, cioè accogliamo quel dono di vita che allora non sono stati in grado di accogliere. E molti non compresero questo che abbiamo un valore redentivo notevole, perché vuol dire che oggi mettiamo in moto dinamiche opposte a quelle che allora sono state messe in moto. Allora la dinamica di violenza, che era reputata legittima in nome di Dio, in fondo le crociate, molte almeno anche i santi, San Bernardo, no, le proclamavano in nome di Dio, per Dio lo vuole, eccetera, queste cose qua. C'erano poi dopo interessi politici, economici, sottovalenti, però c'erano alcuni che le vivevano in modo. Ma perché erano ancora imperfetti, non capivano molte cose. Oggi che noi comprendiamo l'errore compiuto, gli errori e il male che c'era in queste dinamiche, oggi mettiamo in moto dinamiche opposte, ma le mettiamo in moto, cioè noi viviamo atteggiamenti reali che sono nuovi, perché l'azione di Dio in noi può esprimere novità, se noi appunto ricordando il passato scopriamo il male da riparare, e riparare è un termine ambiguo, giuridico, ma vuol dire vitalmente accogliere quella forza di vita che ci consente di esprimere amore, accoglienza degli altri, offerta di perdono, misericordia, che sono attività reali che modificano il nostro atteggiamento. Quando a Parigi, quando ero nell'agosto, il Papa andò e chiese perdono per la notte di San Bartolomeo, quando è il 24 agosto, quando è chiese perdono per la strage degli Ugonotti, dei calvinisti in Francia, fu la notte appunto uccisero molti, sia a Parigi in tutta la Francia, proprio perché c'è il principio cui Israele è un centro religioso, cioè che ci doveva essere la separazione, la divisione, perché altrimenti c'erano le guerre di religione, allora credevano in questo modo di fare la volontà di Dio, quindi vabbè, avevano stabilito, no? E il Papa Giovanni Paolo II a Parigi chiese perdono in quel periodo appunto della notte di San Bartolomeo, e il pastore calvinista il giorno dopo appunto disse nel tempio calvinista di Parigi, disse ma ha espresso perdono, ma noi non possiamo perdonare, non siamo stati noi ad essere colpiti, ha espresso perdono, ma noi non possiamo perdonare, non siamo stati noi

in opposizione a ciò che allora è stato compiuto. Per cui ora gli atteggiamenti nuovi sono leali, mettono in moto, modificano la situazione, cambiano chi realmente prega in questa direzione, chi sviluppa queste dinamiche interiori. Capite, questo cambia la persona, il nostro cervello viene fisicamente modificato dalle dinamiche che viviamo. Per cui domani l'evento non potrà più accadere così, se veramente noi diffondiamo queste dinamiche, queste tali dinamiche, non ci sarà più una notte di sabato. Ma non perché è stato deciso, ma perché gli uomini sono cambiati facendo memoria di quello che è successo. Quindi sono dinamiche reali che modificano la condizione. Non capite? Questo vale anche per il male della nostra vita. Il ricordare gli eventi del passato negativi è necessario, non è che Dio dimentica i peccati, come adesso vedremo subito qui, mi sono fermato un po' su questo punto, ma il testo lo suggerisce questo. Si può dire perché Dio, per quello che noi riusciamo a capire, è presente, costante, quindi può dire dimentico i peccati. Noi però dobbiamo ricordarli, perché noi siamo tempo. Solo che li ricordiamo in una prospettiva della misericordia, cioè in una prospettiva gioiosa, positiva, certi che il cambiamento avviene. Ecco, allora in questa luce, allora rileggiamo, dice, allora Paolo dice, se uno in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove, ma in rapporto a ciò che è stato, proprio perché le cose vecchie sono passate, oggi ne sono nate di nuove, ma perché le ricordiamo, perché ricopriamo quel passato? Tutto questo viene da Dio, è l'azione creatrice che si esprime in un mondo nuovo, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe. Non imputando agli uomini le loro colpe. Cioè, vedi, Dio richiama i peccati non per accusare, ma per perdonare, cioè per dare forza di vita. Geremia l'aveva detto a proposito della nuova alleanza, nel capitolo 31, versetti 31-34, Geremia 31-34, diceva, ecco, verranno giorni nei quali con la casa di Israele, con la casa di concluderò un'alleanza nuova, non come l'alleanza che abbiamo concluso con i padri. E enuncia tre caratteristiche. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni. Però la mia legge nel loro cuore, l'integrità, non serve più la pietra su cui scrive la legge nel loro cuore. Secondo, non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Cioè la conoscenza è un punto su cui dovremmo tornare, la conoscenza di Dio attraverso l'esperienza. Giovanni, nella prima lettera di Giovanni, al capitolo secondo, quando dice, voi avete l'unzione, conoscete, vediamo qua, prima lettera di Giovanni, quando disse, ora voi avete, capitolo secondo versetto 20, ora voi avete ricevuto l'unzione e tutti avete la conoscenza. E poi il 27 lo riprende ancora, sempre capitolo secondo, quando disse, quanto a voi l'unzione che avete ricevuto da lui rimane in voi, non avete bisogno che qualcuno vi istruisca. Non avete bisogno che qualcuno vi istruisca. E Geremia aveva detto, tutti vi conosceranno dal più piccolo al più grande. E poi, questo è il punto che interessava, la terza condizione, perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò più del loro peccato.

perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò più dei loro peccati. 31, capitolo 31, versetto 34. E Paolo dice, non imputando gli uomini della loro colpa, non imputando gli uomini della loro colpa. Questa è la, non è che Dio imputa gli uomini la colpa, no, di fronte al peccato perdona. Gesù ha vissuto questo continuamente, e l'ha espresso con i propri gesti, e affidato, ecco qui la formula di Paolo, affidato a noi la parola di riconciliazione. Questo è il compito che noi abbiamo, questa è la comunione che dobbiamo realizzare. Non è semplicemente compiarci doni di vita, ma è perdonarci i peccati gli uni gli altri. Perdonarci i peccati gli uni. Questo Gesù l'ha affidato a tutti i suoi discepoli. Giacomo nella lettera lo riprende, perdonate i peccati gli uni gli altri. Paolo appunto, ma poi Gesù, quando, ve lo già ricordavo ieri, quando Gesù nel capitolo 20 di Giovanni appare dopo la resurrezione, la prima cosa che dice è ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete ne saranno non rimessi. Quindi il compito che Gesù affida a tutti i suoi, lì c'erano tutti presenti, il piccolo gruppo che era lì, dei suoi discepoli, erano tutti lì, che erano venuti per la Pasqua, c'erano le donne venute da Galilea con lui, c'erano Maria e i suoi fratelli di Gesù, c'erano 10 degli apostoli. Ma tutti i discepoli hanno questo compito, di perdonare i peccati dei fratelli. E cosa vuol dire perdonare i peccati? Adesso non pensate alla struttura sacramentale, perché quella è cambiata nel tempo e ha avuto, per delle ragioni storiche, ha avuto modalità molto diverse. È un sacramento che ha avuto dei cambiamenti profondissimi, la disciplina penitenziale è cambiata nei secoli proprio molto. A un certo momento sono i vescovi perdonati, però le dinamiche di riconciliazione erano quotidiane nella Chiesa, fondamentali, ha cominciato così. Pronto, sono state le strutture, ma distinguete tra l'aspetto sacramentale ufficiale e le dinamiche ecclesiali che appartengono a tutti, perché vedete, il sacramento ha come soggetto la comunità intera. Eccolo, è la comunità che celebra, è la comunità che perdona, è la comunità che testimonia la fede al piccolo, al nuovo nato. I sacramenti sono gesti della comunità ecclesiale, della Chiesa, che è il popolo di Dio. Il ministro deve avere l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, è la Chiesa il soggetto. Nel battesimo, adesso non voglio dilungarmi troppo, nel battesimo è la comunità ecclesiale che si impegna a testimoniare la fede al nuovo nato, al nuovo convertito, perché possa crescere come figlio di Dio. Ma lo cresce solo se c'è una comunità vitale, una comunità materna che fa crescere i figli. E la comunità intera, perché viene convocata la comunità. E così la cresima. E l'impegno, si discute se c'è un sacramento distinto dal battesimo, anche nella Chiesa cattolica. Ad ogni modo, è sempre è la comunità ecclesiale che si impegna a testimoniare la fede, rinnova il proprio impegno a testimoniare la fede, perché possa crescere l'adolescente come figlio di Dio, possa ricevere quello stimolo e quindi vivendo i rapporti possa crescere in un ambiente vitale. E per questo e questo impegno la comunità lo rinnova ogni eucaristia che c'è da dare. L'eucaristia riassume tutti i sacramenti, anche quelli sociali, il partito, cioè il matrimonio. Il matrimonio è un gesto ecclesiale, è la comunità che affida ad una coppia che accetta, affida il compito di creare una nuova piccola chiesa, un ambito di crescita dei figli di Dio, e si impegna la comunità ecclesiale
ad accompagnare il cammino degli sposi col proprio amore gratuito, con la propria testimonianza, perché sa che i due giovani che si sposano non sono in grado di compiere questo senza la vicinanza continua, la testimonianza continua. E così l'ordine, anche l'ordine sacro, anche di per sé, per esempio la consacrazione religiosa potrebbe essere anche sacramento in questo senso, perché il numero di sette è convenzionale, quindi non è, perché tutta la struttura ecclesiale è sacramentale. Beh, in ogni caso, ogni volta che la comunità ecclesiale si raccoglie, rinnova questo impegno di testimoniare la fede. E questo vale anche per il perdono dei peccati, come anche per il sacramento, l'unzione degli infermi. L'unzione degli infermi è la comunità ecclesiale che si accosta al letto di un ammalato, di un proprio membro ammalato, per testimoniare l'amore di Dio, comunicare forza di vita col proprio amore, la propria vicinanza, perché possa uscire da quella condizione, o se la malattia è per la morte, perché la morte è necessaria nel nostro cammino, se la malattia è per la morte, perché possa vivere quella situazione drammatica, che è sempre drammatica, viverlo nell'atteggiamento di abbandono fiducioso in Dio. Per cui la comunità si mette accanto proprio per questo. Oggi questo un po' è trascurato, perché negli ospedali, cioè, prima era vissuto in un modo molto più intenso, tutta la comunità, c'era una processione per cui si andava nella casa dell'ammalato. Vabbè, in ogni caso, capite però l'elemento fondamentale, è la comunità intera che perdona. Per cui la forma per sé ideale anche della celebrazione penitenziale è la forma comunitaria. Poi dopo la soluzione può essere fatta privatamente, così, ma è per sé, però è la comunità che esercita questo ministero della conciliazione. Questo lo dico perché, vedete, quotidianamente noi dobbiamo essere consapevoli di questo compito. Noi dobbiamo perdonare i peccati dei fratelli e delle sorelle. Cioè vuol dire comunicare forza di vita, trasmettere energia, pregare per loro, proprio perché diventiamo capaci di comunicare energia pregando. Cioè noi abitualmente, quando vediamo uno che fa male, tendiamo a emarginarlo, a distanziarci, a giudicare, mentre dovremmo aumentare il nostro amore misericordioso, cioè dovremmo volgere l'amore in misericordia, in offerta di vita, perché possa crescere come figlio di Dio. Questo è il ministero della riconciliazione. E qui gli esegeti, adesso per restare qui a Paolo, gli esegeti discutono se qui Paolo parlava del proprio potere apostolico, che poi non era dei 12, però, quindi è stato aggiunto, no? Del proprio potere, oppure se parla del potere, del compito, della missione di tutti i cristiani. Ci sono due opinioni che sì, ma in modo per noi è secondario, perché non è, perché è certo che Gesù ha affidato a tutti i suoi discepoli di perdonarsi i peccati. E all'inizio facevano così, celebrando l'Eucaristia, già nella Didache. La Didache, è un piccolo, come sapete, ci è pervenuto attraverso un solo manoscritto che adesso sta a Gerusalemme, nella biblioteca del Patriarcato di Gerusalemme, del Patriarcato Ortodosso di Gerusalemme. Cioè, questo manoscritto che è stato dato poi nella fine del 1800 a Mosca. Però si sapeva che esisteva questo documento, non c'era pervenuto, cioè non si conosceva questo manoscritto, per cui si crea fosse andato perduto. La dita che è un documento di una comunità giudeo-cristiana dagli inizi, alcuni dicono proprio già prima dei Vangeli ancora, della scrittura dei Vangeli. E al capitolo 14, la dita che vuol dire insegnamento. Il titolo intero è appunto l'insegnamento dei 12 apostoli. Dunque, al capitolo 14 dice e spiega un po' che cosa fanno quando si raccolgono, quando si riuniscono. Il giorno del Signore,
perché questo è stato fin dagli inizi, cioè il giorno dopo il sabato si riunivano per una preghiera particolare, tutti i giorni andavano al tempio, ma il giorno dopo il sabato si riunivano nelle case e dice prima della cena, perdonate i miei peccati e umiliate, la stessa formula che utilizza Giacomo nella sua lettera, no? Quindi questa era la cosa. Poi dopo per gli abusi che avvenivano, così allora c'è stata una disciplina, è stata la disciplina sacramentale è cambiata, però è rimasto nell'Eucaristia il momento della riconciliazione. All'inizio c'è sempre, ricordando poi quelle parole di Gesù, no, se vai all'altare, eccetera, eccetera. Allora dobbiamo in questo vivere consapevolmente i due momenti allora della riconciliazione. E allora vi lascio adesso l'esercizio per oggi, che è duplice, i due aspetti della riconciliazione, cioè l'accoglienza del perdono per i propri peccati e l'offerta del perdono ai fratelli e alle sorelle per i loro peccati. Sono i due aspetti. Oggi pomeriggio non solo io farò la meditazione, però io vi lascio gli esercizi anche per il pomeriggio. Io non so chi interverrà, se lascerà un esercizio da fare, però io ve lo do già per il pomeriggio. Quindi sono i due aspetti appunto della riconciliazione. Allora il primo è, cioè, invocare e accogliere il perdono per i propri peccati. Anche adesso non pensate alla confessione, dopo c'è il sacramento, ma il sacramento non è essenziale oggi, perché ciascuno lo può fare quando vuole, mentre è essenziale per vivere bene la giornata è l'esercitarsi nella dinamica riconciliatrice, quindi accogliere l'offerta del perdono e offrire il perdono. Allora, primo, rievocate, come vi siete detto, richiamate, cominciando da oggi, andando un po' indietro, richiamate le situazioni che vi appaiono come carenti rispetto appunto alle relazioni che avete vissuto, ai rapporti che avete praticato, alle scelte che avete compiuto, intendendo relazione e rapporti proprio con tutta la realtà, quindi tutte le esperienze compiute, perché noi siamo sempre in relazione, questo è un dato che abbiamo acquisito, no? Quindi allora richiamate le esperienze compiute e per quelle positive ringraziate Dio, per quelle negative recuperate quei doni di vita trascurati, cioè rivivete quelle situazioni in modo positivo. Per esempio, che dire, di fronte ad una situazione vi siete arrabbiati, avete perso il controllo delle vostre, avete offeso, così. Allora richiamate quella situazione, rivivetela dicendo parole buone, esprimendo misericordia, aiutando, cioè rivivete quella situazione in modo positivo. E voi dite, beh, è facile farlo in modo da sole, perché non ci sono gli altri elementi coinvolti, o le persone, o le situazioni. E però in questo modo noi modifichiamo le nostre dinamiche interiori e, se lo facciamo spesso, poi preveniamo, cioè introduciamo accanto alle sinapsi e alle connessioni istintive un'altra dinamica istintiva che entrerà in vigore prima che noi ce ne rendiamo conto, come vi ho detto la prima sera, no? Ricordate, la parte istintiva del nostro cervello entra in azione prima della nostra consapevolezza, entra in azione automaticamente. E se noi introduciamo nuove connessioni cerebrali in rapporto agli ideali che percepiamo, anche quelli entrano in azione prima che noi lo decidiamo. L'abbiamo già deciso perché l'abbiamo introdotto, però nelle singole situazioni entrano in azione prima che noi ne siamo consapevoli. Per cui affidiamo all'istinto, affidiamo ai meccanismi istintivi il compito di prepararci la strada, di orientarci. E questo è il senso degli esercizi, perché modifichiamo il cervello, perché introduciamo nel nostro corpo dinamiche nuove attraverso i neuroni, tutta la struttura nervosa,
del nostro corpo, tutto il corpo è coinvolto in questo. Per cui, allora, richiamate le situazioni negative, rivedetele e rivivetele in un modo nuovo, affidandovi all'azione di Dio. Quindi allora, in tre momenti, così per essere molto concreto: la memoria delle situazioni, l'invocazione dell'azione di Dio, cioè l'apertura all'azione di Dio, l'accoglienza, e le dinamiche nuove che vogliamo mettere in moto, accogliendo l'azione di Dio e no. Sono tre momenti così, perché si intrecciano fra di loro, per cui si susseguono, si anticipano e così via, non è che sono così tutti separati. Allora, la memoria, l'invocazione e il far fiorire in noi la novità di vita. Se uno è in Cristo è una creatura nuova, è stato Dio però, quindi allora la memoria, l'invocazione, l'accoglienza e la fioritura, la novità di vita in noi, nei gesti, nei pensieri, nei desideri, nella preghiera, quella che nel sacramento viene chiamato come chiama? Penitenza o soddisfazione o penitenza, no? Quando dice, ma sono termini giuridici che non rendono bene l'idea, no? È proprio è la novità di vita in noi, ancora in modo embrionale, perché non è che ci incontriamo con quelle situazioni nuovamente o con quelle persone, e quindi è certo che è ancora embrionale, però ci serve per introdurre quelle dinamiche interiori che poi al momento opportuno diventeranno atteggiamenti nuovi. Non subito, ci vorrà del tempo, ma capite perché non è sufficiente il proposito. Cioè non è sufficiente proporre, cioè quando capiterà questa situazione agirò così. Non è sufficiente, perché quando capita quella situazione il cervello mette già in moto quei dinamismi che hai già vissuto, e perché sono già lì dentro e non li puoi eliminare, e allora arrivi sempre in ritardo e dice, ma guarda, ho fatto il proposito e non l'ho mantenuto. Ma io ho fatto il semplice proposito, non hai introdotto modifiche all'interno della tua struttura operativa, e allora è chiaro che ripeti le stesse cose, perché le dinamiche istintive entrano in azione prima delle dinamiche consapevoli. Proprio, e questo è stabilito, gli studiosi del cervello l'hanno appurato, non c'è possibilità di cambiare questo, però c'è la possibilità di introdurre nuove strutture interiori, e gli esercizi servono a questo. Bene, questo è il primo esercizio che potete fare in mattinata. Nel pomeriggio fate il secondo esercizio, cioè quello dell'offerta del perdono. Allora richiamate alcune situazioni che avete vissuto o che si presenteranno ancora, richiamate certe situazioni nelle quali non avete esercitato il ministero della riconciliazione, cioè non avete espresso misericordia, non avete visto, guardato con occhio benevolo, con misericordioso, non avete fatto dolore di vita, ma vi siete irrigiditi, avete criticato, avete giudicato male, forse avete parlato male anche con altri, insomma, cioè vi siete lasciati investire dal male moltiplicando, perché questo è il fatto. Quando noi di fronte al male reagiamo nella stessa linea, o violenza o aggressione o maldicenza, noi ci lasciamo investire dal male e moltiplichiamo il male, invece che redimerlo lo moltiplichiamo, mentre siamo chiamati a redimerlo, cioè esercitare il ministero della riconciliazione. Allora richiamate quelle situazioni, rivivetele con atteggiamenti nuovi, cioè di offerta di perdono. Cosa hai fatto? Formulato una preghiera, progettato un piccolo gesto da compiere, raccogliete un fiore, lo andate a portare alla persona che avete, insomma, vabbè, adesso dico cose così, vabbè. Ma voglio dire, l'importante è che viviate quelle situazioni in modo positivo,
da riconciliare, quindi da offrire, perché perdonare non significa non vedere, non significa non ricordare, perdonare significa offrire di anche di tanti, investire l'altro di doni di vita, introdurre novità nella sua vita attraverso la nostra azione, la nostra preghiera, la nostra vicinanza. Più incontriamo il male, più dovremo moltiplicare il bene, aumentare l'amore. Bene, credo sia chiaro il discorso, però se non è chiaro, fate le vostre domande, le vostre osservazioni e poi continueremo la nostra riflessione.

stati insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail vocenaldeserto@libro.it.
1: Un programma di Monica Mondo.
2: Sorella, madre, Maria, Francesca, Righi, monaca, cistercense, trappista, e diremo cosa vuol dire, badessa del monastero di Valserena in provincia di Pisa. Monaca perché?
3: Monaca perché? Ancora, se vogliamo, me lo posso anche chiedere, però in un certo senso, se posso dire in breve qualche cosa di come sono arrivata al monastero, ero l'ultimo anno del liceo, quando ero nella scuola, nella famosa scuola Parini.
2: Nella classe, lei è milanese, no?
3: Nella classe, sì.
2: E possiamo dirlo che ha fatto il 68 in qualche modo?
3: Assolutamente, assolutamente sì, proprio perché facevo il 68.
2: Ah, cioè non solo perché era all'epoca, perché partecipava alle rivolte studentesche?
3: Sì, assolutamente, con totale convinzione. Tant'è vero che era un po' una parte dell'educazione della mia famiglia. Buona borghesia milanese, ma però con la fotografia di Mao nel salotto.
2: Okay.
3: Quindi io lo facevo con tutto il cuore e con molta, diciamo, entusiasmo. Dopodiché tutti noi di quella classe, siccome facevamo troppo entusiasmo e troppe manifestazioni, all'ultimo anno del liceo siamo stati divisi in tutte le altre classi periferiche della città.
2: Dovete
3: di Milano.
2: Dovete essere proprio tremendi.
3: Molto, moltissimo. So che a un certo punto hanno detto o li bocciamo tutti oppure li mandiamo da un'altra parte. E ci hanno divisi e mi hanno mandato in una scuola più periferica dove c'era una comunità cristiana però viva, che la mattina si trovavano a dire le lodi. Io ho cominciato a capire, cercare di capire
2: questi strani figuri,
3: questi esseri che non si vergognavano di essere cristiani ma che andavano a dire le lodi la mattina, quindi mi interessavano. Io comunque avevo il cartellino in primo banco opposizione con la cosa di religione, quindi per farla breve, a un certo punto io ho stimato il professore di religione che parlava di quello che credeva. E quando gli ho chiesto se secondo lui avrei, pensavo una persona di valore morale, gli ho chiesto se avrei dovuto secondo lui o continuare a studiare come avrei voluto fare o sposarmi come volevo fare, e non sapevo bene cosa scegliere le due cose.
2: Perché non potevano essere entrambe?
3: E ho sposarmi subito.
2: Subito.
3: Sì.
2: Perché era fidanzata, quindi?
3: Stavo con una persona a cui volevo molto bene. E pensavo però l'alternativa era o vado a studiare oppure. Lui mi ha detto una cosa molto semplice, cioè pensa che al Signore interessa qualsiasi cosa tu faccia, tu interessi. Quindi interessi tu, e per me quello lì è stato l'inizio. Ho cominciato a pregare, mi sono messa in ginocchio, sono stata 3 giorni in camera o in casa dove ero e ho cominciato a lasciare.
2: Quasi una caduta da cavallo, però.
3: Senza quasi, tolga pure il quasi, è stato così. Per un po' sono andata alle manifestazioni con il libretto delle ore. Poi ho capito che.
2: Pensi se la fermava la polizia, diceva: beh, no, questa no, questa non ci preoccupa.
3: Comunque dopo ho scelto fra l'una cosa e l'altra, dovevo scegliere e ho scelto questo.
2: Però questo non significa ancora il monastero.
3: No, non ancora, però ha significato l'Università Cattolica, che è stata la mia culla della fede.
2: Filosofia,
3: perché ho scelto qualche cosa che mi avvicinasse alla teologia.
2: Ecco, perché madre, apro una parentesi fondamentale per me. Mettiamola così, la Chiesa ha dimenticato la filosofia, cioè ha dimenticato di aiutare gli uomini a tirar fuori le domande grandi della vita?
3: Credo che ci siano state delle filosofie che hanno fatto in modo di tacitare queste domande. Non è la Chiesa che ha dimenticato la filosofia, casomai è andata forse dietro, non lo so, hanno preso più potere altre filosofie che non, se vogliamo, una sapienza cristiana che tocca l'esperienza e che è indirizzata alla persona umana. È proprio esattamente che fa nascere le domande e che fa fare le domande alla persona giusta.
2: Quindi lei in cattolica, facendo filosofia, si è messa su questa strada di ricerca.
3: Io ho scelto di seguire i corsi di Monsignor Giussani, che avevo conosciuto, al quale anche avevo chiesto se dovevo sposarmi o no. Detto per essere.
2: Ma alla fine non sei sposata, però.
3: No, quel giorno lì, quando mi disse quella cosa, mi era appena stato dato l'anello di fidanzamento, senza neanche essere cosciente, però l'ho preso e l'ho messo nel cassetto e ho detto adesso ci penso. E quindi ho cominciato a pregare e ho lasciato spazio a questo amore che era come più grande, non cancellava il primo, ma lo riabbracciava dentro un'altra cosa più grande.
2: Ma l'amore terreno l'ha capita? La sua famiglia l'ha capita?
3: La mia famiglia all'inizio no, assolutamente no. L'amore terreno, devo dire, con molto tempo, però sì, è stato secondo
2: ma
3: me una...
2: Posso chiederle, madre, che cosa cercava? Cioè, lei non era votata alla clausura, no? Cioè, cosa cercava?
3: Ma nessuno è votato alla clausura, scusi.
2: Nessuno è votato alla clausura?
3: No. La clausura è un piccolo particolare che tutti pensano che sia l'unica cosa. Vorrei soltanto poter dire che no, non è quella. Qualcuno non cerca la clausura, cerca il rapporto con Cristo. Per una certa condizione del rapporto con Cristo è importante anche una certa solitudine, clausura, separazione dal mondo. Ma oggi è diventato la definizione dei monaci, ma non è vero. Cioè, non perché non ci sia separazione, però non è quello che ci definisce, è l'amore a Cristo, è un'altra cosa.
2: Bene, però lei per cercare un rapporto con Gesù bisogna cercare qualcos'altro prima, bisogna avere una ricerca profonda. Lei che cosa cercava? Non le bastava l'impegno politico, l'amore, gli amici?
3: No, avevo delle domande dentro che non riuscivo alle quali non riuscivo a dare risposta. Per esempio, non mi soddisfava il fatto di pensare che la morte è la fine di tutto, non mi stava bene.
2: È un problema.
3: Non mi stava bene quella cosina lì. Altre domande, e l'incontro con la fede alla fine è stato come la scoperta che c'era una possibile risposta alle domande che avevo dentro.
2: Quindi, che differenza c'è tra l'irrequietezza, che è tipica dei giovani e di alcuni giovani più di altri, e l'inquietudine di cui parla Sant'Agostino, no? Che va, trova pace solo in Dio.
3: L'irrequietezza è la condizione di chi si domanda e non riesce a trovare. L'inquietudine è di chi ha già trovato e può lavorare sulla domanda che ha dentro e sulla risposta che ha cominciato a vedere.
2: Quindi lei è rimasta una monaca inquieta?
3: In un certo senso sì, perché penso e spero di poter continuare a lavorare per tutta la vita. La madre Cristiana Piccardo, che ha appena compiuto anni 100,
2: la vostra grande superiore,
3: sì, mi è la testimonianza viva di che cosa significa continuare a essere in ricerca fino a quando hai 100 anni e sembra che ne hai, non dico 25, però una persona giovanissima.
2: Ecco, spieghiamo un attimo, immagino che questa ricerca però non sia un vagare, no? Cioè una ricerca che sa dove poggiare il capo.
3: Esattamente, cioè è una ricerca che parte da una consapevolezza di una memoria viva che ho cominciato a conoscere in Università Cattolica, che ho poi completato con quello che ho conosciuto e ho ricevuto dal monastero, che quando, vabbè, è una cosa tipo un po' da ridere che si può raccontare anche, però alla fine io ho cominciato quando ho fatto la professione solenne a tradurre San Bernardo, ero pastora, per cui avevo tanto tempo mentre badavo le pecore.
2: Ah, pastora, proprio pastora?
3: Sì, avevamo il grigio di pecore.
2: Ah,
3: okay. Sì. Avevo tanto tempo fra una cosa e l'altra, mentre loro che mangiavano, che li portavo in giro, ho cominciato a tradurre San Bernardo. Ho tradotto molti dei quasi tutti i sermoni liturgici di San Bernardo. Ora, mettere insieme tutta quella è la sapienza monastica con la sapienza che avevo ricevuto in Università Cattolica, questo ti permette di essere continuamente in ricerca, anche con gli stimoli che tu ricevi dal mondo, dalle persone, dalle domande che le persone ti fanno.
2: Lei parlava prima della clausura, che non è una chiamata. La chiamata c'è per tutti, ma ho letto che sostiene, un po' provocatoriamente forse, che non è vero quel che si dice di solito, non ci sono più vocazioni. È una frase sbagliata. Perché? È quello che ci dicono ultimamente statistiche, sondaggi.
3: Sì, è vero. Cioè, è vero che le vocazioni dappertutto,
2: religiose,
3: le vocazioni non solo anche al matrimonio, non ci sono più vocazioni a un matrimonio stabile, vogliamo dire così, ma per me è proprio come il modo di dire, è come se ciascuno, le persone hanno perso il rapporto, la coscienza dell'essere chiamati vuol dire la coscienza che c'è uno che ti vuole e che ti vuole talmente tanto che ti dà un compito e un destino. E perdere questo significa, ma tutti hanno una vocazione, solo che come si cancellano le domande fondamentali della persona, e la domanda fondamentale è: io cosa sto a fare al mondo? E questa è la vocazione, la risposta a questa domanda è la vocazione.
2: E la, che risposta si è data?
3: Seguire il Signore, seguire questa persona che avevo conosciuto, e seguirlo nel luogo dove io avevo trovato, quando sono arrivata nel monastero, per varie vicende, la prima volta che sono entrata in chiesa ho avuto la sensazione precisa che lì c'era qualcuno che mi aspettava, e nel monastero, così come ho incontrato, ho detto: ma qui c'è veramente tutto quello che c'è bisogno per la vita umana, perché sia piena, vera, bella e felice. C'è tutto, c'è la solitudine, c'è la comunione, c'è l'amicizia, c'è la tradizione, c'è il futuro, c'è tutto, c'è la preghiera liturgica, che era una delle cose che il Don Giusto insegnava.
2: Don Giusto. Lei è stata molto amica.
3: Più che molto amica, l'ho seguito nei corsi di teologia che faceva. Invece ero sempre al primo banco, ma avevo tolto l'opposizione, e quindi poi sono diventata sua autista, perché lo accompagnavo in giro. Così, più che amica, sono stata una figlia del Giusto, e quando mi ha portato, chiedo scusa, di Monsignor Giussani, servo di Dio, e quando non mi ha accompagnato lui al monastero, però mi ha lasciato un bigliettino dicendo: ora ti sono nelle mani di Cristo e sono tranquillo.
2: Senta, tornando alla vocazione, deriva dal verbo vocare, significa, esatto, chiamare. Bisogna che però qualcuno chiami perché si risponda. Cioè, forse quello che manca sono padri, madri, maestri, come lei stava cercando di spiegarci?
3: Non saprei dire che cosa manca, però in effetti ci vuole l'esperienza, diciamo così, positiva di una vera paternità e maternità nello spirito, che aiuti la persona, che anche accompagni, che anche faccia come capire le cose, che possa spiegare quando uno fa delle domande. Sì, questo ci vuole. Alla fine questo fa parte della nostra esperienza monastica.
2: Però le monache, i monaci, tanto più trappisti. Cosa vuol dire trappisti? Ricordiamo cos'era la trapp.
3: Anche lì è conosciuto come il trappista, quelli che si flagellano, quelli che vanno così, che si dicono: quando ti incontro ricordati, fratello, che devi morire, eccetera eccetera.
2: Mi viene in mente Roberto Benigni in un film.
3: Sì, ecco. Io credo che anche lì c'è una conoscenza storica carente. La nostra storia è meravigliosa e anche quella è poco conosciuta, e mi piacerebbe farla conoscere di più. Una idea monastica che, diciamo brevemente, dalla persecuzione è stata l'occasione della diffusione del carisma in tutto il mondo.
2: È vero che voi avete 5 voti e non 3?
3: Sì, sono questi 5.
2: Ah, la cintura.
3: Sono i 5 nodi della cintura.
2: Cioè?
3: Allora, sono i 3 classici: obbedienza, castità e povertà. Però ci sono i 2 tipici della regola di San Benedetto, che diciamo che sono i nostri primi voti in realtà. Quindi i primi voti per noi sono, se vogliamo, sono le 2 braccia della croce: un voto di assoluta diciamo fermezza, che è la stabilità, e il voto di conversione, che vuol dire muoversi, è quella essere in ricerca per tutta la vita.
2: Voi state poco ferme, perché in realtà non passate il giorno in contemplazione, ma lavorate, no?
3: Sì, però ci alziamo alle 3 e fino a, cioè, abbiamo qualche cosa come 8 ore di coro almeno.
2: 7
3: però,
2: ore monastiche.
3: 7 ore.
2: E di giorno e di notte, naturalmente. Sì. Allora le chiedo, madre, ma la libertà, che è uno dei beni a cui maggiormente l'uomo aspira e che è parte della felicità, come si concilia la libertà con l'obbedienza, la libertà con lo stare chiusi, la libertà col seguire qualcuno?
3: La libertà di seguire quello che tu riconosci vero per la tua vita, al di là di tutte le controindicazioni che ti possono essere date. Se una persona ha l'intuizione che una cosa è bella e buona per la tua vita, la segui. In qualche modo è come un innamorarsi di una persona moltiplicato per 1000. Quindi la libertà significa la libertà di obbedire. È nell'obbedienza che tu ritrovi la tua capacità di essere libera. Abbiamo un'idea anche lì sbagliata di libertà come autonomos: io mi do la mia legge. quando io scopro che c'è una legge di un altro che ha cura di me e io seguendo questa legge sono veramente felice, allora la libertà è la libertà di obbedire, audire, ascoltare e seguire questa legge.
2: E le...
3: che è più che una legge, chiedo scusa, è un rapporto, è un incontro e quindi una cosa dinamica.
2: Le ragazze che chiedono di passare del tempo con voi perché hanno forse, sono sempre di più, no? I giovani che cercano luoghi di silenzio, luoghi appartati, luoghi dove poter riflettere, pensare, magari farsi venire un pensiero.
3: Sì e no, sì.
2: Sì e no perché?
3: Beh, quest'anno col giubileo abbiamo avuto tanti gruppi, diversi, molto diciamo anche numerosi, non siamo abituati, 100 e più persone, sì, che venivano andando giù a Roma e si fermavano, si sono fermati. Nello stesso tempo, dopo il Covid, c'è stato un attimino di sosta sulla questione.
2: Però voglio dire, le persone che poi chiedono di fare un'esperienza con voi, che magari si fermano, non hanno paura? Cioè riescono a sentirsi abbracciate e quindi libere e quindi stabili?
3: È un cammino questo, certo che okay. Ciascuno può avere una paura all'inizio oppure prima di fare una scelta. Vedo che è anche difficile oggi più che un tempo forse prendere delle decisioni. C'è come di più l'idea che bisogna fare tante esperienze e dopo quando hai fatto tante esperienze e però non hai fatto esperienza di chi tu sei, uno non sa più scegliere. Perché ha una serie di cose una dopo l'altra, ma non sa qual è la sintesi.
2: Quanto conta per voi il rapporto con la natura?
3: Tantissimo.
2: Perché c'è un'ecologia diffusa che è anche un buon sentimento, soprattutto dei giovani, no? Ma spesso diventa una religione oggi l'ecologia.
3: Sì, anche lì se vuole io direi sempre il monastero è il luogo dell'ecologia dell'umano. Cioè di riportare l'umano alla verità della sua natura, così come Dio lo ha creato, immagine sua. E in questo per noi il rapporto con la natura è importante. Le dicevo prima, il rapporto, io a Milano sicuramente non avevo imparato a mungere le pecore e neanche a portarle al pascolo, però l'ho imparato a casa vuol dire Valserena. Non avevo imparato neanche a usare la zappa e tutte queste questioni che ho imparato lì. Sinceramente è come un rapporto concreto con la tua corporeità e con la natura così come è.
2: Ora labora et lege. Questo è il motto benedettino. Si dimentica sempre l'ultimo verbo, lege. Perché?
3: Non so perché si dimentica, ma in realtà bisogna farlo, nel senso che l'ora lege et labora, se vogliamo il lege è ciò che permette di pregare, cioè la lettura, nel senso lettura divina in primo luogo, cioè la parola di Dio, ma anche la lettura della tradizione, lettura delle cose che sono interessanti, è ciò che permette di far nascere nel cuore le domande e quando la domanda è nata allora può diventare preghiera e quando diventa preghiera poi diventa anche lavoro, cioè costruzione di una casa adeguata alla domanda che tu ti sei fatto, alla risposta che hai trovato, in modo che ciascuno possa avere, a seconda del tipo di persona che è, di vocazione che ha, il tipo di nutrimento di cui ha bisogno. Ci sono persone che magari sono venute in monastero che hanno fatto sì e no le prime classi, non dico elementari o quasi, e ci sono persone che hanno due o tre lauree e che stanno facendo un dottorato. Tutte queste mettere insieme è anche una delle sfide del nostro, se vogliamo, che il nostro compito ci chiede.
2: Ecco, il vostro compito, la sfida più grande qual è? Perché i monaci benedettini hanno aiutato a formare la coscienza cristiana e a formare direi proprio la civiltà europea anche. Oggi il compito dei monaci qual è?
3: Ricordarsi chi sono e ricordarlo anche agli altri, in un certo senso. Detto così è detto male. Però è questo, in modo particolare oggi, che dove la memoria è facilmente cancellata.
2: Perché?
3: La memoria storica è cancellata, come dicevo prima per la filosofia, così anche per la conoscenza storica. Non voglio fare il laudator temporis acti, no? Però sì, cioè bisogna conoscere un po' le cose. Cosa diceva Benedetto XVI nel famoso discorso ai Bernardin?
2: A Parigi.
3: Parentesi, sì, che è stato, se le interessa, è stato l'inizio della nostra rivista Vita Nostra, perché produciamo oltre che creme anche libri, cioè che i monaci devono essere presenti nella cultura. cioè non devono nascondersi appunto la clausura soltanto. La clausura non voglio dire che non ci vuole la separazione dal mondo, ma c'è modo e modo di intendere la cosa. Per cui produciamo anche, per esempio, libri che dicono la nostra esperienza. Testimoniale, la badessa precedente a me ha fatto un meraviglioso lavoro che racchiude tutto il suo insegnamento sulla vita di San Benedetto e la regola. Certo, non è una cosa che oggi viene particolare. Da noi vengono a chiedere le marmellate di Vitor Chiano e le creme nostre. I libri bisogna fare un po' di pubblicità. Posso fare pubblicità a un libro?
2: Secondo me sì.
3: L'ultimo libro che abbiamo editato è un numero speciale per il Giubileo della Speranza, dedicato a Maria, Stella della Speranza, e è la traduzione di un testo di Cesario di Eisterbach, un cistercense della seconda generazione, che fa un percorso che parte dalla conversione e arriva a...
2: È curioso, il nome è totalmente sconosciuto, credo, al 99,9% delle persone. È vero che si è persa memoria di chi ha fatto la storia della cultura e anche della fede cristiana in questo nostro mondo, e così come si è persa la memoria dei santi. Ogni tanto si vedono nomi strani, no? Però sono persone che hanno avuto un radicamento nel loro tempo e che probabilmente hanno una storia fascinosa anche per l'oggi, no? Secondo lei questa dimenticanza è frutto solo del tempo che passa e quindi qualcosa si dimentica, oppure, come ha detto all'inizio, qualche volta ci si vergogna di essere cattolici?
3: Sì, non ci si vergogna perché non si conosce qual è la nostra identità reale. Lo dicevo perché alla scuola Parini c'era un piccolo gruppo di cattolici e erano 3-4 gatti, e si vedeva che non erano molto, erano come intimoriti di essere così pochi e così soli.
2: Oggi sono tutti intimoriti i giovani che vogliono dirsi cristiani, perché vengono presi in giro dai loro compagni.
3: Però devo dire che con questo giubileo noi abbiamo visto le piazze riempirsi. Io ho visto la nostra chiesa piena di giovani che hanno chiesto di fare l'adorazione eucaristica.
2: E lei, che è anche un intellettuale, che appunto continua a rimanere filosofa, che magari come commenta e come giudica questa risposta, per esempio, alle chiamate di un uomo anziano in piazza San Pietro e tutti questi giovani? È una roba strana, no?
3: È una roba che secondo me risponde a una domanda inespressa di tanti giovani. Secondo me è stato una specie di dono di questo anno giubilare, qualche cosa per cui le persone hanno come sentito che c'era qualche cosa per cui valeva la pena muoversi. Dico così, non lo so, però io stessa guardo e dico che bello. Penso che sia la risposta a una domanda inespressa, questo accorrere davanti a questo uomo vestito di bianco.
2: Che non è soltanto l'unica autorità morale che è rimasta in questo mondo di matti o di prepotenti, è qualcos'altro.
3: Non lo so bene, sì, senz'altro, è effettivamente il vicario di Cristo. Non so se noi ci crediamo ancora, se sappiamo dirle ancora le cose. Le dico anche che ho un pochino l'esperienza, noi abbiamo una fondazione in Africa, in Angola. Nello stesso tempo in cui dico che per una popolazione giovane c'è più bisogno di una catechesi iniziale, mi sembra di poter dire lo stesso anche per noi. Noi in qualche modo abbiamo ancora bisogno di una piccola catechesi. Ci sono dei giovani che non hanno ricevuto l'educazione per fortuna la mia famiglia mi ha dato comunque il sacramento, e quando mi sono convertita mi sono ricordata, ho saputo che ero stata battezzata. Ma sono tutte cose che non entrano, diciamo, in circolo nell'esperienza della vita poi adulta. Quindi è questo che bisogna
2: fare. Da un certo punto di vista è un terreno fertile. I primi cristiani non erano circondati da persone battezzate.
3: Certo. Però non avevano tutta una lettura negativa del passato sul cristianesimo, come noi abbiamo oggi.
2: Anche per qualche responsabilità, eh?
3: Molte, senz'altro.
2: Appunto.
3: Quanto più abbiamo avuto doni, tanto più abbiamo responsabilità.
2: Senta madre, c'è una bella musica, una canzone che le piace e che le apre il cuore quando magari è un po' intristito, o non è mai intristito, questa è una bella cosa anche. Si può essere tristi essendo monaci?
3: Sì, può essere, è un peccato.
2: È un peccato.
3: È un vizio, sì. La tristezza appartiene al vizio dell'accidia, che vuol dire non avere il gusto, il senso delle cose spirituali. uno può fare esperienza anche di essere triste, può essere triste come dolore e può essere compassione, allora è un'altra cosa, è una cosa benedetta.
2: Grazie. Allora una canzone che esprime gioia.
3: Detto così, accompagnavo l'organo prima di essere badessa, ma detto così non saprei. Ave Speranza Nostra.
2: Beh, lo sa bene.
3: Ave Speranza Nostra, sì.
2: Ascoltiamo, grazie.

Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

0: il sacramento della quotidianità. Vita e scritti della Beata Zelia Martin. Un programma del padre Roberto Fornara, ospite in studio.
1: Secondo incontro. La maternità.

0: Un caro saluto amiche ed amici in ascolto, ben ritrovati all'appuntamento che è dedicato alla figura di Zelia Martin, la mamma di Santa Teresina di Lisieux. Anche oggi, come avete sentito dalla sigla, è ospite in studio padre Roberto Fornara. Buongiorno padre.
1: Buongiorno Roberto. A te e a tutti gli ascoltatori.
0: Il tema che hai scelto per la puntata odierna è la maternità, iniziamo proprio dal tema.
1: Sì, la fecondità della vocazione matrimoniale. La volta scorsa abbiamo visto la vita di coppia, il rapporto intenso tra Zelia Guérin e Luigi Martin, una vocazione contrastata, una vocazione non facile per entrambi, perché entrambi, come abbiamo visto, avevano pensato alla vocazione religiosa in un primo tempo. E abbiamo percorso anche un cammino che hanno fatto per riscoprire la bellezza della vocazione matrimoniale, del rapporto a due, e abbiamo concluso la puntata dicendo che qualcosa è cambiato radicalmente in entrambi dal momento in cui questo amore è sbocciato in nuove vite e hanno cominciato a vivere esclusivamente per i figli. Il tema che vogliamo affrontare quest'oggi, proprio partendo sempre dalle lettere di Zelia Guérin, che sono pubblicate in un volume dal titolo Lettere familiari di Zelia, è il tema della fecondità, il tema della maternità di Zelia, il tema del suo rapporto non sempre facile con i figli, il tema dell'educazione, il tema dell'affettività nei confronti dei figli.
0: Hai scelto a conclusione del primo incontro dedicato a Zelia un breve brano nel quale lei annuncia l'imminente nascita della piccola Teresa. E la piccola Teresa, Santa Teresa di Lisieux, è anche la protagonista delle prime due lettere che hai scelto di far ascoltare oggi.
1: Sì, cominciamo con due frammenti di lettere, una del 1872 in cui Zelia annuncia: attendo tutti i giorni il mio angioletto, mancano poche settimane alla nascita di Teresa di Gesù Bambino. E in questa prima lettera Zelia confessa: io amo i bambini alla follia, ero nata per averne. L'ho posta come lettera introduttiva proprio per introdurci a questo argomento della maternità. Il secondo frammento di lettera che ascolteremo a seguire è già del mese successivo, del mese di gennaio, quando Teresa ha poche settimane di vita. Questa bambina si chiama Teresa come l'ultima mia piccina, era già nata un'altra Teresa, purtroppo morì in tenera età. E c'è una piccola confidenza che Zelia fa alla cognata a proposito di questa nuova bambina: quando la portavo in seno ho notato una cosa che non è mai accaduta per gli altri miei figli. Quando cantavo, lei cantava con me. Forse è una cifra simbolica di una sintonia che si prolungherà molto oltre, una sintonia spirituale, anche se Teresa purtroppo non ha potuto conoscere e apprezzare molto l'amore materno, perché ha perso la mamma Zelia appunto in tenera età.
0: Iniziamo allora ad ascoltare questi primi due brani affidati alla voce di Franca Salerno.

attendo tutti i giorni il mio angioletto. E sono molto perplessa perché non ho ancora trovato una balia. Ne ho viste parecchie, ma non convenivano che molto imperfettamente. E mio marito non ha mai potuto risolversi a prenderne una. Non è per il prezzo, è perché temiamo di introdurre a casa nostra delle persone poco adatte, come sono oggi in generale tutte le balie. Quanto a prendere una seconda cameriera, che mi darebbe dell'impiccio e non curerebbe il mio bambino come vorrei, preferisco stare tranquilla. Se Dio mi facesse la grazia di poterlo allattare, non sarebbe che un piacere l'allevarlo. Io amo i bambini alla follia, ero nata per averne. Ma ben presto sarà tempo che anche questo finisca. Avrò 41 anni il 23 di questo mese. È l'età in cui si è nonna.

Ora sono del tutto ristabilita. Anche la piccina sta bene e promette di essere molto robusta. Avevo cominciato ad allattarla e, temendo che non bastasse, ho voluto farmi aiutare dal poppatoio. È andata benissimo fino a domenica, ma il famoso poppatoio ha rovinato tutto. È stato impossibile farla riattaccare al seno. Ho impiegato tutti i mezzi, l'ho lasciata digiunare, ma ha strillato da fare pietà e sono stata costretta a cedere. Beve perfettamente. La piccina non è difficile durante il giorno, ma la notte ci fa spesso pagare cara la sua buona giornata. Ieri sera l'ho tenuta in braccio fino alle 11:30 e non ne potevo più dalla stanchezza. Dopo, fortunatamente, non ha fatto che dormire. Questa bambina si chiama Teresa, come l'ultima mia piccina. Tutti mi dicono che è bella. Sorride di già. Me ne sono accorta per la prima volta martedì. Ho creduto di sbagliare, ma ieri il dubbio non era più possibile. Mi ha guardata molto attentamente. Poi mi ha fatto un sorriso delizioso. Quando la portavo in seno ho notato una cosa che non è mai accaduta per gli altri miei figli. Quando cantavo, lei cantava con me. Lo confido a lei. Nessuno ci potrebbe credere.

0: Continuiamo questo secondo incontro dedicato a Zelia Martin, in particolare al tema della maternità. Padre Roberto, qual è la prossima lettera che hai scelto di far ascoltare ai nostri amici?
1: Una lettera del marzo 1873 indirizzata al fratello Isidoro. Tra Zelia e il fratello c'era una sintonia, una fiducia reciproca. A lui si rivolgeva in modo particolare per fare confidenze personali o per chiedere consiglio, come abbiamo già intravisto nella scorsa puntata. Questa confidenza, che è anche la richiesta di una conferma sul suo atteggiamento, riguarda proprio Teresa di Gesù Bambino, la piccola Teresa che ha quasi 2 mesi di vita in questo momento, mentre Zelia scrive. In poche parole la storia si può riassumere così. La zia di Teresa, visto che la bambina era malata, l'aveva raccomandata a San Francesco di Sales. La zia era visitandina, monaca di clausura, e aveva fatto un voto, all'insaputa della madre di Zelia, di chiamare Francesca la piccola se San Francesco di Sales l'avesse guarita. C'è del risentimento che sentiamo in queste parole di Zelia nella lettera che leggeremo, perché non vuole imporre altro nome alla bambina che quello di Teresa, e chiede consiglio al fratello dicendo: pensi che se ne abbia male San Francesco di Sales se non l'ho chiamata Francesca? Penso proprio di no. Il mio rifiuto non potrebbe essere per lui una ragione per farla morire.

Bisogna ora che ti racconti una storia che risale alla prima malattia della piccina. La piccola Teresa era moribonda. Non aveva più che un paio di giorni di vita. Ecco che nostra sorella si mette a pregare San Francesco di Sales con un fervore straordinario e che fa voto, se la bambina guarisce, di chiamarla con il suo secondo nome, Francesca. Dopo aver fatto il voto, va a trovare Maria e Paolina, che erano molto desolate, e dice loro: «Non piangete più, la vostra sorellina non morirà». E annunziò loro quello che aveva fatto. La superiora aggiunse: «Bisogna scrivere a vostra sorella subito, affinché cominci a chiamarla Francesca». Quando ho ricevuto la famosa lettera, ne sono rimasta sconvolta. Nostra sorella mi diceva che aveva fatto quel voto pensando che io lo avrei ratificato, che aveva detto a San Francesco che se non consentivo a chiamare la bambina con il suo nome, era libero di riprendersela. E in questo caso, aggiungeva, non avevo che da far preparare una bara. Questo mi ha impressionato mio malgrado, e tuttavia non sono decisa a dare alla mia figlioletta altro nome che quello di Teresa. Insomma, che ne dici di tutto questo? Sono stata colpevole. Avrei dovuto chiamarla Francesca. Non ero stata io l'ispiratrice di questo voto, e d'altra parte, che cosa importa a San Francesco di Sales che lei si chiami con un nome o con un altro? Il mio rifiuto non potrebbe essere per lui una ragione per farla morire.

0: Sono davvero tanti gli aspetti della personalità di Zelia che emergono attraverso le lettere che stiamo ascoltando. E la prossima che hai scelto, padre Roberto, ce ne fa conoscere ancora un altro.
1: Sì, è un episodio curioso e simpatico dell'infanzia di Paolina, una delle sorelle maggiori di Teresa di Gesù Bambino. Abbiamo intitolato il ciclo delle nostre riflessioni Il sacramento della quotidianità, pensando che la quotidianità, il vivere quotidiano, le piccole cose della vita di ogni giorno sono il luogo della santificazione, il luogo della gioia, il luogo della sofferenza, il luogo del rapporto con Dio e del rapporto con gli altri. E qui emerge questa quotidianità a volte che fa sorridere, no? Di una famiglia comune, come potrebbero essere tante anche dei nostri giorni. In breve, Zelia Guérin racconta un episodio ricorrente nell'infanzia di Paolina, che quando le si dice che andrà a passeggio corre subito all'armadio a cercare il vestitino più bello e chiede alla mamma: fammi bella. Un piccolo episodio di vanità infantile, femminile più che altro. Però quello che mi interessa sottolineare è il commento di Zelia in calce alla lettera. Zelia confessa: trovo tutto questo meraviglioso. E forse c'è già qui una riflessione appunto sul sacramento della quotidianità, stupirsi per la meraviglia di queste piccole gioie della vita quotidiana.
2: La piccola Paolina ora cammina benissimo, non cade quasi mai. È molto graziosa e comincia a parlare bene. Non ha una salute robusta, ma cresce a poco. Conosce quasi tutte le cose con il loro nome. In questo momento è seduta vicino a me sul tavolino e non vuole lasciarmi tranquilla, così che quello che scrivo è tutto di traverso. Lo credi che le piace già la toletta? Quando le si dice che andrà a passeggio, corre presto all'armadio dove è il suo vestitino più bello e protende il visetto dicendo: fammi bella. Trovo tutto questo meraviglioso, come se la cosa non fosse del tutto naturale.

0: il sacramento della quotidianità, come dicevi poco fa, padre Roberto, proprio a sottolineare la normalità della vita di Zelia, la normalità della sua famiglia, e di questa normalità fa parte anche il dolore.
1: Infatti la sofferenza e la croce sono stati un elemento ricorrente in questa famiglia Martin. Per Zelia, per il suo cuore di madre in modo particolare, abbiamo già ripetuto più volte che ha avuto 9 gravidanze, però 4 di questi figli sono andati in cielo o sono nati morti oppure sono andati in cielo prematuramente in tenera età. 4 figli in cielo è un'espressione che ricorre nell'epistolario di Zelia Guérin. Questa lettera che ascolteremo testimonia la presenza della croce, della sofferenza nella vita di Zelia, e nello stesso tempo, oltre al dolore che la natura sente vivo, lo sguardo di fede, di rassegnazione alla volontà di Dio. Fra l'altro, qui torniamo un po' indietro nel tempo, siamo nell'ottobre del 1871 e l'occasione per cui Zelia scrive questa lettera è la morte di un figlio della cognata, quindi scrive per consolarla, lei che ha provato più volte un dolore molto grande. Però dice: è soprattutto alla morte del primo che ho sentito più vivamente la felicità di avere un bambino in cielo. È un grande bene avere degli angioletti in cielo, ma non è meno penoso per la natura perderli. Si sentono i due estremi della questione, sia lo sguardo della fede, sia il tormento della natura che non si rassegna, logicamente è un dolore così grande. Fra l'altro esiste un bellissimo libro intitolato appunto 4 figli in cielo della dottoressa Andreana Bassanetti, che partendo da una propria esperienza di aver perso una figlia, ha riflettuto sull'esperienza di Zelia Guérin di aver 4 figli in cielo.
2: La sventura che l'ha appena colpita mi affligge profondamente. Lei è veramente molto provata. È uno dei suoi primi dolori, mia povera cara sorella. Che il buon Dio le accordi la rassegnazione alla sua santa volontà. Il suo caro piccolo bimbo è presso di lui, la vede, la ama e lo ritroverà un giorno. È una grande consolazione che io ho provata e che provo ancora. Quando chiudevo gli occhi dei miei cari figlioletti e li mettevo nella bara, provavo un dolore molto grande, ma sempre rassegnato. Non rimpiangevo i dolori e gli affanni sopportati per loro. Molti mi dicevano: sarebbe stato molto meglio non averli mai avuti. Non potevo tollerare questo linguaggio. Non trovavo che i miei dolori ed affanni potessero essere commisurati con la felicità eterna dei miei bambini. Poi essi non erano perduti per sempre. La vita è corta e piena di miserie. Li ritroveremo lassù. È soprattutto alla morte del primo che ho sentito più vivamente la felicità di avere un bambino in cielo, perché il buon Dio mi ha mostrato in una maniera sensibile che gradiva il mio sacrificio. Ho ottenuto per intercessione di quell'angioletto una grazia straordinaria. La mia piccola Elena, che più tardi è andata a raggiungerlo, da 6 mesi era afflitta da una malattia alle orecchie. E questo male andava sempre aggravandosi. Un giorno, ritornando dall'averla condotta dal medico, che non mi aveva detto niente di buono, vedendo l'impotenza di tutti, mi venne l'ispirazione di rivolgermi al mio piccolo Giuseppe, che era morto da 5 settimane. Prendo dunque la bambina e le faccio recitare una preghiera al suo fratellino. L'indomani mattina l'orecchio era perfettamente guarito. La secrezione purulenta si era arrestata di colpo e la piccina non ne ha risentito mai più. Lei lo vede, mia cara sorella. È un grande bene avere degli angioletti in cielo, ma non è meno penoso per la natura perderli. Sono queste le gravi afflizioni della nostra vita. Come vorrei perciò essere presso di lei per consolarla.

0: ancora un altro aspetto, quello che emerge dall'ultima lettera che hai scelto per oggi, padre Roberto.
1: Sì, infatti la maternità di cui stiamo parlando a proposito di Zelia Guérin non si esaurisce affatto a una maternità di tipo fisico, neppure all'educazione dei bambini. Si riferisce a una maternità anche di tipo spirituale. Ci sono molti episodi nel corso dell'epistolario, sarebbe lungo dare ragione di tutti, in cui emerge questo sguardo di fede, questa educazione alla fede nei confronti di tutti i suoi figli. Emergono le preoccupazioni materne per un cammino difficile per Leonia, per esempio, che fatica a trovare il suo posto nella vita, o emerge la preoccupazione del cammino di santità per tutti i suoi figli. Vorrei che tutte le mie figlie fossero sante, dirà in una delle lettere. Questa lettera del 1876 si riferisce al discernimento vocazionale di Maria, una delle sorelle maggiori di Teresa, discernimento vocazionale che è ancora alla radice, ad un livello iniziale. Maria, scrive Zelia alla cognata, pensa sicuramente di farsi suora, anche se non le ha confidato nulla e anzi cerca di sviare sempre abilmente il discorso. Però il cuore di mamma intuisce questa ricerca, questa difficoltà di discernimento e anche questo desiderio nascosto nel profondo del cuore. Zelia non vuole influire, vorrebbe capire, si serve di rivelazioni fatte da terze persone, però confessa candidamente alla cognata: tutto questo non può non preoccuparmi un po'. Leggiamo forse nel sottofondo anche la preoccupazione per come ha vissuto in prima persona la ricerca vocazionale, come ha fatto fatica ad accettare e a capire il proprio posto nella volontà di Dio. Un cuore di madre che vuole bene, cioè cerca il vero bene della figlia, e cercando il vero bene non si rassegna ad una vocazione qualunque, ma vuole che Maria, come gli altri figli, capisca il suo posto nella Chiesa e nel mondo.
2: Maria è totalmente cambiata dopo il suo ritiro. Sembra che il padre gesuita che lo ha predicato sia un santo. Ci sono state delle cose misteriose dette fra lui e lei. Ho chiesto alcune informazioni a sua zia, ma non c'è stato modo di sapere qualche cosa. Quello che ho saputo l'ho appreso da Paolina, d'altronde assai poco informata. L'ho detto alla zia, che mi ha supplicato di non far capire nulla perché Maria preferisce tenermi tutto nascosto. Insomma, credo che si farà suora, benché faccia tutto il possibile per persuadermi del contrario. Paolina, nella sua abituale ingenuità, mi ha raccontato che anche lei era stata sotto la direzione del padre e che egli le aveva detto: «Figlia mia, credo che la sua vocazione sia quella di farsi suora». Maria, per sviarmi sul suo conto, mi ha detto che il padre aveva consigliato ad alcune di sposarsi al più presto possibile, ma per quanto riguarda lei non dice parola delle cose sue e io non cerco di conoscere il suo segreto. Tutto questo non può non preoccuparmi un po'. Nonostante il mio vivo desiderio di darle al buon Dio, se egli mi domandasse fin d'ora questi due sacrifici, farei del mio meglio, non senza dolore.

ti preoccupare, mia Paolina. Non ti credo una santa. Occorre tutta una vita per arrivare alla perfezione. E tu non hai ancora che delle buone intenzioni che mi fanno sperare che tu lo sarai un giorno, se persevererai.

0: Monia Parente ha presentato Il sacramento della quotidianità. Vita e scritti della Beata Zelia Martin. Un programma del padre Roberto Fornara, ospite in studio. Gli scritti della Beata Zelia Martin sono stati letti da Franca Salerno.
1: Secondo incontro. La maternità.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.
2: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
3: Contro di oggi ha un argomento che è centrale in questo meeting e anche negli anni scorsi. Potremmo intitolare Oltre la globalizzazione, cioè cosa vuol dire passare da un mondo che ha avuto come cuore il neoliberismo a qualcosa che non è la fine dello sviluppo o il ritorno indietro, ma uno sviluppo che sia più comprensivo di quello che sta accadendo. Grazie.
4: Grazie Giorgio. Volevo presentare i tre personaggi, i tre amici che sono venuti a animare questo discorso. Abbiamo qua il direttore Ercoli, direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. Abbiamo in diretta da Washington Matteo Bugamelli, che è direttore esecutivo presso la Banca Mondiale e anche decano dei direttori esecutivi presso questa importante istituzione. E abbiamo anche la fortuna di avere Federico Galizia, che è regional direttore della Europa del Sud presso l'International Financial Corporation, che per dirlo in breve è il braccio private equity della Banca Mondiale.
5: Matteo, tu parlavi dello sviluppo e questo mi porta direttamente al terzo passo di questa conversazione. Per come la si vede, chi crea sviluppo è il settore privato, sono le imprese, sono le persone che iniziano una impresa, che sviluppano la stessa, che scommettono su una nuova idea e che spostano la frontiera del bisogno e delle soluzioni ai bisogni sempre più avanti, rispondendo alle mutevoli condizioni. Una cosa, Federico, che un po' mi preoccupa, e spero di comunque, vorrei non avere ragione, e notare come nei giovani, che ripeto a mio parere hanno immensamente più strumenti di quelli che si aveva noi alla loro età per le mani, e spesso subentra come una specie di pessimismo a riguardo della capacità di rischiare rispetto a un desiderio, a un sogno, un'idea, ad un'esigenza, ad una considerazione a riguardo di qualcosa che ancora non c'è e potrebbe essere costruito insieme. E questo va un po' al cuore di quello di cui si occupa la tua istituzione e sicuramente del tuo percorso personale. Volevo chiederti come vedi le condizioni di creazione, come si creano le condizioni perché le persone possano ragionevolmente prendersi dei rischi e costruire insieme. E come la tua istituzione su questo può aiutare? Grazie mille Federico.
6: Grazie Samuele, grazie a voi che siete venuti ad ascoltarci, grazie alla mamma che mi ha accompagnato, professor Vittadini, magnifica introduzione. Voglio cercare di calare i temi di cui abbiamo parlato il più vicino possibile a casa nostra.

Ci aiuta a prendere rischio. È una catena dove il risparmio, che viene trasformato in credito per l'economia reale, resta centrale per lo sviluppo e per gli investimenti che devono accompagnare la creazione di lavoro autonomo ed indipendente. Vediamo un attimo come questi organismi misteriosi di cui parliamo, Fondo Monetario, la Banca Mondiale, siano poi alla fine degli istituti di credito. Quando si parla di credito ci si avvicina molto di più alla vostra vita di tutti i giorni. Da dove parte il credito? Il credito parte dal risparmio. Noi possiamo prestare a imprenditori che investono solo se a nostra volta ci riforniamo di fondi. La Banca Mondiale si rifornisce di fondi attraverso la raccolta del risparmio. Noi emettiamo obbligazioni sui mercati internazionali, obbligazioni a medio e lungo termine, di cui garantiamo il rimborso. Ci pregiamo del fatto che le nostre obbligazioni siano fra le più sicure al mondo. Questo non è solamente un fatto meccanico di liquidità, è anche un meccanismo di allocazione del rischio. Il risparmiatore, che ha bisogno di mantenere dei soldi per i momenti difficili o per investimenti futuri, e non sto ancora parlando dell'impresa, sto parlando delle famiglie, ha bisogno di strumenti sicuri di investimento. Le obbligazioni nostre sono degli strumenti sicuri di investimento. Per chi di voi è familiare con i mercati finanziari, abbiamo un rating tripla A, il più solido che esista. Ma questa distribuzione del rischio, per cui la famiglia è di fatto senza rischio sul proprio risparmio quando investe con noi, come ci prendiamo noi il rischio e come permettiamo noi all'impresa di investire? E beh, tradizionalmente, e ve l'ha spiegato Matteo, ci sono i grandi progetti. Le infrastrutture, l'energia, le comunicazioni, senza le quali un paese non può creare il tessuto di imprese e di lavoro che è necessario al funzionamento dell'economia. Per tanto tempo le nostre istituzioni si sono focalizzate sui grandi progetti. Potete immaginare la rischiosità di un grande progetto. Immaginate una centrale elettrica che ha bisogno di un bacino idrico per essere rifornita, che ha bisogno delle linee di trasmissione che attraversano mezzo paese, e ci sono terreni da acquistare, ci sono servitù da negoziare, ci sono popolazioni locali da proteggere, c'è una biodiversità a cui bisogna fare attenzione. Immaginate la costellazione di rischi che sta dietro un grande progetto. Per tanti anni, decadi, noi, grandi istituzioni multilaterali, ci siamo specializzati sui grandi progetti. I grandi progetti creano lavoro, assolutamente, ma si contano sulla punta delle dita per ogni paese, no? Ci sono in ogni paese, particolarmente i paesi in via di sviluppo in cui noi lavoriamo, ci saranno 3-5 grandi progetti alla volta, creano posti di lavoro, ma non i milioni di posti di lavoro di cui c'è bisogno. I milioni di posti di lavoro li creano le imprese, gli imprenditori. Allora, cos'è che stiamo facendo sulla scia di quello di cui abbiamo discusso? Ci stiamo avvicinando con il nostro credito alla condivisione del rischio imprenditoriale. Utilizziamo la nostra capacità di assunzione di rischio e di fiducia per aiutare sempre di più le imprese. Vi faccio un esempio. Se un imprenditore in Etiopia vuole commerciare in prodotti agricoli, ha bisogno di metterli dentro grandi sacchi dove questi prodotti agricoli vengano mantenuti in una maniera stabile, respirino, non vengano attaccati da parassiti e si possano muovere. Questi sacchi, per produrre questi sacchi, ha bisogno di macchinari che tipicamente vengono dall'Europa. Come compra l'imprenditore in Etiopia questi sacchi? Con lo strumento più antico del mondo, che è una lettera di credito dalla sua banca.
Ora,

0: l'esportatore del macchinario europeo non conosce la banca locale in Etiopia che aiuta l'imprenditore. Non è possibile, ce ne sono troppi, ci sono troppi paesi, troppi imprenditori. Cosa facciamo noi? Noi garantiamo la lettera di credito. Nel momento in cui la lettera di credito è garantita dalla Banca Mondiale, il macchinario parte. Il macchinario parte, arriva, i sacchi si producono e le derrate agricole entrano nel commercio. Ora, anche qui è difficile, perché bisogna selezionare imprenditori e intermediari finanziari che vale la pena finanziare, perché ricordiamocelo, il credito funziona se non diventa sovraindebitamento. Quindi noi dobbiamo intervenire nella catena del che va dal risparmio al credito, all'investimento, al lavoro, evitando il sovraindebitamento, che a livello sistemico se ne occupa il Fondo Monetario. A livello delle aziende specifiche dobbiamo occuparcene noi come intermediario finanziario. Se questo funziona, se questa catena funziona, si crea lavoro. Mi fermo qua perché voglio dare tempo a Samuele di farci un po' di domande difficili e solo vi ricordo il fatto che c'è un collegamento fra chi viene domani e il lavoro che noi facciamo, pur lavorando su binari assolutamente indipendenti.
1: Adesso vorrei un po' provare a dialogare tra di noi, più che fare domande. In questo cominciamo con una possibilità di dialogo tra Riccardo e Matteo sulla seguente questione. Ci sarà sempre un trade-off tra efficienza e equità? Nel caso specifico dell'intelligenza artificiale è chiaro che noi non sappiamo, e gli stessi attori di questa rivoluzione lo dicono, Anthropica, quale sarà l'impatto ultimo di queste tecnologie rivoluzionarie sul lavoro. Sappiamo sicuramente che l'intelligenza artificiale aumenta l'efficienza, e l'efficienza in mercati regolati aumenta la stabilità, ma non sappiamo se questa cosa terrà a livello di coesione sociale. Non è che abbiamo una risposta negativa o positiva, sinceramente non lo sappiamo. Ci si riferiva a quella bella enciclica dove si parla di disarmare l'intelligenza artificiale, ovvero sia riconoscere che non si sa, prendersi un attimo. Quindi io vorrei su questo chiedere a Riccardo, dal tuo punto di vista l'efficienza è un argomento, ma Matteo, dal tuo punto di vista la creazione di valore è un obiettivo. Come fate ad andare d'accordo voi due, non sapendo quale sarà l'impatto di questa rivoluzione che sta avendo luogo? E che mondo avremo fra 20 anni, quando i vostri successori ne parleranno? Chi avrà avuto ragione?
2: Allora, capite che ogni volta che si viene qui al meeting di Rimini, le domande che fa Samuele sono sempre impreviste. La prima si sa, le seconde sono veramente difficili. Io umilmente ritengo difficile poter stabilire oggi quale sarà l'impatto delle AI da qui a 20 anni. Non mi avventuro. Quello su cui però nutro un ottimismo, una speranza, è che i fenomeni economici implicano, per chi studia economia, so che ci sono molti studenti collegati, chi studia economia sa che l'economia è tutta fatta di trade-off. Non c'è mai una soluzione ideale, c'è sempre un bilanciamento di situazioni, per cui ci sono dei pro e dei contro, ed ogni società decide poi il bilanciamento. Se la società mantiene l'uomo al centro e la dignità dell'uomo al centro, io credo che questi trade-off, anche se arrivano leggermente dopo, saranno sempre dalla parte dell'uomo. Un esempio che non c'entra niente con l'economia, ma ad esempio, non so se avete notato, ma in alcuni paesi stanno vietando i social media sotto una certa età. Ci sono voluti anni ma alla fine la società nel suo complesso riesce sempre a trovare il bilanciamento giusto. Ci vorrà tempo, non sappiamo quale sarà, lo scopriremo vivendo, ma nutro questo ottimismo che le società riescono sempre a bilanciare i trade-off se mettono al centro le persone. Questo non è dato per scontato, però se questo presupposto, se la centralità della persona nelle istituzioni e nella società rimarranno, si troverà il giusto trade-off. Non so se ho risposto alla domanda, ma ho provato a dare...
1: Hai risposto molto bene, mi dà la possibilità di rilanciare su Matteo, visto il disclaimer che abbiamo fatto all'inizio, che quello che diciamo qua non rappresenta necessariamente le nostre istituzioni, possiamo buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo, riprendere le provocazioni di Giorgio, dire che al centro di quello che pensiamo riguardo dell'economia e del ruolo del suo ruolo nella società c'è l'uomo, vuol dire avere una concezione d'uomo. Ed è meglio che sia esplicita, perché si governi questo trasformamento. Quindi, da questo punto di vista, quale sarà il ruolo del lavoro e dell'uomo in esso fra 20 anni? Per quello che ne sai o non ne sai, Matteo?
3: Grazie Samuele, ovviamente come ha detto Riccardo non ne so nulla, perché nessuno sa dove ci porterà l'intelligenza artificiale. Come ha detto Riccardo, quello che è affascinante nel mestiere che facciamo nell'economia è che non ci sono mai delle verità uniche, ci sono sempre dei one end on the other end, quindi bisogna sempre guardare da un lato e dall'altro, ci sono dei trade-off come ha detto Riccardo, e questo è un altro di questi casi. Ed efficienza ed equità è forse uno dei tipici trade-off, certo, aumentando l'efficienza si aumenta la produttività, si aumenta quindi il prodotto e si hanno quindi più risorse da distribuire, e a quel punto servono le politiche redistributive perché quell'efficienza non vada in contrasto con l'equità, e quindi ha molto a che fare con le politiche che il Fondo Monetario e la Banca Mondiale suggeriscono ai paesi a cui si rivolgono. Nel mio intervento introduttivo ho detto parecchie cose che mirano a far sì che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale non costituisca una perdita netta per i paesi più poveri. Ecco, quindi ho fatto l'esempio anche solo del linguaggio, della lingua, dei modelli, della capacità di estendere i modelli dell'intelligenza artificiale anche a beneficio dei paesi più poveri. Quindi queste sono delle forme con cui si può trasferire quei guadagni di efficienza e trasformarli in benefici per i più poveri, quindi in un concetto di equità. Un altro esempio è quello che tu hai fatto al termine del mio intervento, quando hai detto ma potremmo ragionare anche sulla tassazione. Pure lì, no? Pure lì c'è un chiaro trade-off, perché l'intelligenza artificiale allo stesso tempo è uno strumento che può rafforzare la base imponibile, riducendo l'evasione e migliorando la riscossione. Questo vale in un paese come il nostro, ma pensate in un paese africano, molti dei quali, o in un paese povero, molti dei quali hanno un rapporto tasse su reddito inferiore al 15%, non perché gli piace avere un'economia che tassa poco, ma perché non sono in grado di raccogliere tasse, e la mancanza, l'incapacità di raccogliere tasse evidentemente impedisce poi ai governi di quei paesi di offrire beni pubblici, e quindi capite che è un danno che poi si riflette sugli investimenti in educazione, sugli in istruzione, in salute e così via. Ecco, quindi l'intelligenza artificiale come un modo di rafforzare la base imponibile, però lo sappiamo, è un dibattito che conosciamo tutti, è anche un rischio, anche un fenomeno economico che rischia di erodere strutturalmente la tassazione, ad esempio spostandola dal reddito da lavoro al reddito da capitali, che come sappiamo è più difficile da tassare, o all'interno del reddito da lavoro, nell'ipotesi in cui ci sia una complementarità in termini tra intelligenza artificiale e capacità, skill delle persone, spostare a vantaggio di quelli che sono più preparati. Quindi ci sono tutta una serie di questioni che vanno affrontate con attenzione alle politiche che devono essere che appunto nei rapporti del Fondo Monetario e della Banca Mondiale ci sono analisi trasversali che valgono per tutti. Poi uno dei contributi che dà la Banca Mondiale è poi di arrivare nei paesi, di parlare con i governi, di parlare con le persone, di cui stiamo parlando tanto in questo evento, di parlare con le comunità locali per capire che come cucire in modo sartoriale queste considerazioni globali che facciamo alle esigenze, alle caratteristiche, ai limiti di quei singoli paesi. Quindi questa è un po' la funzione, delle nostre istituzioni rispetto a questo trade-off che tu hai sollevato, che è di estrema importanza. Grazie.
1: Un altro angolo di questo dialogo tra di noi riguarda proprio la questione di assunzione del rischio. E penso che anche di questo ha fatto un cenno Giorgio, e sicuramente nelle discussioni che si è fatte in questi anni. Quando parli di rischio che l'impresa si deve prendere, devi dirti, essere chiaro rispetto a quell'obiettivo, ovvero sia qual è il valore dell'impresa nella società. Si può avere il profitto come obiettivo assoluto, immediato, e l'impresa come strumento per massimizzare il ritorno degli azionisti. Si può guardare l'impresa come invece una caportatrice di interessi più largo, dove il profitto è un parametro di sostenibilità di lungo periodo, e l'azienda si massimizza, ma non solo il profitto, ma il dividendo sociale. E quindi quando si parla dell'importanza di creare delle regole del gioco e degli incentivi per sostenere il rischio, bisogna anche avere a cuore il discorso su quale tipo di impresa. E io non è che ho un modello unico. Quello che io ti sfido, su cui ti sfido a ragionare insieme con noi, è proprio il fatto che si può pensare che c'è un modello, e disegnare le regole a riguardo della partecipazione al rischio e della creazione di imprese su questo un modello, e si può invece accettare l'idea che lo spazio economico deve essere popolato da diversi diversi attori, imprese orientate al profitto degli azionisti, imprese con un orientamento più al dividendo sociale, imprese cooperative, benefit corporation. E quindi come si disegnano le regole del gioco è fondamentale per l'esito, e questo deve nascere da un dialogo continuo a riguardo di cos'è l'impresa nella società. D'altra parte, se facessimo questo discorso troppo complicato, entreremmo in un problema, che vi sono differenti visioni su questi campi. Alcuni stati, alcune regioni, alcune macro regioni, alcune culture economiche danno risposte diverse su questo. Okay? E quindi le diverse tradizioni, le diverse concezioni devono trovare un punto di quadra, mentre noi per le istituzioni in cui lavoriamo dobbiamo trovare una specie di soluzione unica. Allora io lancio la domanda prima a te a riguardo di questa questione sull'assunzione del rischio rispetto invece all'importanza di tenere un ecosistema di imprese diversificato. Cosa vuol dire questo nel tuo lavoro? Come puoi lavorare per riconoscere l'esigenza di rispettare una molteplicità di attori, e al tempo stesso, tornando a chiudere il cerchio con Riccardo, allora come si fa a tenere questa biodiversità e al tempo stesso avere regole mondiali per tutti? Grazie.
0: Guarda, posso rispondere in tanti modi, ma il più interessante mi sembra quello di tornare al Medioevo. Ho evocato la lettera di credito come uno strumento tradizionalissimo, semplicissimo, che serve oggi per fare sviluppo. Vado al Medioevo, alla commenda, in cui un viaggiatore che portava una nave si prendeva il rischio di impresa e veniva finanziato da chi stava in città e ne divideva i profitti. Io vedo l'impresa come il centro di un sistema dove il risparmio si trasforma in valore che viene condiviso dall'imprenditore, che gestisce l'incertezza, e ci mancherebbe, l'imprenditore si gioca in prima persona. Nel Medioevo andava in prigione o colava picco con la nave l'imprenditore, non chi lo finanziava, e poi ne condivide una parte di questi profitti con chi finanzia. Io credo che abbiamo un po' perso, con un sistema finanziario che si è spersonalizzato, la componente umanistica personale dell'impresa, la capacità di gestire insieme l'incertezza, non solo il rischio che può essere un prezzo o un tasso di cambio che va su e giù, ma l'incertezza come un mercato che scompare, una frontiera che si chiude, una nave che va a picco. Secondo me l'impresa alla sua radice è un meccanismo di condivisione sociale del rischio che crea valore per chi lo condivide.
1: Ma se l'impresa è questo, Riccardo, non temi che un domani qualcuno ti dirà: tu, il Fondo Monetario ha favorito questa spersonalizzazione, questa concezione non umana dell'impresa, perché hai contribuito a fare delle regole per tutti, dove veniva invece valorizzata un'altra visione, come impresa che invece doveva diminuire il fattore umano per poter massimizzare invece il profitto finanziario. Chiaramente sono provocatorio, ma è per cercare di intercettare quello che viene pensato in questa stanza e aiutarci su questo. Grazie.
2: Allora, come rispondere? Diciamo che il Fondo Monetario Internazionale, rispetto all'IFC, ha meno contatto con il privato, ha come controparti i governi. Quindi, da quel punto di vista, è difficile incolpare il Fondo Monetario, che è lì per intervenire quando c'è una crisi, di un modello sociale dell'impresa che si è cambiato. Francamente, in questo caso direi che il Fondo Monetario Internazionale può essere chiamato fuori. Quello però, ecco, per lasciarvi con un messaggio positivo, io non so, prima di questo incontro, quanti di voi conoscessero la realtà delle istituzioni internazionali che vi abbiamo raccontato, però spero che usciate da questo incontro consapevoli che in una situazione di crisi o in una situazione dove ci sono dei paesi che hanno diverse possibilità economiche, esistono delle istituzioni internazionali che da un lato creano una rete di protezione contro le crisi e di pronto intervento, immaginate per esempio durante il Covid, e in secondo luogo delle istituzioni che costantemente lavorano ogni giorno per rendere il mondo più equo, aiutando chi rimane indietro a recuperare terreno. Ecco, se l'incontro di questo meeting è cosa muove l'amore che muove ecco, spero che usciate da questo meeting, da questo incontro, un po' più rassicurati che le istituzioni multilaterali sono mosse da obiettivi che sono molto più vicini ai cittadini di quanto forse abbiate pensato prima di partecipare a questo incontro. Se ci siamo riusciti è stato un successo, se non ci siamo riusciti ci riproviamo l'anno prossimo.
1: Volevo veramente ringraziare Riccardo, volevo ringraziare Federico e Matteo, e volevo dire a tutti voi che quello che avete visto adesso su questo palco in realtà non è molto differente da quello che succede nei nostri pranzi di lavoro, quando ci si trova e ci si interroga, ci si arrovella su queste questioni. Ovviamente l'istituzione per cui lavoriamo è uno spazio aperto dove si può parlare insieme, e questo spazio aperto deve essere riempito da un soggetto, e lì ci portiamo la nostra storia e come usiamo le possibilità delle istituzioni per cui lavoriamo per costruire qualcosa che noi possiamo associare a un'idea di bene comune. Ma è una grande bella cosa che ci sia un luogo dove le persone di tutto il mondo possono interrogarsi su questi temi, e se non altro direi più ce ne fossero di questi luoghi, il meeting è sicuramente uno di questi. La seconda cosa che volevo dire è che chiaramente non può finire qua, perché le provocazioni che ha lanciato Giorgio a riguardo di come si pensa l'economia, l'uomo dentro di essa e l'economia dentro la società, deve essere un cammino, e ci devono essere dei posti dove questo cammino sono possibili, perché le persone capiscono che su questo dialogo va della loro vita. Se no, allora noi siamo una piccola testimonianza di questo, dentro delle istituzioni che secondo noi fanno molto bene il loro lavoro in questo senso. Quindi volevo innanzitutto chiedervi ancora di ringraziare i nostri relatori per la loro disponibilità e per aver reso queste istituzioni sicuramente più interessanti, più umane. E volevo anche dire che il meeting un'opera di tutti, e quindi vi è la possibilità di partecipare se riesco a recuperare la pagina giusta, allo sforzo del meeting, che è un lavoro di volontariato e di buttare il cuore al di là dell'ostacolo insieme. Ognuno di noi può sostenere il meeting, contribuire a costruire insieme luoghi di incontro, bellezza e speranza. Quindi in tutta la fiera, voi adesso che visitate, in tutte le esibizioni e gli incontri, ci sono delle postazioni chiamate Dona Ora con un cuore rosso. Il meeting è un ente del terzo settore, si rifà al discorso della diversità dell'ecosistema e del sistema sociale, e quindi chi sosterrà il meeting può usufruire dei benefici fiscali al momento della dichiarazione dei redditi. Volevo molto ringraziare soprattutto voi per essere venuti qua ad ascoltarci. Speriamo davvero di avere contribuito a posizionare questi temi in maniera interessante e che questo sia l'inizio di un cammino che continuiamo anche negli anni a venire. Grazie mille a tutti, grazie al meeting.
4: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli, recitiamo ora i misteri luminosi nei quali Cristo si rivela come luce del mondo. La presenza di Maria si rende visibile solo a Cana di Galilea, dove come madre e discepola di Gesù indica alla Chiesa di tutti i tempi la via da seguire. Fate quello che Egli vi dirà.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato nel Giordano. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni Gesù fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Uscendo dall'acqua, lo Spirito discese su di lui come una colomba, e venne una voce dal cielo: tu sei il Figlio mio l'amato, in te ho posto il mio compiacimento.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Di Gesù aggiungiamo chi fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che, contemplando Gesù battezzato nelle acque del Giordano, ascoltiamo la voce del Padre che lo proclama Figlio prediletto e prendiamo viva coscienza del nostro battesimo che ci ha reso figli di Dio, unendoci a Gesù nello Spirito Santo. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Secondo mistero, Gesù cambia l'acqua in vino alle nozze di Cana. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, chi vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di ascoltare sempre la voce di Gesù, perché Egli trasformi la nostra vita nella sua, come alle nozze di Cana cambiò l'acqua in vino, mostrando la sua gloria. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

terzo mistero, Gesù annuncia il regno di Dio e perdona i peccati. Dal Vangelo secondo Marco, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Al nome di Gesù aggiungiamo che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di accogliere con prontezza l'annuncio del Vangelo, perché la nostra vita si converta pienamente a Gesù in un vero cammino di santità. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quarto mistero: Gesù è trasfigurato sul Monte Tabor. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio l'eletto, ascoltatelo».

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Amen.

nome di Gesù aggiungiamo che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor.

0: Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di vivere con lo sguardo sempre rivolto a Cristo, per gustare già su questa terra la bellezza del suo volto, in attesa di poterlo contemplare per sempre nella gloria. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

Quinto mistero: Gesù dona il suo corpo e il suo sangue nell'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Luca. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi. Per voi.

0: di Gesù aggiungiamo che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di apprezzare sempre più il dono dell'Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana, nutrendoci del corpo e del sangue di Cristo, per divenire con Lui una cosa sola. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
2: prega per noi.

0: Secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, in modo particolare per la pace del mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Dio Padre Celeste, Dio Figlio Redentore del mondo, Dio Spirito Santo, Trinità Santissima, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre sempre Vergine, Madre intemerata, Madre amabile, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine venerabile, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di giustizia, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tempio degno di onore, modello di vera pietà, rossa mistica, torre di David, torre di Avorio, cassa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute dei malati, rifugio dei peccatori, conforto degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla lettera agli Ebrei. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium desidero oggi soffermarmi sulle ragioni per le quali i padri conciliari vollero promuovere una riforma della liturgia. È illuminante in tal senso la terza lettera dal Concilio che il cardinale Giovanni Battista Montini, allora arcivescovo di Milano, inviò il 28 ottobre 1962 ai fedeli della propria Chiesa. La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano. È linguaggio, è veicolo di insegnamento divino da un lato, è voce di colloquio con Dio. È chiaro che essa non può rinunciare alla sua funzione didattica e non può non offrire alla fede e alla pietà la possibilità di esprimersi con spontanea intelligibilità. Mosso da queste convinzioni, il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi. La loro materiale presenza non può accordarsi con la loro spirituale assenza. È evidente la consonanza di queste dichiarazioni con quelle che appariranno al numero 48 della Costituzione conciliare. La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene mediante i riti e le preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente, siano formati dalla parola di Dio, si nutrano alla mensa del corpo del Signore, rendano grazie a Dio, offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino a offrire se stessi e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro. Si coglie in queste parole una rinnovata consapevolezza del valore della liturgia. Attraverso le azioni rituali della Chiesa, mentre si attua il memoriale dell'opera di salvezza, è data la possibilità di vivere la vera relazione con Dio, entrando in contatto con l'evento salvifico. poiché i gesti, le parole della Sacra Liturgia sono decisivi per realizzare questa esperienza, la partecipazione dei fedeli non può essere passiva. La riforma conciliare, nel mettere al centro ciò che costituisce il cuore dell'esperienza ecclesiale, ha voluto far risplendere la liturgia come la fonte primaria di quel divino scambio nel quale ci viene comunicata la vita di Dio. Da tale convinzione nacque l'esigenza di rendere maggiormente disponibile a tutti i fedeli la ricchezza dei testi biblici e delle orazioni, e di rendere più lineare l'ordinamento celebrativo rispetto a quello previsto nei libri liturgici allora vigenti. La liturgia, infatti, essendo una realtà viva, è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti. Il Magistero ne ha adattato le forme alle esigenze delle diverse epoche. Non sorprende allora che anche il Concilio Vaticano II, con il massimo rispetto per il patrimonio della tradizione e proprio al fine di renderlo maggiormente fruibile, abbia ritenuto necessaria una revisione dei libri liturgici. L'obiettivo che i padri avevano a cuore è esplicitato nel numero 21 della Costituzione Sacrosanctum Concilium. Perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie abbondanti che la Sacra Liturgia racchiude, la Santa Madre Chiesa desidera fare un'accurata riforma generale della liturgia. Questa, infatti, consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o addirittura devono variare, qualora si siano introdotti in esse elementi meno rispondenti all'intima natura della liturgia stessa, oppure queste parti siano diventate non più idonee. In tale riforma, l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le sante realtà che essi significano siano espresse più chiaramente e il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria. Risale all'enciclica Mediator Dei di Papa Pio XII la distinzione nella liturgia tra elementi divini, immutabili, ed elementi umani, che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo secondo le esigenze dei tempi, delle cose e delle anime. Del resto, il desiderio di una riforma generale non nasceva all'improvviso, ma si era manifestato nell'azione dei papi succedutisi fin dall'inizio del XX secolo, in sintonia con le istanze del movimento liturgico. L'affermazione della necessità che i fedeli non assistessero alle celebrazioni come estranei o muti spettatori era già stata ripresa dalla Costituzione Apostolica Divini Cultus del Papa Pio XI. Inoltre, si possono ricordare gli interventi di Pio XII sull'ordinamento dei riti della Settimana Santa, da lui ricollocati nelle ore corrispondenti agli eventi pasquali, dopo che per secoli erano stati anticipati alle ore mattutine. Non si deve poi dimenticare che San Giovanni XXIII ritenne necessaria una semplificazione delle rubriche del breviario e del messale, approvandola con il motu proprio Rubricarum Instructum del 25 luglio 1960, nel quale rimandava all'annunciato concilio ecumenico la proposta dei principi fondamentali per una riforma della liturgia. La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa. La sua retta comprensione permette anche di rigettare gli abusi che si sono verificati in alcuni settori della Chiesa nella stagione postconciliare e che purtroppo talora ancora oggi si verificano, assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa. A questo proposito, vale la pena di ricordare come la Costituzione conciliare affermi che le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è sacramento dell'unità, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò tali azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano. E pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia che, nel rispetto delle norme liturgiche, risplenda per nobile semplicità e manifesti così la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Una tale liturgia sarà anche un fondamentale veicolo di evangelizzazione, lo strumento di grazia attraverso il quale, come insegna il Concilio, potremo apprendere ad offrire noi stessi e, per la mediazione di Cristo, saremo perfezionati nell'unità con Dio e tra di noi.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

acqua viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Iticoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo Il tuo volto, Signore, io cerco. Secondo incontro. Ascoltare Cristo nel fratello. Buon ascolto.

Forse ieri la parola di Dio ci ha fatto entrare in quella grande consapevolezza che Gesù non è solo presente dove noi ce lo immaginiamo e non è solo significato nel volto del fratello, ma è realmente presente nel volto del fratello e della sorella che io ho accanto. Se è la presenza di Gesù, è misteriosamente presenza reale nell'altro. Allora è proprio in questa presenza che noi troviamo la motivazione per cambiare la qualità delle nostre relazioni. Finché noi non ci riappropriamo, dicevamo ieri, di questa consapevolezza, cioè della presenza di Gesù nell'altro, tutti i nostri sforzi di migliorare le nostre relazioni sono solo affidati a nostri atti di volontà, al nostro dovere. È semplicemente un'indicazione moralistica, quella di comportarsi in un certo modo. È un po' come dire, qualcuno ci dà una regola e ci dice che è giusta quella regola, ma quella regola comincia a diventare davvero utile quando nella parte più profonda di noi ne avvertiamo il motivo. Ecco, che cos'è che ci spinge a servire, ad amare, ad accogliere l'altro? Il motivo profondo è sapere che nell'altro, nell'altra che è accanto a me, è presente Cristo. È la presenza di Cristo la grande differenza. Ora, senza questa consapevolezza, noi non riusciamo a mettere il passo successivo, cioè a continuare a scendere in questo grande tema della fraternità e a verificare un po' la nostra vita a partire proprio dalla fraternità. E questo può diventare molto pericoloso perché, come dicevamo ieri, la verifica della nostra fede la si vede dalle nostre relazioni, cioè quanto crediamo in Cristo lo vediamo soprattutto dalle nostre relazioni. Le nostre relazioni sono la più grande prova della nostra professione di fede. L'amore al fratello, l'amore alla sorella. L'amore al fratello e alla sorella che implicano diverse cose: l'accoglienza, l'ascolto, il perdono, la cura, l'accettazione, l'accompagnamento, la sopportazione. Insomma, ce ne sono tante parole che ci aiutano a capire.